0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

Da secoli l'essere umano sogna di poter raggiungere delle conquiste che attualmente sembrano ancora fantascientifiche. La possibilità di vedere nel futuro per molti è un'utopia, ma alcune testimonianze sembrano raccontare che alcuni uomini hanno saputo raccontare fatti destinati realmente ad accadere in un futuro molto lontano. Questa è una vicenda che da oltre un secolo costituisce un mistero che continua a sconvolgere milioni di lettori e che ha spinto diversi esperti a tentare di trovare una risposta ad un caso davvero sensazionale. Protagonista di questa storia è uno dei più ispirati geni della letteratura, il poeta di Boston, Edgar Allan Poe. Poe, infatti, riuscì a prevedere il futuro descrivendo un caso con una ricchezza di particolari da far invidia a qualsiasi sedicente sensitivo. Per raccontare questa sconvolgente vicenda è necessario conoscere almeno alcuni particolari della personalità eccentrica e geniale di Edgar Allan Poe. Visse nella prima metà dell'Ottocento e nei primi 40 anni della sua breve e straordinaria esistenza passò dalla gloria per il suo talento di poeta all'alcolismo fino ad una sorta di follia dovuta alla morte di una donna che lui aveva amato, paragonandola ad un demone destinato a non lasciarlo mai. Secondo le tesi di qualche studioso dell'esoterismo, era consapevole che in alcuni suoi testi narrativi rivelava dei fatti destinati ad accadere anche in un futuro lontano. Quelli che all'apparenza sembravano soltanto avvincenti romanzi d'avventura, in realtà nascondevano delle preveggenze. Queste ipotesi, scientificamente non dimostrabili, hanno però un riscontro indiscutibile, un riscontro che può lasciare sbalorditi. C'è un romanzo di Edgar Allan Poe che viene analizzato da oltre un secolo da psichiatri e semplici curiosi che vorrebbero capire quale eccezionale mistero è custodito in quelle pagine. Si tratta del romanzo intitolato Le avventure di Arthur Gordon Pym, che venne pubblicato nel 1837. Per alcuni decenni, diverse generazioni continuarono a leggerlo, affascinate dal genio dello scrittore. Il successo di quel testo aumentò anche dopo la morte di Edgar Allan Poe, e fino a questo punto non sembra esserci nulla di eccezionale. Nel 1884, però, si verificò un caso anomalo che trasformò quel romanzo nel testo in cui era rivelato il segreto per viaggiare nel futuro. Questa storia, che offre come campo di indagine la creatività di un poeta, sembra pura fantascienza e che invece si è realmente verificata. Tutto venne alla luce quasi per gioco quando il London Sunday Times indisse un concorso in cui i lettori avrebbero dovuto segnalare le più straordinarie coincidenze della storia. L'iniziativa ebbe grande successo, ma tra le tante lettere giunte alla redazione del giornale, se ne impose una su tutte, quella firmata da un ragazzo di soli 12 anni, di nome Nigel Parker. Il giovanissimo Nigel Parker vinse il concorso indetto dal London Sunday Times, che richiedeva di segnalare coincidenze straordinarie. Ma quella evidenziata da quel ragazzo sembrava qualcosa di più e riguardava la macabra vicenda accaduta realmente ad un suo zio, assassinato in circostanze inquietanti. La cosa che sorprese di più era che quanto accaduto a Mr. Richard Parker era stato raccontato oltre 40 anni prima, in un romanzo di Edgar Allan Poe. Nel romanzo Le avventure di Arthur Gordon Pym viene raccontata la storia agghiacciante di quattro marinai che riescono a salvarsi la vita dopo il naufragio della nave sulla quale stavano viaggiando. Quello che però rende tragica la narrazione è quanto avviene in seguito, mentre gli uomini si trovano in un punto sperduto dell'oceano su una scialuppa di salvataggio. Edgar Allan Poe
mostrando il suo gusto per il macabro, racconta che i quattro marinai, dopo giorni di digiuno, spinti dalla disperazione, decidono di assassinare il personaggio di nome Parker e di mangiarne il corpo dopo una fatale estrazione a sorte. La storia raccapricciante dei quattro marinai dispersi nell'oceano, che per sopravvivere sono costretti a tramutarsi in cannibali a scapito di uno di loro, già di per sé è tremenda. Ogni lettore, tuttavia, era consapevole che si trattava di pura fantasia, fino a quando non si verificò una circostanza inattesa. Quel dodicenne di nome Nigel Parker dimostrò con documenti assolutamente attendibili che a suo zio Richard Parker era toccata una morte identica a quella del personaggio inventato da Poe, che per una ragione inspiegabile portava il suo stesso nome. Il ragazzo raccontò che suo zio era stato il mozzo di una nave naufragata, ma che riuscì a salvarsi insieme agli altri tre marinai con i quali visse alla deriva per molti giorni. Poi, dopo un'estrazione a sorte, venne ucciso proprio per sfamare gli altri tre sventurati. Ciò che era accaduto era identico a quanto narrato da Edgar Allan Poe. Per molti, il caso posto dal giovane Nigel Parker non era altro che una coincidenza suggestiva, che però non rappresentava altro che un fatto legato a circostanze fortuite. Il caso, dunque, per molti era chiuso e non c'era nulla su cui indagare, in quanto la straordinaria somiglianza di un fatto di cronaca con il romanzo di Edgar Allan Poe non costituiva la prova che quello scrittore potesse vedere nel futuro. Non tutti, però, vollero accettare quella tesi. Alcuni decisero di analizzare la questione un po' più a fondo.

Per comprendere se le tesi di Nigel fossero credibili, vennero anche coinvolti degli investigatori che, scavando negli archivi di un tribunale inglese, riuscirono a trovare la sentenza di condanna di tre uomini che avevano assassinato un marinaio di nome Richard Parker. A quel punto non c'erano più dubbi. Edgar Allan Poe era riuscito a scrivere un articolo di cronaca nera più di 40 anni prima che si verificasse nella realtà. Come sempre accade, davanti a fatti razionalmente inspiegabili, ci sono due grandi correnti di pensiero in netto disaccordo fra loro. In genere, gli scienziati provano ad attribuire certe manifestazioni all'inconscio, oppure, come nella vicenda di Richard Parker, al semplice caso. Chi invece crede che la mente umana possa essere in grado di cogliere certe ambizioni all'apparenza soprannaturali, come vedere nel futuro, tende sempre a portare avanti un tipo di indagine molto affascinante. Questo accadde anche per il caso del romanzo di Edgar Allan Poe. Per capire come era stato possibile che fosse riuscito a scrivere un fatto destinato ad accadere nel futuro, descrivendo con una straordinaria perfezione particolari come luogo, azione e nome del personaggio, alcuni esperti dell'occulto iniziarono a rileggere i tanti testi dello scrittore americano. Si trattava di un metodo di indagine attendibile, durante il quale emersero delle rivelazioni di Poe che lasciarono tutti profondamente impressionati. Edgar Allan Poe era stato un uomo eccentrico, sognatore ed originale, al punto tale che in molti lo consideravano un folle. Non di rado lo scrittore passava da momenti di delirio dovuti all'abuso di alcol a stati di cupa depressione, durante i quali sembrava del tutto assente, come se la sua anima lasciasse il corpo. Quello che iniziarono a tentare di capire gli esperti dell'occulto fu proprio verso quali mondi andasse quello scrittore in quei momenti di transfert dell'inconscio. Dai testi analizzati di Edgar Allan Poe emerse che spesso, parlando di se stesso e della follia che in molti gli attribuivano, lo scrittore affermava che le più geniali idee che germogliavano dalla mente umana tendono quasi a distruggere la ragione, come se il cervello di un uomo non potesse contenere tutte le visioni che gli giungono. In questa analisi dello scrittore americano venne individuata una possibile chiave di lettura riguardo al suo ipotetico potere di conoscere il futuro. Secondo alcune testimonianze, pare che Edgar Allan Poe cadesse in uno stato simile all'ipnosi, che riusciva a controllare solo in parte. In quei momenti la sua mente era esposta a molti rischi. Non a caso i suoi comportamenti e tutta la sua produzione letteraria hanno risentito di quei viaggi nell'inconscio. Il fatto che però lascia sconcertati è che Poe ha scritto alcune cose che un uomo del suo tempo non poteva conoscere. Edgar Allan Poe per molti è soltanto un classico della letteratura, un genio della prosa e della poesia, ma niente di più. Per altri, invece, costituisce ancora oggi, a distanza di oltre 170 anni dalla sua scomparsa, una personalità misteriosa che conosceva inspiegabilmente troppe cose del futuro. Chi non vuole accettare la tesi scientifica continua a chiedersi quale fosse il segreto che rendeva Poe un preveggente. Quando si parla di personalità che raccontano in anticipo i fatti destinati ad accadere realmente nel futuro, sembra sempre di confrontarsi con una materia che si regge soprattutto su tesi paranormali e quindi inaccettabili. Nel caso di Edgar Allan Poe, che con la sua opera Le avventure di Gordon Pym è riuscito a narrare un fatto terrificante in anticipo, in molti sono rimasti sconvolti, in quanto non si tratta di un tizio anonimo, ma di uno degli scrittori più stimati dell'Ottocento. Come è stato possibile tutto ciò?
Una sera Edgar Allan Poe venne trovato immobile sulla banchina del porto di Baltimora. Il suo sguardo era fisso verso l'alto e sembrava del tutto assente. Pochi giorni dopo morì misteriosamente per una strana emorragia cerebrale. Ancora oggi nessuno è in grado di capire perché Poe abbia perso la vita in modo così anomalo. Chi ha provato a dare una risposta a questo interrogativo, non dimostrabile sul piano scientifico, ritiene che lo scrittore avesse raggiunto con la sua mente una dimensione speciale che gli permetteva di vedere il futuro. Questa sua capacità, però, avrebbe sottoposto il suo cervello a un tale stress da condurlo alla morte.

0: Il racconto.
1: Ho incontrato uno stronzo di nome Ictus e questo è quello che mi ha insegnato. Di Sebastiano Zanolli. L'Ictus è uno stronzo e lo chiamo per nome perché è molto più facile dire che è uno stronzo di quanto non lo sia dire cos'è uno stronzo, come diceva Stefano Bonaga su Cuore. Lo stronzo ti fa male e ti tratta con la crudeltà che non riserveresti al tuo peggior nemico. Certo, ci sono tante malattie, ma io ho incontrato questa e quello che segue è quello che mi ha insegnato. Nel nostro paese il numero di soggetti che hanno avuto un ictus e sono sopravvissuti, con esiti più o meno invalidanti, è pari a circa 913.000, che sul totale della popolazione significa circa una ogni 60. L'ictus cerebrale è la terza causa di morte in Italia e la prima causa assoluta di disabilità. L'improvvisa chiusura o rottura di un vaso cerebrale danneggia le cellule del cervello. Una improvvisa debolezza, paralisi o intorpidimento di faccia, braccia o gambe, disturbi della parola, problemi di comprensione, problemi di vista e ti ritrovi con danni cerebrali più o meno permanenti, disabilità croniche se non ci lasci la pelle. Quando sbatti il muso. La tua vita cambia in pochi secondi per sempre. Sbatti il muso contro il muro della tragicità. È capitato a mio padre, persona buona, profonda, riflessiva, un imprenditore fin da ragazzo, con hobby e passioni, dalla fotografia al volontariato. Un uomo che ha lavorato così tanto da dimenticarsi di sé con il solo intento di mettere al sicuro chi amava e che io, come tanti figli presuntuosi, ho compreso tardi, confondendo quello sbattimento premuroso con l'ambizione personale. Lo stronzo se ne fotte di te, della premura, della bontà, come quelli che parcheggiano nei posti per disabili. O quelli che vanno a dire al capo quello che hai raccontato alla macchinetta del caffè, o quelli che ti dicono che per motivi di ristrutturazione il tuo posto purtroppo non esiste più, anche se sai che non è vero. Quando capita a te, quando capita alle persone a cui vuoi bene, la tua aurea di positività costruita sui manuali di Anthony Robbins si sbriciola in mille pezzi. Ti tocca venire a patti con la triste sensazione di insensatezza dell'esistenza che legava persino due opposti come Schopenhauer e Nietzsche. Ti tocca accettare che esiste solo un presente e che i progetti, l'ordine, la struttura che credevi di poter dare alla tua esistenza erano solo illusioni. La vita è così. Ti addormenti 5 minuti e ti svegli che non sai più parlare, contare, scrivere. Borbotti parole in un linguaggio alieno. Confondi il 3 con un 3000. Guardi le lettere come fossero pezzi di puzzle diversi. La tua capacità di comunicare si blocca e con lei la possibilità di far capire quello che provi. Figuriamoci di ciò che vorresti costruire. L'ictus blocca tutto. Anima, corpo e mente, e ho pensato di scriverlo per ricordarlo bene. Bonk. Sono sempre di corsa e la mia agenda su Google Calendar sembra un Tetris perfetto, colorato ed incastrato perfettamente, come le pietre delle costruzioni del Machu Picchu Inca che non permettono alla lama di un temperino di infilarsi in qualche punto delle fessure. Sono sempre connesso e il telefono mi avverte che c'è coda sul tragitto.

Ello ci avverte che qualcosa si è danneggiato nel cervello di mio padre. Corriamo e troviamo papà che chiama Vandu, mio fratello che si chiama Luca, e che parla una lingua sconosciuta. Spaventato e disorientato, la sua disperazione contagia anche noi, impreparati e dilettanti di fronte a tutto questo. Ogni esperienza è individuale. Ma quello che ho visto negli occhi di mio padre, quando disperatamente e inutilmente tentava di connettere ciò che pensava a ciò che voleva comunicare, quando mi guardava e scrollava la testa sconfortato e isolato, mi faceva piangere di rabbia e di paura. Paura di non poter recuperare tanto tempo sprecato senza dirgli o farmi dire che ci vogliamo un sacco di bene, nonostante tutto e tutti. Tutto in questo mondo finisce, e certo questa non è una novità su cui scrivere un post, ma una domanda me la ponevo mentre tenevo con infinita tenerezza la mano svuotata di mio padre, cosa che molti della mia generazione non sono abituati a fare, cresciuti in climi in cui il contatto fisico con i genitori non era pane comune. Mike Tyson dice che tutti hanno un piano fino a che non prendono un pugno in faccia. È vero? Beh, quel pugno era arrivato. Sui piani miei e di mio padre. Immediatamente dopo un ictus come questo, anche la vita di tutta la famiglia viene sconvolta. D'un tratto avevamo a che fare con un papà profondamente diverso da quello che conoscevamo. Aveva esigenze diverse, modi di esprimersi diversi e sentimenti diversi, il più dei quali misteriosi. È come scoprire un estraneo che conosci da sempre e a cui vuoi un bene dell'anima. Ma lui non necessariamente ha un'idea, o almeno un'idea canonica di chi è chi, di chi sei tu. E di dove è e di che cosa sta accadendo, di come si faccia a vivere come prima. Il suo mondo è su Plutone, pianeta e divinità romana dell'oltretomba, tanto è lontano, una lontananza che ti uccide mentre sei preso a far continuare la vita di ogni giorno e a incastrare i pezzetti del tuo Tetris perché il mondo non si ferma. Ma poi, che differenza c'è a vederla bene con l'avventura di tutti noi? Per me sei fuori, urla in faccia a mio padre, il briatore dell'universo. E a lui tocca uscire. La rabbia e la depressione ti offuscano la vista e senti che la situazione è profondamente ingiusta. Percepisci che il mondo va avanti e lui rimane al palo. Non sarà più come prima. Non sarò più come prima. Quante persone incontro che stanno avendo la stessa sensazione. Non si tratta di ictus cerebrali, ma di ictus esistenziali, non per questo meno stronzi. Licenziamenti ingiusti, carriere mancate, disoccupazioni non previste, ma anche separazioni dolorose. E figli ingrati o senza futuro. Ansia per il futuro e tristezza per il passato sono un mix esplosivo. Da 20 anni mi sono dato come missione questa storia della grande differenza, la mia romantica e razionale idea di riuscire ad essere il meglio che puoi essere per te e per gli altri. Scrivo sul come raggiungere obiettivi mantenendo la propria umanità per scaldare un mondo che sembra divenire sempre più cinico e affronto i giochi del mercato per poterne uscire a testa alta, per il bene proprio e quello degli altri. Rifletto su come creare piani B che permettano di non perdere mai la dignità e il sorriso mentre ci si dà da fare per dare equilibrio ai successi. Ragiono su come ottenere risultati e allo stesso tempo di poter guardare tuo figlio in faccia senza vergognarti. Tutto interessante e stimolante, ma alla fine,
Come te la cavi quando prendi un pugno in faccia così forte e tutto il tuo perfetto?

0: Fetto Tetris vacilla. Ho pensato che questo fosse il momento giusto per ragionarci sopra e migliorare ciò che penso e faccio, ma volevo e dovevo capirlo con mio padre. È a questo punto che il mio approccio alla vita cambia per l'ennesima volta, osservando come sta cambiando quello di mio papà. Non sei mai pronto per morire. Esiste una domanda che non impari in nessun posto e da nessun maestro. Si affaccia dal profondo della tua anima tormentata in modo personale e ineludibile. La chiamo l'ultima domanda e suona così. Sei pronto per morire? Questa domanda rivoluziona tutto e arriva quando la sofferenza, la rabbia, la stanchezza hanno rotto gli argini e morire sembra un'alternativa migliorativa. Come mi disse poi mio padre, non ho mai sentito così forte il desiderio di andarmene da tutto questo caos indescrivibile, ma poi decidi che non è il momento. La risposta è l'unica cosa che conta a questo punto. Ho deciso di farmela questa domanda, ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, soprattutto se sono di fronte a un problema. E più grande il problema, più mi grido addosso la domanda. Quindi, sei pronto a morire? E poi mi rispondo che no, non è il momento giusto, non ancora perlomeno. L'istinto di sopravvivenza serve ora più che un ragionamento. La nostra mente razionale va disattivata e va provocato un sequestro emozionale da parte del nostro cervello primitivo che ci permetta di reagire e correre verso un posto più sicuro. Certo, l'istinto può commettere uno sbaglio. L'intuito non è sempre attendibile. Ma come scrive Armando Palacio, quando è vicino al baratro e la notte è buia, il cavaliere saggio lascia le redini e si affida all'istinto del cavallo. Accettare il problema e rispondere alla domanda: quindi sei pronto per morire? I problemi sono la linfa vitale delle esistenze. Ne ho scritto in Aveva ragione Popper: tutta la vita è risolvere problemi. Non mi sbagliavo, ma soprattutto non sbagliava Popper. La nostra opposizione alla pressione che la vita pone su di noi in mille modi è il sintomo della nostra voglia di non morire e di dispiegare il potenziale che ci distingue anche quando non lo avvertiamo pienamente. La risposta alla domanda, se è un no chiaro, deciso, anche se bisbigliato per l'estrema stanchezza, è il punto di svolta. Un no è un pugno in faccia alla pressione della natura che priva degli strumenti vitali alcuni dei suoi figli, spesso in modo casuale e inspiegabile. Un no è anche il modo in cui diamo un vigoroso pugno in faccia alle limitazioni della società, del censo, della disponibilità economica, della prestanza fisica o estetica. Un no significa che non siamo ancora disponibili a morire al mondo biologico, affettivo, sociale, economico e a cedere alla opposizione. È da questa domanda e da questa risposta, da queste due dimensioni che si crea una piattaforma di nuovo solida su cui poggiare. Sai poche cose, anzi spesso come in un ictus cerebrale, non ne sai più nemmeno una. Ti basterà questa. Ti basterà rispondere: no, non sono pronto per morire, non ora. Sei pronto allora per ricominciare a vivere meglio? Con una immensa fatica, mio padre mi chiede un quaderno, una penna e il suo smartphone. Anzi, lo chiede a tutti quelli che vanno a trovarlo. La prima cosa per non morire è avere degli strumenti per affrontare l'ambiente ostile o comunque nuovo che una lesione grave del cervello ridisegna a mano libera. Servono strumenti a tutti noi per affrontare un ambiente nuovo che le forze sociali, culturali ed economiche riprogettano di giorno in giorno a velocità stratosferica. A me servono di sicuro, e mi accorgo che quelli che ho usato negli ultimi anni sono spesso spuntati, obsoleti, inefficaci. Mi servono strumenti nuovi di zecca e strumenti antichi abbandonati. A mio padre servono carta e penna e smartphone per imparare di nuovo e comunicare ancora, anche se in modo diverso, con contenuti diversi e influenzati ora da un'esperienza che ti porta alla domanda chiave. Quando affronti il nuovo che ti spaventa, quando devi tagliare il traguardo di una corsa con arrivo in volata, senza esclusione di colpi, per essere ammesso alla tappa successiva, serve un colpo di reni. Un colpo di reni è una tecnica utilizzata dai ciclisti e che ho visto usata anche da mio padre. Sollevi il sedere dalla sella, pieghi la schiena in avanti, spingi con un movimento secco delle braccia e delle gambe la bicicletta il più avanti possibile rispetto al corpo. La tua massa, molto più grande di quella della bicicletta, sposterà in avanti la bici di quei centimetri che ti renderanno possibile la qualificazione. Uno sforzo immane, certo, ma l'opposizione si sorpassa solo con uno sforzo. Mio padre ad un certo punto si alza, con tutta la fatica del caso, con un colpo di reni in cui o la va o la spacca, sostenuto da un motivo che devi spolverare in tutta la sua importanza. Vuoi stare al mondo? E stare al mondo significa che devi comunicare. Dopo un ictus. Sono ormai passati diversi mesi. Mio padre mi guarda con un sorriso che cola malinconia per i tempi diversi, ma con una calma che trasuda la saggezza di chi ha capito l'insensatezza del gioco e che ora, caparbiamente, gioca solo per dare il meglio di sé in faccia al destino. Parla meno e solo quando serve, ma parla bene, si spiega bene e dove non riesce ricorre a nuove strategie e giri di parole. Sa che non si vince sempre e prima o poi morire si deve, ma non prima di morire, perché come diceva Benjamin Franklin, la maggior parte delle persone muore a 25 anni, ma non viene sepolta prima di averne compiuti 75. Io scrivo sul mio blog con nuova intensità e nuova consapevolezza per fare la grande differenza, a farla fare a quelli che hanno fiducia in me. Guardo a tutti i miei errori con l'intenzione di non rifarli e prego, se un Dio mi ascolta, che a quelli a cui ho provocato dolore mi perdonino e che trovino la loro via. Studio, lavoro e parlo come prima, ma più intensamente ancora, perché non ho più tempo. Nessuno ce l'ha a dire il vero, ma io parlo per me intanto. È vero, alcuni pugni potrebbero stenderti per sempre e questa è un'ipotesi purtroppo da tenere a mente. Ma non è finita fino a quando non è finita.
1: Avete ascoltato Il racconto.

0: la storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

L'uomo ragionevole si adatta al mondo. L'uomo irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a sé. Quindi tutto il progresso dipende dall'uomo irragionevole. George Bernard Shaw.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Focus. Scherzi della memoria? Ecco tutto quello che scatta nel nostro cervello a caccia di ricordi. Ci sono i ricordi indelebili, quelli che invece spariscono, o quelli che arrivano all'improvviso. E poi i piccoli o grandi vuoti di memoria. E per tutto c'è una spiegazione. Di Elena Meli. Di scherzi, la nostra memoria ne fa parecchi, ma c'è sempre una spiegazione. Siamo continuamente bombardati da esperienze, stimoli e informazioni, profumi e colori, oggetti e presenze. Ogni attimo è ricco di dati che il cervello assorbe. Tanti scivolano via, qualcuno resta. Li chiamiamo ricordi e con essi possono succedere cose bizzarre. La memoria infatti non è affatto una macchina fotografica, ma un pentolone dove finiscono e vengono rimescolati molti ingredienti della nostra vita. Così ci capita di piangere alla vista di una sciarpa rossa, perché la nonna ne aveva sempre una al collo, di rammentare eventi capitati quando eravamo piccolissimi, perché ce li ha raccontati qualcun altro, di confondere i ricordi fra loro o di dimenticare qualcosa da un secondo all'altro. Anche il déjà vu è uno scherzo della memoria. Nessuna premonizione. La sensazione di aver già vissuto ciò che sta capitando, per la quale tanti pensano di avere doti di chiaroveggenza, è solo un bel cortocircuito della memoria. Fotografie modificate. Molte stranezze dipendono dalla natura stessa dei ricordi, che appunto sono tutt'altro che fotografie, come spiega Stefano Cappa, direttore del Centro Ricerca Demenze della Fondazione X Mondino di Pavia e membro della Società Italiana di Neurologia. Immagazziniamo tracce di quanto viviamo, che poi ricostruiamo formando il ricordo. C'è perciò sempre una rivisitazione dell'esperienza. La fedeltà delle memorie all'episodio reale varia sulla base di tanti elementi, fra cui per esempio le emozioni provate. Se sono state intense, nel bene o nel male, è più probabile che la traccia di quanto vissuto si rinforzi e resti a lungo. Ricordi negativi. Il ricordo, però, non è un film preciso di quel che è stato, anzi. Quando, per esempio, viviamo qualcosa di molto negativo, il cervello si aggrappa ad altro e sposta l'attenzione sui dettagli. Per questo è spesso difficile recuperare i ricordi precisi di eventi traumatici. I ricordi negativi, peraltro, persistono meno rispetto a quelli positivi, grazie a ciò che Daniel Gilbert dell'Università di Howard ha chiamato il sistema immunitario psicologico, un meccanismo di rimozione con cui ci proteggiamo dalle brutte esperienze, così che smettano di farci male. Distrazioni e odori. In generale, tuttavia, la memoria non è una macchina da presa, ma un registratore soggetto a una miriade di interferenze, interne ed esterne. Se qualcosa ci incuriosisce, per esempio, è più probabile che lo ricorderemo. Se siamo distratti, invece, il ricordo si fissa meno. Per questo, se stiamo parlando al telefono mentre rientriamo a casa, è verosimile che scorderemo dove abbiamo appoggiato le chiavi. Infine, se viviamo un momento felice e nell'aria c'è un profumo, è possibile che annusandolo di nuovo ci tornerà alla mente quell'attimo piacevole. Ciò peraltro accade anche perché, come hanno dimostrato gli studi della Howard Brain Science Initiative, un programma di ricerca guidato dall'Università di Howard, le aree cerebrali che elaborano gli odori sono vicinissime a quelle coinvolte nella memoria e nella gestione delle emozioni. L'olfatto, quindi, è il senso più capace di risvegliare memorie anche lontane. Dettagli rivelatori. Gli odori non sono tuttavia gli unici dettagli a riportarci alla mente i ricordi, anche in maniera apparentemente incongrua. Una canzone, un vestito, qualsiasi cosa può rivangare memorie sepolte che non hanno nulla a che vedere con il momento presente. Succede perché non ricordiamo mai un oggetto o un elemento dell'esperienza da solo, ma sempre in un contesto, specifica K. Abbiamo cioè una memoria episodica per cui un dettaglio anche minimo presente sulla scena funziona come gancio contestuale, da cui possiamo recuperare tutta l'informazione relativa all'evento. È vero anche il contrario. Siamo capaci di ricordare un dato singolo da un'esperienza o anche un nostro oggetto fra tanti simili. È il caso di quando riconosciamo l'orologio che avevamo da bambini in un mucchio di altri o ritroviamo la macchina nel parcheggio che usiamo tutti i giorni. Questo a volte può risultare difficile, ammette il neurologo. Spesso però non significa che la memoria si sta inceppando. Se mentre lasciavamo l'auto pensavamo ad altro, il ricordo dell'ultimo parcheggio può non farcela a emergere in mezzo a tanti ricordi simili. Cos'è il déjà vu? Avere la testa altrove è una delle interferenze moleste che possono alterare la capacità di richiamare una memoria, come quando incontriamo qualcuno in un posto inusuale e stentiamo a riconoscerlo perché tutto attorno ci dice che non dovrebbe essere lì. E può essere considerato una conseguenza di interferenze della memoria anche il déjà vu. Ann Cleary, psicologa dello Ohio State University, ha dimostrato che nella sensazione per cui ci sembra di aver già vissuto qualcosa non c'è nessuna premonizione, ma semplicemente ci si viene a trovare in uno scenario simile a qualcosa che ci è già successo. A livello inconsapevole il ricordo c'è, ma non riesce a emergere alla coscienza, anche se il cervello riconosce la somiglianza. Questo meccanismo ci porta a pensare di essere già stati in un posto o aver già vissuto una circostanza, senza però poter stabilire quando o perché. Il déjà vu è perciò una metamemoria, che può essere anche indotta. Cleary lo ha fatto in alcuni volontari, e poi ha esaminato se il déjà vu fosse veramente associato alla capacità di prevedere quel che sarebbe accaduto di lì a poco, scoprendo che aiuta a predire il futuro quanto lanciare una monetina. La trappola delle false memorie. Se le interferenze della memoria possono portarci a credere di vedere nel futuro, possono però alterare anche lo sguardo sul passato, formando ricordi che non esistono. Le false memorie. Non si tratta solo della sensazione di ricordare bene un viaggio fatto da piccoli, che magari riusciamo a rammentare solo perché abbiamo visto le foto o sentito mille volte i racconti dei nostri genitori. In alcuni casi i ricordi possono essere creati dal nulla, e a metà degli anni 90 due psicologi dell'Università di Washington misero a punto addirittura un protocollo per creare false memorie, tuttora utilizzato in molti esperimenti, che fa ricordare come già sentite parole mai ascoltate. Ci riusciamo perché la memoria fa errori facilmente e lavora sul contesto. Immagazzina non solo e non tanto il suono della parola, quanto il suo significato, osserva K. In altri termini, se in una lista di parole ascoltate c'è torta, ma poi si dice biscotto, la traccia mnemonica immagazzinata può portare ad avere la convinta illusione di aver sentito parlare di biscotti. La lente del presente. Un recente esperimento di Mark Lowe, psicologo della City University of London, sembra indicare che gli anziani abbiano la stessa suscettibilità alle interferenze di chi è più giovane e mantengono una buona precisione nella memoria episodica. Hanno però più esperienze che si sono stratificate negli anni e che possono aver modificato i ricordi del passato. Quando infatti richiamiamo alla mente un fatto lontano, lo codifichiamo nuovamente in base al momento in cui lo ricordiamo. Perciò possiamo plasmarlo nel tempo, cambiandone qualche dettaglio. I ricordi vengono consolidati quando li rammentiamo, ma nel farlo sono temporaneamente più malleabili e possono essere così rinforzati, indeboliti o anche distorti. Questo continuo rimescolamento dei ricordi con l'esperienza reale porta a qualche discrepanza fra i fatti concreti e ciò che rammentiamo. Per questo, per esempio, confondiamo i particolari di episodi che ci sono capitati da ragazzini. Non è per forza un male, perché la possibilità di riconsolidare le memorie in maniera un po' diversa può aiutare quando si è vissuta un'esperienza traumatica che vorremmo cancellare. Infatti, non sempre è bene ricordare tutto per filo e per segno, come dimostrano le vite di chi ha una memoria di ferro. Dimenticare qualcosa di spiacevole o che fa soffrire è una benedizione. E un po' di sano oblio aiuta a non imbottirci troppo il cervello di informazioni poco utili, rischiando di dimenticare quelle essenziali.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Carismatici si nasce o si diventa? I più recenti studi hanno evidenziato un gene che sembra influire sulla capacità di perseguire gli obiettivi e di entrare in empatia con gli altri. Sono questi i principali tratti distintivi dei carismatici, leader naturali delle comunità umane. Ma anche se si è geneticamente predisposti al carisma, occorre coltivarlo. Ecco come. Di Paola Scaccabarozzi. Mai come negli ultimi tempi ci siamo resi conto di quanto sia importante la coesione sociale e che ogni persona agisca nell'interesse della comunità. La pandemia ce l'ha insegnato. Allo stesso modo, questa circostanza ha dato visibilità a diversi personaggi, tra i quali hanno avuto maggior spicco quanti hanno il dono del carisma. Termine greco che significa grazia, dono. Costoro sono capaci di influenzare gli altri e fare da traino nei momenti difficili. La lingua greca antica, d'altra parte, è molto articolata e il termine carisma ha diversi significati che comprendono addirittura l'abilità di profetizzare e di compiere miracoli. Per i greci, gli individui dotati di carisma erano rari. È stato invece di epoca moderna, più precisamente all'inizio del XX secolo, che il sociologo tedesco Max Weber, 1864-1920, ha evidenziato l'importanza del riconoscimento del ruolo di una persona carismatica da parte degli altri, destinati a seguirlo, i discepoli, dei quali l'individuo dotato di carisma diventa a tutti gli effetti un leader. Non a caso, in tutti gli studi scientifici e articoli di ogni tempo, sono evidenti i legami tra i termini carisma e leader. C'è il genere del carisma, ma esiste il genere del carisma? Se in psicologia sociale il filone delle ricerche a riguardo è molto ampio, il progresso delle neuroscienze ha reso la domanda sempre più attuale. Uno studio del 2013, pubblicato sulla rivista The Leadership Quarterly, da un gruppo di ricercatori guidati da Jean-Emmanuel Deneuve, professore di Political Economy and Behavioral Science all'Università College di London, ha dato per la prima volta una risposta. Si tratterebbe del gene RS4950, utile a modulare il recettore della acetilcolina, un importante neurotrasmettitore, associato sia a caratteristiche di personalità, quali la persistenza nel perseguire un determinato obiettivo, sia alla capacità di provare empatia nei confronti degli altri. Ciò non significa che possedere il gene equivalga a essere trascinatori di folle, ma che ci sia una fisiologica predisposizione al carisma che deve essere comunque coltivata. Due reti neurali abbinate. Richard Boatitz, distinguished, professore alle Casa Western Reserve University di Cleveland, Ohio, USA, ritiene che non si sappia esattamente come funzionano le menti delle persone carismatiche, ma è certo che lo è chi riesce a essere efficace nella relazione con gli altri, per le sue capacità cognitive, empatiche e morali. La persona carismatica è dunque in grado di abbinare due reti neurali diversi, il Task Positive Network e il Default Mode Network. La prima rete neuronale è deputata al funzionamento degli aspetti cognitivi, come la risoluzione dei problemi, la capacità di prendere decisioni e la focalizzazione dell'attenzione, mentre la seconda ha più a che fare con i comportamenti etici e sociali, con la consapevolezza di sé, con la creatività e la predisposizione a entrare in sintonia con gli altri. Un test di autovalutazione. Nell'ambito lavorativo il carisma è importante. 4 persone su 10 che raggiungono posizioni di rilievo, spiega Robert Dinkau, e autore di Lessico della felicità, hanno un carisma innato, mentre le altre 3 ci lavorano per migliorarlo. Dunque, il 70% di coloro che fanno carriera sono persone carismatiche. Ma come si fa a sapere se lo siamo anche noi? In ambito lavorativo non è così complicato, continua l'esperto. Basta rispondere a qualche semplice quesito per farsi un'idea. Si tratta di un giochino spesso utilizzato dai cacciatori di teste, che fornisce un'interpretazione precisa delle proprie caratteristiche. Si tratta di autovalutarsi dandosi un voto da 1 a 5. Il numero più basso corrisponde a scarso carisma, in relazione a 5 aspetti: la propria presenza in sala riunioni, ossia la capacità di catturare l'attenzione altrui, la capacità di influenzare sottoposti e colleghi, la capacità di far stare bene gli altri, cioè di metterli a proprio agio, la propensione al sorriso e la capacità di andare d'accordo con gli altri e di essere accomodanti. Una volta attribuito un punteggio onesto a ogni quesito e diviso per 5, il risultato, se si ottiene un numero superiore a 3,5, si appartiene alla categoria dei carismatici. Se il risultato è uguale a 3,5, significa che si è nella media e ci si può lavorare su. Se è inferiore, bisogna impegnarsi parecchio. In coppia. Essere carismatici significa condurre a sé, spiega Lucio Bonafiglia, psicoterapeuta e sessuologo romano. Dunque, sedurre. La persona carismatica, nella coppia, è quella a cui ci si affida volentieri, tendenzialmente brillante ed estroversa, in grado di comunicare le emozioni e instaurare dialogo aperti. Capace di valorizzare i propri pregi e lavorare sui difetti. Il carismatico infonde sicurezza e trasmette energia positiva perché è sicuro di sé e dei propri sentimenti. Non è ovviamente necessario essere ricchi, ben vestiti e belli per apparire carismatici, anche se indubbiamente può aiutare. Nella coppia possono coesistere anche 2 persone carismatiche, perché il carisma non implica una leadership a danno dell'altro, ma è capace di valorizzare gli aspetti positivi di ciascuno. Vero è anche che spesso una persona carismatica attira a sé un partner più spento per la legge della complementarietà. Educare i ragazzi. Il ruolo della scuola è imprescindibile, spiega Raffaele Mantegazza, docente di scienze umane e pedagogiche del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università di Milano Bicocca. Deve aiutare i ragazzi al fare e al fare con gli altri. Alla base del carisma ci sono infatti il rispetto di sé, degli altri e il gioco di squadra. Esistono ragazzi più o meno dotati, ma ognuno deve riuscire a far emergere il meglio di sé. Una sorta di arte della maieutica socratica, insomma, in cui l'insegnante deve osservare gli studenti e sviluppare modalità diverse di interazione in base a chi si trova di fronte. I ragazzi devono sentirsi amati, compresi e guidati a prescindere dalla performance scolastica, sia a scuola sia a casa, da adulti che li conducano alla comprensione di se stessi. Devono sentirsi apprezzati i loro personali talenti per imparare ad ascoltare critiche costruttive e gioire dei propri successi. Solo così il loro carisma naturale sboccerà e fiorerà appieno. 5 cose che un carismatico non fa. 1. Non si mostra eccessivamente orgoglioso e presuntuoso. Chi vuole apparire superiore agli altri scatena antipatie e difficilmente è percepito come un individuo carismatico. 2. Non parla male degli altri in loro assenza. Predilige il confronto con le persone in questione e non è affatto avvezzo ai pettegolezzi. 3. Non ha sbalzi d'umore o li tiene a bada. Non vuole insomma apparire lunatico perché è consapevole del fatto che in questo caso nessuno si affiderebbe a lui. 4. Non appare insicuro, ossia gestisce le proprie insicurezze in autonomia, senza farle trapelare e soprattutto non caricando gli altri delle

essere carismatici ha a che fare con l'intelligenza emotiva e con le capacità di comunicare, diventarlo significa lavorare su se stessi e imparare a dialogare con gli altri. Come? I cacciatori di teste e gli psicologi hanno messo insieme alcuni stratagemmi utili. Eccoli. 1. Piacersi e coltivare la propria autostima. Impossibile risultare carismatici se non ci si piace. Ciò che comunichiamo agli altri parte sempre dalla percezione che abbiamo di noi stessi. Come risultare attraenti se soffriamo di bassa autostima o non ci piacciamo a sufficienza? Imparare a rafforzare la propria autostima, del resto, richiede prima di tutto consapevolezza di sé, dei propri punti di forza e dei propri limiti. 2. Lavorare sulla voce. Se quello che si dice è fondamentale, non da meno è il come lo si dice. Le modalità comunicative sono importanti per attrarre a sé gli altri. Dunque, bisogna lavorare sulla propria voce, iniziando dal tono, che non deve essere mai monocorde. Anche saper dosare le pause costituisce un aspetto significativo per una comunicazione efficace. Un attimo di silenzio, una pausa, una frase cadenzata possono solleticare l'interesse altrui molto più di uno sproloquio poco ritmato e proferito in modo vorticoso. 3. Prestare attenzione a fisicità e postura. Un modo di muoversi e di porsi eccessivamente rigido non ha nulla a che vedere con il carisma. La postura deve essere sciolta, pur mantenendo un buon ancoraggio al terreno e mai troppo statica. Al di là dell'aspetto fisico, in senso stretto, sono proprio le modalità di atteggiarsi che fanno la differenza. Scioltezza e naturalezza rendono la persona decisamente più attraente, a cominciare dalla stretta di mano. Molle e poco vigorosa non è certo un buon biglietto da visita. 4. Stabilire un legame tra messaggi verbali e non verbali. Dire una cosa e comunicarne un'altra con i gesti, tono della voce, movimenti, sguardi ed espressioni del volto risulta sempre sgradevole e spiazzante, perché implica contraddizione. La coerenza è un altro aspetto fondamentale della credibilità di una persona, come lo è la fiducia che si è in grado di ispirare, aspetti fondamentali del carisma. 5. Sorridere. Il sorriso è uno strumento indispensabile per attrarre gli altri a sé e proprio per questo ha molto a che vedere con il carisma. Fa sentire gli altri accettati e graditi e stabilisce subito un rapporto positivo ed intesa con il prossimo. 6. Permettere agli altri di criticare. Accettare lo sguardo altrui, i consigli e le eventuali critiche degli altri è importante per affinare il proprio carisma ed essere maggiormente consapevoli dei propri difetti, possibilmente da correggere e tramutare in punti di forza, ed esaltare le proprie virtù. Se più persone dicono la stessa cosa, avrà un senso, no? Perché non farne tesoro? La persona carismatica è in grado di farlo. Ovviamente bisogna scegliere gli osservatori tra le persone fidate ed esenti da invidia o rivalità. 7. Coltivare l'autoironia. Imparare a osservarsi con leggerezza e a esercitare l'autoironia è utile per smorzare le tensioni, per guardare se stessi con maggior distacco e anche per migliorarsi. Prendersi un po' in giro permette di smussare più facilmente i propri spigoli caratteriali. Einstein, Gandhi e Madre Teresa sono i personaggi più carismatici della storia. Una ricerca internazionale condotta nel 2016, coordinati dalla Jacobs University Bremen, Germania, e dalla Victoria University di Wellington, Nuova Zelanda, ha cercato di stabilire quali fossero i personaggi storici più carismatici al mondo. Al primo posto si è piazzato Albert Einstein,

0: 1879-1955, considerato il più grande scienziato di tutti i tempi per aver rivoluzionato il mondo della fisica grazie alla teoria della relatività. Al secondo posto, Madre Teresa di Calcutta, 1910-1997, premio Nobel per la pace nel 1979 e proclamata beata nel 2003. Ha dedicato la sua esistenza a poveri e bisognosi, fondando in India la Congregazione delle Missionarie della Carità. Al terzo posto, Mahatma Gandhi, emblema della difesa dei diritti civili e della lotta per l'uguaglianza sociale. Il 2 ottobre, data della sua nascita, 1869-1948, è stato dichiarato Giornata internazionale della non violenza dall'ONU. Al quarto posto, Martin Luther King, 1929-1968, simbolo dell'impegno per il riconoscimento dei diritti degli afroamericani. Al quinto posto, Isaac Newton, noto per gli studi sulla gravità.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Wired.it. Dalla canna da zucchero, un'arma contro l'antibiotico resistenza. Una nuova ricerca dimostra l'efficacia di una tossina vegetale, l'albicidina. I risultati aprono così la strada a una nuova potenziale arma contro i superbatteri. Marta Musso. Si chiama albicidina ed è uno dei più potenti candidati antibiotici che sia stato scoperto negli ultimi decenni, tanto forte da superare l'antibiotico resistenza. Ad affermarlo è un team di ricerca internazionale, coordinato dal John Innes Center nel Regno Unito, che in un nuovo lavoro è riuscito a studiare approfonditamente il meccanismo d'azione di questa tossina vegetale, che potrebbe portare allo sviluppo di una nuova classe di antibiotici urgentemente necessari per far fronte alla minaccia dell'antibiotico resistenza. Lo studio è stato pubblicato su Nature Catalysis. L'albicidina, ricordiamo, viene prodotta dal patogeno batterico Xanthomonas albineans, responsabile delle ustioni fogliari nella canna da zucchero, ed è già nota per essere altamente efficace nell'uccidere i superbatteri, come Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Tuttavia, sebbene abbia già dimostrato il suo potenziale antibiotico e la bassa tossicità negli esperimenti preclinici, lo sviluppo farmaceutico dell'albicidina è stato finora ostacolato perché la comunità scientifica non riusciva a capire con esattezza come la molecola interagisse con il suo bersaglio, il DNA girasi, o semplicemente girasi, un enzima responsabile di un processo noto come superavvolgimento del DNA, vitale per il corretto funzionamento delle cellule. Per svolgere correttamente il suo lavoro, infatti, l'enzima deve momentaneamente tagliare la doppia elica e riunire il più rapidamente possibile le due estremità di DNA. Ma, stando ai nuovi risultati, l'albicidina impedisce che questo accada, provocando la rottura del DNA e la conseguente morte batterica. Per capirlo, i ricercatori si sono serviti dell'innovativa tecnica della microscopia crioelettronica, ottenendo un'istantanea dell'albicidina legata alla girasi. Dalle successive analisi hanno appurato che l'albicidina agisce un po' come una chiave inglese gettata tra due ingranaggi. La tossina, infatti, forma una sorta di L che le consente di interagire sia con la girasi che con il DNA. In questo modo, quindi, non permette alla girasi di svolgere il proprio compito. Il meccanismo d'azione dell'albicidina è, come sottolineano i ricercatori, sufficientemente diverso da quello degli antibiotici esistenti ed è quindi molto probabile che questa molecola e i suoi derivati siano altamente efficaci contro molti dei superbatteri esistenti oggi. Sembra che per la natura dell'interazione L'albicidina si rivolga a una parte essenziale dell'enzima ed è difficile per i batteri sviluppare una resistenza a questo, ha commentato Dmitry Gilarov tra gli autori dello studio. Ora che ne sappiamo di più, possiamo cercare di sfruttare ulteriormente questa molecola e apportare ulteriori modifiche per migliorarne l'efficacia e le proprietà farmacologiche. E i ricercatori sono già al lavoro. Hanno sintetizzato infatti diverse versioni dell'albicidina, con proprietà ancora migliori, che si sono dimostrate, nei test di laboratorio, efficaci contro alcune delle più pericolose infezioni batteriche ospedaliere, tra cui Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa e Salmonella typhimurium. Crediamo che questo sia uno dei nuovi candidati antibiotici più entusiasmanti da molti anni, conclude l'esperto. Ha un'efficacia estremamente elevata in piccole concentrazioni ed è molto potente contro i batteri patogeni, anche quelli resistenti agli antibiotici ampiamente utilizzati, come i fluorochinoloni.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Psicologia Facile. Si può prevenire la depressione? La difficile convivenza con un male sotterraneo che mina l'esistenza e inibisce il benessere. Di Massimiliano Stramaglia. La parola depressione indica una patologia. Molti fraintendono il significato di questo termine medico, confondendolo con uno stato d'animo cupo, accompagnato da un senso di chiusura o ripiegamento in se stesso, perpetuato con un atto volontario da parte di un soggetto passivo o poco responsabile. La verità è ben altra. È necessario comprendere che la depressione è un disturbo del tono dell'umore, degli affetti e degli stati emotivi. Non a caso, infatti, si usa l'espressione «il soggetto è a terra», sottolineando il parallelo con deprimersi, che significa, per l'appunto, buttarsi giù. Va inoltre sottolineato che la depressione nasce sempre da un'emozione e ha un impatto emotivo molto grande. Le emozioni maggiormente coinvolte sono la paura di essere inadeguati e la rabbia di non sentirsi mai all'altezza. Dietro una depressione, inoltre, si nasconde un sentimento di abbandono, di perdita o una ferita affettiva. Eppure, nonostante queste peculiarità comuni, ogni depressione è un caso a sé stante. Ad esempio, sappiamo che esiste una relazione fra l'essere depressi e l'essere figli di genitori depressi. Non sappiamo se ciò dipenda da una predisposizione naturale o da ragioni di ordine culturale, come per esempio dal modo in cui i nostri genitori ci hanno educati, ma come ogni altra malattia, ciascuno di noi manifesta un personale corredo di sintomi in maniera soggettiva. Dunque, per capire a fondo il problema, è necessario interrogare i soggetti direttamente, analizzando i loro vissuti e i contesti in cui si muovono. Ogni depressione, infatti, è una storia personale in cui si intrecciano dati biologici, chimici e culturali, ed è solo all'interno di una narrazione condivisa che è possibile curare il paziente, evitando il rischio sempre presente di ricadute. È questa la ragione per cui la medicina narrativa, attenta alla storia del sofferente e alle modalità attraverso le quali l'ammalato racconta del suo male, sta prendendo piede a livello internazionale. La depressione colpisce proporzionalmente più le donne, sia per motivi biologici che socioculturali, come la tradizionale disparità di genere, che costituisce uno dei motivi di stress più dolorosi per il sesso femminile. La sua più tragica impronta è data dal fatto che può presentarsi più volte nell'esistenza di un individuo e sotto forme diverse. Essere stati depressi espone al rischio di esserlo nuovamente in misura maggiore rispetto a quanti non hanno mai sofferto di questo disturbo. Per tale motivo è importante imparare a riconoscere ed evitare la personale zona di rischio, ovvero lo spazio psicologico all'interno del quale si creano le premesse e le condizioni per lo sviluppo della malattia mentale. Ognuno di noi ha una tolleranza al rischio che varia da un soggetto all'altro. È fondamentale riconoscerne i segnali per fare in modo di prevenire l'insorgere del male. A puro titolo d'esempio, citiamo alcuni fattori di protezione contro la depressione: la cura della salute intestinale, astenersi dai contesti competitivi prediligendo quelli cooperativi, imparare a festeggiare i piccoli e grandi successi, mangiare sano, rimanere in contatto con la natura, fare attività fisica, leggere libri, coltivare curiosità intellettuale, avere una buona vita sessuale. Infine, per quanto possibile e se adulti, sarebbe opportuno evitare persone emotivamente tossiche, ovvero le persone giudicanti, non riconoscenti e astiose, compresi gli eventuali familiari con tali caratteristiche. In questo modo possiamo scongiurare sofferenze inutili, nel senso che il dolore da esse provocato non serve a nulla. Non tutti però sono a favore della prevenzione del male di vivere, perché si temono nuovi e ingenti investimenti nell'ambito delle tecnologie farmaceutiche o strumentalizzazioni culturali di varia entità. È la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, tuttavia, a spiegare che si deve approfondire la conoscenza della depressione, allo scopo di limitarne i danni. Per uscire dal vortice della malattia risulta particolarmente importante il dialogo, esplicitando senza remore il disagio avvertito. Questa confidenza, però, deve essere indirizzata a qualcuno di cui ci fidiamo, di persona, evitando i social network. Se nella nostra sfera di amicizie o dei familiari non identifichiamo nessuno in grado di comprendere il nostro stato d'animo, sarà opportuno chiedere al medico di famiglia, che ha tutte le competenze, per suggerirci un'eventuale cura farmacologica in base alla nostra anamnesi. L'esercizio fisico, come detto prima, è una buona cura. Una passeggiata consente il movimento, l'osservazione e l'incontro. Tre forme di apertura rispetto alla chiusura coatta in cui ci vincola la depressione. Scrivere un diario è utile per prendere le distanze dalla parte depressa e fare emergere, fra le righe, la parte vitale residua, ovvero la voglia di vivere che è insita in ognuno di noi. Infine, educarsi all'autoironia, non prendersi troppo sul serio, imparare a ridere delle avversità, costituiscono atteggiamenti che preservano dal decadimento e dal degrado mentale, oltre a essere sinonimi di intelligenza.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da Il Manifesto. Il Giappone scaricherà in mare oltre 1 milione di tonnellate di acqua radioattiva dalla centrale nucleare. Di Manlio Dinucci. Non è Covid, per cui la notizia è passata quasi inosservata. Il Giappone scaricherà in mare oltre 1 milione di tonnellate di acqua radioattiva dalla centrale nucleare di Fukushima. Il catastrofico incidente di Fukushima fu innescato dallo tsunami che l'11 marzo 2011 investì la costa nord-orientale del Giappone, sommergendo la centrale e provocando la fusione dei noccioli dei 3 reattori nucleari. La centrale era stata costruita sulla costa appena 4 metri sul livello del mare, con dighe frangifrutti alte 5 metri, in una zona soggetta a tsunami con onde alte 10-15 metri. Per di più, vi erano state gravi mancanze nel controllo degli impianti da parte della TEPCO, la società privata di gestione della centrale. Al momento dello tsunami, i dispositivi di sicurezza non erano entrati in funzione. Per raffreddare il combustibile fuso è stata per anni pompata acqua attraverso i reattori. L'acqua, divenuta radioattiva, è stata stoccata all'interno della centrale in oltre 1000 grandi serbatoi, accumulandone 1,23 milioni di tonnellate. La TEPCO sta costruendo altri serbatoi, ma a metà del 2022 anch'essi saranno pieni. Dovendo continuare a pompare acqua nei reattori fusi, la TEPCO, in accordo col governo, ha deciso di scaricare in mare quella finora accumulata, dopo averla filtrata per renderla meno radioattiva, ma non si sa però in quale misura, con un processo che durerà 30 anni. Vi sono inoltre i fanghi radioattivi accumulatisi nei filtri dell'impianto di decontaminazione, stoccati in migliaia di container, ed enormi quantità di suolo e altri materiali radioattivi. Come ha ammesso la stessa TEPCO, particolarmente grave è la fusione avvenuta nel reattore 3, caricato con MOX, un misto di ossidi di uranio e plutonio, molto più instabile e radioattivo. Il MOX, per questo e altri reattori giapponesi, è stato prodotto in Francia, utilizzando scorie nucleari inviate dal Giappone. Greenpeace ha denunciato i pericoli derivanti dal trasporto di questo combustibile al plutonio per decine di migliaia di chilometri. Ha denunciato inoltre che il MOX favorisce la proliferazione delle armi nucleari, poiché se ne può estrarre più facilmente plutonio, e nel ciclo di sfruttamento dell'uranio non esiste una netta linea di demarcazione tra uso civile e militare del materiale fissile. Si sono accumulate finora nel mondo, secondo stime del 2015, circa 240 tonnellate di plutonio per uso militare diretto e 2.400 tonnellate per uso civile, con cui si possono però produrre armi nucleari, più circa 1.400 tonnellate di uranio altamente arricchito, e questo per uso militare. Basterebbero poche centinaia di chilogrammi di plutonio a provocare il cancro ai polmoni a 7,7 miliardi di abitanti del pianeta, e il plutonio resta letale per un periodo corrispondente a quasi 10.000 generazioni umane. Si è così accumulato un potenziale distruttivo, in grado per la prima volta nella storia di far scomparire la specie umana dalla faccia della Terra. I bombardamenti nucleari di Hiroshima e Nagasaki, le oltre 2.000 esplosioni nucleari sperimentali nell'atmosfera, in mare e sottoterra, la fabbricazione di testate nucleari con una potenza equivalente a oltre 1 milione di bombe di Hiroshima, i numerosi incidenti con armi nucleari e quelli ad impianti nucleari civili e militari. Tutto questo ha provocato una contaminazione radioattiva che ha colpito centinaia di milioni di persone. Una parte dei circa 10 milioni annui di morti per cancro nel mondo, documentati dall'OMS, è attribuibile agli effetti a lungo termine delle radiazioni. In 10 mesi, sempre secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il Covid-19 ha provocato nel mondo circa 1,2 miliardi di morti, pericolo da non sottovalutare, ma che non significa il fatto che i mass media, in particolare quelli televisivi, non abbiano informato che oltre 1 milione di tonnellate di acqua radioattiva sarà scaricata in mare dalla centrale nucleare di Fukushima, col risultato che entrando nella catena alimentare farà ulteriormente aumentare le morti per cancro.
5: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non dovremmo mai credere ad una donna che dica la sua vera età. Colei che la rivela è pronta a raccontare tutto. Oscar Wilde.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Nel 250° anniversario della nascita di Beethoven, Radio Senti Chi Parla presenta Ludwig, idealista naif, a cura di Graziano Sessolo. Settima puntata.

Il periodo di gestazione dalla terza sinfonia fino alla sesta copre gli anni tra il 1802 e il 1808. Furono per Beethoven anni di grande impegno compositivo e noi abbiamo preso in considerazione le sole sinfonie, ma prendono vita sonate per pianoforte, quartetti meravigliosi e sorprendenti. Perché sorprendenti? Ma è semplice. Beethoven porta in queste opere, oggi meno considerate, ma al suo tempo in grandissima auge, un soffio delle sue sinfonie. Le rende, entro i limiti degli strumenti chiamati in causa, un certo sinfonismo. Non sono cioè altro da ciò che lo sta impegnando all'estremo nella ricerca sinfonica, che vuol dire ritmi, temi nuovi, e soprattutto la sua cifra musicale, che fa suonare da protagonisti tutti gli strumenti dell'orchestra allo stesso livello. Per esempio, il timpano, che era il più negletto degli strumenti, assume un suo ruolo importantissimo. Ascoltatene la presenza ritmica nella terza e nella quinta, ma poi anche nella tempesta della sesta. Sembra finito un ciclo, e in effetti la parte più eroica, se così si può dire, ha raggiunto il suo punto più alto. Il Beethoven più impegnato, più teso alla ricerca di nuove strutture e soluzioni, sembra pago. Abbandona la sinfonia e pare lasciarci orfani proprio nel momento del maggior successo. Dal 1808 si dedica alla sonata per pianoforte e alla musica da camera, con due sole eccezioni: la fantasia corale, per soli, coro e orchestra, più il pianoforte, nella quale molti leggono un'anticipazione dell'inno alla gioia della nona, e poi il concerto per pianoforte e orchestra numero 5, impropriamente sottotitolato Imperatore, forse perché vi echeggiano dei ritmi marziali. Dal 1808 al 1811 non si hanno cenni di musiche sinfoniche, ma solo trii, quartetti, sonate per piano, una sonata per violoncello e piano, e poi una musica di scena per l'Egmont di Goethe, questa sì per orchestra sinfonica. Bisogna attendere la fine del 1811 perché Beethoven inizia a lavorare quasi contemporaneamente a due sinfonie, la settima e l'ottava. Come sempre, la miglior vena compositiva di Beethoven coincide con un periodo buio. Due dei suoi mecenati sono costretti a togliergli lo stipendio a causa di una bancarotta causata dalle guerre con la Francia e l'entrata dei francesi a Vienna. Infatti, sulla copia della sonata per violoncello scrive «Inter lacrimas et luctus». Durante l'intera vita, ognuna delle sue crisi psicologiche fu seguita da un periodo di ricostruzione. Non riuscì mai a liberarsi completamente dai propri conflitti interiori, poiché evitava conseguenze emotive più gravi, immergendosi nel lavoro, affrontando e risolvendo problemi creativi sempre più vasti e complessi. Le due sinfonie furono completate l'una ad aprile 1812 e l'altra ad agosto. La settima fu presentata durante una serata con un programma che prevedeva tra l'altro anche la vittoria di Wellington, che accese gli animi dei viennesi e di tutti coloro che bene accolsero la sconfitta di Napoleone. Grande successo riscosse soprattutto il secondo movimento, l'Allegretto, che spesso fu suonato dall'orchestra due volte di seguito, a grande richiesta. Ascoltiamone la parte iniziale.

Mentre ci facciamo accompagnare da questo celebre allegretto, più che cercare le tematiche musicali della settima o di ricordare come sia stata definita la Sinfonia della Danza, secondo Schumann e Wagner, mi piace parlare di Beethoven come uomo curioso e analista del suo tempo. Sappiamo già che Beethoven, in una Vienna godereccia e pagana, testimonia un nuovo ideale di severità che matura nella solitudine. Dopo tanta socievolezza, egli afferma il valore del ritorno dentro se stessi, dell'artefice solitario che il Settecento aveva messo da parte. E al suo carattere è connessa la sua sete di cultura. Pochi altri musicisti, e pochissimi prima di lui, parlano tanto di libri e di letture. Quante nei suoi quaderni le citazioni di Schiller, Goethe, Kant, Rousseau, Plutarco, allusioni alla storia greca e romana, alla filosofia indiana. Il Don Carlos di Schiller, il Faust di Goethe gli sono familiari. Sul suo tavolo arrivano la traduzione di Tacito, le tragedie di Euripide. Tempesta l'editore di richieste sull'edizione completa di Wieland che non esce. Tra i suoi poeti preferiti ci sono Ossian e Omero, del quale si rammarica di non poterlo leggere in lingua originale. Ha letto Schlegel, Shakespeare. Adotta uno stile letterario tutto suo, che va dai giochetti di parole al linguaggio preso dai militari, fino su al materialismo shakespeariano o di Rabelais, per sfociare nel piglio biblico di Klopstock.

della sua musica parlerà poco e sempre in termini tecnici, e non arriverà mai alle disquisizioni dei suoi contemporanei, che parlano di cultura e musica in un abbinamento utilitaristico. Per Beethoven, invece, la musica deve incondizionatamente partecipare da protagonista all'educazione dell'uomo. L'ideologia artistica di Beethoven, contrariamente a quella di Mozart, è quella dell'avanzamento verso una meta irraggiungibile assegnata dalla natura. Ciò che l'arte ancora non possiede deve conquistarlo. Questa frase di Schiller potrebbe essere il suo motto. Mozart fa arte applicata perché compone per una voce solo dopo averla sentita. Il nuovo comportamento di Beethoven è il salto dal reale al possibile, perché solo così la musica diventa degna di essere composta. A questo tende l'arte di Beethoven, tutta orientata verso una felicità collocata all'infinito, ancora tutto da costruire, ma non per questo meno certo. La felicità di Mozart è quella dell'età dell'oro. Sta alle spalle dell'artista che desidera tornarvi. La felicità di Beethoven sta davanti. È una regione da scoprire e perciò la sua arte ha una base di positività, un ottimismo di tono avvertibile anche nel girone profondo di un largo e mesto, di un arioso dolente o di una marcia funebre. Andare avanti è un dovere. In Haydn e Mozart, grandi progressi sono originati da occasioni esterne, ordinazioni da Parigi o Londra, commissioni di teatri importanti. E questo non toglie nulla alla bellezza assoluta dei risultati. Ma che in Beethoven l'impulso a progredire venga solo da lui, dal centro della sua volontà artistica, è una prospettiva che introduce una luce nuova nella storia della musica.

Queste considerazioni mi sembravano dovute, perché diversamente tenderemmo a vedere un uomo sempre chino sui pentagrammi e avulso dalla realtà che intorno a lui sta velocemente mutando. Napoleone, la sua caduta, il congresso di Vienna, eccetera. Ma Beethoven ha già trovato la sua strada, attingendo al passato e con lo sguardo volto al futuro. Queste sono due sinfonie brevi se rapportate alle precedenti, più simili alle ultime di Mozart o di Haydn, ma molto più avviluppate in un ritmo a tratti quasi bacchico. Ascoltatele una, due, 10 volte.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Thomas Jefferson.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non vi sia alcuna gloria nel vostro successo, ma attribuite tutto a Dio con il più profondo senso di gratitudine. Madre Teresa di Calcutta.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le cose più belle della vita o sono immorali o sono illegali, oppure fanno ingrassare. George Bernard Shaw.

0: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night.
2: Magazine Night.
1: L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Magazine Night.
1: Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

le verità che contano, i grandi principi. Alla fine restano due o tre. Sono quelli che ti ha insegnato tua madre da bambino. Enzo Biagi.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

La storia di una ribelle moderna, di una madre affettuosa e di uno spirito guerriero pronto sempre a ruggire. Vera icona del Novecento, a lei si deve il merito della creazione e della nascita di Burda Moden, celebre rivista di moda che porta ora il nome di Burda Style, attualmente pubblicata in oltre 100 paesi al mondo e tradotta in 17 lingue diverse. Diplomatica quando era giusto esserlo, ma capace di esplodere come un vulcano, ha trasformato la frustrazione di un matrimonio fallito in creatività, cercando di dare bellezza, gioia e piacere alle donne che dovevano risollevarsi spiritualmente e psicologicamente dopo la guerra persa dalla Germania. Su questo principio aveva costruito la sua vita, idee rivoluzionarie che avrebbero prima sconvolto e poi conquistato il mondo intero. Enée è nata con il nome di Anna Magdalene Leminer il 28 luglio 1909. Suo padre era un macchinista, una posizione che in Germania gli ha dato un buon status sociale, se non la ricchezza. Si descriveva sempre come una figlia di papà, i cui rapporti con la madre erano solitamente tesi. Ha frequentato una scuola di suore, lasciando a 16 anni lo studio per lavorare nell'azienda elettrica locale, dove ha seguito una formazione in economia e commercio. A congiungerla con la realizzazione fattuale del suo sogno fu il suo grande amore, Franz Burda, incontrato nel 1930. All'epoca 21enne, l'incontro con il figlio della Burda Company, una nota casa editrice, fu fatale per la donna, che decise poi di convolare con lui a nozze nel 1931. La passione li fortificò e li unì anche nel progetto di rivoluzionare l'azienda familiare di Burda, che accolse con gioia l'occasione presentatagli dalla moglie di fondare una rivista di moda. Un'idea ai tempi sicuramente coraggiosa e rivoluzionaria. Nacque così Favorite, nonna dell'attuale rivista Burda Style. I primi anni della sua vita scorrono regolari, quasi monotoni, ma lei è felice così. Dal matrimonio sono nati 3 figli maschi. Enée è una donna dal carattere fortissimo. Si è piegata davanti alle difficoltà della vita, ma non si è spezzata. Capito di essere stata tradita dal marito e che tutti sapevano di questo tradimento, ha deciso di gestire la vita a modo suo. Ha lasciato la gente parlare quando era uno scandalo che una donna come lei lavorasse e sapesse delle evidenti scappatelle del marito. Una donna che ha applicato in tutta la sua vita il detto «Non ti curar di lor, ma guarda e passa». Il marito non l'ha aiutata all'inizio, ma lei voleva far presa sui sogni che ognuno ha nel cuore. E al cuore delle donne che ha provato a parlare. Lei, infatti, pensava sempre a questo. Cosa vogliamo noi donne? Bellezza e i vestiti alla moda. Basta con tutta questa tristezza. È arrivato il momento di voltare pagina. Ora tocca a lei stessa risollevare i destini della ditta, perché ci sono ben 200.000 marchi tedeschi di debito. All'inizio Enée è disperata e i dipendenti erano quasi in rivolta visto che non c'erano gli stipendi. È andata a casa, ha preso i gioielli, li ha messi in una scatola ed è andata a venderli. È tornata in fabbrica, ha augurato Buon Natale e ha distribuito doni e stipendi. Questi sono stati periodi particolarmente tormentati. Una volta una dipendente ha chiesto ad Enée: «Ha bisogno ancora di qualcosa, signora Burda?» Lei ha risposto: «Un miracolo non sarebbe male. Se per caso ne ha uno in borsa, lo lasci qui, per favore».

e ne aveva ottenuto dal marito soltanto la gestione del laboratorio di moda. Voleva fortemente pubblicare il suo primo numero della rivista e si recò dal marito per avere il consenso. Gestì questo accordo finanziario come un negoziato con un nemico, discutendo punto su punto il contratto. Non aveva paura di dissentire quando non era d'accordo e ha contrattato in modo strenuo pur di salvare la sua rivista. Era determinata. La pubblicazione era a rischio, ma se fossero riusciti a vendere non avrebbero più avuto debiti. Al momento però di partire, colpo di scena. Si sono accorti di non avere un modello per la prima pagina. E allora Enne ha letteralmente separato una famiglia che festeggiava il Natale per avere una modella a cui fare le foto per la prima pagina. Si è presentata a casa loro e con il suo fare gentile ma determinato ha detto: «Vostra figlia è la più bella del paese. Ho bisogno di lei come modella. Adesso». Il padre è sembrato cadere dalle nuvole, ma alla fine ha ceduto al carisma di Anne e ha lasciato andare la figlia. Anche il fidanzato era contrario. Anne con diplomazia è riuscita a convincere tutti che sarebbe stato solo uno scatto fotografico, niente di impegnativo. Finalmente si sono fatte le foto e si può andare in stampa. Solo che il destino ha ancora in serbo un ostacolo per lei. Il titolo della rivista scelto da Enne era Favorite Modern. Si è però scoperto intanto che la rivista era in stampa, che esisteva già un'altra pubblicazione con quel titolo. Per un attimo è parso tutto perduto, ma Enne è caparbia. Dopo un attimo di disperazione, ha deciso di contrattaccare. La rivista sarebbe stata stampata così com'era, ma ci avrebbero poi attaccato degli adesivi con un altro nome. Enne ha radunato tutti i suoi impiegati, che hanno incollato per ore ed ore, ed ha consegnato la rivista. Il nuovo titolo è diventato Burda Modern. Burda pubblicò la sua prima rivista nel 1948, ma l'attività iniziò davvero a prosperare quando sua moglie rilevò una piccola casa editrice di moda in difficoltà a Lahr, vicino ad Offenburg, e inaugurò l'impronta Burda Modern l'anno successivo, anno in cui fu fondata la Repubblica Federale Tedesca nella Germania Occidentale, e l'economia mostrò i primi germogli di rinascita. Nel 1950 apparve il primo numero della rivista Burda Modern. Offriva una combinazione vincente di articoli e illustrazioni, che ha portato l'alta moda al grande pubblico a costi contenuti. Due anni dopo, l'azienda ha prodotto i suoi primi modelli fai da te, consentendo alle donne di realizzare abiti alla moda per non più del costo del materiale. Il concetto si adattava perfettamente alle aspirazioni dei tedeschi dell'Ovest del dopoguerra, che non avevano i soldi per comprare vestiti, ma volevano mettersi al passo con il resto del mondo occidentale, incluso il New Look. Le donne potevano acquistare la rivista per vedere chi indossava cosa, quindi acquistare il modello in modo da poter seguire l'esempio. Tutto ciò ha reso Enne Burda una delle poche donne d'affari a svolgere un ruolo di primo piano nel miracolo economico tedesco. La prima rivista è andata a ruba, ma Enne non si accontenta ed è andata avanti a lavorare, mostrandosi sempre disponibile con i suoi dipendenti. Un giorno, infatti, un suo timido impiegato ed una sarta hanno un'idea nuova. Lei rimane strabiliata e, dopo avergli detto solo di controllare tutti i dettagli, avrebbe lasciato all'impiegato il nome del brevetto, perché l'idea era sua. La cosa impressionante era la fiducia e la lealtà che avevano i suoi collaboratori, e aveva anche il pregio di non impossessarsi mai delle cose altrui e di non abusare mai del suo potere.

Enè ha poi deciso di andare a Berlino per espandere i suoi affari. Anche lì ha dovuto combattere, perché invitata ad una sfilata di moda non le era stato riservato un posto in prima fila. Trova anche in questo caso una soluzione. Compra metà della collezione. La prossima volta non riserveranno l'ultimo posto ad una buona cliente. Non solo. Da quel momento, le case che organizzavano sfilate hanno incominciato a dimostrare interesse per la rivista di moda. Hanno voluto fare affari con lei, avere un posto nella sua rivista con i loro capi di abbigliamento. In 15 anni, Burda Modern è diventata la rivista di moda più venduta al mondo, superando il milione di copie nel 1965. Nel frattempo, nel 1953, Enè fondò il prestigioso quadrimestrale Burda International. 10 anni dopo, si espansa nell'arte della cucina con Burda Cook Studio. Il più grande successo di Enè rimane Burda Modern, che oggi vende più di 2 milioni di copie al mese. In tutto il tempo libero che aveva, coltivava orchidee e rose e supportava progetti sociali. Tra le tante onorificenze, è stata insignita della Gran Croce dell'Ordine Federale Tedesco al Merito. Sempre più titoli sono stati aggiunti alla lista Burda negli anni 70 e 80, comprese riviste di moda specializzate e altri mirati a interessi come il lavoro a maglia, l'uncinetto, le bambole fatte in casa, la moda per gli scolari e le decorazioni di Natale. Nel 1971 i Burda fondarono la Meredith Burda, con una grande azienda di stampa americana per penetrare negli Stati Uniti, e nel 1987 fecero irruzione nel mercato russo-sovietico con una versione in lingua russa di Burda Modern. Le riviste e le loro imprese associate sono state unite amministrativamente nel 1994, sotto la guida del figlio più giovane dei Burda, Hubert, che aveva presieduto l'azienda principale dal 1987, l'anno dopo la morte del padre. Sebbene Enè si sia ritirata dalla gestione quotidiana nel 1994, è rimasta attiva nell'azienda, ora denominata Hubert Burda Median. È uno dei più grandi conglomerati editoriali in Germania, fino a poco prima della sua morte. Nel frattempo, la sua attività di riviste incentrate sulla moda si è spostata con pubblicazioni di interesse generale. Il gruppo ha lanciato il settimanale Focus, la prima sfida dei pesi massimi al dominio del mercato dei settimanali di notizie, da parte del formidabile Der Spiegel di Amburgo. I settimanali hanno una maggiore influenza e importanza in Germania che in Gran Bretagna, dove la stampa domenicale è molto più forte e più letta della sua piccola controparte tedesca.

L'editrice tedesca Anne Burda, morta all'età di 96 anni, ha creato il più grande impero di riviste di moda del mondo e si è espansa nel mercato delle riviste di interesse generale, producendo alcuni dei settimanali più famosi del suo paese. I suoi interessi commerciali coprirono gli Stati Uniti e si diffusero inaspettatamente per l'epoca nell'Unione Sovietica nel 1987, quando Mikhail Gorbachev le concede di pubblicare la prima edizione in lingua russa di una rivista occidentale. L'azienda che lascia pubblica materiale in 16 lingue in circa 90 paesi.

0: Il racconto.
1: Mario Tobino, Quelli di Viareggio. Alle 9 del mattino suonò la campana a martello. Era una campana piccola. Il suono veniva a folate, argentino, a seconda che il vento lo trasportava felicemente o lo sperdeva. C'era il sole di aprile, il mare era tempestosissimo, urlava spumando nel sole. Chi si affacciò sulla porta, chi si fermò. Viareggio aveva a quel tempo 600 case, tutte sul mare, un semicerchio in dolce pendenza, 600 case di marinai a un solo piano, abitate dalle donne, dai bambini e dai vecchi marinai con la fusciacca intorno alla vita e la barba lunga fuorché la domenica. I giovani e tutti gli altri sono in mare. Viareggio non ha un porto, è, lo ripeto, una spiaggia che declina in mare. Ha invece un piccolo molo e una darsena per i battelli da pesca. A Viareggio tutti sono marinai. Naturalmente il macellaio, il sarto, eccetera, non sono marinai, però il macellaio ha un figlio capitano di lungo corso e lui stesso per metà della settimana fa il pescatore. Così gli altri cittadini. Era un giorno di aprile, col sole sì dolce, c'era invece un mare tempestoso, cavalloni fragorosi si rompevano sulla spiaggia. Il moletto sembrava ogni volta venisse inghiottito dall'onda che ci arrivava sopra. Sul campanile la piccola campana continuava a battere a martello. Tutti dalle 600 case andarono verso la spiaggia e la notizia aveva subito vociato che un bastimento stava naufragando davanti alla spiaggia. Infatti una goletta di 200 tonnellate ci aveva già la prua sott'acqua e quando l'onda le si avvicinava poi la copriva tutta. Solo gli alberi rimanevano liberi. Il bastimento era nel mezzo della spiaggia di Viareggio, distante dalla riva non più di 150 metri. I vecchi videro subito che il bastimento era perso. Un albero non c'era più. Era rimasto quello maestro. Ma di chi era il bastimento? Di dov'era? Era di Viareggio. I vecchi lo videro subito. Se lo mormorarono, era la Carolina, carica di marmi. Era stata presa la notte dalla tempesta. Erano diretti a Norlizza. Avevano tentato di buttarsi su Viareggio, sul proprio paese, infilare il canale. Ma durante la notte avevano perso il timone, si era spezzato l'albero di trinchetto. I sei marinai dell'equipaggio erano ora tutti stretti intorno all'albero maestro, sulla metà, dove c'è il terrazzino per le lanterne. Si vedevano bene, si potevano contare. Erano dovuti montare là perché il bastimento si immergeva pesante, sempre più nell'arena. E le onde gli sfioravano i piedi, gli spruzzavano, qualcuno si avvicinava a loro. Erano sei, tutto l'equipaggio, anche il ragazzo di bordo. I vecchi parlano, si animano. I sei marinai sono a 150 metri. Tra onda e onda fanno segni con le braccia. Corrono i vecchi alle imbarcazioni, scelgono il gozzo pesante, sei remi, che per la tempesta è stato messo lontano dalla battima. Spingono insieme il gozzo che scorre sui pali rotondi messi sotto. Si sceglie chi deve montare per avvicinarsi alla Carolina. I più forti. Si serrano bene la fusciacca. Urlano le donne, sono quelli della Carolina. Le madri, le mogli, i bambini di quei sei sulla spiaggia. Di là i marinai agitavano le braccia. Ogni tanto il vento portava la loro voce. Erano abbracciati tra loro e all'albero maestro. Erano quasi tutti in camicia, non si sapeva con precisione il perché. La corrente, il vento, le onde avevano precipitato il bastimento, cieco di timone, contro la spiaggia. La barca carica di marmi si era subito arenata, si ingolfava, sprofondava sempre di più. Era stata una cosa di pochi minuti. I marinai automaticamente erano saliti sull'unico albero. Erano non più di 150 metri. I vecchi avevano tirato il gozzo fino alla battima. Le onde rompevano la spiaggia. I vecchi spinsero la barca ancora avanti 2 metri. Già le onde la schiaffavano da ogni parte, la allagavano. Sei montarono a bordo, già tutti bagnati. Si misero ai remi e cominciarono a vogare, mentre altri rimasti a terra aiutavano spingendo con le braccia verso il mare. Le donne a periodi gridavano, i parenti di quelle della Carolina chiamavano per nome quelli aggrappati. Il gozzo si allontanò dalla spiaggia ancora 2 metri. I rematori erano ormai soli a combattere contro le onde. I sei vecchi erano pratici di mare. Se si voleva uscire non bisognava andare di traverso, ma prendere le onde con la prua. I vecchi le guardavano le onde che si avvicinavano, alte, già tutte spezzate, violente per essersi rotte sulla spiaggia bassa, e si fissavano i remi con tutto lo sforzo, decisi, ma l'onda li copriva. Spostava la barca, la serragliava. La barca era come ferma, non riusciva ad avanzare, era ancora a pochi metri dalla spiaggia. I vecchi lavoravano. La barca era già quasi piena d'acqua, un'onda più rapida le fece perdere la direzione. «La piglia di traverso!» I vecchi tentarono con rabbia di rimettere la prua dritta. Tutti insieme erano. Sembrò che ci riuscissero, ma l'onda dopo li travolse e li portò via. Era un mare impossibile. Il gozzo venne trascinato, sballonzolò senza più guida. Naufrago si ritrovò sulla battima. Due vecchi erano stati rotolati fuori dal gozzo, ma questo era caduto così vicino alla riva che furono subito salvi. Ma laggiù che si avventura? È Antonio. Era in terra un giovane. Lui va con il pattino a salvare i suoi compagni. È Antonio, ci arriverà. La folla si avvicina verso il punto della spiaggia dove Antonio è partito. In fretta aveva preparato il pattino. È l'unico giovane in paese, marinaio. Era venuto a trovare la fidanzata. È partito dall'angolo della spiaggia, vicino egli ci abita. Le onde sono dei giganti che corrono contro. Quelli della Carolina sono aggrappati tra loro, all'albero. Le onde gli ridono ai piedi. Li investono tutti che non si vedono più. Poi si rivedono. L'onda passata. Il sole d'aprile, dolce. Sono in cinque, sulla Carolina sono in cinque. L'altro è dietro. No, sono cinque. Uno si è buttato in mare, nuota. La testa, là. Viene a nuoto. Non si vede più. È rimasto sotto. Le donne gridano. Antonio avanza col patino. Non ci sono onde forti quanto è forte Antonio. È che le onde si rompono sulla spiaggia che è bassa e divengono fragorose, altissime, frammenti scintillanti di vetro. E l'onda si inframmette nei vuoti del patino, lo alza, lo vola. Antonio lo tiene con i remi, con tutto sé. Sono in cinque, sono in cinque. Il sesto non si vede più. È là che nuota. Si salva. E i vecchi sanno che non si salverà perché un marinaio che naufraga su una spiaggia ha già combattuto contro la tempesta tutta la notte e forse il giorno prima ed è sfinito, ghiaccio. E poi stare attaccati ad un albero non

0: Batte contro le onde da tutte le parti rotte. Ma le onde riportano sotto di loro Antonio e volteggiano il patino come il vento una foglia. Anche Antonio si ritroverà sulla spiaggia, che non ce la fa più, la testa fredda, dolente. È già trascorso diverso tempo. Quelli della Carolina non fanno più segni con le braccia. Sono quattro, grida una donna. Son quattro. Un canto mormorio per la spiaggia. Tutta Viareggio lo dice. Sono quattro. Ma le madri, i figli, i padri di quella Carolina? Inebetiti, smozzicate a parole. Riprovano i vecchi, si rimettono su quel barcone, ma non ce la possono. Tutta Viareggio guarda, i vecchi di quei giovani là. Il cannoncino, ma già il cannoncino, perché non l'hanno portato prima? Quelli della Carolina sono lì a 150 metri, si vedono le loro camicie intorno ai corpi. Il cannoncino è stato tirato su da un angolo dello stanzone della pubblica assistenza. Se si vogliono salvare, ci vuole il cannoncino. Il proiettile parte. Dietro si porta una corda. Questa arriva al bastimento. Si lega un albero. Un piano inclinato e costruito che parte dai naufraghi e arriva a terra. Oppure il salvamento lo possono fare anche dei rematori. Con una barca si avvicinano ai naufraghi portando una corda che ha un capo in terra. Ma se si vuole essere perfetti, essere sicuri di salvare quelle vite in mezzo al mare, i rematori o cannoncino devono portare due corde. E accavallate all'albero, una va, una viene. Si può prendere tutto ciò che è intorno all'albero superstite, in mezzo alle onde, e tirarlo in terra. Basta legare una barca alla corda con sopra. Son quattro, son quattro. I naufraghi. Da terra si tira, essi si avvicinano. L'onda non la può travolgere la barca perché è legata. La può sì arruffare d'acqua, può tentare, ma la barca arriva a terra e tutti gridano. I vecchi, infatti, avevano tentato la via più pratica, di portare le loro corde, nello stesso tempo tentare, se possibile, di imbarcare loro stessi qualcuno dei naufraghi e portarselo a terra. Ma il mare era agitatissimo. Una barca, quando le onde si rompono in tal modo su una spiaggia bassa, non è nulla, è un fuscello che volteggia senza alcuna volontà. Si può tentare quante volte si vuole, non si arriva. Il cannoncino cominciò a sparare. Un marinaio della Carolina mosse, mentre il proiettile cadeva con la corda in mare, stancamente un braccio, forse per avvertire che la corda cadeva distante. Tutta Viareggio era lì a vedere morire i suoi marinai. Cominciava a farsi sera. Il cannoncino continuò a sparare, ma la direzione. Ne è caduto uno, sono solo in tre, gridano le donne. Ma la direzione è difficile, che la mantenga buona una corda che si snoda nel vento. E si dirige non a un intero bastimento, ma ad una mosca nel mare, a uno stretto gruppo di uomini che fuoriescono dal mare, sospesi a un palo. E un po' il proiettile cade a 10 metri, quando va bene, e spesso a 5 metri, e delle volte ancora più distante dai naufraghi, che quando invece vedono vicina la corda, tendono tutti le mani per afferrarla e non la prendono mai, che è sempre distante. E poi cade in mare. E poi bisogna ritirarla in terra, ridisporla a cercine, ordinatissimo, e allora di nuovo si può sparare, e la sera invece è veloce. E già i viola e i marinai della Carolina si vedono ancora, ma già hanno addosso delle ombre. Sono tre soli, attaccati intorno all'albero, con la notte viene il freddo. E Antonio ha ritentato col patino, e uno si è avventurato a nuoto, ma è stato per affogare. Quando è notte, sull'albero ce n'è rimasto uno. Nessuno di Viareggio si è mosso dalla spiaggia per tutto il giorno. C'è un marinaio di Viareggio davanti a Viareggio, attaccato ad un albero maestro che è sempre più sprofonda. Si accendono le lanterne sulla spiaggia per tenere compagnia al marinaio. Nessuno tenta più. Il cannoncino ogni tanto spara. Perché? Le donne non gridano. La notte è stellata. Ci sarà ancora il marinaio? Un grido si sente, un richiamo di una donna, chiama per nome il figlio che era uno della Carolina. La voce l'ascolta tutta la spiaggia. Ci sarà ancora? Non si vede nulla. Le stelle sole non bastano. Ci vorrebbe la luna. Il mare si è fatto ancora più feroce. Tutta la notte aspettano quelli di Viareggio.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più

0: 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta L'umanesimo e il Rinascimento. La riscoperta dei classici. Verso la fine del Trecento, la conoscenza del latino classico tra gli intellettuali è sempre più diffusa e molti si dedicano alla ricerca dei testi originali latini, sull'esempio di Francesco Petrarca. A fine Trecento, autori come Giovanni Boccaccio, Coluccio Salutati e poi Poggio Bracciolini riportano alla luce importanti opere, in prosa e in poesia, dei grandi autori latini, del nome di Cicerone, Ovidio e Seneca. La scoperta di questo grande patrimonio di testi costituisce il centro dell'interesse degli intellettuali del tempo, che li leggono e li analizzano con due scopi: appropriarsi della lingua latina dell'età classica e del patrimonio culturale degli autori della classicità, senza le deformazioni imposte dai copisti medievali. Si diffonde così l'idea che la civiltà latina e greca, definita d'ora in avanti civiltà classica, sia portatrice di valori fondamentali che riguardano l'uomo di tutti i tempi. La civiltà classica ha raggiunto la massima diffusione con l'Impero Romano, per poi entrare in crisi nel periodo del Medioevo. È dunque compito degli intellettuali del Quattrocento riportarla alla luce e diffonderla agli uomini. Approfondendo la conoscenza del greco e del latino, gli umanisti sviluppano una nuova scienza, la filologia, letteralmente amore per la parola, che si occupa di restituire la forma originaria ai testi classici per portarne alla luce il vero significato. Ricostruendo l'evoluzione della lingua latina, sia dei termini sia del modo di costruire le frasi, tra il periodo classico e quello medievale, lo studioso Lorenzo Valla arriva a scoprire un clamoroso caso di falso storico: la donazione di Costantino, documento che la Chiesa esibiva per mostrare che l'imperatore romano Costantino aveva conferito alla Chiesa stessa l'autorità di amministrare i territori occidentali dell'impero. Il documento, però, non era scritto con la lingua latina del IV secolo, cioè quella utilizzata dall'imperatore Costantino, ma nel latino medievale, di alcuni secoli dopo.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: La filosofia non serve a nulla, dirai, ma sappi che proprio perché priva del legame di servitù è il sapere più nobile. Aristotele.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere. Sfogliarli a caso è sognare. Arthur Schopenhauer.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Airone. Le vite dei neri contano. In inglese si dice Black Lives Matter, una frase che prima è diventata un hashtag e poi un movimento per i diritti umani delle comunità afroamericane. Ma il conflitto razziale insanguina da sempre l'America, e sono stati tanti gli eroi che si sono battuti per l'uguaglianza e la democrazia, da Rosa Parks a Martin Luther King. Di Martino Sacchi. Il 25 maggio 2020 l'afroamericano George Floyd viene ucciso a Minneapolis, Minnesota, dall'agente di polizia Derek Chauvin, che gli preme il ginocchio sul collo per 8 minuti e 46 secondi, ignorando i suoi ripetuti appelli: «Non posso respirare». L'intervento della polizia era stato richiesto da un commerciante che sospettava che Floyd lo avesse pagato con una banconota falsa per acquistare un pacchetto di sigarette. Manifestazioni e proteste sono dilagate in tutto il paese, ma un movimento si è imposto sugli altri. Black Lives Matter, letteralmente. Le vite dei neri contano. È un movimento per i diritti umani sorto nella comunità afroamericana USA che lotta contro la violenza ai danni dei neri. Ha preso vita dal hashtag Black Lives Matter, coniato dopo l'assoluzione nel 2013 della guardia George Zimmerman, che nel febbraio 2012 aveva ucciso il 17enne afroamericano Trayvon Martin in una cittadina della Florida. L'idea era stata di Alicia Garza, un'afroamericana che aveva seguito il processo a Zimmerman su Facebook da un bar di Oakland, California. Letto che era stato giudicato non colpevole, Alicia aveva scritto di getto un appassionato post che si concludeva così: «Neri, vi amo. Amo tutti noi. Le nostre vite contano». Patrice Cullors, una sua amica, si trovava in un motel a 300 miglia da Oakland. Letto il post di Alicia, lo aveva rilanciato aggiungendo come hashtag le parole finali: Black Lives Matter. Poi le due donne avevano coinvolto una terza amica, Opal Tometi, attivista nel campo dei diritti degli immigrati, e insieme avevano avviato una campagna di sensibilizzazione su Tumblr e Twitter. Il 9 agosto 2014, un altro 18enne nero, Michael Brown, viene ucciso da un poliziotto bianco, Darren Wilson, a Ferguson, Missouri. Subito scoppiano violente proteste. Alicia Garza organizza una marcia nella cittadina usando come motto l'hashtag dell'anno prima. Quando però raggiunge Ferguson, scopre con immensa sorpresa che Black Lives Matter appare scritto sui muri e sui cartelli di protesta e viene gridato dai manifestanti. In seguito, l'hashtag è stampato su magliette e oggetti, ma la consacrazione definitiva arriva quando Hillary Clinton, ex segretario di Stato USA, lo cita in un discorso sui diritti umani. Nel gennaio del 2015, Black Lives Matter è eletto parola dell'anno. Le tre amiche, Garza, Cullors e Tometi, curano negli anni successivi la diffusione del movimento in tutti gli Stati Uniti con interventi diretti, interviste, video e siti web, senza tuttavia prenderne formalmente la guida. Il movimento, ancora oggi, si dichiara semplicemente network, rete, e non sottintende una vera organizzazione formale o una gerarchia. Come ha detto la stessa Garza in un'intervista, quando abbiamo cominciato, Black Lives Matter era solo una serie di canali sui social media che collegavano tra loro online le persone che intendevano agire insieme nel mondo reale. Ma sin dall'inizio, Black Lives Matter non è stato solo un hashtag. Il movimento che ne è scaturito si pone infatti sulla lunga scia delle iniziative per la difesa dei diritti dei neri. Alla base di tutte le moderne proteste per l'uguaglianza dei cittadini di colore negli USA sta un altro omicidio, quello del 14enne Emmett Till nel 1955. Till viveva con la madre a Chicago, ma quell'anno fu mandato a passare le vacanze estive a Money, una piccola località del Mississippi nel più profondo sud dell'America razzista e segregazionista. Till fece subito amicizia con alcuni ragazzi coetanei. Il 24 agosto, mentre era in un bar, sembra che abbia rivolto la parola alla proprietaria, una giovane donna bianca di nome Caroline Bryant. La donna riferì l'accaduto al marito Roy. Il 27 agosto Roy e il suo fratellastro rapirono Till, lo torturarono e infine lo uccisero con un colpo di pistola. Il cadavere venne trovato qualche giorno dopo, in un fiume. Le autorità avrebbero voluto seppellirlo senza troppe cerimonie, ma la madre pretese di avere un funerale pubblico e con la scusa di poter vedere il figlio per l'ultima volta ottenne che la bara venisse lasciata aperta. Tutti poterono così vedere che era stato picchiato selvaggiamente, gli era stato cavato un occhio e aveva il collo martoriato dal filo spinato. Le foto delle torture fecero il giro del mondo e suscitarono enorme scalpore. I due responsabili, subito individuati, vennero processati per direttissima da una giuria di 12 maschi bianchi che impiegarono 67 minuti per dichiararli innocenti. In seguito, ammisero di aver ucciso il ragazzo. Morirono senza mai avere avuto alcun pentimento. Pochi mesi dopo l'omicidio di Emmert, l'afroamericana Rosa Parks fu protagonista di un altro episodio famoso. La sera del 1 dicembre 1955, rientrando dal lavoro, salì sull'autobus che doveva portarla a casa, a Montgomery, Alabama, uno degli stati più razzisti degli Stati Uniti, e prese posto. Quando un bianco, salito dopo di lei, lo reclamò, Rosa rifiutò. L'autista chiamò la polizia e la donna fu arrestata in base al regolamento locale che appunto imponeva ai neri di cedere il posto ai bianchi. Parks non si ribellò agli agenti e fu impossibile accusarla di resistenza a pubblico ufficiale. Dell'episodio fu messo subito a conoscenza Martin Luther King, che si affacciava allora sulla scena del movimento per i diritti dei neri, il quale scelse di boicottare i mezzi pubblici di Montgomery come forma di protesta. Per 381 giorni, tutti i neri della città si spostarono a piedi oppure condividendo le poche automobili disponibili, e il mancato introito mandò in crisi le società di trasporto. L'anno successivo il caso arrivò alla Corte Suprema che all'unanimità dichiarò incostituzionale la segregazione sui pullman dell'Alabama e Rosa Parks divenne un simbolo. Montgomery, Alabama, fu lo sfondo di un altro episodio fondamentale nella lotta dei neri. Nel 1965, dopo l'ennesimo omicidio di un nero, Jimmy Lee Jackson, un gruppo di attivisti organizzò una marcia di protesta da Selma a Montgomery, 87 chilometri a piedi, per chiedere il diritto di voto per i neri. Il primo tentativo avvenne il 7 marzo e sfociò nella cosiddetta Bloody Sunday, domenica di sangue, quando la polizia caricò i manifestanti disarmati. Un secondo tentativo, attuato due giorni dopo, abortì perché il governatore dell'Alabama si rifiutò di proteggere i manifestanti. Dovette intervenire il presidente degli USA in persona, Lyndon Johnson, che schierò 2.000 uomini a salvaguardia delle 25.000 persone che il 24 marzo raggiunsero la capitale. Il pastore battista Martin Luther King divenne il punto di riferimento del movimento afroamericano non violento. Ebbe la sua maggiore visibilità il 28 agosto 1963, quando tenne davanti al Lincoln Memorial di Washington il celebre discorso «I have a dream», «Io ho un sogno», che dice fra l'altro «I miei 4 figli piccoli vivranno un giorno in una nazione dove non saranno giudicati per il colore della loro pelle, ma per ciò che la loro persona contiene». Anche lui fu assassinato, Memphis, 4 aprile 1968, con un fucile di precisione. Ma ai movimenti pacifisti per l'uguaglianza dei neri si contrappongono altri gruppi decisamente aggressivi, un dualismo che riemerge evidente nelle dinamiche delle recenti proteste per la morte di Floyd. Da un punto di vista storico, il gruppo più famoso tra i duri è quello delle Black Panthers, fondato a Oakland, California, da Huey P. Newton e Bobby Seale, che rifiutavano le idee non violente di King, teorizzando il principio dell'autodifesa. Esso si traduceva nel cosiddetto patrolling, ossia nel pattugliare, tenendo le armi in bella vista, le azioni della polizia per impedire abusi di potere contro i neri che venivano fermati. Le Black Panthers, inoltre, avevano elaborato un'ideologia che ricoperava molte idee marxiste e quindi si opponeva al capitalismo statunitense. Il gruppo venne duramente contrastato dagli apparati statali e dall'FBI e il 4 dicembre 1969 Fred Hampton, uno dei leader, fu ucciso in uno scontro a fuoco. Le Black Panthers si dissolsero. Approfondimento. Chi è la fondatrice di Black Lives Matter? Alicia Garza è nata nel 1981 a Oakland, in California, in una famiglia multiraziale. Padre bianco, madre nera. Il suo cognome originale è Schwartz. Nel 2015 era attivista del BOLD, Organizzazione dei Neri per la Leadership e la Dignità. Oggi dirige i progetti speciali del National Domestic Workers Alliance ed è capo dei Black Futures Lab. Il suo attivismo è cominciato all'università che ha frequentato a San Diego, quando ha promosso l'educazione sessuale a scuola e il controllo delle nascite, e si è impegnata nell'organizzazione della prima conferenza delle donne di colore nel 2002. Nel 2003 ha incontrato Malachi Garza, un transessuale attivista. Nel 2008 lo ha sposato, prendendone il cognome.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal notiziario del FAI. San Fruttuoso, una storia di eroismo, da una chiglia arrugginita. L'abbazia di San Fruttuoso a Camogli custodisce una storia di coraggio ed eroismo. Scopriamola a partire da un pezzo di ferro arrugginito conservato nel sepolcreto della famiglia Doria, con il racconto di Daniela Bruno. vice direttrice generale FAI per gli affari culturali. Questa è una storia di italico eroismo che ha per teatro la Baia di San Fruttuoso a Camogli. Per sfondo l'abbazia di San Fruttuoso, bene del FAI dal 1983, e per protagonisti gli abitanti del borgo di Pescatori, in particolare una donna, Maria Vegno. Tempo fa ho messo insieme i pezzi di questa storia a partire da un pezzo, appunto, di metallo arrugginito, che si conserva nel sepolcreto della famiglia Doria, nell'abbazia, e che mi aveva decisamente incuriosito. Perché mai c'è un pezzo di metallo arrugginito tra le tombe dei nobili Doria? La storia si è rivelata decisamente appassionante. Nel 1855, Camillo Benso, conte di Cavour, e il ministro dell'interno Urbano Rattazzi salutano dal molo del porto di Genova la partenza del Croesus, un piroscafo inglese diretto in Crimea nel Mar Nero per portare soccorso all'esercito alleato franco-inglese in guerra con la Russia. La nave imbarca 37 ufficiali del genio piemontese, 239 tra soldati, medici e infermieri, un ospedale da campo per 100 persone, medicinali, muli, cavalli, fieno, acquavite, razioni di viveri, munizioni ed esplosivi. Soffia una brezza tesa di maestrale. Il tempo è sereno. Il Croesus supera tranquillo Punta Chiappa. Alle ore 11, fuoco a bordo. Nella stiva piena di 400 tonnellate di carbone scoppia un incendio. Il comandante inglese ordina di gettare a mare munizioni ed esplosivi. Il motore si spegne, si alzano le vele. Il vento alimenta le fiamme. Tra i soldati piemontesi e sardi è il panico. Pochi sanno nuotare e nessuno capisce gli ordini impartiti in inglese dagli ufficiali. Alle ore 12 il comandante decide di puntare verso la costa per arenare il Croesus e provare a salvare l'equipaggio e il carico. Nella piccola baia di San Fruttuoso, la popolazione del borgo vede la nave in fiamme avvicinarsi e si prepara a portare soccorso. Dalla spiaggia partono due gozzi. Giovanni Oneto su uno, sua moglie Maria Vegno e la sorella sull'altro. Le barche fanno avanti e indietro senza sosta e salvano decine di persone. In uno dei viaggi, assaltato da troppe mani di disperati, il gozzo delle sorelle Avegno viene ribaltato. Maria e Caterina sono sbalzate in mare e i naufraghi si aggrappano alle loro vesti. Caterina riesce a raggiungere la riva, ma Maria annega. Alle ore 15 giungono i soccorsi da Camogli. La nave viene evacuata, tutti i naufraghi sono accolti a riva e si contano i morti. 5 corpi sulla spiaggia, altri 20 saranno restituiti dal mare, tra cui quello di Maria Vegno. Le vittime del naufragio vengono sepolte alle spalle del borgo. Una mareggiata spegne l'incendio a bordo solo 4 giorni dopo e spezza in due la nave che definitivamente affonda. L'eroica morte di Maria Vegno merita straordinari riconoscimenti. I principi Doria Pamphili le concedono l'onore della sepoltura in un sarcofago di marmo nel sepolcreto di famiglia, nella cappella accanto all'abbazia di San Fruttuoso. Il Regno di Sardegna decreta per lei, prima donna a riceverla, la medaglia d'oro all'onor civile e un vitalizio per i suoi 4 orfani. La regina Vittoria le conferisce addirittura la Victoria's Cross, la più alta onorificenza militare britannica. Il console Brown offre ai suoi figli denaro e l'accesso a un college inglese, che poi rifiuteranno. Il suo nome figura nel libro d'oro della cattedrale di Notre Dame a Parigi, insieme a coloro che sono morti per salvare la vita del prossimo. Il comune, infine, appone sulla sua casa una targa a perenne memoria, che oggi si legge nel borgo di San Fruttuoso. 20 anni dopo il naufragio, i palombari cominciano a recuperare parti del relitto, da cui emerge anche un sestante. Gran parte del ferro si recupera negli anni della guerra, ma la lunga chiglia giace a 10 metri di profondità fino al 1970. Da quella chiglia proviene questo frammento di metallo arrugginito. Un piccolo oggetto che racconta una grande storia una vicenda di italico eroismo da conoscere che fa bene al cuore, e un capitolo inedito e appassionante della storia dell'abbazia di San Fruttuoso.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Enigmistica in Forever Young, medicina rigenerativa, di Aldo Capece. L'idea che il corpo umano possa essere considerato una macchina quasi perfetta, dove tutto funziona come gli ingranaggi di un grande orologio, era venuta a filosofi e scienziati già con la rivoluzione scientifica del XVII secolo. Ma se l'uomo è una macchina e a questa macchina i pezzi potessero essere cambiati all'infinito ogni volta che presentano segni di usura, non significherebbe forse essere molto vicini all'eterno sogno dell'umanità, vale a dire vivere per sempre sconfiggendo la morte? Sembrerebbe fantamedicina, e per ora lo è. Ma attenzione, nell'ininterrotto progresso delle scienze mediche si è fatto strada un settore che potrebbe dare negli anni risultati eccezionali nel prolungamento della vita umana. Stiamo parlando della medicina rigenerativa, una medicina relativamente nuova che si prefigge l'ambizioso compito di riportare al loro corretto funzionamento praticamente tutti i tessuti del nostro organismo, ma senza ricorrere a farmaci. La medicina rigenerativa, infatti, usa le cellule, i geni e i biomateriali del soggetto stesso che si vuole curare. Al posto delle medicine, con i relativi

dell'Università di Manchester. Si tratta del professor Giulio Cossu, il quale afferma che la medicina rigenerativa sta già compiendo enormi passi avanti ed è in grado di agire con successo in alcune malattie, come quelle del sangue e quelle legate agli epiteli, pelle e cornea. Qui l'intervento è più facile perché in questi casi è possibile eliminare le cellule malate e sostituirle con altre sane. Con altri tessuti questo è più difficile, per esempio nel caso di organi come il cuore e il cervello, e quindi bisogna studiare strategie alternative, come fare in modo che cellule sane aiutino quelle malate a svolgere di nuovo la loro funzione. Ci sono ormai studi avanzati che riguardano malattie come il morbo di Parkinson, l'atrofia muscolare o patologie del sangue, emofilia o anemia mediterranea, ma anche grandi certezze. Alcuni bambini affetti da malattie lisosomiali, un difetto enzimatico che causa patologie genetiche, sono stati curati con la medicina rigenerativa e sono guariti. In prospettiva, nell'arco del prossimo decennio, con le cellule di un paziente si potranno ricreare in laboratorio dei mini organi, reni, fegato, anche cervello, su cui sarà possibile testare gli effetti di un farmaco e sapere quindi quale cura è la migliore per un determinato soggetto. Ma certamente, come per qualsiasi passo avanti fatto dalla scienza, non è lecito farsi prendere da un'eccessiva euforia. Aver individuato una nuova strada non significa averla già percorsa tutta e conoscerne tutti gli ostacoli. Lo stesso professor Cossu nel 2006 era convinto di essere a un passo dall'aver trovato la soluzione per la cura di una tra le più comuni malattie muscolari genetiche, ma si è dovuto ricredere. Dopo aver sperimentato con successo l'inserimento di cellule staminali su cani affetti dalla distrofia di Duchenne, aveva tentato lo stesso su pazienti umani, ma purtroppo il trattamento non aveva dato le stesse risposte. Più recentemente, tuttavia, dalla medicina rigenerativa sono arrivate anche soluzioni per casi che sembravano disperati. Nel 2011, un marine americano che prestava servizio in Afghanistan ebbe una gamba devastata a causa di un colpo di mortaio. I medici già pensavano di dovergliela amputare perché la coscia destra aveva subito gravissimi danni. A quel punto intervenne l'esercito, che stanziò la considerevole cifra di 70 milioni di dollari per una procedura sperimentale di medicina rigenerativa. Con l'assenso del soldato vennero prelevate dalla vescica di un maiale degli ormoni della crescita e impiantati nella coscia del paziente. Il muscolo, a poco e con la necessaria riabilitazione, venne rigenerato e il 19enne Isaías Hernández ebbe la gamba salva. Due anni dopo, in un ospedale dell'Illinois, una neonata venne alla luce senza la trachea. Qui si tentò di agire con le staminali prese dal midollo della piccola, incubando artificialmente l'organo, finché non fu pronto per il trapianto. La nuova trachea venne così trapiantata alla bambina, regalandole una nuova possibilità di vivere. Ci sono enormi prospettive e aspettative per questo settore della medicina che promette di risolvere il nostro rapporto con la vecchiaia, sostituendo e rigenerando, come in una macchina, pezzi che funzionano male. Invecchieremo inevitabilmente, ma forse senza sentirci vecchi, cioè migliorando di molto la qualità della vita. Certo, alla medicina rigenerativa si potrebbe ricorrere anche per un banale trapianto di capelli, ma le grandi speranze che si nutrono riguardano soprattutto la possibilità di autosostituire con cellule proprie gli organi più importanti del nostro corpo,
senza che i pazienti

0: parenti e i loro cari debbano più dipendere da altri donatori per avere un fegato o un cuore nuovi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. C'è un regalo per te. L'usanza di scambiarsi doni è vecchia quanto l'uomo, ma nel corso dei secoli ha mutato significato. Di Massimo Manzo. Compleanni, anniversari, feste comandate e celebrazioni d'ogni sorta. Nel mondo contemporaneo tutte le occasioni sono buone per regalare qualcosa, da costosi gioielli a economici souvenir, passando per capi d'abbigliamento e manufatti di qualsiasi foggia e prezzo. Ma quando è nata l'abitudine di scambiarsi dei doni? E quali sono stati nelle epoche passate i regali più ambiti e le occasioni di scambio più frequenti? L'usanza del dono ha origini antichissime ed era conosciuta persino dai nostri antenati preistorici, che solevano offrire ai capi tribù rudimentali souvenir come denti di animali, cortecce e pietre, adatti ad essere intagliati per costruire armi o adornare collane o gioielli. Nelle popolazioni dedite alla caccia e alla raccolta, per loro natura egalitarie, il concetto di dono era tuttavia limitato, ma tutto cambiò con la diffusione dell'agricoltura e dell'allevamento, intorno al X secolo avanti Cristo. Quando le società diventarono più complesse e opulente, introducendo importanti differenze di classe, di cui i regali divennero il simbolo tangibile, spiega Davide Torsello, professore di antropologia alla Central European University di Vienna. L'antico Egitto fu una delle prime civiltà che vide una grande diffusione del dono. Nel giorno della loro incoronazione, considerata come una sorta di rinascita, i faraoni ricevevano, tra le altre cose, raffinati monili, vesti, oro, armi e parti del raccolto. Oltre a offerte votive agli dèi, i regali accompagnavano inoltre i defunti nel loro viaggio verso l'aldilà, rendendo più confortevole la loro vita ultraterrena, accanto ad amuleti beneauguranti, cibi e suppellettili. I morti erano spesso accompagnati dai cosiddetti ujabti, statuette dalla forma umana che avrebbero servito il defunto come fedeli domestici anche nel mondo dei morti. Lo scambio di doni continuò a essere comune sia nell'antica Grecia sia a Roma, dove le occasioni per farsi regali non mancavano. I matrimoni sono stati fin dall'antichità una circostanza in cui le famiglie si scambiavano doni che suggellavano un nuovo legame sociale e di parentela, precisa l'esperto. Nelle società guerriere, tra i beni più ambiti c'erano le armi, il cui scambio tra i combattenti assumeva la valenza di rituale, come testimoniato da episodi raccontati nell'Iliade e nell'Odissea di Omero, VIII secolo avanti Cristo. Il tipo di regali era spesso legato al sesso del ricevente. Gli oggetti durevoli, come armi e manufatti metallici, erano riservati agli uomini, mentre per le donne si preferivano stoffe, tessuti, gioielli e unguenti. Tra i greci, una delle usanze più osservate era quella di onorare il viandante concedendogli vitto, alloggio e regalandogli cibi e provviste utili a continuare il viaggio, nella convinzione che sotto le vesti del pellegrino potessero celarsi divinità sotto mentite spoglie che era meglio non offendere. Incredibilmente simili alle abitudini natalizie moderne furono poi le festività romane dei Saturnali, che si tenevano dal 17 al 23 dicembre di ogni anno in onore del dio Saturno. In quei giorni, tra eventi pubblici, abbondanti banchetti e chiassose riunioni familiari, i romani dimenticavano le differenze sociali, regalandosi un'ampia varietà di doni. Da alcuni epigrammi di Marziale scopriamo che in queste occasioni si scambiavano regali economici come dadi, candele di cera colorata, abiti, libri, una moneta, piccoli animali domestici. Per la gioia dei più piccini c'erano variegati giocattoli di terracotta. Tra gli adulti a spopolare erano invece i cosiddetti sigilla, statuette di ogni foggia e prezzo, raffiguranti spesso divinità, dai più economici di creta o coccio a quelli di bronzo o oro, scambiate in segno di buon augurio e vendute nelle affollate baracche del Campo Marzio. L'elemento scaramantico presente nella cultura romana è rimasto in molte usanze popolari, tanto che certi oggetti, se donati, acquisiscono un potere simbolico molto forte, sia in negativo sia in positivo, chiosa Torsello. Un esempio è quello dei fazzoletti di stoffa, che secondo la tradizione popolare italiana sarebbero forieri di lacrime, ma che in paesi lontani da noi come il Giappone sono al contrario dei regali molto graditi. Nel Medioevo e nel Rinascimento la cultura del dono divenne centrale in molti aspetti della vita sociale, stimolata dall'esempio del cristianesimo che incoraggiava a elargire gratuitamente ai poveri denaro, cibo e vestiti per alleviare le loro sofferenze. Negli ambienti aristocratici, invece, i regali divennero sempre più raffinati, rimanendo un mezzo per assicurarsi il favore personale del re o del signore o per dimostrare la propria ricchezza di fronte ai propri pari rango, dalle monete ai metalli preziosi. Nel novero degli omaggi più ambiti dalla nobiltà rientravano raffinate armature o cavalli e cani di razza da utilizzare a caccia o in guerra. A ciò si aggiunse un nuovo manufatto costosissimo, il libro. Bibbie e preziosi manoscritti intarsiati erano all'epoca delle autentiche opere d'arte di cui gli aristocratici amavano fare sfoggio. Eventi come fidanzamenti, matrimoni o nascite rimasero invece le principali occasioni in cui le dame ricevevano regali decorati con temi che celebravano un'unione fertile ed esaltavano qualità come la purezza e la fedeltà coniugale, tra i quali spiccavano oggetti da toiletta, cofanetti e specchi intarsiati o cassoni dipinti in cui riporre il corredo nuziale. Non mancavano peraltro sfarzosi omaggi diplomatici pensati per instaurare proficue relazioni tra stati o sovrani. È interessante notare come nelle culture dove il dono è più importante spesso si manifestino anche regalie non proprio legali e i fenomeni di corruttela siano più diffusi, precisa Torsello. Alcuni doni rinascimentali sono rimasti celebri, come quello scelto nel 1514 da re Emanuele I del Portogallo per Papa Leone X in occasione della sua incoronazione. Si trattava di un elefante bianco trasportato dalla penisola iberica a Roma e a cui fu dato il nome di Annone dall'omonimo generale cartaginese, diventato presto l'emblema della ricca corte papalina agli occhi del popolo romano. Stravaganze a parte, con l'avvento della moderna rivoluzione industriale e lo sviluppo della società consumistica, l'usanza del dono ha perso la solennità dei secoli passati, diventando un business diffuso in tutti gli strati sociali. A inaugurarlo fu la nascita dello shopping, stimolata a partire dalla metà del XIX secolo dalla costruzione dei primi grandi magazzini e in seguito dei centri commerciali, immense aree colme di merci pronte a essere comprate da una borghesia sempre più benestante. Per stimolare l'acquisto dei propri prodotti, le grandi aziende hanno così trasformato festività tradizionali come Natale o San Valentino in celebrazioni incentrate sullo scambio di regali, trasformandoli in parte integrante della nostra quotidianità. In molti casi le aziende hanno preso spunto da racconti o personaggi folcloristici tradizionali, rendendoli testimonial d'eccezione per i loro prodotti, come avvenuto a Santa Claus, Babbo Natale, già conosciuto nelle saghe popolari, ma reso un'icona dalla Coca-Cola a partire dagli anni 30, spiega l'esperto. La forza che hanno acquisito tali simboli consumistici non è stata tanto merito dei ricchi quanto della classe media, destinataria principale delle moderne campagne pubblicitarie e di marketing. Le cose non sono cambiate con l'avvento del nuovo millennio, caratterizzato dallo shopping online e dalle sempre più pervasive piattaforme di e-commerce, dove per regalare qualcosa basta un semplice click. Grazie alla tecnologia, un'usanza vecchia di millenni è più viva che mai.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da Rivista Natura. Le pale eoliche che uccidono le balene. I parchi eolici marini potrebbero essere la causa dello spiaggiamento di 18 balene in 2 mesi sulla costa orientale degli Stati Uniti. Cosa uccide le balene del New Jersey? C'è un collegamento tra le 18 balene spiaggiate in 2 mesi e la costruzione dei parchi eolici marini lungo la costa atlantica degli Stati Uniti? Lo sospettano 12 sindaci delle cittadine costiere del New Jersey, che si sono uniti per chiedere una moratoria nello sviluppo dell'energia eolica offshore. Da quando sono iniziate le prospezioni preliminari per l'installazione delle pale eoliche offshore, lo scorso dicembre, la regione ha contato 18 balene morte spiaggiate, un'impennata di casi che non può essere archiviata come una coincidenza, sostiene il sindaco di Point Pleasant Beach, Paul Canitra. In un anno normale, sulla costa di Jersey Shore e nell'area dei 3 stati, si registrano 1, 2 o forse 3 morti di balene. Da quando hanno iniziato a fare quei test con i sonar lo scorso dicembre, abbiamo avuto 8 morti di balene al largo della nostra costa, ha spiegato Canitra. Anche gli scienziati sono particolarmente preoccupati per il recente picco di decessi, perché l'aumento si sta verificando in un'area geografica relativamente ristretta e in un breve lasso di tempo. La National Oceanic and Atmospheric Administration ha dichiarato l'esistenza di un evento di mortalità insolito che comporta una significativa estinzione di una popolazione di mammiferi marini e che richiede una risposta immediata. Purtroppo l'appello dei sindaci del New Jersey a sospendere il progetto è finora caduto nel vuoto. Gli interessi in gioco sono troppo alti. Lo Stato del New Jersey ha già investito $500 milioni nelle infrastrutture di preparazione per il progetto e le grandi compagnie dell'energia, da Shell Energy a Ørsted, sono coinvolte nel progetto. Le turbine eoliche offshore generano un forte rumore di fondo di infrasuoni che disturbano l'ecosonar che le balene usano per navigare, inibendo la loro capacità di muoversi in sicurezza nelle acque. Questo spiegherebbe anche l'aumento di casi di collisioni con le navi. Inoltre, per lo studio geologico dei siti marini, dove impiantare i parchi eolici, come nel caso attuale in New Jersey, si fa grande uso di strumenti di rilevazione a onde sismiche. Questi due fattori potrebbero rendere sorde le balene. L'Ocean Conservation Administration di Taiwan ha infatti scoperto che le scansioni effettuate sulle ferese, ferese attenuata, spiaggiate, mostravano ombre anomale nelle orecchie medie, concludendo che era stata la perdita dell'udito a causarne lo spiaggiamento. Ma i funzionari della NOAA e di altre agenzie stanno respingendo l'ipotesi che i parchi eolici possano in qualche modo contribuire alla morte delle balene. Infatti, sostengono, gli strumenti utilizzati per preparare i siti eolici offshore sono sorgenti geofisiche ad alta risoluzione e sono tipicamente più piccoli nella quantità di energia acustica che immettono nella colonna d'acqua rispetto a quelli usati per la ricerca di giacimenti di gas. Molti di essi vengono utilizzati per periodi di tempo molto brevi, con un lungo periodo di silenzio tra l'uno e l'altro.
4: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita non si misura attraverso il numero dei respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. Maya Angelou.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org.
4: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
3: L'audiolibro.
5: Va ora in onda un estratto da Sull'orlo del precipizio di Antonio Manzini, Sellerio Editore 2015, letto da Andrea Verzura. Cosa succederebbe se tutte le principali case editrici italiane si trovassero raggruppate sotto un'unica sigla? Giorgio Volpe è il più grande scrittore italiano, una potenza nel campo delle lettere. Alla consegna del nuovo romanzo, Sull'orlo del precipizio, scopre che una cordata di investitori ha inghiottito la sua casa editrice. Ora al comando sono caricature in completo scuro che odiano le metafore e amano le saponette se il pubblico vuole saponette. Cercando una via di fuga editoriale come un uomo che annega cerca l'aria, Giorgio affonda nel grottesco e nell'angoscia di chi vede messa in discussione la propria libertà di espressione.
6: Buon ascolto.
7: Guardava il monitor del suo computer. Al centro del foglio bianco, in Times New Roman, corpo 14, maiuscolo, grassetto, aveva scritto la parola fine. L'orologio segnava le 23:30, sull'orlo del precipizio. Il suo ultimo romanzo era terminato. 2 anni, 6 mesi e 13 giorni. Tanto era costato in termini di tempo. A questo si dovevano aggiungere l'ansia, la fatica, le notti insonni, i dolori cervicali, 862 pacchetti di sigarette, 3 influenze, 30 rate di mutuo. Alle 23:30 di quel 2 ottobre 2015, guardando quella parola semplice di 2 sillabe, Giorgio Volpe, uno dei tanti scrittori italiani, si interrogava sul suo stato d'animo. «Come sto?» si chiedeva. «Felice? A pezzi? Frustrato? Commosso?» Le emozioni si avvicendavano con la frequenza dei battiti cardiaci e tutte gli si adattavano al corpo come abiti cuciti da una mano di alta sartoria. Era il momento di salvare il documento e andare a dormire, ma non riusciva a prendere sonno. Parole e frasi gli danzavano davanti agli occhi e i dubbi lo assalivano stringendogli la gola. L'indomani, 3 ottobre 2015, avrebbe consegnato il manoscritto alla sua editor. Per molti un giorno come un altro, ma per i suoi lettori una data da segnarsi sull'agenda. L'aspettavano da 2 anni, 6 mesi e 13 giorni. Tutti in attesa di chiudersi in casa, prendersi le ferie, congedarsi in malattia non retribuita e mettersi a leggere l'ultima fatica di Giorgio Volpe. Pochi erano gli scrittori che potevano ostentare un palmarès come il suo. I premi importanti li aveva vinti tutti. Le vette delle classifiche di vendita erano per lui un luogo familiare. La mala bestia, 500 giorni all'inferno, facce. Erano stati tre dei suoi maggiori successi. Tutte le trasposizioni cinematografiche avevano mietuto il favore della critica e soprattutto l'entusiasmo del pubblico. Il suo ultimo romanzo, Mar dei Sargassi, aveva frantumato 6 record di vendita. Ora toccava sull'orlo del precipizio. 800 pagine che raccontavano la storia della sua famiglia, del nonno, del padre, nella vecchia casa di campagna. I fascisti, la liberazione, la democrazia cristiana, il fallimento della sinistra, il fallimento di una famiglia, di un paese, di un continente. Il suo romanzo più difficile e amaro, quello che emotivamente gli era costato di più, che in quei 2 anni e mezzo di gestazione non gli aveva dato tregua neanche per un'ora. Pensava a quel tomo complesso e denso e non sapeva più come giudicarlo. Da giorni andava dicendo a sua moglie Bianca e a Maurizio Piazza, l'unico collega che stimava e con il quale riusciva a farsi delle lunghe e sincere chiacchierate, che quel libro poteva essere la sua tomba o la sua consacrazione. «Amico mio», aveva detto qualche mese prima Maurizio, anche lui scalatore di classifiche e accaparratore di premi, «non so più cosa dire, lo guardo, lo leggo e non mi rendo più conto. Che cosa ho scritto? Forse ho buttato 2 anni di vita, forse è una cacata, ma sai cosa ti dico, Maurizio? Meglio, così esco da questo incubo, da quest'ansia da prestazione. Giorgio Volpe ha scritto una schifezza. Bene, tutti felici. Del resto aspettavano da anni il mio cadavere sulle sponde del fiume, no? Eccolo, Giorgio Volpe è finito, non sa più scrivere». Maurizio Piazza avrebbe voluto leggerlo in anteprima. Era certo che quelle 800 pagine fossero un capolavoro, ma Giorgio non aveva voluto. «No, Maurizio, no. È una responsabilità solo mia. Darti il libro significherebbe costringerti a un'opinione che ti inchioderebbe e che magari un domani non ti sentiresti di cambiare anche se lo desiderassi. Non voglio mettere a rischio il nostro rapporto, no». Come fosse un problema di carattere privato, familiare, Giorgio si era preso tutta la responsabilità dello scritto, non condividendo la traccia narrativa neanche con la sua editor, Fiorella Chiatti, che lavorava al suo fianco da quasi 25 anni e che il giorno dopo l'avrebbe avuta sulla scrivania. Prima lettrice insieme a Francesco Carucci Viterbo, il direttore editoriale della Gozzi, la più grande casa editrice del paese. Riuscì a prendere sonno solo alle 3:30, mentre un vento freddo portava nuvole nere su Genova e sul mare. Alle 7 del mattino il cielo vomitava acqua e il mare nero sparava onde a spruzzi sugli scogli. Mentre mangiava delle fette biscottate, accese la televisione. Gli era passato di mente, ma quello era un giorno importante per l'editoria, anche per un evento di dimensioni nazionali. Le 3 maggiori case editrice, la Gozzi, la Bardi e la Malossi, si univano per diventare il più importante polo editoriale di tutti i tempi. Un gigante che avrebbe spazzato via la concorrenza, con un controllo del mercato quasi totale. L'operazione era stata criticata ferocemente. Dardi, frecce e missili terra-aria erano partiti da tutte le testate giornalistiche, tranne quelle controllate dai 3 editori, per abbattere quell'unione che cronisti e critici avevano definito un abbraccio mortale. I detrattori prefiguravano nell'editoria un futuro disastroso, monocromatico, totalitarista. Chi invece vedeva di buon occhio quell'unione parlava di miglioramento dell'offerta, di crescita del mercato editoriale. «È capitalismo, baby», aveva titolato un quotidiano nazionale. «Capitalismo alla cinese», aveva risposto in un editoriale al Vetriolo, un giornale della fazione opposta. A quel dibattito, che poco aveva catturato l'attenzione degli italiani, poco interessati ai libri, neanche fossero portatori sani di qualche epidemia medievale, Giorgio Volpe aveva assistito silenzioso dal quarto piano vista mare della sua casa. L'amico e collega Maurizio, invece, era convinto che la credine e la violenza di certi scrittori e certi giornalisti fossero dettate dall'invidia, dal fatto di non appartenere a nessuna di quelle tre scuderie. «È così», diceva Piazza al telefono, «ma se non sei dentro uno di questi gruppi, forse è meglio farsi una domanda. Non sei pubblicato da Gozzi, Bardi e Malossi? Bene, amico mio, non sarà che non sei all'altezza?» «Giorgio, fratello mio, per stare qui dentro devi reggere il mercato. Tu lo capisci, io lo capisco. Invece mi sembra che i nostri colleghi se lo dimentichino». Maurizio era un po' troppo venale, Giorgio lo sapeva, attaccato com'era alle rendicontazioni e ai quattrini. Era un difetto che a volte aveva frenato la sua creatività, togliendo alla scrittura la generosità e l'imprevedibilità che avevano segnato i suoi esordi di narratore. Ma un talento così naturale sorreggeva anche la mancanza di ispirazione. «È una questione di libertà di espressione», provava a ribattere Giorgio. «Se a comandare è solo uno, detteranno anche le linee editoriali, no?» Maurizio invece era tranchant. «E perché? Ci sono decine di altre case editrici, e si potrà sempre scrivere e pubblicare, se si è all'altezza. La questione è che hanno paura di sparire, ma tanto sono già spariti da un pezzo». Giorgio provava a convincersi che quella fosse solo una felice mossa commerciale. In fondo con la Gozzi non aveva mai avuto problemi. Non gli avevano mai contestato argomenti, temi, tempi di consegna. Avevano accolto i suoi libri come un padre prende in braccio il figlioletto appena nato dalle mani dell'allevatrice per accudirlo, educarlo, portarlo al successo e alla felicità. «Va bene, ci uniamo con Bardi e Malossi e allora?» ripeteva Maurizio. «Meglio! Avremo un solo editore, un solo ufficio stampa e saremo una vera e propria corazzata, amico mio. E se prima dominavamo le classifiche, adesso le desertificheremo». «Ma non taglieranno posti di lavoro?» chiedeva Giorgio in un improvviso slancio di generosità verso i lavoratori a contratto a termine. «E chi se ne frega?» rispondeva Maurizio. «Gente che scalda la poltrona. Sai quanti editor mi hanno messo all'ultimo romanzo? 3. E solo uno sapeva fare qualcosa. E vogliamo parlare degli uffici stampa? Gente che non fa nulla dalla mattina alla sera e che se gli chiedono informazioni si innervosiscono e ci mettono 6 giorni a rispondere. Vanno a lavorare al ministero, non in una casa editrice. Gio, i nostri libri sono carrette che si tirano dietro questi inutili fancazzisti. Lo sapevi o no?» «Ma tu sai chi sarà il proprietario di tutto questo carrozzone?» Era quella l'unica cosa misteriosa, la nuova proprietà. Il marchio che riuniva i 3 editori era in mano a una cordata di investitori di cui si sapeva poco o niente. Si parlava di cinesi, russi, arabi. «Vogliono farci soldi, Giorgio, e che c'è di male?» «Non dimmi che scrivi ancora i tuoi libri per quei pochi sfigati che si fanno le seghe dentro l'università o in qualche cenacolo letterario. E dai, è cambiato tutto! E noi cambiamo con loro!» L'eccitazione di Maurizio alla fine lo aveva convinto. Tutto sommato, quando era ancora un ragazzo, le case editrici importanti erano sempre loro, la Bardi, la Gozzi e la Malossi. Ce n'erano altre, poi sparite con il tempo, oppure prosciugate da nuove realtà emergenti. Ora che ci pensava, quanti libri aveva sugli scaffali di editori che non esistevano più da anni? La Pontile, la Topos, la Castorp. «Editori vanno e vengono», diceva Maurizio, «gli scrittori restano. Si ricorderanno Pavese, Calvino, Brancati, Manganelli. Invece nessuno saprà più chi fossero la Topos e la Castorp. E neanche la Bardi e la Gozzi, senti a me. Pensa a scrivere e a finire il libro. È quello il tuo dovere». Il dibattito culturale segnò il passo quasi immediatamente e dopo 3 giorni sparì dai quotidiani, dai settimanali e anche dal web. Non era più argomento di interesse nazionale, regionale o provinciale. A fronte di una popolazione di 65 milioni di abitanti, cosa vuoi che siano 500.000 lettori? Niente, meno dei consumatori di latte di soia. Se persino l'antitrust guardava l'operazione con occhio benevolo, chi erano i cittadini italiani per giudicare una cosa del genere? E le pagine si riempirono con il dibattito sull'acquisto della nuova punta della Juventus e sul mistero di un efferato omicidio nelle campagne molisane. «Pronto, Fiorella? Sono Giorgio. Giorgio, caro, che mi dici? Ho finito». Ci fu un silenzio carico di emozione. «Dici davvero? ieri sera alle 23:30.
8: Mandamelo, gridò Fiorella, mandamelo oggi, subito, adesso.
7: Preferisci in PDF o in cartaceo?
8: Come ti pare, pure su una tavoletta di cera.
7: Glielo spedì in PDF. Poi decise che era arrivato il momento di fare le valigie e andare a trascorrere una settimana di vacanza da qualche parte con sua moglie. Magari a Ischia, alle terme. Da troppo tempo non stavano loro due insieme, da soli. Però spegni il cellulare, gli aveva detto Bianca baciandolo. È la nostra vacanza, niente libri, quarte di copertina, bozze da correggere, niente. E Giorgio aveva obbedito. Fu una settimana tranquilla. Per i primi 3 giorni non era riuscito a fermare i pensieri ancora impregnati del libro. Poi, pian piano, come una febbre che il corpo espelle con il sudore, l'ansia del romanzo se ne andò grazie ai fanghi, alle acque sulfure, alle cene a lume di candela, al rumore delle onde contro gli scogli, alle luci di Napoli, del golfo, alle vele, al profumo di salsedine. Al ritorno a Genova, i coniugi Volpe avevano il sorriso sul volto e la pelle liscia di un neonato. Erano anche riusciti a fare l'amore che, dopo 28 anni di matrimonio, era un fatto da annotare con un certo orgoglio. Quando lo scrittore riaccese il cellulare, fu bombardato da una scarica di bip. Sulla rubrica c'erano una 40 di messaggi e più di 230 email. Neanche un minuto dopo la sua riconnessione col mondo, ecco che arrivò la prima telefonata. Era Fiorella.
8: Non ce la facevo più, dovevo parlarti. L'ho letto in 48 ore. Sono giorni che mi tengo questa cosa in gola. È un capolavoro!
7: Giorgio sorrise contento. Il giudizio di Fiorella, una che aveva cominciato con scrittori come Tondelli e Tabucchi, era molto importante. La donna non si teneva più.
8: Il tuo libro più bello, un romanzo importante, ho riso, ho pianto, mi ha scardinato.
7: Il giorno dopo avrebbe preso un treno. Sarebbe salito a Milano per parlare con Francesco Carucci Viterbo, il capo dei capi, che lo aspettava per pranzo al solito ristorante.
8: Lui? Francesco? L'ha letto?
7: Aveva chiesto con un filo di voce a Fiorella.
8: Letto? Se l'è mangiato, Giorgio, ingoiato in un boccone.
7: Allora? È piaciuto? Gli chiese Maurizio al telefono dalla sua villa nella Val di Chiana.
9: Sembra di sì.
7: Quando me lo fai leggere?
9: Faccio l'editing e te lo mando, giuro.
7: Allora torno al lavoro, sono indietro. Mi mancano 6 capitoli. È una storia pazzesca. Te l'ho raccontata? Si svolge durante un conclave. La scusa delle elezioni di un nuovo pape diventa il campo di battaglia teologico e morale fra 2 schiere contrapposte. Spirito, materia, banca e fede. Mi sta costando fatica, ma ti giuro, Giorgio, forse è il libro più bello che abbia mai scritto. Ho voglia di fartelo leggere.
9: Non vedo l'ora, rispose sinceramente Giorgio.
7: A pranzo, Francesco Carucci Viterbo era commosso. E non era tipo da farsi scappare i lucciconi dagli occhi. Non era venuto solo, però. C'era mezza casa editrice. Gli addetti dell'ufficio stampa, i responsabili delle vendite, addirittura il vecchio grafico delle copertine che non si faceva mai vivo e che era arrivato con 3 proposte, una più bella dell'altra. Tutti entusiasti, tutti eccitati.
9: «Mentre tu te ne stavi in panciolle a Ischia, noi si lavorava», aveva detto Francesco, provocando una risata generale, molto adulatrice e poco sincera.
7: C'erano da affrontare le riunioni con i grandi acquirenti, il lancio con la stampa, insomma, il solito tran tran che accompagna l'uscita di un libro importante come il suo. Decisero di dare inizio alla correzione la settimana successiva. Fiorella sarebbe andata a Genova a lavorare di Lima sul romanzo insieme a Giorgio, 3 giorni in tutto. Tanto il lavoro da fare su quel manoscritto, quasi perfetto, era davvero poco. E poi, dopo 1 mese e mezzo, sull'Oro del Precipizio, a proposito, bravo, titolo migliore non potevi trovarlo, gli aveva sussurrato il direttore editoriale della Gozzi, sarebbe uscito in tutte le librerie d'Italia. E la settimana trascorse serena. Rassicurato dall'accoglienza entusiasta del romanzo, Giorgio la passò a leggere, a cena fuori con la moglie e i vecchi compagni di università. Riuscì anche ad andare allo stadio, dove la sua Samp le prese di brutto da un Torino cinico e aggressivo. Ma andava bene lo stesso. La vita in quei giorni gli sorrideva.
8: Mi sa che questo è l'ultimo che scrivo, ripeteva sua moglie.
9: Come no? Come il precedente, e quello prima, e quello prima.
8: Giorgio, finché ti reggerà la testa, quello continuerai a fare. Ormai ti devi mettere il cuore in pace.
9: E a proposito di cuore, diminuisci la Marlboro, fa il favore.
8: Ma Fiorella non arrivò. A casa di Giorgio si presentarono due uomini, alti, vestiti con un completo di fresco lana nero, la camicia bianca e la cravatta rosso fuoco. Aldo, bruno di capelli, era di Macerata. Sergei, biondo, di Mosca.
9: E Fiorella?
8: Fu Aldo a rispondere. La signora Chiatti non sarà qui con lei. L'editing lo faremo io e Sergei, insieme a lei, sia chiaro.
9: Ma io non vi conosco.
8: Noi però la conosciamo bene. Abbiamo letto tutti i suoi libri e siamo pronti. Mentre Aldo di Macerata parlava, Sergei, il biondo, aveva aperto la sua valigetta e tirato fuori un MacBook Air di ultima generazione con il guscio d'oro e gli Swarovski sul logo.
9: Io non saprei. Dovrei parlare con Francesco.
8: Francesco chi?
9: Francesco Carucci Viterbo.
8: È a Francoforte. C'è la fiera, non lo sa?
9: Ah, lo avevo dimenticato.
8: Sergei, intanto, aveva acceso il computer e si era chinato come a segnalare di essere pronto.
9: No, scusatemi, io voglio lavorare con Fiorella. Ho sempre lavorato con lei. Perché adesso...
8: Adesso tu lavora con noi, aveva detto Sergei il biondo.
9: Adesso tu lavora con noi. Non aveva sentito male. Adesso io lavoro con voi?
8: Tu, Giorgio, grande scrittore, tu fai lavoro con noi. E tu non pentirtene.
9: Come parla questo, pensò Giorgio.
8: Sentite, se è uno scherzo, va bene, ho riso molto, mi sono divertito. Ora però, da tempo da perdere, non ne abbiamo e...
9: Aldo lo interruppe togliendosi la giacca, con un gesto così rapido e violento che sembrava volesse tirargliela addosso.
8: Non è uno scherzo, signor Volpe, è la direttiva della casa editrice.
9: Ma io non l'accetto, scusate, niente di personale, contro di lei o il signor Sergei. Ma io l'editing del mio libro lo farò con Fiorella. Perché di lei mi fido, perché è la numero uno, perché...
8: Fiorella è in pensione, disse Sergei con aria triste.
9: In pensione? E da quando?
8: Da 3 giorni, aggiunse Aldo.
9: Ora tu sedere e cominciare lavoro. Tempo è denaro. E Sergei rise di quella che solo lui trovò una battuta esilarante.
8: Giorgio annuì. Poi lasciò il salone e corse in camera da letto. Prese il cellulare e compose il numero della Gozzi. Gli rispose una voce elettronica che ripeté il messaggio in 6 lingue. Prima di sentire l'italiano si sorbì il tedesco, l'inglese, il francese e una lingua scandinava irriconoscibile. Per contattare la casa editrice Gozzi, chiamare il gruppo Sigma, grazie. Chiuse la comunicazione e tornò di corsa in salone.
9: Ma che sta succedendo?
8: Sergei e Aldo erano seduti al tavolo davanti alla finestra. Sorridenti.
9: Che cosa intende?
8: La Gozzi. Chiamo e non rispondono. I due uomini si guardarono.
9: La Gozzi non esiste più. Ora siamo tutti la Sigma.
8: La Sigma?
9: Sì, la Sigma. Così si chiama la sua casa editrice adesso.
8: Doveva prendere tempo. Tutto il tempo di cui aveva bisogno per capire cosa stesse accadendo. E il fatto che quei due energumeni avessero sul computer il PDF del suo romanzo, costato 2 anni, 6 mesi e 13 giorni, gli dava i brividi.
9: Io oggi non posso lavorare.
8: Aldo si intristì. Sergei non cambiò espressione. Gli occhi freddi e taglienti lo squadrarono dalla testa ai piedi. Giorgio ebbe la sensazione che gli stesse facendo un attacco.
9: Se noi oggi non lavoriamo è una cosa brutta per lei e per noi.
8: Beh, un giorno di ritardo non può certo uccidere nessuno.
9: Aldo alzò le sopracciglia.
8: Uccidere no, ma causare problemi. Con il nuovo statuto, la Sigma calcola per ogni giorno perso una multa di 10.000 euro per lei e una nota di demerito per gli interni, cioè me e Sergei.
9: Ma chi cazzo siete? Esplose all'improvviso Giorgio. Io non vi ho mai visto. Arrivate qui, in due, per un lavoro delicato come quello che faceva Fiorella.
8: Questo, indicò Sergei, non parla neppure l'italiano. Come fa a correggere il mio manoscritto?
9: E lei, Aldo, mi scusi, ma lei sembra uscito da un'agenzia immobiliare. Ma chi siete?
8: Sergei è qui perché il suo libro esce in contemporanea in Italia e in Russia.
7: In Russia? Perché?
8: Direttive Sigma. Poi Aldo prese un respiro.
7: Senta, io capisco che per lei la notizia può essere sconvolgente, ma non deve preoccuparsi. Io e Sergei siamo due professionisti. Lui ha corretto le bozze di Tolstoi.
8: Le bozze di Tolstoi? Ma si è morto nel 1910, ma cosa vi siete bevuti?

Comunismo, fratellanza, ecco le nuove direttive Sigma, esclamò Aldo. E tanto, tanto avventura, aggiunse Sergei, tirando fuori una Moleskine nera con il logo della Sigma stampato in oro sulla copertina. Vede tu, ora io dice. E si mise a leggere. Avventura sì, malattie no. Divorzio no. Divorzio commedia sì, matrimonio sì. Corna sì, solo se poi pace. Corna e divorzio no. Sesso tanto, con animali sì, uomo e donna sì, donna e donna sì, uomo uomo no, capisce? Giorgio cominciò a sorridere. Ormai si era convinto che fosse tutto uno scherzo. Guerra e pace si chiamerà solo pace. Oblomov fa tante cose, fa industrie, diventa imprenditore, fa amore, ammise felice Sergei. Già, e poi toccherà ad Anna Karenina, disse Aldo. Ah! E come sarà? Magari non finisce sotto il treno. Lei, grande intuito, come ha fatto a sapere? Disse Sergei stupefatto. Fuga notizie? E si accigliò. Cazzo, ma è un incubo! Ora mi sveglio e questi due non ci sono più, si ripeteva a bassa voce lo scrittore genovese con le mani serrate davanti al viso. Ma quando le riaprì, i due erano sempre lì, seduti al tavolo, pronti a cominciare il lavoro. Io, per esempio, ho tradotto i viceré per la Sigma. Tradotto? È scritto in italiano, cosa vuole tradurre? Ah, dice lei. Ora esce di nuovo con la Sigma in vero italiano. Eppure Gadda, eppure Camilleri. Sto ritraducendo tutta la letteratura italiana. L'operazione difficile sarà con i Promessi Sposi. Sa, quell'italiano lì. Quell'italiano lì? Chiese Giorgio che non aveva più spazio per sgranare gli occhi. Ma sì, noi, la Sigma, vogliamo avvicinare i ragazzi alla letteratura e usare una lingua che gli faccia amare i libri. Vuole un esempio? La prego. Aldo afferrò il palmare, lo schiaffeggiò un paio di volte e poi cominciò a leggere. Senta l'inizio dei Promessi Sposi. Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli. Vien quasi a un tratto a restringersi e a prender corso e figure di fiume. Che palle, no? Che palle? Urlò Giorgio. Da oggi diventa quel pezzo di lago in provincia di Como, città di 85.000 abitanti, situata in Lombardia, dove nacquero Plinio il vecchio, Plinio il giovane e Alessandro Volta, l'inventore della pila, che davvero non si incula nessuno, sperduta in mezzo a montagne lunghe lunghe, pieno di insenature e golfi. Si restringe all'improvviso e toh, sembra quasi un fiume. Ecco, lo sente? La prosa diventa moderna, pochi fronzoli, informazioni utili come se il testo fosse su internet e cliccando Como rilasciasse dettagli. Vuole che le legga l'incontro fra i coatti e Don Abbondio? I coatti? I bravi, dai! Questo matrimonio non sa da fare. Ma chi parla così? Ora, invece, senta che meraviglia. Prova a fa sto matrimonio e ti rompiamo il culo, bello. È un'altra cosa, è così che i giovani si avvicinano alla letteratura. Alla letteratura. Perché tu ripete sempre ultime parole dette da noi? Chiese Sergei che iniziava a innervosirsi. Dite la verità, ci sono delle telecamere e questo è uno scherzo. I due lo guardavano senza rispondere. Cosa volete? Soldi? Non ci posso credere, voglio parlare con Francesco. È a Francoforte. E chi se ne frega? Ci sono i cellulari e prendono anche in Germania. Afferrò il telefonino e cercò il numero di Francesco Carucci Viterbo. Mandò la chiamata e attese. Rispose la voce elettronica in sei lingue diverse. Per contattare la casa editrice Gozzi, chiamare il gruppo Sigma, grazie. Giorgio decise di chiamare il numero privato del suo editore. Quello almeno doveva funzionare. Anche lì rispose la voce elettronica. Per contattare? Che palle! E sbatté il telefono sul divano. Ma cosa c'è che non va? Abbiamo capito che per lei la notizia sembra un po', come dire, sconvolgente? Sconvolgente? Lei è pazzo. Lei e questo signore, Sergei, non riusciva più a parlare. Le parole, prese dal panico, non gli uscivano dalla bocca. I due uomini si guardarono. Facciamo così. Noi adesso usciamo una mezz'ora, ci
Ci andiamo a prendere.

caffè, che lei, mi dispiace farglielo notare, si è guardato bene dall'offrirci, e le diamo il tempo di riprendersi. Capiamo, lei è un tipo abitudinario, un po' come il mio cane. Se non faccio sempre lo stesso giro, non riesce a fare la pipì. E scoppiarono a ridere. Poi, sotto lo sguardo attonito di Giorgio, recuperarono le giacche e lasciarono la stanza. Prima di uscire, Sergei indicò il suo MacBook aperto sul tavolo. Lascialo lì, tanto c'è password, non può entrare. Salutando con cenno del capo, i due lasciarono la stanza.

Avete ascoltato un estratto da Sull'orlo del precipizio di Antonio Manzini, Sellerio Editore 2015, letto da Andrea Verzura.

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Verrà un giorno in cui i nostri ricordi saranno la nostra ricchezza. Paul Geraldi.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Here's another one.

imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Luigi Pirandello.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
3: Va ora in onda il racconto

Da secoli l'essere umano sogna di poter raggiungere delle conquiste che attualmente sembrano ancora fantascientifiche. La possibilità di vedere nel futuro per molti è un'utopia, ma alcune testimonianze sembrano raccontare che alcuni uomini hanno saputo raccontare fatti destinati realmente ad accadere in un futuro molto lontano. Questa è una vicenda che da oltre un secolo costituisce un mistero che continua a sconvolgere milioni di lettori e che ha spinto diversi esperti a tentare di trovare una risposta ad un caso davvero sensazionale. Protagonista di questa storia è uno dei più ispirati geni della letteratura, il poeta di Boston, Edgar Allan Poe. Poe, infatti, riuscì a prevedere il futuro descrivendo un caso con una ricchezza di particolari da far invidia a qualsiasi sedicente sensitivo. Per raccontare questa sconvolgente vicenda è necessario conoscere almeno alcuni particolari della personalità eccentrica e geniale di Edgar Allan Poe. Visse nella prima metà dell'Ottocento e nei primi 40 anni della sua breve e straordinaria esistenza passò dalla gloria per il suo talento di poeta all'alcolismo fino ad una sorta di follia dovuta alla morte di una donna che lui aveva amato, paragonandola ad un demone destinato a non lasciarlo mai. Secondo le tesi di qualche studioso dell'esoterismo, era consapevole che in alcuni suoi testi narrativi rivelava dei fatti destinati ad accadere anche in un futuro lontano. Quelli che all'apparenza sembravano soltanto avvincenti romanzi d'avventura, in realtà nascondevano delle preveggenze. Queste ipotesi, scientificamente non dimostrabili, hanno però un riscontro indiscutibile, un riscontro che può lasciare sbalorditi. C'è un romanzo di Edgar Allan Poe che viene analizzato da oltre un secolo da psichiatri e semplici curiosi che vorrebbero capire quale eccezionale mistero è custodito in quelle pagine. Si tratta del romanzo intitolato Le avventure di Arthur Gordon Pym, che venne pubblicato nel 1837. Per alcuni decenni diverse generazioni continuarono a leggerlo affascinate dal genio dello scrittore. Il successo di quel testo aumentò anche dopo la morte di Edgar Allan Poe e fino a questo punto non sembra esserci nulla di eccezionale. Nel 1884, però, si verificò un caso anomalo che trasformò quel romanzo nel testo in cui era rivelato il segreto per viaggiare nel futuro. Questa storia, che offre come campo di indagine la creatività di un poeta, sembra pura fantascienza e che invece si è realmente verificata. Tutto venne alla luce quasi per gioco quando il London Sunday Times indisse un concorso in cui i lettori avrebbero dovuto segnalare le più straordinarie coincidenze della storia. L'iniziativa ebbe grande successo, ma tra le tante lettere giunte alla redazione del giornale, se ne impose una su tutte, quella firmata da un ragazzo di soli 12 anni, di nome Nigel Parker. Il giovanissimo Nigel Parker vinse il concorso indetto dal London Sunday Times, che richiedeva di segnalare coincidenze straordinarie. Ma quella evidenziata da quel ragazzo sembrava qualcosa di più e riguardava la macabra vicenda accaduta realmente ad un suo zio, assassinato in circostanze inquietanti. La cosa che sorprese di più era che quanto accaduto a Mr. Richard Parker era stato raccontato oltre 40 anni prima, in un romanzo di Edgar Allan Poe. Nel romanzo Le avventure di Arthur Gordon Pym viene raccontata la storia agghiacciante di quattro marinai che riescono a salvarsi la vita dopo il naufragio della nave sulla quale stavano viaggiando. Quello che però rende tragica la narrazione è quanto avviene in seguito, mentre gli uomini si trovano in un punto sperduto dell'oceano su una scialuppa di salvataggio. Edgar Allan Poe
mostrando il suo gusto per il macabro, racconta che i quattro marinai, dopo giorni di digiuno, spinti dalla disperazione, decidono di assassinare il personaggio di nome Parker e di mangiarne il corpo dopo una fatale estrazione a sorte. La storia raccapricciante dei quattro marinai dispersi nell'oceano, che per sopravvivere sono costretti a tramutarsi in cannibali a scapito di uno di loro, già di per sé è tremenda. Ogni lettore, tuttavia, era consapevole che si trattava di pura fantasia, fino a quando non si verificò una circostanza inattesa. Quel dodicenne di nome Nigel Parker dimostrò con documenti assolutamente attendibili che a suo zio Richard Parker era toccata una morte identica a quella del personaggio inventato da Poe, che per una ragione inspiegabile portava il suo stesso nome. Il ragazzo raccontò che suo zio era stato il mozzo di una nave naufragata, ma che riuscì a salvarsi insieme agli altri tre marinai con i quali visse alla deriva per molti giorni. Poi, dopo un'estrazione a sorte, venne ucciso proprio per sfamare gli altri tre sventurati. Ciò che era accaduto era identico a quanto narrato da Edgar Allan Poe. Per molti, il caso posto dal giovane Nigel Parker non era altro che una coincidenza suggestiva, che però non rappresentava altro che un fatto legato a circostanze fortuite. Il caso, dunque, per molti era chiuso e non c'era nulla su cui indagare, in quanto la straordinaria somiglianza di un fatto di cronaca con il romanzo di Edgar Allan Poe non costituiva la prova che quello scrittore potesse vedere nel futuro. Non tutti, però, vollero accettare quella tesi. Alcuni decisero di analizzare la questione un po' più a fondo.

Per comprendere se le tesi di Nigel fossero credibili, vennero anche coinvolti degli investigatori che, scavando negli archivi di un tribunale inglese, riuscirono a trovare la sentenza di condanna di tre uomini che avevano assassinato un marinaio di nome Richard Parker. A quel punto non c'erano più dubbi. Edgar Allan Poe era riuscito a scrivere un articolo di cronaca nera più di 40 anni prima che si verificasse nella realtà. Come sempre accade, davanti a fatti razionalmente inspiegabili, ci sono due grandi correnti di pensiero in netto disaccordo fra loro. In genere, gli scienziati provano ad attribuire certe manifestazioni all'inconscio, oppure, come nella vicenda di Richard Parker, al semplice caso. Chi invece crede che la mente umana possa essere in grado di cogliere certe ambizioni all'apparenza soprannaturali, come vedere nel futuro, tende sempre a portare avanti un tipo di indagine molto affascinante. Questo accadde anche per il caso del romanzo di Edgar Allan Poe. Per capire come era stato possibile che fosse riuscito a scrivere un fatto destinato ad accadere nel futuro, descrivendo con una straordinaria perfezione particolari come luogo, azione e nome del personaggio, alcuni esperti dell'occulto iniziarono a rileggere i tanti testi dello scrittore americano. Si trattava di un metodo di indagine attendibile, durante il quale emersero delle rivelazioni di Poe che lasciarono tutti profondamente impressionati. Edgar Allan Poe era stato un uomo eccentrico, sognatore ed originale, al punto tale che in molti lo consideravano un folle. Non di rado lo scrittore passava da momenti di delirio dovuti all'abuso di alcol a stati di cupa depressione, durante i quali sembrava del tutto assente, come se la sua anima lasciasse il corpo. Quello che iniziarono a tentare di capire gli esperti dell'occulto fu proprio verso quali mondi andasse quello scrittore in quei momenti di transfert dell'inconscio. Dai testi analizzati di Edgar Allan Poe emerse che spesso, parlando di se stesso e della follia che in molti gli attribuivano, lo scrittore affermava che le più geniali idee che germogliavano dalla mente umana tendono quasi a distruggere la ragione, come se il cervello di un uomo non potesse contenere tutte le visioni che gli giungono. In questa analisi dello scrittore americano venne individuata una possibile chiave di lettura riguardo al suo ipotetico potere di conoscere il futuro. Secondo alcune testimonianze, pare che Edgar Allan Poe cadesse in uno stato simile all'ipnosi, che riusciva a controllare solo in parte. In quei momenti la sua mente era esposta a molti rischi. Non a caso i suoi comportamenti e tutta la sua produzione letteraria hanno risentito di quei viaggi nell'inconscio. Il fatto che però lascia sconcertati è che Poe ha scritto alcune cose che un uomo del suo tempo non poteva conoscere. Non poteva conoscere. Edgar Allan Poe per molti è soltanto un classico della letteratura, un genio della prosa e della poesia, ma niente di più. Per altri, invece, costituisce ancora oggi, a distanza di oltre 170 anni dalla sua scomparsa, una personalità misteriosa che conosceva inspiegabilmente troppe cose del futuro. Chi non vuole accettare la tesi scientifica continua a chiedersi quale fosse il segreto che rendeva Poe un preveggente. Quando si parla di personalità che raccontano in anticipo i fatti destinati ad accadere realmente nel futuro, sembra sempre di confrontarsi con una materia che si regge soprattutto su tesi paranormali e quindi inaccettabili. Nel caso di Edgar Allan Poe, che con la sua opera Le avventure di Gordon Pym è riuscito a narrare un fatto terrificante in anticipo, in molti sono rimasti sconvolti, in quanto non si tratta di un tizio anonimo, ma di uno degli scrittori più stimati dell'Ottocento. Come è stato possibile tutto ciò?
Una sera Edgar Allan Poe venne trovato immobile sulla banchina del porto di Baltimora. Il suo sguardo era fisso verso l'alto e sembrava del tutto assente. Pochi giorni dopo morì misteriosamente per una strana emorragia cerebrale. Ancora oggi nessuno è in grado di capire perché Poe abbia perso la vita in modo così anomalo. Chi ha provato a dare una risposta a questo interrogativo, non dimostrabile sul piano scientifico, ritiene che lo scrittore avesse raggiunto con la sua mente una dimensione speciale che gli permetteva di vedere il futuro. Questa sua capacità, però, avrebbe sottoposto il suo cervello a un tale stress da condurlo alla morte.

0: Il racconto.
1: Ho incontrato uno stronzo di nome Ictus e questo è quello che mi ha insegnato, di Sebastiano Zanolli. L'Ictus è uno stronzo e lo chiamo per nome perché è molto più facile dire che è uno stronzo di quanto non lo sia dire cos'è uno stronzo, come diceva Stefano Bonaga su Cuore. Lo stronzo ti fa male e ti tratta con la crudeltà che non riserveresti al tuo peggior nemico. Certo, ci sono tante malattie, ma io ho incontrato questa, e quello che segue è quello che mi ha insegnato. Nel nostro paese il numero di soggetti che hanno avuto un ictus e sono sopravvissuti, con esiti più o meno invalidanti, è pari a circa 913.000, che sul totale della popolazione significa circa una ogni 60. L'ictus cerebrale è la terza causa di morte in Italia e la prima causa assoluta di disabilità. L'improvvisa chiusura o rottura di un vaso cerebrale danneggia le cellule del cervello. Una improvvisa debolezza, paralisi o intorpidimento di faccia, braccia o gambe, disturbi della parola, problemi di comprensione, problemi di vista e ti ritrovi con danni cerebrali più o meno permanenti, disabilità croniche se non ci lasci la pelle. Quando sbatti il muso. La tua vita cambia in pochi secondi per sempre. Sbatti il muso contro il muro della tragicità. È capitato a mio padre, persona buona, profonda, riflessiva, un imprenditore fin da ragazzo, con hobby e passioni, dalla fotografia al volontariato. Un uomo che ha lavorato così tanto da dimenticarsi di sé con il solo intento di mettere al sicuro chi amava e che io, come tanti figli presuntuosi, ho compreso tardi, confondendo quello sbattimento premuroso con l'ambizione personale. Lo stronzo se ne fotte di te, della premura, della bontà, come quelli che parcheggiano nei posti per disabili, o quelli che vanno a dire al capo quello che hai raccontato alla macchinetta del caffè, o quelli che ti dicono che per motivi di ristrutturazione il tuo posto purtroppo non esiste più, anche se sai che non è vero. Quando capita a te, quando capita alle persone a cui vuoi bene, la tua aurea di positività costruita sui manuali di Anthony Robbins si sbriciola in mille pezzi. Ti tocca venire a patti con la triste sensazione di insensatezza dell'esistenza che legava persino due opposti come Schopenhauer e Nietzsche. Ti tocca accettare che esiste solo un presente e che i progetti, l'ordine, la struttura che credevi di poter dare alla tua esistenza erano solo illusioni. La vita è così. Ti addormenti 5 minuti e ti svegli che non sai più parlare, contare, scrivere. Borbotti parole in un linguaggio alieno. Confondi il 3 con un 3000. Guardi le lettere come fossero pezzi di puzzle diversi. La tua capacità di comunicare si blocca e con lei la possibilità di far capire quello che provi, figuriamoci di ciò che vorresti costruire. L'ictus blocca tutto, anima, corpo e mente, e ho pensato di scriverlo per ricordarlo bene. Bonk! Sono sempre di corsa e la mia agenda su Google Calendar sembra un Tetris perfetto, colorato ed incastrato perfettamente, come le pietre delle costruzioni del Machu Picchu Inca che non permettono alla lama di un temperino di infilarsi in qualche punto delle fessure. Sono sempre connesso e il telefono mi avverte che c'è coda sul tragitto che devo fare, così mi organizzo e ascolto podcast in auto per non perdere tempo. Avverto mio figlio che sto arrivando, così può aspettarmi già pronto fuori da casa. Insomma, ho una vita organizzata. Né studio, né scrivo, né parlo. Lo faccio. E un giorno, bonk, un pugno dritto in piena faccia. La situazione non è buona. Venite in ospedale. Così mio fratello ci avverte che qualcosa si è danneggiato nel cervello di mio padre. Corriamo e troviamo papà che chiama Vandu, mio fratello che si chiama Luca, e che parla una lingua sconosciuta. Spaventato e disorientato, la sua disperazione contagia anche noi, impreparati e dilettanti di fronte a tutto questo. Ogni esperienza è individuale. Ma quello che ho visto negli occhi di mio padre, quando disperatamente e inutilmente tentava di connettere ciò che pensava a ciò che voleva comunicare, quando mi guardava e scrollava la testa sconfortato e isolato, mi faceva piangere di rabbia e di paura. Paura di non poter recuperare tanto tempo sprecato senza dirgli o farmi dire che ci vogliamo un sacco di bene, nonostante tutto e tutti. Tutto in questo mondo finisce, e certo questa non è una novità su cui scrivere un post, ma una domanda me la ponevo mentre tenevo con infinita tenerezza la mano svuotata di mio padre, cosa che molti della mia generazione non sono abituati a fare, cresciuti in climi in cui il contatto fisico con i genitori non era pane comune. Mike Tyson dice che tutti hanno un piano fino a che non prendono un pugno in faccia. È vero? Beh, quel pugno era arrivato. Sui piani miei e di mio padre. Immediatamente dopo un ictus come questo, anche la vita di tutta la famiglia viene sconvolta. D'un tratto avevamo a che fare con un papà profondamente diverso da quello che conoscevamo. Aveva esigenze diverse, modi di esprimersi diversi e sentimenti diversi, il più dei quali misteriosi. È come scoprire un estraneo che conosci da sempre e a cui vuoi un bene dell'anima. Ma lui non necessariamente ha un'idea, o almeno un'idea canonica di chi è chi, di chi sei tu. E di dove è e di che cosa sta accadendo, di come si faccia a vivere come prima. Il suo mondo è su Plutone, pianeta e divinità romana dell'oltretomba, tanto è lontano, una lontananza che ti uccide mentre sei preso a far continuare la vita di ogni giorno e a incastrare i pezzetti del tuo Tetris perché il mondo non si ferma. Ma poi, che differenza c'è a vederla bene con l'avventura di tutti noi? Per me sei fuori, urla in faccia a mio padre, il briatore dell'universo. E a lui tocca uscire. La rabbia e la depressione ti offuscano la vista e senti che la situazione è profondamente ingiusta. Percepisci che il mondo va avanti e lui rimane al palo. Non sarà più come prima. Non sarò più come prima. Quante persone incontro che stanno avendo la stessa sensazione. Non si tratta di ictus cerebrali, ma di ictus esistenziali, non per questo meno stronzi. Licenziamenti ingiusti, carriere mancate, disoccupazioni non previste, ma anche separazioni dolorose. E figli ingrati o senza futuro. Ansia per il futuro e tristezza per il passato sono un mix esplosivo. Da 20 anni mi sono dato come missione questa storia della grande differenza, la mia romantica e razionale idea di riuscire ad essere il meglio che puoi essere per te e per gli altri. Scrivo sul come raggiungere obiettivi mantenendo la propria umanità per scaldare un mondo che sembra divenire sempre più cinico e affronto i giochi del mercato per poterne uscire a testa alta, per il bene proprio e quello degli altri. Rifletto su come creare piani B che permettano di non perdere mai la dignità e il sorriso mentre ci si dà da fare per dare equilibrio ai successi. Ragiono su come ottenere risultati e allo stesso tempo di poter guardare tuo figlio in faccia senza vergognarti. Tutto interessante e stimolante. Ma alla fine, come te la cavi quando prendi un pugno in faccia così forte e tutto il tuo perfetto Tetris vacilla? Ho pensato che questo fosse il momento giusto per ragionarci sopra e migliorare ciò che penso e faccio. Ma volevo e dovevo capirlo con mio padre. È a questo punto che il mio approccio alla vita cambia per l'ennesima volta, osservando come sta cambiando quello di mio papà. Non sei mai pronto per morire. Esiste una domanda che non impari in nessun posto e da nessun maestro. Si affaccia dal profondo della tua anima tormentata in modo personale e ineludibile. La chiamo l'ultima domanda e suona così.

Fammela questa domanda, ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, soprattutto se sono di fronte a un problema. E più grande il problema, più mi grido addosso la domanda. Quindi, sei pronto a morire? E poi mi rispondo che no, non è il momento giusto, non ancora perlomeno. L'istinto di sopravvivenza serve ora più che un ragionamento. La nostra mente razionale va disattivata e va provocato un sequestro emozionale da parte del nostro cervello primitivo che ci permetta di reagire e correre verso un posto più sicuro. Certo, l'istinto può commettere uno sbaglio, l'intuito non è sempre attendibile, ma come scrive Armando Palacio, quando è vicino al baratro e la notte è buia, il cavaliere saggio lascia le redini e si affida all'istinto del cavallo. Accettare il problema e rispondere alla domanda. Quindi sei pronto per morire? I problemi sono la linfa vitale delle esistenze. Ne ho scritto in Aveva ragione Popper, tutta la vita è risolvere problemi. Non mi sbagliavo, ma soprattutto non sbagliava Popper. La nostra opposizione alla pressione che la vita pone su di noi in mille modi è il sintomo della nostra voglia di non morire e di dispiegare il potenziale che ci distingue anche quando non lo avvertiamo pienamente. La risposta alla domanda, se è un no chiaro, deciso, anche se bisbigliato per l'estrema stanchezza, è il punto di svolta. Un no è un pugno in faccia alla pressione della natura, che priva degli strumenti vitali alcuni dei suoi figli, spesso in modo casuale e inspiegabile. Un no è anche il modo in cui diamo un vigoroso pugno in faccia alle limitazioni della società, del censo, della disponibilità economica, della prestanza fisica o estetica. Un no significa che non siamo ancora disponibili a morire al mondo biologico, affettivo, sociale, economico e a cedere alla opposizione. È da questa domanda e da questa risposta, da queste due dimensioni che si crea una piattaforma di nuovo solida su cui poggiare. Sai poche cose, anzi spesso, come in un ictus cerebrale, non ne sai più nemmeno una. Ti basterà questa. Ti basterà rispondere: no, non sono pronto per morire, non ora. Sei pronto allora per ricominciare a vivere meglio? Con una immensa fatica, mio padre mi chiede un quaderno, una penna e il suo smartphone. Anzi, lo chiede a tutti quelli che vanno a trovarlo. La prima cosa per non morire è avere degli strumenti per affrontare l'ambiente ostile o comunque nuovo che una lesione grave del cervello ridisegna a mano libera. Servono strumenti a tutti noi per affrontare un ambiente nuovo che le forze sociali, culturali ed economiche riprogettano di giorno in giorno a velocità stratosferica. A me servono di sicuro. E mi accorgo che quelli che ho usato negli ultimi anni sono spesso spuntati, obsoleti, inefficaci. Mi servono strumenti nuovi di zecca e strumenti antichi abbandonati. A mio padre servono carta e penna e smartphone per imparare di nuovo e comunicare ancora, anche se in modo diverso, con contenuti diversi e influenzati ora da un'esperienza che ti porta alla domanda chiave. Quando affronti il nuovo che ti spaventa, quando devi tagliare il traguardo di una corsa con arrivo in volata, senza esclusione di colpi, per essere ammesso alla tappa successiva, serve un colpo di reni. Un colpo di reni è una tecnica utilizzata dai ciclisti e che ho visto usata anche da mio padre. Sollevi il sedere dalla sella, pieghi la schiena in avanti. Spingi con un movimento secco delle braccia e delle gambe la bicicletta il più avanti possibile rispetto al corpo.

0: La tua massa, molto più grande di quella della bicicletta, sposterà in avanti la bici di quei centimetri che ti renderanno possibile la qualificazione. Uno sforzo immane, certo, ma l'opposizione si sorpassa solo con uno sforzo. Mio padre ad un certo punto si alza, con tutta la fatica del caso, con un colpo di rene in cui o la va o la spacca, sostenuto da un motivo che devi spolverare in tutta la sua importanza. Vuoi stare al mondo? E stare al mondo significa che devi comunicare. Dopo un ictus. Sono ormai passati diversi mesi. Mio padre mi guarda con un sorriso che cola malinconia per i tempi diversi, ma con una calma che trasuda la saggezza di chi ha capito l'insensatezza del gioco e che ora, caparbiamente, gioca solo per dare il meglio di sé in faccia al destino. Parla meno e solo quando serve, ma parla bene, si spiega bene e dove non riesce, ricorre a nuove strategie e giri di parole. Sa che non si vince sempre. E prima o poi morire si deve, ma non prima di morire, perché come diceva Benjamin Franklin, la maggior parte delle persone muore a 25 anni, ma non viene sepolta prima di averne compiuti 75. Io scrivo sul mio blog con nuova intensità e nuova consapevolezza per fare la grande differenza a farla fare a quelli che hanno fiducia in me. Guardo a tutti i miei errori con l'intenzione di non rifarli. E prego, se un Dio mi ascolta, che a quelli a cui ho provocato dolore mi perdonino e che trovino la loro via. Studio, lavoro e parlo, come prima, ma più intensamente ancora, perché non ho più tempo. Nessuno ce l'ha a dire il vero, ma io parlo per me intanto. È vero, alcuni pugni potrebbero stenderti per sempre e questa è un'ipotesi purtroppo da tenere a mente. Ma non è finita fino a quando non è finita.
1: Avete ascoltato il racconto?

La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo. Ma lui non lo sa e vola lo stesso. Albert Einstein.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Il dubbio o la fiducia che hai nel prossimo sono strettamente connessi con i dubbi e la fiducia che hai in te stesso. Khalil Gibran.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene. Che barba, che noia. La calma piatta tra le lenzuola non è un destino ineluttabile se hai una relazione di lungo corso. Prova a focalizzarti su te stessa, cerca di capire cosa ti piace davvero e trova il coraggio di dirlo a tuo partner. Di Alessandro Pellizzari. Correvano gli anni 90 e in Casa Vianello, una delle sitcom più seguite dagli italiani, Sandra Mondaini e suo marito Raimondo rappresentavano in modo goliardico gioie e bisticci del matrimonio di lungo corso all'italiana. Puntate, in onda per 20 anni, che finivano inesorabilmente con la scena del letto. Lui immerso nella Gazzetta dello Sport e lei che sbuffava borbottando «Che barba, che noia!». E il talamo nuziale trasformato in sala lettura o puro dormitorio di allora ben si adatta a quello che succede oggi a molte coppie. Le testimonianze confessate agli esperti recitano di solito così: «Amo mio marito, lo considero una persona splendida e un padre perfetto, ma non siamo più la coppia di prima. Almeno, io lo desidero meno, a volte lo faccio per accontentarlo, eppure rimane il mio uomo l'unico e irrinunciabile. Cosa mi sta succedendo? Sono io che sono cambiata o è la normale evoluzione di una storia felice ma lunga?». Per le risposte abbiamo consultato la dottoressa Maria Giovanna Luini, oncologa, medico psicosomatista e psicoterapeuta esperta in questioni di coppia, che ci guida nel mondo dello star bene in due. Dottoressa Luini, la situazione descritta in Casa Vianello è ancora attuale e diffusa? Sì, al di là dell'età, dei grandi cambiamenti ormonali come la menopausa, la trasformazione della coppia in qualcosa di diverso dai primi tempi di innamorati è qualcosa di reale, ma anche di fisiologico. La frequentazione assidua porta a conoscere sempre di più l'altra persona o a pensare di conoscerla, e questo, da una parte, è un'assicurazione di felicità. Si crea, nelle coppie che funzionano da anni senza tradirsi, un affiatamento che lo rende un team, a volte professionale, spesso genitoriale, persino progettuale. Ci sono partner che costruiscono progetti meravigliosi anche dopo anni di matrimonio e li realizzano con gioia insieme. Sono coppie che si trovano simpatiche, condividono hobby, ridono tra di loro, giocano molto. È amore anche questo, è la faccia positiva di tante storie longeve. E il che barba che noia allora dove sta? Nel letto, nel desiderio appunto. La parte clou della passione non è il conoscersi, ma il cercare l'ignoto che ancora, almeno in parte, c'è nell'altro, in profondità. Si usa il termine penetrare nell'atto sessuale, ma il termine ha una valenza anche psichica. La coppia è felice, come abbiamo visto, su altri piani, ma nel conoscersi troppo e da troppo tempo perde un po' di smalto nel cercarsi. Questo succede a uno dei due o a entrambi, il desiderio che in qualche modo si modifica, ci si piace ancora, ma piacersi deve avere anche il suo lato erotico ancora vivo e vivace. Ciò non toglie nulla alla stima reciproca o all'amore, però magari può insorgere una minore curiosità verso l'altro e quindi meno passione. Facciamo un esempio concreto. Prendiamo una serata trascorsa insieme, particolarmente bella. Una volta, nella stessa coppia, era anche erotizzante e non finiva certo col leggere giornale a letto. La conoscenza decennale o più non tramuta la stessa serata in qualcosa di meno piacevole, però si è stanchi, si è mangiato e bevuto troppo, il giorno dopo si lavora, è tardi, bacino bacetto e si va a dormire. Mentre solo qualche anno prima quel bacio diventava immediatamente profondo, e il pensiero del carico della giornata, agenda compresa, andava a farsi benedire nel tempo di un abbraccio. Cos'è cambiato? E conoscersi troppo bene, credo, ma anche rilassarsi nei comportamenti. Cosa significa rilassarsi per la coppia? Senza rendersene conto, uno dei due inizia a manifestare all'altro il peggio di sé dal punto di vista erotizzante. Per esempio, gli uomini si curano meno e questo non aiuta il desiderio della donna, così sensibile al fascino della persona e, diciamolo fuori dai denti, alla pulizia maschile. Cito una paziente simbolo delle lamentele più frequenti. Lui sarebbe sempre pronto, subito, in ogni condizione. Io però quando lo vedo lì, sul divano, con le ciabatte mezze penzolanti, che non si è lavato neanche i denti, altro che desiderio. È una situazione comunissima che uccide l'eros in molte donne. In questi casi, con la routine, la sessualità tende a svanire perché lui ha lasciato rilassare il potere erotizzante che aveva. Tutta colpa degli uomini, allora? No, esiste un aspetto particolare nelle donne che fa parte un po' della cultura italiana, soprattutto in certe fasce d'età. Il tacere, il non dire cosa piace e cosa non piace nel sesso. E ciò parte da subito, dai primi mesi di conoscenza, all'inizio della relazione, quando alcune di noi vogliono disperatamente che tutto funzioni, o quando nasce l'innamoramento. Certi approcci e tecniche amatorie che non ci piacciono, oppure che ci limitiamo a tollerare. Li abboniamo, ci passiamo sopra. Risultato? L'uomo, senza informazioni in merito, anzi non di rado promosso da gridolini di piacere o addirittura finti orgasmi, ripeterà in buona fede l'esercizio che le piace. E il non mi va diventa così nel tempo vero fastidio, evitamento, eros che scappa silenziosamente. Però quando la confidenza aumenta si potrebbe fare anche outing finalmente, o no? Eh no, non sempre perlomeno. A relazione consolidata, quando sarebbe il momento di dire cosa piace e cosa no, guarda che questa posizione non mi è mai piaciuta, oppure avrei preferito che mi toccassi in questo modo e non in un altro, molte donne tacciono ancora perché pensano, se non gliel'ho detto prima, adesso come faccio? Così diversi partner si trovano autoimprigionati in un ruolo che poi non riescono più a sostenere. Cosa dovrebbero fare le donne in questi casi? Imparare a esplicitare i loro desideri e raccontare, avere il coraggio di dire guarda, scusa, non offenderti, ma questo con me non funziona. Spesso è solo questione di tecnica, di pratica guidata fra le lenzuola, almeno le prime volte. Allora l'uomo impara, perché se ama, gli interessa il piacere della sua donna. Non è mai troppo tardi per chiarirsi. Se invece si insiste nel silenzio e nel lasciar correre, il desiderio inevitabilmente cala. Perché sappiamo già che fra le lenzuola ci aspetta qualcosa che non ci va, almeno in parte. Un trucco? Partire con l'outing da una cosa positiva. Sono molto felice con te, mi piace questo, vorrei che ne parlassimo un po' perché mi è venuta la curiosità di provare. Adoro quando fai così, dovresti. A me piacerebbe che tu ti concentrassi su. Proviamoci. Qualche trucco che aiuti? Inserire solo un pizzico di innocente, strisciante gelosia. Eros è anche quello, in parte. Per esempio, il pantofolaio di prima potrebbe essere stimolato da piccole strategie, come iniziare a uscire con le amiche tutte belle truccate e vestite bene, o trovarsi degli spazi da sole che non si avevano. Prima o poi nascerà un sospetto in lui che è stimolante, che sveglia anche eroticamente. Dove va? Chi potrebbe incontrare? Si diverte. E io, il partner, a guardare la partita a casa. Bastano anche piccoli cambiamenti di abitudini. Come mai prima mi rispondeva a tutte le telefonate e adesso solo a una su tre? Dove sono finiti tutti quei messaggi quotidiani? L'uomo va incuriosito e stimolato anche così, con una parte sottile che è lui a dover notare. Di solito lo fa nel tempo, ci mette magari un po', però a un certo punto si accorge che qualcosa è cambiato, che sta cambiando, e con la novità arriva spesso il desiderio.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus Storia. Strage in famiglia. Costantino fece uccidere moglie e figlio per un incesto, come si è sempre pensato, o esistevano altre ragioni? Di Massimo Manzo. Roma, anno 326. Dopo un lungo viaggio verso occidente, L'imperatore Costantino è giunto nell'urbe per concludere le celebrazioni dei suoi 20 anni di regno. Ma c'è poco da festeggiare. A corte l'aria è pesante e le accuse contro di lui sono gravissime. Per suo esplicito ordine, infatti, sono stati appena commessi 2 omicidi eccellenti. Prima è toccato al figlio prediletto, Crispo, e poco dopo alla sua seconda moglie, l'imperatrice Fausta. Per entrambi Costantino ha ordinato la damnatio memoriae, ordinando che i loro nomi fossero cancellati per sempre dai monumenti pubblici, quindi dalla storia. La scia di sangue di quei delitti continua a macchiare ancora oggi la sua reputazione. Perché quelle esecuzioni tanto spietate? La risposta rimane un enigma irrisolto. Si sa solo che ebbero a che fare con un mix di sesso e potere, un cocktail micidiale. Proclamato imperatore nel 306, nel giro di un ventennio Costantino era diventato il padrone assoluto dell'impero, fino ad allora diviso. I posteri cristiani lo ricorderanno come il primo sovrano ad abbracciare la nuova fede, conferendogli la santità, ma oggi gli storici dicono che fu più che altro un opportunismo politico. Del resto, quando si era trattato di scalare le vette del potere, il suo atteggiamento era stato tutt'altro che caritatevole. Nel corso degli anni, chi si oppose alla sua ascesa fece una brutta fine. Il duplice omicidio di Crispo e Fausta, tuttavia, non colpiva i soliti rivali. Prima di finire travolti dalle sue ire, i due erano stati tra i suoi più fedeli alleati e non soltanto per ragioni di famiglia. Il 24enne Flavio Giulio Crispo, primogenito concepito forse con una concubina quando Costantino non era ancora imperatore, nel 317 era stato addirittura nominato Cesare, un titolo che lo rendeva il candidato più probabile alla successione. L'imperatore sembrava avere un debole per lui, e il giovane ne aveva sempre ricambiato la fiducia, coprendosi di gloria sul campo di battaglia e riuscendo ad acquisire grande popolarità tra i romani. Anche Fausta Massima Flavia, di soli 10 anni più anziana di Crispo, aveva a lungo goduto dei favori di Costantino. L'imperatore l'aveva sposata nel 307 per consolidare l'alleanza con il potente suocero Massimiano. Fausta fu la madre di 5 dei suoi figli, 3 maschi e 2 femmine, e una compagna fedelissima. Fedeltà che dimostrò nel 310, quando, dovendo scegliere tra il padre e il coniuge, non esitò a sostenere quest'ultimo, arrivando a denunciare un complotto guidato da Massimiano che fece così condannare a morte. Ma nella primavera di quel 326 le cose in famiglia cambiarono di colpo e partì una spirale incontrollata di violenza. Mentre viaggiava verso Roma, Costantino sostò ad Aquileia, nell'attuale Friuli, dove incontrò Crispo, che lo aveva raggiunto da Treviri, nella Gallia Belgica. Il piano era probabilmente quello di proseguire insieme verso l'Urbe, ma le cose andarono diversamente. Poco dopo quel faccia a faccia, il figlio fu trasferito a Pola, Croazia, dove fu imprigionato e condannato a morte per avvelenamento, una pena riservata agli adulteri. Su quella tragica fine cominciò a circolare un racconto scandaloso che le fonti riportano in diverse versioni e che ispirò in seguito drammaturghi e romanzieri. Stando a una delle ipotesi più diffuse, Fausta avrebbe perso la testa per il giovane e Aitante figliastro, ricevendo in cambio uno sdegnato rifiuto. Presa da una furia incontrollabile, per vendicarsi dell'affronto, avrebbe accusato ingiustamente Crispo di stupro, scatenando le ire di Costantino. Accecato dalla gelosia, si dice che l'imperatore, noto per la sua impulsività, avesse condannato a morte il primogenito. Altri sostengono invece che Fausta ebbe realmente una relazione con Crispo, rimanendo incinta. In ogni caso, il destino di Fausta non fu migliore di quello del presunto amante. Scoperta la verità, grazie all'intervento della madre Elena, Costantino avrebbe scatenato la propria furia contro la moglie, riservandole una fine orribile. Fu soffocata nella vasca da bagno, o secondo altri denudata e divorata viva dalle belve. L'intera vicenda, dunque, sarebbe da ricondurre a una storiaccia di sesso, gelosie e tradimenti incestuosi. Ma andò davvero così? Nessuno lo sa con certezza, e questa pruriginosa ricostruzione dei fatti non convince del tutto gli studiosi, che la ritengono in parte romanzata. Dietro gli omicidi di Crispo e Fausta c'è però anche chi ha rintracciato un movente diverso da quello passionale, legato a trame di potere e agli odi che in quel momento covavano a corte. Stando ad alcuni storici antichi, tra cui Eutropio, IV secolo, la moglie e il figlio non furono infatti gli unici a essere giustiziati in quel maledetto anno, il 326. A subire una sorte analoga, nello stesso periodo, narra Eutropio, furono numerosi amici di Costantino, tra cui personalità di spicco come Liciniano, figlio dell'ex imperatore Licinio. Secondo i sostenitori della pista politica, proprio in quell'anno Crispo ebbe numerosi dissidi con il padre. Il figlio prediletto, che si aspettava dall'imperatore una promozione e ambiva al governo della parte occidentale dell'impero, avrebbe stretto a tal fine legami con alcuni pezzi grossi della corte. Accortasi della tensione tra padre e figlio, Fausta avrebbe colto la palla al balzo per accusare Crispo di congiurare contro l'imperatore, congiura di cui però non è rimasta traccia. Il movente di Fausta? Crispo era un pericoloso ostacolo alla successione imperiale che lei voleva riservare ai propri figli ancora bambini e quindi andava eliminato. Costantino, fidandosi ciecamente della moglie, dopotutto 15 anni prima fu lei a metterlo in guardia sul suocero Massimiano, cadde nella trappola e senza pensarci due volte eliminò il figlio, commettendo un tragico errore. Il piano di Fausta poco dopo fu scoperto da Elena, che lo svelò al figlio imperatore, il quale solo a quel punto si accorse di essersi sbagliato. Oltre a essere sinceramente affezionata al nipote Crispo, la madre dell'imperatore era una donna di grande carisma e una delle pochissime persone in grado di influenzare le decisioni imperiali. La sua denuncia fu presa molto sul serio da Costantino, e una tremenda vendetta si scatenò contro la moglie che aveva tradito la sua fiducia. Ironia della sorte, molti anni dopo le mire di Fausta si avvereranno comunque. Tre dei suoi figli vestiranno la porpora imperiale. L'ipotesi di un movente politico appare tutto sommato convincente, ma lascia aperto un interrogativo. Se la morte di Crispo e Fausta fu davvero collegata a uno scontro latente tra diverse fazioni di corte, come è nata la storia del rapporto incestuoso tra i due? Secondo alcuni, Dietro la narrazione dello scandalo ci sarebbe lo stesso Costantino. L'imperatore avrebbe fatto girare la voce del presunto adulterio per insabbiare le vere cause di quell'efferata strage. Non c'è da stupirsi, perché se così fosse, non sarebbe nemmeno una trovata tanto originale. In passato, altri regnanti avevano coperto i propri misfatti con giustificazioni di tipo moralistico. E che cosa c'era di meglio di un comportamento come l'incesto per rendere più digeribile quella rabbia placata solo dall'estrema punizione, ovvero l'assassinio? La ricostruzione è certamente inquietante, ma non per questo inverosimile. A prescindere dal vero movente dei delitti, le fonti concordano sul fatto che le morti di Crispo e Fausta, così come il successivo intervento di Elena, fossero in qualche modo legati da un filo comune. Tuttavia, ancora oggi la vicenda rimane uno degli episodi più oscuri della storia romana nell'ultimo scorcio dell'antichità.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus, scherzetto o dispetto? Che cosa ci spinge a giocare tiri mancini a ignari malcapitati? Gli scherzi servono a ribadire o ribaltare i rapporti di potere e a dare una lezione, mai fidarsi delle proprie abitudini. Di Vito Tartamella. Portami uno stampo da 5. L'ordine del capo è perentorio. Dove lo trovo? Gli chiede preoccupato la recluta Paolo Stoppini. Arrangiati per la miseria, risponde il capo. Allora Stoppini gira per tutta la nave, chiedendo a chiunque: dov'è uno stampo da 5? Lo devo portare al capo. Il sergente gli suggerisce di chiedere in cucina. Il cuoco lo manda a poppa. Il sottocapo gli dice di guardare in armeria. Tutti sono gentili con lui, ma hanno una strana luce negli occhi e un sorriso indecifrabile. Dopo un lungo girovagare, un commilitone gli dice d'andare in sala macchine e di chiedere al capo motorista. Stoppini va da lui. «Mi dai uno stampo da 5?» Il motorista lo guarda e gli molla un sonoro ceffone, con la mano unta d'olio. Tutti i presenti, tranne Stoppini, scoppiano a ridere. L'impronta nera delle 5 dita del motorista ora è impressa sulla sua faccia. Ha trovato lo stampo da 5. È uno degli scherzi che i militari della Marina fanno alle reclute. Non è certo l'unico. Le burle sono diffuse nelle caserme, ma anche nei campus universitari, nei campeggi, negli uffici, alle feste. Insomma, ovunque. Da più di 30 anni, scherzi a parte, che prende di mira personaggi famosi, è uno dei programmi di punta di Canale 5. Ma perché ci piace giocare tiri mancini a ignari malcapitati, divertendoci alle loro spalle? E perché in alcuni periodi dell'anno, Carnevale, 1° d'aprile, si fanno più scherzi del solito? Le beffe sono un fenomeno sociale antico. Servono a rinsaldare i legami, i valori e la gerarchia di un gruppo, a sanzionare comportamenti scorretti o a ridimensionare chi ha troppo potere, e a volte per scoprire nuovi aspetti della realtà. Lo scherzo, infatti, ci accompagna da millenni. Il Decamerone 1350

La forma di gioco unilaterale è un copione in cui un bersaglio, la vittima, viene manipolato, spinto a dire o a fare qualcosa in base a una credenza errata. Nell'esempio del marinaio, la ricerca di un timbro inesistente. Si scherza sempre a spese di qualcuno, precisa la Marsh. L'obiettivo è provocare disagio mentale o fisico, ma non necessariamente angoscia. Imbarazzo, ma non necessariamente umiliazione, dispiacere, ma non necessariamente mortificazione. Gli scherzi, insomma, sono trasgressivi perché trattano le persone come burattini senza il loro permesso. Sono come barzellette messe in scena. L'effetto comico è dato dalla presenza parallela di due copioni, uno apparente e uno reale, che si rivela nel finale dando senso alla battuta, ma con una differenza. Negli scherzi, i burloni e gli spettatori ridono anche se già conoscono il finale, ovvero che lo stampo è uno schiaffo. L'unica incertezza è quando si scoprirà l'inganno e quali saranno le reazioni della vittima. Immaginarle è già metà del divertimento per un burlone. Qual è lo scopo degli scherzi? L'antropologo Kate Basso dell'Università del New Mexico li definisce un piccolo gioco di moralità. Spesso, infatti, una beffa è concepita per dare un messaggio di sanzione da parte di un gruppo. Lo scherzo è l'occasione per dare una lezione a qualcuno che la merita. Come fece il giornalista Franco Zanetti, che nel 1996 aveva avviato il sito di notizie musicali rockall.it. Per 2 anni, ha raccontato, i quotidiani riprendevano i nostri articoli senza citarci come fonte. Così, il 1 aprile 1998, abbiamo ideato un finto scoop. Lucio Battisti, dopo vari rifiuti nelle case discografiche, avrebbe pubblicato il suo nuovo album sul sito luciobattisti.com, che in realtà avevamo aperto noi. E si sarebbe intitolato L'Asola. Il titolo era già un inizio rivelatore. Togliendo l'apostrofo e spostando l'accento, diventava La Sola, che in romanesco significa la fregatura, il raggiro. Solo un tipografo del Corriere della Sera, durante la stampa del giornale, da appassionato di enigmistica, si accorse che le lettere iniziali dei 12 titoli dell'album, lette di seguito, andavano a formare la scritta Pesce d'aprile e corresse l'articolo. Ma tutti gli altri giornali caddero nel tranello, annunciando l'inesistente album di Battisti. Neanche stavolta sono arrivate alla redazione richieste di verifica, che avrebbero evitato qualche magra figura. Hanno poi commentato i redattori di Rockall.it. Al contrario, abbiamo assistito a comici tentativi di appropriazione della notizia, cosicché presunti scoop si sono trasformati in boomerang. La burla è andata a segno perché confezionata su misura delle vittime. L'abilità del burlone, spiega Marsh, consiste nell'adattare gli scherzi in modo che sfruttino le abitudini, le debolezze e le personalità dei bersagli. Più l'adattamento è stretto, migliore è lo scherzo. Secondo la logica della burla, infatti, le vittime non recitano un copione, sono semplicemente se stesse, mettendo inconsapevolmente in mostra i propri difetti affinché gli altri possano prenderli in giro. Quando rispondono a stimoli falsi, come l'annuncio su Battisti, si mostrano come sono realmente, incarnano il divario fra come vedono se stessi e come li vedono gli altri. L'ignoranza di sé è l'essenza del ridicolo. Ridiamo di quanti si considerano migliori, più intelligenti o più forti di quanto siano, osserva Marsh. Alcune vittime sono scelte perché sono irritabili o antipatiche, altre perché hanno privilegi da cui gli altri sono esclusi. Trasformare una persona in un burattino inconsapevole è un gioco crudele. Le beffe si fondano, ricorda lo psicologo Salvatore Zipparri, su un'emozione umana vicina alla malignità, all'invidia e persino al sadismo,
quel sentimento che porta a godere delle disgrazie altrui.

0: che la lingua tedesca definisce Schadenfreude, gioia per il dolore, cioè rallegrarsi per un dispiacere che capita a qualcun altro. Come fece la redazione di un quotidiano britannico, l'Evening Star, che il 31 marzo del 1864 annunciò per il giorno successivo una grande mostra di asini all'Agricultural Hall di Londra. Una folla si radunò solo per scoprire che gli asini in mostra erano essi stessi. Lo scherzo, dunque, è una violazione delle norme etiche e sociali. Assistere a uno scherzo significa guardare qualcosa di riprovevole e divertente allo stesso tempo. È per questo che i burloni sottolineano la distanza fra i loro veri sentimenti e la crudeltà del tranello. L'ho fatto per scherzare, dai! E il pubblico li sostiene sospendendo per gioco e per un momento i propri valori. Il burlone, insomma, è una figura ambigua, far divertire, ma causa danni. Nella storia della letteratura del folklore è un trickster, un imbroglione briccone che con le sue trovate può cambiare il corso della storia, come Prometeo, divinità primordiale dei greci, che rubò il fuoco agli dèi per donarlo agli uomini e ne pagò le conseguenze. Gli scherzi rituali in caserme, università o luoghi di lavoro hanno invece precisi significati collettivi se non degenerano in nonnismo. Gli scherzi nei dormitori di college e caserme, come il sacco nel letto, mettono in ridicolo la paura dei neofiti di vivere a stretto contatto con estranei e di essere soli e confusi. Sono anche un modo per ricordare agli ultimi arrivati chi comanda, qual è il loro posto nella struttura sociale, senza intaccare i privilegi guadagnati dai veterani. Sono prove di mascolinità e appartenenza. Gli scherzi ai matrimoni, invece, introducono il brivido dell'imprevisto nelle feste, che gli sposi vorrebbero controllare in ogni aspetto. Le beffe a sfondo erotico, una torta a forma fallica o l'arrivo di una spogliarellista mettono in imbarazzo i novelli sposi, attirando l'attenzione sui loro atti sessuali, un modo di ribadire che la loro privacy è meno importante rispetto al gruppo. In tutti questi casi, l'unico modo appropriato per la vittima di reagire allo scherzo è di far buon viso a cattivo gioco. Accettare l'umiliazione giocosa senza perdere lucidità e dignità, pena l'emarginazione. Riconoscere la propria credulità, ci sono cascato, migliora l'immagine della vittima, che si dimostra dotata di un sano senso dell'umorismo e mitiga la trasgressione dei burloni, trasformando l'aggressività in una forma d'affetto, dice ancora la Marsh. Ma che succede? Se la vittima non gradisce lo scherzo, il caso estremo è l'attentato alla redazione del giornale satirico Charlie Hebdo a Parigi, in cui due islamici uccisero 12 persone come vendetta per aver pubblicato caricature di Maometto. Scherza coi fanti, ma lascia stare i santi, dice il proverbio. In realtà, gli scherzi insegnano a tutti la stessa lezione di fondo, ovvero che ogni comportamento abituale attuato in automatico senza riflettere, basandoci sulla fiducia negli amici o nell'autorità, porta a comportamenti sciocchi, aggiunge Marsh. Il controllo nelle nostre vite è in realtà un autoinganno. Le vittime di uno scherzo non sono persone attive, bensì persone manipolate che seguono un copione ideato da altri, come un pesce che abbocca alla lenza. È proprio da questa immagine che deriva l'espressione pesce d'aprile, per designare chi ingoia una storia falsa lasciandosi prendere dall'amo. Gli scherzi, dunque, hanno bisogno di una cornice che li giustifichi. Le migliori sono fornite dalle feste come Carnevale, ogni scherzo vale. Capodanno, il 1° d'aprile, pesce d'aprile, Halloween, dolcetto scherzetto, sono occasioni per ribadire che lo scherzo è un'eccezione consentita in alcuni periodi. Una volta l'anno è lecito impazzire. La tradizione delle burle è nata nell'antichità per celebrare il rinnovamento delle stagioni, in in cui il vecchio deve morire per far posto al nuovo. Perciò anche le norme e le gerarchie sociali si ribaltano. La loro versione moderna sono le torte in faccia lanciate ai politici, per ricordare loro che, proprio come noi, sono esposti alle miserie della vita. A volte una burla può lasciare cicatrici che durano per sempre, come i critici d'arte beffati da uno degli scherzi più clamorosi del secolo scorso. Nel 1984, a Livorno, il Museo d'Arte Moderna di Villa Maria celebrava i 100 anni della nascita di Amedeo Modigliani. La direttrice del museo, Vera Durbet, per verificare una leggenda secondo cui l'artista aveva gettato alcune sculture incompiute nel Fosso Reale perché insoddisfatto della loro riuscita, fece dragare il canale per ritrovarle. In realtà era una manovra pubblicitaria che ispirò tre studenti livornesi a fare uno scherzo. Scolpirono una testa in stile Modigliani e la gettarono nel fosso. Era già stato ripulito nel dopoguerra e non era stato trovato nulla. Così abbiamo deciso noi di far trovare qualcosa, hanno raccontato. Lo scherzo andò oltre le loro previsioni. La notizia del ritrovamento fece il giro del mondo e molti famosi critici d'arte, tranne Federico Zeri, la giudicarono autentica. Quando i ragazzi uscirono allo scoperto per svelare lo scherzo, mostrarono i punti deboli del mondo dell'arte. I critici, i professoroni, si erano attribuiti un'autorità di giudizio sull'autenticità delle opere che in realtà è impossibile da possedere, commenta Francesco Mangiapane, semiologo dell'Università di Palermo, e sono rimasti screditati. Gli scherzi sono una cosa seria.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Che cosa sono le malattie autoimmuni e come si curano? Raggruppano un centinaio di patologie che colpiscono diversi organi del nostro corpo, causate dal sistema immunitario che aggredisce parti sane scambiandole per minacce esterne. Sono in crescita nel mondo occidentale, ma la scienza è al lavoro per produrre cure efficaci e per prevenirle. Di Andrea Porta. Mi è stata diagnosticata una rara patologia neurologica chiamata sindrome della persona rigida. Con queste parole, la celeberrima cantante Céline Dion ha annunciato di dover interrompere i concerti. Malattia neurologica invalidante, caratterizzata da rigidità progressiva del torace e degli arti, spasmi muscolari dolorosi, gravi alterazioni dell'andatura e fobie incontrollabili. La sindrome della persona rigida colpisce una persona su 1 milione. Circa 2/3 dei pazienti sono donne e l'esordio avviene attorno ai 45 anni. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di una malattia autoimmune, causata cioè da un malfunzionamento del sistema immunitario. Se questa è una malattia rara, nel loro complesso le malattie autoimmuni non lo sono per nulla. In Europa risultano colpite ogni anno 4.000 persone su 100.000, dati dell'Istituto Superiore di Sanità. Stiamo parlando di una vera emergenza sanitaria, un gruppo di patologie diverse tra loro che colpiscono diversi organi, tutte in crescita, specialmente nel mondo occidentale e nel corso degli ultimi 10 anni. Si ritiene che circa il 5-7% della popolazione mondiale soffra di una malattia autoimmune, spiega Carlo Selmi, responsabile della reumatologia presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, Milano. La spiegazione di questa crescita va trovata nella migliore capacità di diagnosi, ma anche in una migliore sopravvivenza dei pazienti permessa da migliori terapie. Fuoco amico. Le malattie a oggi considerate autoimmuni sono moltissime. Quale che sia l'organo colpito, un aspetto le accomuna: il sistema immunitario, preposto a difenderci da agenti patogeni quali virus e batteri, attacca parti del corpo sane scambiandole per minacce esterne. Nella sindrome dell'uomo rigido, ad esempio, l'attacco è diretto verso alcuni neuroni. Il perché di questa sorta di autolesionismo è ancora oggi in larga misura sconosciuto. Scrive a questo proposito Alberto Mantovani, immunologo, professore emerito presso l'Humanitas University di Milano. I progressi della ricerca, però, hanno chiarito i meccanismi fondamentali che ne sono alla base. Fra questi, la selezione delle cellule T a livello del timo, organo centrale del sistema immunitario, situato nel torace dietro lo sterno. Quando qui qualcosa va storto, si può generare questo fuoco amico in cui il corpo aggredisce se stesso. Ciò può avvenire per mezzo di anticorpi analoghi a quelli che ci difendono dalle infezioni, ma che nelle malattie autoimmuni sono diretti contro cellule, tessuti o organi sani. Sono i cosiddetti autoanticorpi. È quanto capita anche nella malattia di cui soffre Céline Dion, che tuttavia, a differenza delle altre malattie autoimmuni, è una patologia difficile da trattare e ancora oggi poco compresa dalla comunità scientifica. Più organi colpiti insieme. Alcuni autoanticorpi, come in questo caso, sono diretti contro un singolo tipo di tessuto o organo, altri invece, come nel caso della sindrome della persona rigida, sono diretti verso componenti comuni a tutte le cellule. Così, nel primo esempio, si manifestano malattie autoimmuni organo specifiche, cioè che ne colpiscono uno solo, mentre nel secondo si vengono a manifestare malattie autoimmuni sistemiche, come capita nel lupus eritematoso sistemico, che colpisce contemporaneamente pelle, articolazioni, sistema nervoso e alcuni organi interni. Vista la loro diffusione, le malattie autoimmuni costituiscono un fardello notevole per chi ne è affetto e per l'intera società, anche in termini di costi pubblici. Quelle che colpiscono muscoli e scheletro rappresentano in particolare un grave problema di salute, perché rappresentano la seconda causa di anni trascorsi con disabilità, prosegue Mantovani. Peraltro si stima che al mondo quasi 20 milioni di persone soffrano di artrite reumatoide, una delle malattie autoimmuni più note. Colpiscono di più le donne. Le donne rappresentano circa l'80% dei pazienti. Se l'artrite reumatoide è due volte più frequente nelle donne, le tiroiditi autoimmuni interessano addirittura 5 donne per ogni maschio. Questa discrepanza, prosegue Selmi, è legata a fattori genetici che riguardano i cromosomi sessuali X e Y, ma anche al ruolo degli estrogeni, che agiscono da regolatori del sistema immunitario. Va poi considerato che il sistema immunitario della donna deve essere pronto durante la gravidanza a difendere il feto da minacce esterne. Ciò potrebbe concorrere a renderlo eccessivamente reattivo rispetto a quello maschile. Di certo, una componente genetica esiste alla base di queste malattie. Avere un gene sbagliato tra quelli che regolano il nostro sistema immunitario aumenta il rischio di sviluppare una patologia autoimmune. Non sappiamo ancora tutto, ma il ruolo dei geni è ben dimostrato dalla concordanza dei gemelli monozigoti, ovvero con lo stesso DNA, continua Selmi. Se uno dei due ha una malattia autoimmune, in poco meno della metà dei casi anche l'altro gemello sarà affetto dalla stessa malattia. Un'altra dimostrazione viene da studi condotti su specifiche popolazioni. Ad esempio, in Sardegna, l'incidenza di alcune malattie autoimmune, in particolare lupus e sclerosi multipla, è più elevata rispetto al resto d'Italia. Ciò sembra essere legato, come dimostrano studiosi di un centro di eccellenza del CNR, che nell'isola si occupano specificatamente di questo tema, a una particolare anomalia genetica che riguarderebbe la sintesi del fattore di necrosi tumorali alfa, ovvero una delle armi con cui il sistema immunitario si scaglia contro i virus e batteri, ma anche contro le parti sane del corpo. Come mai nel corso dell'evoluzione questa anomalia genetica si è mantenuta? Probabilmente perché ha avuto paradossalmente un vantaggio evolutivo, spiega Mantovani. Avere un sistema immunitario che funziona di più, seppur a rischio di sbagliare bersaglio, poteva essere un bene quando si viveva in condizioni selvagge. Nel passato la Sardegna era infatti particolarmente flagellata dalla malaria e il gene alterato, causa delle malattie autoimmuni oggi diffuse nella regione, era importante nella resistenza a questa grave infezione. Peraltro, alcune infezioni sembrano essere in grado, esse stesse, di scatenare l'insorgenza di alcune malattie autoimmuni. È il caso di certe malattie reumatiche che si manifestano dopo infezioni virali. La spiegazione? Alcuni virus hanno caratteristiche biologiche simili a componenti sane dell'organismo, come appunto le articolazioni, contro cui il sistema immunitario si scaglia quindi per un semplice errore di riconoscimento. Inquinamento e troppa igiene. Come abbiamo detto, queste patologie sono particolarmente diffuse nel mondo occidentale, mentre sono quasi ancora sconosciute nei paesi africani. Una recente ricerca pubblicata sulla rivista RMD Open ipotizza il ruolo dell'inquinamento. Secondo lo studio, potrebbe infatti innescare un'iperattività adattativa del sistema immunitario, con conseguente infiammazione diffusa a tutto l'organismo, che porta all'insorgenza di queste patologie. Altre ipotesi chiamano invece in causa il fatto che in Occidente il sistema immunitario è meno allenato a sconfiggere virus e batteri, dal momento che viviamo, sin da piccoli, in ambienti più igienici. La cosiddetta ipotesi dell'igiene afferma che l'immunità derivi quindi da una pigrizia del sistema immunitario, tipica di chi non vive più in ambienti rurali. Spiega Selmi. Sebbene non esistano prove definitive, i dati su malattie infiammatorie come l'asma bronchiale sono convincenti. Anche la prevalenza del diabete di tipo 1 sembra confermare questa teoria. Dati del progetto europeo Diabimmune mostrano come questa patologia, che insorge nell'infanzia, sia cresciuta enormemente negli ultimi 50 anni, proprio nei paesi industrializzati. Aver ridotto la presenza batterica negli alimenti e nell'ambiente ha tolto al sistema immunitario gli stimoli necessari a imparare a lavorare adeguatamente, specie nella primissima infanzia, commenta David Over su Science Daily. Inoltre, oggi supponiamo che il microbiota intestinale, ovvero il patrimonio di virus, batteri e altri microorganismi che risiedono nel nostro apparato digerente, sia il vero mediatore tra l'ambiente, cibo e immunità, prosegue Selmi. La flora intestinale rappresenta la palestra in cui il sistema immunitario impara a funzionare in modo appropriato. La cosiddetta Western Diet, cioè l'alimentazione dei paesi sviluppati fatta di prodotti industriali ricca di grassi e zuccheri e povera di fibre, altera il microbiota predisponendoci a malattie, il prezzo da pagare per il benessere che abbiamo raggiunto.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non esistono grandi scoperte, né reale progresso, finché sulla Terra esiste un bambino infelice. Albert Einstein.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Nel 250° anniversario della nascita di Beethoven, Radio Senti Chi Parla presenta Ludwig, idealista naif, a cura di Graziano Sessolo. Settima puntata.

Il periodo di gestazione dalla terza sinfonia fino alla sesta copre gli anni tra il 1802 e il 1808. Furono per Beethoven anni di grande impegno compositivo e noi abbiamo preso in considerazione le sole sinfonie, ma prendono vita sonate per pianoforte, quartetti meravigliosi e sorprendenti. Perché sorprendenti? Ma è semplice. Beethoven porta in queste opere, oggi meno considerate, ma al suo tempo in grandissima auge, un soffio delle sue sinfonie. Le rende, entro i limiti degli strumenti chiamati in causa, un certo sinfonismo. Non sono cioè altro da ciò che lo sta impegnando all'estremo nella ricerca sinfonica, che vuol dire ritmi, temi nuovi, e soprattutto la sua cifra musicale, che fa suonare da protagonisti tutti gli strumenti dell'orchestra allo stesso livello. Per esempio, il timpano, che era il più negletto degli strumenti, assume un suo ruolo importantissimo. Ascoltatene la presenza ritmica nella terza e nella quinta, ma poi anche nella tempesta della sesta. Sembra finito un ciclo, e in effetti la parte più eroica, se così si può dire, ha raggiunto il suo punto più alto. Il Beethoven più impegnato, più teso alla ricerca di nuove strutture e soluzioni, sembra pago. Abbandona la sinfonia e pare lasciarci orfani proprio nel momento del maggior successo. Dal 1808 si dedica alla sonata per pianoforte e alla musica da camera, con due sole eccezioni. La fantasia corale, per soli, coro e orchestra, più il pianoforte, nella quale molti leggono un'anticipazione dell'inno alla gioia della nona, e poi il concerto per pianoforte e orchestra numero 5, impropriamente sottotitolato Imperatore, forse perché vi echeggiano dei ritmi marziali. Dal 1808 al 1811 non si hanno cenni di musiche sinfoniche, ma solo trii, quartetti, sonate per piano, una sonata per violoncello e piano, e poi una musica di scena per l'Egmont di Goethe, questa sì per orchestra sinfonica. Bisogna attendere la fine del 1811 perché Beethoven inizia a lavorare quasi contemporaneamente a due sinfonie, la settima e l'ottava. Come sempre, la miglior vena compositiva di Beethoven coincide con un periodo buio. Due dei suoi mecenati sono costretti a togliergli lo stipendio a causa di una bancarotta causata dalle guerre con la Francia e l'entrata dei francesi a Vienna. Infatti sulla copia della sonata per violoncello scrive «Inter lacrimas et luctus». Durante l'intera vita, ognuna delle sue crisi psicologiche fu seguita da un periodo di ricostruzione. Non riuscì mai a liberarsi completamente dai propri conflitti interiori, poiché evitava conseguenze emotive più gravi, immergendosi nel lavoro, affrontando e risolvendo problemi creativi sempre più vasti e complessi. Le due sinfonie furono completate l'una ad aprile 1812 e l'altra ad agosto. La settima fu presentata durante una serata con un programma che prevedeva tra l'altro anche la vittoria di Wellington, che accese gli animi dei viennesi e di tutti coloro che bene accolsero la sconfitta di Napoleone. Grande successo riscosse soprattutto il secondo movimento, l'Allegretto, che spesso fu suonato dall'orchestra due volte di seguito, a grande richiesta. Ascoltiamone la parte iniziale.

mentre ci facciamo accompagnare da questo celebre allegretto, più che cercare le tematiche musicali della settima o di ricordare come sia stata definita la sinfonia della danza, secondo Schumann e Wagner, mi piace parlare di Beethoven come uomo curioso e analista del suo tempo. Sappiamo già che Beethoven, in una Vienna godereccia e pagana, testimonia un nuovo ideale di severità che matura nella solitudine. Dopo tanta socievolezza, egli afferma il valore del ritorno dentro se stessi, dell'artefice solitario che il Settecento aveva messo da parte. E al suo carattere è connessa la sua sete di cultura. Pochi altri musicisti, e pochissimi prima di lui, parlano tanto di libri e di letture. Quante nei suoi quaderni le citazioni di Schiller, Goethe, Kant, Rousseau, Plutarco, allusioni alla storia greca e romana, alla filosofia indiana. Il Don Carlos di Schiller, il Faust di Goethe gli sono familiari. Sul suo tavolo arrivano la traduzione di Tacito, le tragedie di Euripide. Tempesta l'editore di richieste sull'edizione completa di Wieland che non esce. Tra i suoi poeti preferiti ci sono Ossian e Omero, del quale si rammarica di non poterlo leggere in lingua originale. Ha letto Schlegel, Shakespeare. Adotta uno stile letterario tutto suo, che va dai giochetti di parole al linguaggio preso dai militari, fino su al materialismo shakespeariano o di Rabelais, per sfociare nel piglio biblico di Klopstock.

della sua musica parlerà poco e sempre in termini tecnici, e non arriverà mai alle disquisizioni dei suoi contemporanei, che parlano di cultura e musica in un abbinamento utilitaristico. Per Beethoven, invece, la musica deve incondizionatamente partecipare da protagonista all'educazione dell'uomo. L'ideologia artistica di Beethoven, contrariamente a quella di Mozart, è quella dell'avanzamento verso una meta irraggiungibile assegnata dalla natura. Ciò che l'arte ancora non possiede deve conquistarlo. Questa frase di Schiller potrebbe essere il suo motto. Mozart fa arte applicata perché compone per una voce solo dopo averla sentita. Il nuovo comportamento di Beethoven è il salto dal reale al possibile, perché solo così la musica diventa degna di essere composta. A questo tende l'arte di Beethoven, tutta orientata verso una felicità collocata all'infinito, ancora tutto da costruire, ma non per questo meno certo. La felicità di Mozart è quella dell'età dell'oro. Sta alle spalle dell'artista che desidera tornarvi. La felicità di Beethoven sta davanti. È una regione da scoprire e perciò la sua arte ha una base di positività, un ottimismo di tono avvertibile anche nel girone profondo di un largo e mesto, di un arioso dolente o di una marcia funebre. Andare avanti è un dovere. In Haydn e Mozart, grandi progressi sono originati da occasioni esterne, ordinazioni da Parigi o Londra, commissioni di teatri importanti. E questo non toglie nulla alla bellezza assoluta dei risultati. Ma che in Beethoven l'impulso a progredire venga solo da lui, dal centro della sua volontà artistica, è una prospettiva che introduce una luce nuova nella storia della musica.

queste considerazioni mi sembravano dovute, perché diversamente tenderemmo a vedere un uomo sempre chino sui pentagrammi e avulso dalla realtà che intorno a lui sta velocemente mutando. Napoleone, la sua caduta, il congresso di Vienna, eccetera. Ma Beethoven ha già trovato la sua strada, attingendo al passato e con lo sguardo volto al futuro. Queste sono due sinfonie brevi se rapportate alle precedenti, più simili alle ultime di Mozart o di Haydn, ma molto più avviluppate in un ritmo a tratti quasi bacchico. Ascoltatele una, due, 10 volte.

0: Genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
0: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Un sognatore è colui che può trovare la sua strada al chiaro di luna e vedere l'alba prima del resto del mondo. Oscar Wilde.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La prova che nell'universo esistono altre forme di vita intelligente è che non ci hanno ancora contattato. Bill Watterson.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.

La storia di una ribelle moderna, di una madre affettuosa e di uno spirito guerriero pronto sempre a ruggire. Vera icona del Novecento, a lei si deve il merito della creazione e della nascita di Burda Moden, celebre rivista di moda che porta ora il nome di Burda Style, attualmente pubblicata in oltre 100 paesi al mondo e tradotta in 17 lingue diverse. Diplomatica quando era giusto esserlo, ma capace di esplodere come un vulcano, ha trasformato la frustrazione di un matrimonio fallito in creatività, cercando di dare bellezza, gioia e piacere alle donne che dovevano risollevarsi spiritualmente e psicologicamente dopo la guerra persa dalla Germania. Su questo principio aveva costruito la sua vita, idee rivoluzionarie che avrebbero prima sconvolto e poi conquistato il mondo intero. Enne è nata con il nome di Anna Magdalene Leminer il 28 luglio 1909. Suo padre era un macchinista, una posizione che in Germania gli ha dato un buon status sociale, se non la ricchezza. Si descriveva sempre come una figlia di papà, i cui rapporti con la madre erano solitamente tesi. Ha frequentato una scuola di suore, lasciando a 16 anni lo studio per lavorare nell'azienda elettrica locale, dove ha seguito una formazione in economia e commercio. A congiungerla con la realizzazione fattuale del suo sogno fu il suo grande amore, Franz Burda, incontrato nel 1930. All'epoca 21enne, l'incontro con il figlio della Burda Company, una nota casa editrice, fu fatale per la donna, che decise poi di convolare con lui a nozze nel 1931. La passione li fortificò e li unì anche nel progetto di rivoluzionare l'azienda familiare di Burda, che accolse con gioia l'occasione presentatagli dalla moglie di fondare una rivista di moda. Un'idea ai tempi sicuramente coraggiosa e rivoluzionaria. Nacque così Favorite, nonna dell'attuale rivista Burda Style. I primi anni della sua vita scorrono regolari, quasi monotoni, ma lei è felice così. Dal matrimonio sono nati 3 figli maschi. Enne è una donna dal carattere fortissimo. Si è piegata davanti alle difficoltà della vita, ma non si è spezzata. Capito di essere stata tradita dal marito e che tutti sapevano di questo tradimento, ha deciso di gestire la vita a modo suo. Ha lasciato la gente parlare quando era uno scandalo che una donna come lei lavorasse e sapesse delle evidenti scappatelle del marito. Una donna che ha applicato in tutta la sua vita il detto «Non ti curar di loro, ma guarda e passa». Il marito non l'ha aiutata all'inizio, ma lei voleva far presa sui sogni che ognuno ha nel cuore. E al cuore delle donne che ha provato a parlare. Lei, infatti, pensava sempre a questo. Cosa vogliamo noi donne? Bellezza e i vestiti alla moda. Basta con tutta questa tristezza. È arrivato il momento di voltare pagina. Ora tocca a lei stessa risollevare i destini della ditta, perché ci sono ben 200.000 marchi tedeschi di debito. All'inizio Enne è disperata e i dipendenti erano quasi in rivolta visto che non c'erano gli stipendi. È andata a casa, ha preso i gioielli, li ha messi in una scatola ed è andata a venderli. È tornata in fabbrica, ha augurato Buon Natale e ha distribuito doni e stipendi. Questi sono stati periodi particolarmente tormentati. Una volta una dipendente ha chiesto ad Enne: «Ha bisogno ancora di qualcosa, signora Burda?» Lei ha risposto: «Un miracolo non sarebbe male. Se per caso ne ha uno in borsa, lo lasci qui, per favore».

Enè aveva ottenuto dal marito soltanto la gestione del laboratorio di moda. Voleva fortemente pubblicare il suo primo numero della rivista e si recò dal marito per avere il consenso. Gestì questo accordo finanziario come un negoziato con un nemico, discutendo punto su punto il contratto. Non aveva paura di dissentire quando non era d'accordo e ha contrattato in modo strenuo pur di salvare la sua rivista. Era determinata. La pubblicazione era a rischio, ma se fossero riusciti a vendere non avrebbero più avuto debiti. Al momento però di partire. Colpo di scena. Si sono accorti di non avere un modello per la prima pagina. E allora Enè ha letteralmente separato una famiglia che festeggiava il Natale per avere una modella a cui fare le foto per la prima pagina. Si è presentata a casa loro e con il suo fare gentile ma determinato ha detto: «Vostra figlia è la più bella del paese. Ho bisogno di lei come modella. Adesso». Il padre è sembrato cadere dalle nuvole, ma alla fine ha ceduto al carisma di Enè e ha lasciato andare la figlia. Anche il fidanzato era contrario. Enè con diplomazia è riuscita a convincere tutti che sarebbe stato solo uno scatto fotografico, niente di impegnativo. Finalmente si sono fatte le foto e si può andare in stampa. Solo che il destino ha ancora in serbo un ostacolo per lei. Il titolo della rivista scelto da Enè era Favorite Modern. Si è però scoperto intanto che la rivista era in stampa, che esisteva già un'altra pubblicazione con quel titolo. Per un attimo è parso tutto perduto, ma Enè è caparbia. Dopo un attimo di disperazione, ha deciso di contrattaccare. La rivista sarebbe stata stampata così com'era, ma ci avrebbero poi attaccato degli adesivi con un altro nome. Enè ha radunato tutti i suoi impiegati, che hanno incollato per ore ed ore, ed ha consegnato la rivista. Il nuovo titolo è diventato Burda Modern. Burda pubblicò la sua prima rivista nel 1948, ma l'attività iniziò davvero a prosperare quando sua moglie rilevò una piccola casa editrice di moda in difficoltà a Lahr, vicino ad Offenburg, e inaugurò l'impronta Burda Modern l'anno successivo, anno in cui fu fondata la Repubblica Federale Tedesca nella Germania occidentale e l'economia mostrò i primi germogli di rinascita. Nel 1950 apparve il primo numero della rivista Burda Modern. Offriva una combinazione vincente di articoli e illustrazioni che ha portato l'alta moda al grande pubblico a costi contenuti. Due anni dopo, l'azienda ha prodotto i suoi primi modelli fai da te, consentendo alle donne di realizzare abiti alla moda per non più del costo del materiale. Il concetto si adattava perfettamente alle aspirazioni dei tedeschi dell'Ovest del dopoguerra, che non avevano i soldi per comprare vestiti, ma volevano mettersi al passo con il resto del mondo occidentale, incluso il New Look. Le donne potevano acquistare la rivista per vedere chi indossava cosa, quindi acquistare il modello in modo da poter seguire l'esempio. Tutto ciò ha reso Enè Burda una delle poche donne d'affari a svolgere un ruolo di primo piano nel miracolo economico tedesco. La prima rivista è andata a ruba, ma Enè non si accontenta ed è andata avanti a lavorare mostrandosi sempre disponibile con i suoi dipendenti. Un giorno, infatti, un suo timido impiegato ed una sarta hanno un'idea nuova. Lei rimane strabiliata e dopo avergli detto solo di controllare tutti i dettagli, avrebbe lasciato all'impiegato il nome del brevetto, perché l'idea era sua. La cosa impressionante era la fiducia e la lealtà che avevano i suoi collaboratori e aveva anche il pregio di non impossessarsi mai delle cose altrui e di non abusare mai del suo potere.

Enè ha poi deciso di andare a Berlino per espandere i suoi affari. Anche lì ha dovuto combattere, perché invitata ad una sfilata di moda non le era stato riservato un posto in prima fila. Trova anche in questo caso una soluzione. Compra metà della collezione. La prossima volta non riserveranno l'ultimo posto ad una buona cliente. Non solo. Da quel momento, le case che organizzavano sfilate hanno incominciato a dimostrare interesse per la rivista di moda. Hanno voluto fare affari con lei, avere un posto nella sua rivista con i loro capi di abbigliamento. In 15 anni, Burda Moden è diventata la rivista di moda più venduta al mondo, superando il milione di copie nel 1965. Nel frattempo, nel 1953, Enè fondò il prestigioso quadrimestrale Burda International. 10 anni dopo, si espansa nell'arte della cucina con Burda Cook Studio. Il più grande successo di Enè rimane Burda Moden, che oggi vende più di 2 milioni di copie al mese. In tutto il tempo libero che aveva, coltivava orchidee e rose e supportava progetti sociali. Tra le tante onorificenze, è stata insignita della Gran Croce dell'Ordine Federale Tedesco al Merito. Sempre più titoli sono stati aggiunti alla lista Burda negli anni 70 e 80, comprese riviste di moda specializzate e altri mirati a interessi come il lavoro a maglia, l'uncinetto, le bambole fatte in casa, la moda per gli scolari e le decorazioni di Natale. Nel 1971 i Burda fondarono la Meredith Burda, con una grande azienda di stampa americana per penetrare negli Stati Uniti, e nel 1987 fecero irruzione nel mercato russo-sovietico con una versione in lingua russa di Burda Moden. Le riviste e le loro imprese associate sono state unite amministrativamente nel 1994, sotto la guida del figlio più giovane dei Burda, Hubert, che aveva presieduto l'azienda principale dal 1987, l'anno dopo la morte del padre. Sebbene Enè si sia ritirata dalla gestione quotidiana nel 1994, è rimasta attiva nell'azienda, ora denominata Hubert Burda Medien. È uno dei più grandi conglomerati editoriali in Germania, fino a poco prima della sua morte. Nel frattempo, la sua attività di riviste incentrate sulla moda si è spostata con pubblicazioni di interesse generale. Il gruppo ha lanciato il settimanale Focus, la prima sfida dei pesi massimi al dominio del mercato dei settimanali di notizie, da parte del formidabile Der Spiegel di Amburgo. I settimanali hanno una maggiore influenza e importanza in Germania che in Gran Bretagna, dove la stampa domenicale è molto più forte e più letta della sua piccola controparte tedesca.

L'editrice tedesca Enee Burda, morta all'età di 96 anni, ha creato il più grande impero di riviste di moda del mondo e si è espansa nel mercato delle riviste di interesse generale, producendo alcuni dei settimanali più famosi del suo paese. I suoi interessi commerciali coprirono gli Stati Uniti e si diffusero inaspettatamente per l'epoca nell'Unione Sovietica nel 1987, quando Mikhail Gorbachev le concede di pubblicare la prima edizione in lingua russa di una rivista occidentale. L'azienda che lascia pubblica materiale in 16 lingue in circa 90 paesi.

0: Il racconto.
1: Mario Tobino, Quelli di Viareggio. Alle 9 del mattino suonò la campana a martello. Era una campana piccola. Il suono veniva a folate, argentino, a seconda che il vento lo trasportava felicemente o lo sperdeva. C'era il sole di aprile, il mare era tempestosissimo, urlava spumando nel sole. Chi si affacciò sulla porta, chi si fermò. Viareggio aveva a quel tempo 600 case, tutte sul mare, un semicerchio in dolce pendenza, 600 case di marinai a un solo piano, abitate dalle donne, dai bambini e dai vecchi marinai con la fusciacca intorno alla vita e la barba lunga fuorché la domenica. I giovani e tutti gli altri sono in mare. Viareggio non ha un porto, è, lo ripeto, una spiaggia che declina in mare. Ha invece un piccolo molo e una darsena per i battelli da pesca. A Viareggio tutti sono marinai. Naturalmente il macellaio, il sarto, eccetera, non sono marinai, però il macellaio ha un figlio capitano di lungo corso e lui stesso per metà della settimana fa il pescatore. Così gli altri cittadini. Era un giorno di aprile, col sole sì dolce, c'era invece un mare tempestoso, cavalloni fragorosi si rompevano sulla spiaggia. Il moletto sembrava ogni volta venisse inghiottito dall'onda che ci arrivava sopra. Sul campanile la piccola campana continuava a battere a martello. Tutti dalle 600 case andarono verso la spiaggia e la notizia aveva subito vociato che un bastimento stava naufragando davanti alla spiaggia. Infatti una goletta di 200 tonnellate ci aveva già la prua sott'acqua e quando l'onda le si avvicinava poi la copriva tutta. Solo gli alberi rimanevano liberi. Il bastimento era nel mezzo della spiaggia di Viareggio, distante dalla riva non più di 150 metri. I vecchi videro subito che il bastimento era perso. Un albero non c'era più. Era rimasto quello maestro. Ma di chi era il bastimento? Di dov'era? Era di Viareggio. I vecchi lo videro subito. Se lo mormorarono, era la Carolina, carica di marmi. Era stata presa la notte dalla tempesta. Erano diretti a Norlizza. Avevano tentato di buttarsi su Viareggio, sul proprio paese, infilare il canale. Ma durante la notte avevano perso il timone. Si era spezzato l'albero di trinchetto. I sei marinai dell'equipaggio erano ora tutti stretti intorno all'albero maestro, sulla metà, dove c'è il terrazzino per le lanterne. Si vedevano bene, si potevano contare. Erano dovuti montare là perché il bastimento si immergeva pesante, sempre più nell'arena. E le onde gli sfioravano i piedi, gli spruzzavano, qualcuno si avvicinava a loro. Erano sei, tutto l'equipaggio, anche il ragazzo di bordo. I vecchi parlano, si animano. I sei marinai sono a 150 metri. Tra onda e onda fanno segni con le braccia. Corrono i vecchi alle imbarcazioni, scelgono il gozzo pesante, sei remi, che per la tempesta è stato messo lontano dalla battima. Pingono insieme il gozzo che scorre sui pali rotondi messi sotto. Si sceglie chi deve montare per avvicinarsi alla Carolina. I più forti. Si serrano bene la fusciacca. Urlano le donne, sono quelli della Carolina. Le madri, le mogli, i bambini di quei sei sulla spiaggia. Di là i marinai agitavano le braccia. Ogni tanto il vento portava la loro voce. Erano abbracciati tra loro e all'albero maestro. Erano quasi tutti in camicia, non si sapeva con precisione il perché. La corrente, il vento, le onde avevano precipitato il bastimento, cieco di timone, contro la spiaggia. La barca carica di marmi si era subito arenata, si ingolfava, sprofondava sempre di più. Era stata una cosa di pochi minuti. I marinai automaticamente erano saliti sull'unico albero. Erano non più di 150 metri. I vecchi avevano tirato il gozzo fino alla battima. Le onde rompevano la spiaggia. I vecchi spinsero la barca ancora avanti 2 metri. Già le onde la schiaffavano da ogni parte, la allagavano. Sei montarono a bordo, già tutti bagnati. Si misero i remi e cominciarono a vogare, mentre altri rimasti a terra aiutavano spingendo con le braccia verso il mare. Le donne a periodi gridavano, i parenti di quelle della Carolina chiamavano per nome quelli aggrappati. Il gozzo si allontanò dalla spiaggia ancora 2 metri. I rematori erano ormai soli a combattere contro le onde. I sei vecchi erano pratici di mare. Se si voleva uscire non bisognava andare di traverso, ma prendere le onde con la prua. I vecchi le guardavano le onde che si avvicinavano, alte, già tutte spezzate, violente per essersi rotte sulla spiaggia bassa, e si fissavano i remi con tutto lo sforzo, decisi, ma l'onda li copriva, spostava la barca, la serragliava. La barca era come ferma, non riusciva ad avanzare, era ancora a pochi metri dalla spiaggia. I vecchi lavoravano. La barca era già quasi piena d'acqua, un'onda più rapida le fece perdere la direzione. «La piglia di traverso!» I vecchi tentarono con rabbia di rimettere la prua dritta. Tutti insieme erano. Sembrò che ci riuscissero, ma l'onda dopo li travolse e li portò via. Era un mare impossibile. Il gozzo venne trascinato, sballonzolò senza più guida. Naufrago si ritrovò sulla battima. Due vecchi erano stati rotolati fuori dal gozzo, ma questo era caduto così vicino alla riva che furono subito salvi. «Ma laggiù che si avventura!» «È Antonio!» Era in terra un giovane. Lui va con il pattino a salvare i suoi compagni. E Antonio ci arriverà. La folla si avvicina verso il punto della spiaggia dove Antonio è partito. In fretta aveva preparato il pattino e l'unico giovane in paese, marinaio. Era venuto a trovare la fidanzata. È partito dall'angolo della spiaggia vicino egli ci abita. Le onde sono dei giganti che corrono contro. Quelli della Carolina sono aggrappati tra loro all'albero. Le onde gli ridono ai piedi. Li investono tutti che non si vedono più. Poi si rivedono. L'onda passata. Il sole d'aprile, dolce. Sono in cinque, sulla Carolina sono in cinque. L'altro è dietro. No, sono cinque. Uno si è buttato in mare, nuota. La testa, là. Viene a nuoto. Non si vede più. È rimasto sotto. Le donne gridano. Antonio avanza col patino. Non ci sono onde forti quanto è forte Antonio. È che le onde si rompono sulla spiaggia che è bassa e divengono fragorose, altissime, frammenti scintillanti di vetro. E l'onda si inframmette nei vuoti del patino, lo alza, lo vola. Antonio lo tiene con i remi, con tutto sé. Sono in cinque, sono in cinque. Il sesto non si vede più. È là che nuota. Si salva. E i vecchi sanno che non si salverà perché un marinaio che naufraga su una spiaggia ha già combattuto contro la tempesta tutta la notte e forse il giorno prima ed è sfinito, ghiaccio. E poi stare attaccati ad un albero non si resiste. L'avvilimento, il mare è freddo. Antonio ci riuscirà, è già distante dalla spiaggia. Quelli della Carolina non fanno più segni con le braccia, sembra che guardino soltanto. Il patino di Antonio sale su un'onda, è come sulla punta di un campanile. «Antonio, forza!» Il patino cade giù, sprofonda, non si vede più. Si è rovesciato il patino. «Antonio non si vede più!» Ma poi si rivede nell'intervallo placido tra due onde. Si vede che si è messo da un lato del patino, che lo alza, lo fa verticale, lo rovescia di nuovo nella posizione giusta. Di nuovo sopra ricombatte contro le onde da tutte le parti rotte. Ma le onde riportano sotto di loro Antonio e volteggiano il patino come il vento una foglia. Anche Antonio si ritroverà sulla spiaggia, che non ce la fa più, la testa fredda, dolente. È già trascorso diverso tempo. Quelli della Carolina non fanno più segni con le braccia. «Sono quattro!» grida una donna. «Son quattro!» Un canto mormorio per la spiaggia. Tutta Viareggio lo dice. «Sono quattro!» Ma le madri, figli, padri di quella Carolina? Inebetiti. Smozzicate parole. Riprovano i vecchi, si rimettono su quel barcone, ma non ce la possono. Tutta Viareggio guarda, i vecchi di quei giovani là. Il cannoncino, ma già il cannoncino, perché non l'han portato prima? Quelli della Carolina sono lì a 150 metri, si vedono le loro camicie intorno ai corpi. Il cannoncino è stato tirato su da un angolo dello stanzone della pubblica assistenza. Se si vogliono salvare, ci vuole il cannoncino. Il proiettile parte. Dietro si porta una corda. Questa arriva al bastimento. Si lega un albero. Un piano inclinato e costruito che parte dai naufraghi e arriva a terra. Oppure il salvamento lo possono fare anche dei rematori. Con una barca si avvicinano ai naufraghi portando una corda che ha un capo in terra. Ma se si vuole essere perfetti, essere sicuri di salvare quelle vite in mezzo al mare, i rematori o cannoncino devono portare due corde. E accavallate all'albero, una va, una viene. Si può prendere tutto ciò che è intorno all'albero superstite, in mezzo alle onde, e tirarlo in terra. Basta legare una barca alla corda con sopra. «Son quattro, son quattro!» I naufraghi. Da terra si tira, essi si avvicinano. L'onda non la può travolgere la barca perché è legata. La può sì arruffare d'acqua, può tentare, ma la barca arriva a terra e tutti gridano. I vecchi, infatti, avevano tentato la via più pratica, di portare le loro corde nello stesso tempo tentare, se possibile, di imbarcare loro stessi qualcuno dei naufraghi e portarselo a terra. Ma il mare era agitatissimo. Una barca, quando le onde si rompono in tal modo su una spiaggia bassa, non è nulla, è un fuscello che volteggia senza alcuna volontà. Si può tentare quante volte si vuole, non si arriva. Il cannoncino cominciò a sparare. Un marinaio della Carolina mosse, mentre il proiettile cadeva con la corda in mare, stancamente un braccio, forse per avvertire che la corda cadeva distante. Tutta Viareggio era lì a vedere morire i suoi marinai. Cominciava a farsi sera. Il cannoncino continuò a sparare, ma la direzione

0: mare, e poi bisogna ritirarla in terra, ridisporla a cercine, ordinatissimo, e allora di nuovo si può sparare, e la sera invece è veloce. E già i viola e i marinai della Carolina si vedono ancora, ma già hanno addosso delle ombre. Sono tre soli, attaccati intorno all'albero, con la notte viene il freddo. E Antonio ha ritentato col patino e uno si è avventurato a nuoto, ma è stato per affogare. Quando è notte, sull'albero ce n'è rimasto uno. Nessuno di Viareggio si è mosso dalla spiaggia per tutto il giorno. C'è un marinaio di Viareggio davanti a Viareggio, attaccato ad un albero maestro che è sempre più sprofonda. Si accendono le lanterne sulla spiaggia per tenere compagnia al marinaio. Nessuno tenta più. Il cannoncino ogni tanto spara. Perché? Le donne non gridano. La notte è stellata. Ci sarà ancora il marinaio? Un grido si sente, un richiamo di una donna. Chiama per nome il figlio che era uno della Carolina. La voce l'ascolta tutta la spiaggia. Ci sarà ancora? Non si vede nulla. Le stelle sole non bastano. Ci vorrebbe la luna. Il mare si è fatto ancora più feroce. Tutta la notte aspettano quelli di Viareggio.
1: Avete ascoltato il racconto. Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole. Voci, emozioni.

Letteratura Arte presenta L'umanesimo e il Rinascimento. La riscoperta dei classici. Verso la fine del Trecento, la conoscenza del latino classico tra gli intellettuali è sempre più diffusa e molti si dedicano alla ricerca dei testi originali latini, sull'esempio di Francesco Petrarca. A fine Trecento, autori come Giovanni Boccaccio, Coluccio Salutati e poi Poggio Bracciolini riportano alla luce importanti opere, in prosa e in poesia, dei grandi autori latini, del nome di Cicerone, Ovidio e Seneca. La scoperta di questo grande patrimonio di testi costituisce il centro dell'interesse degli intellettuali del tempo, che li leggono e li analizzano con due scopi: appropriarsi della lingua latina dell'età classica e del patrimonio culturale degli autori della classicità, senza le deformazioni imposte dai copisti medievali. Si diffonde così l'idea che la civiltà latina e greca, definita d'ora in avanti civiltà classica, sia portatrice di valori fondamentali che riguardano l'uomo di tutti i tempi. La civiltà classica ha raggiunto la massima diffusione con l'impero romano, per poi entrare in crisi nel periodo del Medioevo. È dunque compito degli intellettuali del 400 riportarla alla luce e diffonderla agli uomini. Approfondendo la conoscenza del greco e del latino, gli umanisti sviluppano una nuova scienza, la filologia, letteralmente amore per la parola, che si occupa di restituire la forma

0: originaria ai testi classici, per portarne alla luce il vero significato. Ricostruendo l'evoluzione della lingua latina, sia dei termini, sia del modo di costruire le frasi, tra il periodo classico e quello medievale, lo studioso Lorenzo Valla arriva a scoprire un clamoroso caso di falso storico. La donazione di Costantino, documento che la Chiesa esibiva per mostrare che l'imperatore romano Costantino aveva conferito alla Chiesa stessa l'autorità di amministrare i territori occidentali dell'impero. Il documento, però, non era scritto con la lingua latina del IV secolo, cioè quella utilizzata dall'imperatore Costantino, ma nel latino medievale, di alcuni secoli dopo.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

l'uomo, senza nemmeno accorgersene, torna ad essere quel che è sempre stato, una creatura perennemente insoddisfatta, che non sa vivere in pace. Mauro Corona.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo è mortale, ma questo è ancora il meno. Il guaio è che può morire all'improvviso. È qui il punto. E in generale non può dire che cosa farà la sera. Mikhail Bulgakov.

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

Non c'è bisogno di templi, non c'è bisogno di una filosofia complicata. La nostra mente e il nostro cuore sono il nostro tempio. La mia filosofia è bontà. Dalai Lama.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Donna Moderna. Simone de Beauvoir, donna si diventa. Sono passati 40 anni esatti dalla morte della filosofa francese, quasi 80 dal suo saggio Il secondo sesso, dove indagava la sottomissione del genere femminile e ne rivendicava il diritto alla libertà, con riflessioni potenti e ancora attualissime. Di Rosa Boldocci. C'è un libro che i ventenni di oggi dovrebbero leggere, tutti, ragazzi e ragazze. Un libro non di facilissimo approccio, vista e considerata la mole, quasi 700 pagine, e il taglio filosofico a cui spesso e volentieri chi scrive fa ricorso, ma in questo caso la fatica, come si dice, fa bene. Il saggio è Il secondo sesso, l'autrice Simone de Beauvoir, di cui il 14 aprile 2026 ricorrono i 40 anni dalla morte. Scrittrice e filosofa dell'esistenza libera e scandalosa, icona del femminismo, compagna per la vita del filosofo Jean-Paul Sartre, fu messa all'indice e giudicata sia per le idee sia per i comportamenti fuori da ogni regola. Un'esploratrice della vita, artefice del proprio destino e della propria infaticabile opera secondo quel credo che nelle sue parole, scritte nell'introduzione al secondo sesso, suona così. La prospettiva che adottiamo è quella della morale esistenzialista. Ogni soggetto si pone concretamente mediante progetti come una trascendenza, attua la propria libertà solo su un oltrepassamento perpetuo verso altre libertà. La sola giustificazione dell'esistenza presente è la sua espansione verso un avvenire indefinitamente aperto. Parole scandalose quando furono scritte nel 1949. Così sovversive, perché opera di una donna, da essere messe all'indice dal Vaticano nel 1956. Quel libro, di recente ripubblicato dal Saggiatore, fu eletto testo sacro del femminismo nel maggio francese del 1968, con una frase diventata nel tempo il mantra di ogni battaglia femminile. Donna non si nasce, lo si diventa. A riprenderlo tra le mani ora, con in mente l'emozione che provocavano a me ragazza degli anni 60 certe affermazioni in cui Simone, con la penna intinta nella linfa della ribellione, descriveva la condizione delle giovani, mogli, madri, lavoratrici sottomesse al potere maschile, mi viene da dire che è, sì, oggi è più attuale che mai, anche se la società si è evoluta e le donne hanno fatto parecchia strada. Qualcuno potrebbe chiedersi, ha ancora senso leggere De Beauvoir? La risposta è semplicemente sì. Tale è la portata delle sue riflessioni, tanto profonde sono ancora le disparità di genere che in quelle pagine possiamo trovare spunti, teorie, prese di posizioni perfettamente contemporanee. Le domande poste da Simone bruciano ancora. In che modo un essere umano potrà realizzarsi nella condizione femminile? Quali vie le sono aperte? Quali finiscono in un vicolo cieco? Come ritrovare l'indipendenza nella dipendenza? Quali circostanze limitano la libertà della donna e lei potrà superarle? Sono questi i problemi fondamentali che vorremmo chiarire. Simone si interrogava a partire dalla sua stessa vita. Più tardi, nei lavori autobiografici, Memorie di una ragazza per bene, 1960, L'età forte, 1961, La forza delle cose, 1966, darà corpo col racconto delle sue esperienze a molti dei temi affrontati nel secondo sesso in forma di saggio. Nata in una famiglia parigina alto borghese, conquistata dalla filosofia fin da ragazza, sceglie di diventare insegnante, legandosi in una relazione intellettuale e amorosa di lunga durata a Jean-Paul Sartre, col quale non si sposerà mai, ma coltiverà un rapporto su cui molto è stato scritto fuori dalle regole sociali, aperto a ogni altro incontro erotico, in grado di durare nel tempo, costruito sulla reciproca stima e amore. Simone scriverà di sé, raccontando il peso dell'educazione borghese che la vorrebbe inquadrata in una vita di dipendenza dall'uomo, il bisogno di rinnegare la famiglia patriarcale, l'urgenza di dare forma alla propria vita, le contraddizioni che ogni relazione con l'uomo porta con sé, l'irrinunciabile diritto per ogni donna alla libertà. Una scrittura capace di partire dalla propria vicenda personale per arrivare a un discorso universale, politico, si potrebbe dire. In Il secondo sesso, Simone aveva già formulato tutto ciò in forma di saggio suddiviso in due parti, i fatti e i miti e l'esperienza vissuta. Nella prima passa in rassegna come veniva considerata la donna dall'antichità a oggi. Aristotele diceva: «La femmina è femmina in virtù di una certa assenza di qualità. Dobbiamo considerare il carattere delle donne come naturalmente difettoso». San Tommaso decretava che la donna è un uomo mancato, un essere occasionale, mentre tra i favori di cui Platone ringraziava gli dei, il primo era che l'avessero creato libero e non schiavo, il secondo che fosse uomo e non donna. Ma Simone non cita soltanto le posizioni negative sentite qui. Tra i letterati, Montaigne ha assai ben capito l'arbitrio e l'ingiustizia della sorte assegnata alla donna. Le donne hanno ragione a ribellarsi contro le leggi perché noi le abbiamo fatte senza di loro. È naturale che non conta buon sangue tra loro e noi. Sempre capace di tenere il giusto equilibrio, Simone, nella seconda parte, traccia l'esistenza della donna dall'infanzia all'iniziazione sessuale, dalla maturità fino alla vecchiaia, descrivendo le varie tipologie. La narcisista, l'innamorata, la mistica, la lesbica, la prostituta, la madre di famiglia, la donna indipendente, pronandoci con ogni parola a lottare per dare forma alla nostra trascendenza, a espandere la nostra esistenza. Anche se poi, con la lucidità che le era propria, scrive anche: «L'azione delle donne non è mai stata altro che un movimento simbolico. Hanno ottenuto solo ciò che gli uomini si sono degnati di concedere. Non si sono prese niente. Hanno ricevuto. Oggi è il momento di prendere».
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Tutti i latti del mondo. Non solo umano. Molti mammiferi producono latte con caratteristiche nutrizionali e di digeribilità diverse e spesso è buono. Di Elena Meli. Il latte della propria mamma è il migliore per ciascun bambino perché è creato apposta per lui. Su questo ci sono pochi dubbi. Ed è altrettanto certo che il latte materno, anche donato da altre mamme, sia quanto di meglio per i neonati, specialmente quelli nati prima del tempo. Fin da quando l'uomo ha iniziato ad allevare altri mammiferi, però, ha anche cominciato a berne il latte. Si tratta di latti inevitabilmente diversi da quello umano, nella composizione e nelle caratteristiche, che però possono entrare nella nostra dieta e, oltre a essere buoni, fare anche bene. Ecco perché. Latte vaccino. Fin dalla preistoria è il più consumato dall'uomo ed è un alimento ricco e completo. Prima di consumarlo viene pastorizzato per eliminare i possibili batteri come salmonella o listeria che potrebbero contaminarlo e provocare infezioni gastrointestinali. Dal punto di vista nutrizionale è una delle principali fonti di calcio, fosforo, selenio, iodio e potassio. In Italia latte e latticini rendono conto di un terzo dell'apporto di vitamina B12 nella popolazione. Contiene inoltre proteine di buona qualità, peptidi bioattivi e, grazie al lattosio presente, l'assorbimento del calcio è facilitato, spiega Andrea Ghiselli, già presidente della Società Italiana di Scienza dell'Alimentazione. In media 100 grammi di latte contengono circa 64 calorie e sono composti per l'80% da acqua. Nel resto ci sono il 50% di grassi, il 30% di carboidrati e il 20% di proteine. Oltre che di vitamina B12, il latte vaccino è ricco di vitamine C, A e D, magnesio e zinco. Aggiunge Ghiselli, essendo il più diffuso al mondo, è anche quello che conosciamo meglio. Le ricerche, per esempio, hanno dimostrato che un consumo regolare fa bene a ossa e denti. Riduce il rischio di tumore del colon e di malattie cardiovascolari e ipertensione al punto che la dieta DASH, pensata proprio per la gestione della pressione alta, prevede una quota più elevata di latte e latticini rispetto alla dieta mediterranea. Il consumo di latte sembra avere un effetto positivo sui marcatori dell'infiammazione. L'unica controindicazione nota è perciò un'intolleranza grave o un'allergia al latte. Latte di kefir. Molto di moda negli ultimi tempi è un latte fermentato originario del Caucaso, dove si produce da secoli. Come base è usato spesso il latte vaccino, ma può essere scelto anche quello di capra. Al latte si aggiunge il kefir, un mix di probiotici che lo arricchisce e, come osserva Ghiselli, lo rende un prodotto con una maggiore biodiversità rispetto allo yogurt, dove ci sono solo uno o due ceppi batterici. Nel kefir ce ne sono di più e sono presenti anche lieviti. Tutto ciò ha effetti positivi sulla salute. Una ricerca dell'Università di Córdoba, in Spagna, ha per esempio dimostrato che i microorganismi presenti producono almeno 11 composti benefici con proprietà antiipertensive, antiossidanti e antibatteriche. Il gusto è diverso dallo yogurt, con cui condivide tuttavia molti vantaggi per la salute. Perciò scegliere il kefir è spesso una questione di reperibilità, abitudine e gradimento di un sapore differente, conclude il nutrizionista. Latte di asina. È il latte più simile a quello umano, come ha confermato di recente un'approfondita indagine dell'Università di Pisa. Il contenuto in proteine è analogo, 18 grammi per litro circa, ed è paragonabile anche a quello di lattosio, che è elevato, 60 grammi per litro, e rende questo latte bene accetto anche ai bambini. Fermo restando che per la nutrizione dei neonati non allattati al seno serve il latte in formula, lo studio riferisce che nei bambini più grandicelli, con allergie a proteine del latte, la tollerabilità al latte di asina si aggira fra l'82 e il 98,5%. Può quindi essere ritenuto un possibile buon sostituto. Questo perché, per esempio, le caseine, il 56% del totale delle proteine contro l'80% nel latte vaccino, sono presenti in quantità più simili a quelle nel latte materno. Il latte di asina ha meno calorie e grassi di altri latti, dallo 0,2 all'1,7%, oltre a un buon profilo di acidi grassi, con pochi saturi e molti insaturi, scrivono gli autori nel loro articolo su PubMed. Gli effetti sulla salute finora sono stati testati quasi soltanto sugli animali, ma suggeriscono che possa avere effetti immunomodulatori e antiossidanti, con benefici sul metabolismo di zuccheri e grassi e sulla flora batterica intestinale. Latte di capra. Abbastanza diffuso, ha un sapore più deciso rispetto al latte vaccino e alcune proprietà che possono renderlo più digeribile, come spiega il nutrizionista Ghiselli. I coaguli dei grassi contenuti nel latte di capra hanno dimensioni inferiori e questo potrebbe renderli più facili da aggredire e digerire da parte degli enzimi. Inoltre, il latte di capra è più ricco di oligosaccaridi, sostanze che nell'intestino si comportano come prebiotici, ovvero come cibo per i batteri buoni. Questo lo rende simile al latte umano, tanto che esistono anche latti in formula realizzati a partire dal latte di capra. Stando a uno studio del Royal Melbourne Institute of Technology australiano, questi latti avrebbero una discreta varietà di oligosaccaridi e ne condividerebbero con il latte umano ben 5, capaci di promuovere la crescita dei bifidobatteri buoni nell'intestino dei bimbi e limitando invece la proliferazione dei ceppi cattivi. Non sono molto diffusi, ma se le ricerche ne confermassero le proprietà benefiche, potrebbero diventare un'opzione in più per un numero più ampio di lattanti. Bufala, pecora, cammella. I loro latti sono più grassi e proteici rispetto al latte bovino, specialmente quelli di bufala e pecora, che però hanno anche sapori molto forti, per cui sono poco utilizzati. Quello di bufala, però, è molto diffuso in India e in Medio Oriente. Il latte di cammella è impiegato largamente dalle popolazioni che vivono in aree desertiche e, come il latte umano, è privo della beta-lattoglobulina, la proteina considerata una delle cause principali della comparsa di allergia al latte vaccino. Perciò c'è chi ne suggerisce l'impiego come base per latte in formula. Sono circa 20 le proteine del latte vaccino che possono dare allergie. Oltre alla beta-lattoglobulina, anche le caseine o la lattoferrina. Latti da altri animali, ruminanti e non, sono perciò allo studio, per capire se possano rivelarsi alternative adeguate per i bimbi allergici. E latti ancora più insoliti. Certo non si trova al supermercato, ma per alcune popolazioni il latte di yak, di alce o di renna non è un cibo esotico. In Tibet lo yak è l'equivalente della mucca e il suo latte, molto proteico, viene bevuto anche dall'uomo. Il latte di renna, assai calorico, grasso ma disponibile in piccole quantità, in Siberia e Lapponia è usato soprattutto per produrre formaggi. Anche il latte di alce, grasso e ricco di proteine, è munto in piccole quantità e in Russia e Scandinavia è sporadicamente utilizzato per realizzare formaggio. Pure il maiale produrrebbe latte, ma mungere una scrofa non è semplice perché l'animale non collabora. Tuttavia, tempo fa in Olanda è stato realizzato un formaggio suino con non poca fatica degli allevatori. Non a caso il prezzo era esorbitante, 3.000 euro al chilo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone, Enrico Caruso, il re della lirica, fumava una sigaretta prima di entrare in scena. Non solo, beveva anche un bicchiere di acqua tiepida, uno di whisky e mangiava una mela. Erano questi i riti propiziatori del più grande tenore del Novecento, che da buon napoletano era piuttosto superstizioso. Fu fischiato nella sua città natale, ma trionfò in tutto il mondo. Lo ricordiamo a 150 anni dalla nascita. Di Nicola Miletti. Il 25 febbraio 1873 nacque a Napoli il più grande tenore del Novecento, Enrico Caruso. La sua fu una vita straordinaria. Successi travolgenti, critiche ostili, enormi guadagni, tournée mondiali, minacce mafiose, relazioni sentimentali turbolente. Morì a soli 48 anni. Nel 1986, il celebre cantautore bolognese Lucio Dalla, ispirandosi all'ultima stagione di vita trascorsa dal tenore gravemente malato a Sorrento, compose una canzone intitolata semplicemente Caruso. Complessivamente, le versioni di questa canzone, interpretate da diversi celebri cantanti, tra gli altri Andrea Bocelli, Céline Dion, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Jovanotti, Julio Iglesias, Luciano Pavarotti, Mercedes Sosa, Mia Martini, Milva, Mina, Ornella Vanoni, Pino Daniele, Roberto Carlos, hanno venduto 38 milioni di dischi nel mondo, a testimonianza anche dell'alone di leggenda che ha circondato chi, questa canzone, l'ha ispirata. Enrico Caruso nacque a Napoli da genitori di Piedimonte d'Alife, Caserta. La sua non era una famiglia ricca. Così, a 10 anni, Enrico entrò da apprendista nella fonderia dove lavorava il padre come fabbro. Sua madre, domestica, volle però che suo figlio frequentasse anche una scuola serale. Bravo a disegnare, faceva caricature pubblicate in un libro nel 1906 e progettò fontane. A 14 anni entrò nel coro dell'oratorio e fattosi notare per la sua voce, cominciò a esibirsi in feste private. Le prime lezioni di canto accertarono che il suo timbro vocale oscillava tra tenore e baritono, cosa che gli creò qualche difficoltà al debutto. A Napoli fu prima licenziato da Mignon di Ambroise Thomas al Teatro Mercadante, poi aspramente criticato in L'amico Francesco di Mario Morelli al Teatro Nuovo. Dopo anni di studi, nel 1895, l'impresario Francesco Zucchi gli affidò un repertorio popolare che lo portò a esibirsi in Italia e all'estero. Sempre animato dal desiderio di migliorare, un giorno, trovandosi a Livorno per recitare la Bohème, non esitò a presentarsi nella vicina Torre del Lago, a casa del celebre Giacomo Puccini, autore d'opera, per chiedergli consigli. L'enorme successo che ottenne in seguito si spiega, oltre che con il talento, anche perché la sua voce, superando le leziosità ottocentesche, era adatta al repertorio verista di moda all'epoca. Eppure, qualcuno sottolineò la sua scialba presenza scenica, da lui stesso definita terribile, e l'imprecisione di alcune note. Al teatro alla Scala di Milano, il famoso direttore d'orchestra, Arturo Toscanini, irritato da un suo do in falsetto, abbandonò il podio. Ma il successo continuava ad arridergli in giro per il mondo. Russia, Lisbona, Roma, Monte Carlo, Londra, Buenos Aires. Finalmente nel 1901 giunse per lui il momento di esibirsi al Teatro San Carlo di Napoli con L'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti. Emozionato, la sera precedente il debutto, salì nella zona alta della città, San Martino, per vedere la fontana che aveva forgiato con le sue mani quando da ragazzo lavorava nell'officina De Luca. Alla prima, però, ci fu qualche fischio da loggione che ingenuamente non aveva omaggiato. Il temuto critico Saverio Procida scrisse: «Non si dolga della mia franchezza affettuosa, ma è ben lontano da quest'arte prodigiosa». Forse era solo l'atteggiamento snob dell'alta borghesia che non gli perdonava l'estrazione sociale. Caruso giurò che mai più avrebbe cantato a Napoli, dove sarebbe tornato solo per gli spaghetti. La delusione di Napoli lo spinse a cercare l'affermazione oltreoceano. Il Metropolitan di New York lo accolse a braccia aperte. A partire dal 1903, per 18 stagioni, fu il protagonista di sensazionali prime assolute, affiancato da artisti eccezionali, esibendosi in 37 opere diverse, per un totale di 607 rappresentazioni. Furono anni di grandi successi. A Rio de Janeiro concesse 5 bis di La donna immobile, vendette 1 milione di dischi di Pagliacci, girò alcuni film di scarso rilievo, ma firmò ricchissimi contratti pubblicitari per prodotti campani. Infine, si dedicò alla passione per gli oggetti d'arte e arrivò ad acquistare una sontuosa villa all'Astra Assigna, in Toscana. La vita sentimentale di Caruso non andò altrettanto bene. Nel 1908, la soprano Ada Botti Giachetti, da cui aveva avuto 2 figli, lo lasciò per un autista, con cui poi fu condannata per truffa ai danni di Enrico, il quale, scosso da questa vicenda, per un breve periodo si ritirò facendosi seguire da un assistente spirituale. Nel 1918 si risposò con l'americana Dorothy Benjamin, da cui ebbe 1 altra figlia. Nel 1920 la sua salute peggiorò. Già l'operazione alle corde vocali di qualche anno prima aveva reso la voce più scura, meno agile e potente. Poi, durante una tournée estiva, fu colpito al fianco destro dal crollo di una scenografia. Iniziò a soffrire di accessi di tosse, giramenti di testa e forti dolori intercostali. Ammalatosi di pleurite, fu spesso costretto a sospendere le recite. Nonostante tutto, il 22 novembre 1920 inaugurò il Teatro Metropolitan di New York con L'Ebrea di Havely. Il celebre baritono Titta Ruffo definì questa esibizione l'ultima e più grande sua creazione. Caruso non presagiva che in quel momento finiva la propria carriera. Il 30 dicembre fu operato per un empiema polmonare, una raccolta di pus nella cavità pleurica. Dopo essersi recato in pellegrinaggio al santuario di Pompei, trascorse la convalescenza all'hotel Excelsior Vittoria di Sorrento. Dopo un iniziale miglioramento, che lo portò a progettare un otello, sviluppò un ascesso. Fu convocato il giovane medico dell'albergo, che disse: «Non mi sento all'altezza di mettere le mani su Caruso». Fu allora chiamato il luminare Antonio Cardarelli, che affermò che andava operato d'urgenza. La drammaticità del suo stato di salute fu confermata dal medico, che poi divenne santo, Giuseppe Moscati, che ebbe a dire: «Solo Dio può salvarlo». Trasportato a Napoli, Caruso prese alloggio all'Hotel Vesuvio. Poco prima di morire, si fece portare sulla terrazza per ammirare il panorama. Gli affollatissimi funerali si svolsero nella chiesa di San Francesco di Paola, a pochi passi dal San Carlo. La notizia della sua morte suscitò l'emozione forte e appassionata della comunità italo-americana. Successivamente, gli furono dedicati una stella sulla Walk of Fame di Hollywood, un asteroide, un cratere su Mercurio, un cocktail, una ricetta di spaghetti. La sua fama era stata alimentata anche dal carattere allegro, simpatico e generoso, ma era anche volubile, ostinato e irriverente. Faceva i gargarismi durante le registrazioni dei dischi e in scena appiccicava i testi sulla schiena degli altri cantanti. Estremamente superstizioso, prima di ogni recita, per scaramanzia, si chiudeva in camerina

dischi, locandine, programmi, un grammofono, il bastone da passeggio e biancheria con le iniziali. Recente l'inaugurazione al Palazzo Reale di Napoli di una ricca e affascinante raccolta di memorabilia. E a New York c'è un piccolo museo privato, fondato da Aldo Mancusi, morto da poco, che espone foto di famiglia, libri, dischi, lettere, oggetti personali e la maschera funebre. Recentemente da Christie's sono stati venduti molti suoi scritti inediti. Per chi volesse fare un viaggio suggestivo nei luoghi cari al tenore, c'è l'Hotel Vesuvio a Napoli, dove morì. L'albergo gli ha reso omaggio con la suite Caruso e il ristorante Caruso Roof Garden al nono piano, che ha una spettacolare vista sul golfo. Il successo di Caruso conferì rispettabilità all'incisione discografica e indusse altri artisti a seguire il suo esempio. All'epoca la strumentazione non sempre valorizzava la voce degli interpreti, che per questo la snobbavano. Caruso aveva cominciato con la Napoletana Phototype, prima casa discografica italiana. Incise 256 dischi con arie d'opera, canzoni popolari e patriottiche. Fu grazie alle sue registrazioni che la musica napoletana fu conosciuta in tutto il mondo. E solo per un caso la sua registrazione di Arrivederci a Napoli si è salvata. Durante la Seconda Guerra Mondiale, contravvenendo all'ordine del fascismo di donare rame alla patria, i proprietari della Phonotype nascosero le matrici delle incisioni più importanti. Furono ritrovate solo nel 1961. La popolarità che Caruso raggiunse negli USA inorgoglì la comunità italiana e l'aiuto ad affermarsi nella società americana. Molti andavano a sentirlo al Teatro Metropolitan nei posti in piedi gratuiti. Il successo lo mise però nel mirino della criminalità organizzata. Cosa Nostra, che all'epoca si chiamava Mano Nera, lo minacciò di morte e lo ricattò chiedendogli $2.000. Lui pagò, ma alla successiva richiesta di $15.000 si rivolse al poliziotto italiano Joe Petrosino, che già lo aveva salvato da un attentato. I delinquenti furono arrestati. Quando, per un guasto alla sua barca, Lucio Dalla fu costretto a fermarsi a Sorrento, alloggiò all'hotel Excelsior Vittoria, nella stessa stanza in cui era stato Enrico Caruso nel 1920. Dalla venne così a sapere la storia degli ultimi giorni di vita del tenore, e li riportò nei versi della canzone che compose per lui, Caruso. Gli fu raccontato, per esempio, che i pescatori di Sorrento accorrevano numerosi nello specchio di mare sotto l'albergo, e nella canzone Caruso, Dalla canta: vide le luci in mezzo al mare, pensò alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Seppe che Caruso, per passare il tempo, dava lezioni di canto a una ragazza. Dalla la definì una cagna bestiale, di cui si era invaghito. E nella canzone ci sono questi versi: ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fan scordare le parole, confondono i pensieri. Lucio Dalla compose la canzone in 10 minuti, sul pianoforte ormai scordato usato dal tenore, fondendo l'atmosfera lirica con le melodie partenopee e le citazioni delle celebri canzoni napoletane Te voglio bene assai e Dici tancella vuie.

0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dal sito touringclub.it. Torino. A cura della redazione. Quando nel 218 a.C. l'esercito e gli elefanti di Annibale, superate le Alpi, arrivarono sulle sponde del Po, l'insediamento dei Taurisci o Taurini

0: non era che un villaggio. Dovettero passare ancora 2 secoli prima che Augusta Taurinorum, fondata nel 28 a.C., potesse sfregiarsi del titolo di città. Di quel rettangolo fortificato, nella Torino di oggi, non restano che le mura, le torri di Porta Palatina e i ruderi del teatro, corona all'ingresso del Museo di Antichità. Ancora nel XIV secolo, le mura romane cingevano un grosso borgo dall'aspetto alquanto rurale. Solo a partire dalla fine del 400 si iniziarono a costruire chiese, monasteri e abitazioni a più piani e a procedere alla selciatura delle vie. Dopo la scelta di Emanuele Filiberto di stabilire a Torino la sede del Ducato Sabaudo, 1563, quasi un secolo dopo, nel 1658, si avvia la ricostruzione di Palazzo Ducale e la riquadratura di Piazza Castello, nuovi fulcri urbanistici della città. A partire dal 1619 viene realizzato nell'arco di un secolo e in 3 fasi distinte un piano di consolidamento delle mura e di ampliamento dell'area cittadina. All'architetto ducale Carlo di Castellamonte sono affidati i lavori dell'espansione meridionale, culminati nell'apertura di Piazza San Carlo. Il figlio, Amedeo di Castellamonte, realizza il progetto del secondo ampliamento nella zona orientale, lungo l'asse di Contrada di Po. All'inizio del XVIII secolo, conclusa la fortificazione della città, Filippo Juvarra, con i nuovi quartieri militari ad ovest, porta Palazzo a nord e con altri interventi nel cuore storico del centro, su tutto il rifacimento di Palazzo Madama, completa il piano urbanistico che finalmente dà a Torino un'immagine degna di competere con le altre capitali europee. Nel frattempo, l'incremento demografico spinge la popolazione a cercare residenza anche fuori dalle mura. Nascono Borgo Po e Borgo Dora. L'epoca napoleonica porta con sé l'abbattimento della cinta muraria e l'apertura di grandi viali di circolazione esterna, nuovi ponti e progetti di ulteriori ampliamenti. Eredità reinterpretate durante la restaurazione con la costruzione delle grandi piazze, Piazza Vittorio Veneto, Piazza della Repubblica, Piazza Carlo Felice e con la costruzione del neoclassico Borgo Nuovo. L'ampliamento della città nel settore occidentale di Corso Vittorio Emanuele II, sulla base di un disegno urbanistico unitario e globale, caratterizza la seconda metà dell'Ottocento. La sistemazione della stazione ferroviaria di Porta Nuova e la creazione di quella di Porta Susa, la realizzazione di grandi strutture di servizio, dalle carceri nuove 1862-1870 al mattatoio civico 1866, dal mercato del bestiame 1870 alle officine ferroviarie 1884. Il piano regolatore del 1908 definisce lo sviluppo borghese e industriale. Mentre nel centro storico si avviano ristrutturazioni destinate ad ospitare i luoghi di rappresentanza di banche e amministrazioni societarie, assetto ratificato negli anni 30 con la radicale riedificazione di Via Roma e dintorni secondo i canoni architettonici e spaziali del regime, lungo le vecchie direttrici di espansione si formano i borghi operai, le cosiddette barriere. Il piano regolatore del 1959 legittima la struttura di città dell'industria, ma dopo neppure 40 anni, il successivo ordinamento di programmazione urbanistica, 1995, dovrà fare i conti con la condizione post-industriale di una città non più in crescita. I nuovi obiettivi diventano allora quelli della riqualificazione degli spazi urbani e della riconversione, a favore di terziario e servizi, di aree e strutture liberate dalle attività produttive. Nel decennio a cavallo del volgere del millennio, Torino assiste ad una straordinaria stagione di cambiamento, per molti versi analoga a quella che nei secoli ha caratterizzato l'evoluzione della sua immagine di città.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista History. Curiosità storiche. La misteriosa fanciulla dell'Appia. Tra i tanti segreti sepolti lungo la via Appia, uno venne alla luce in modo del tutto inaspettato. Era il 14 aprile 1485, quando alcuni operai intenti a lavorare nei terreni del convento di Santa Maria Nuova trovarono all'interno di una tomba romana un sarcofago ancora intatto. Quando fu aperto, la sorpresa fu enorme. L'umanista fiorentino Bartolomeo della Fonte, che era accorso alla notizia del ritrovamento, descrisse così lo spettacolo, aggiungendo un prezioso disegno. Un corpo disposto bocconi, coperto d'una sostanza alta due dita, grassa e profumata. Rimossa la crosta odorosa, apparve un volto di così limpido pallore da far sembrare che la fanciulla fosse stata sepolta quel giorno. I lunghi capelli neri aderivano ancora al cranio, spartiti e annodati come si conviene a una giovane e raccolti in una reticella di seta e oro. Orecchie piccole, fronte bassa, sopraccigli neri, occhi di forma singolare, le labbra rosse socchiuse, i denti piccoli e bianchi, la lingua scarlatta sin vicino al palato, guance, mento, nuca e collo sembravan palpitare. Tutto il corpo aveva proporzioni splendide e armoniose. Il sarcofago fu trasportato in Campidoglio e subito in migliaia accorsero a vedere la fanciulla, restando affascinati dalla sua bellezza. Si disse che si trattava di Tulliola, l'amata figlia di Cicerone morta giovinetta, un mito romantico ma non suffragato da alcuna prova. Ma Papa Innocenzo VIII non gradì tutto quel clamore e dopo pochi giorni, quando la salma si annerì, ordinò che fosse portata via nottetempo per essere seppellita fuori di Porta Pinciana, in terra sconsacrata, o gettata nel Tevere. Così, della misteriosa fanciulla, si persero le tracce per sempre.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista online Vanilla Magazine. Exodus 1947. I sopravvissuti alla Shoah tentano di raggiungere Israele. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, i sopravvissuti alla Shoah cercarono in tutti i modi di raggiungere la Palestina, allora sotto il controllo britannico, ma le quote permesse erano basse rispetto alle richieste e cominciarono così i viaggi illegali. Con la dissoluzione dell'impero ottomano alla fine della Prima Guerra Mondiale, i territori erano stati riassegnati alle nazioni vincitrici e la Palestina divenne mandato britannico. Gli ebrei avevano sempre abitato la Palestina, la sentivano come la loro terra d'origine, ma il loro arrivo in massa dall'Europa con l'avvento del nazismo stava provocando grossi malumori e disordini fra gli arabi, convinti dagli accordi precedenti di ottenere la piena indipendenza e che si sentivano quindi traditi dalla Gran Bretagna che voleva creare un'enclave ebraica. Venne stabilita una quota massima di accoglimento di 75.000 ebrei l'anno, poi ridotta a 15.000. Nel 1937 venne proposta una divisione territoriale fra arabi ed ebrei, rifiutata ovviamente dagli arabi, e nel 1939 la Conferenza di Londra stabilì di ridurre gli arrivi dall'Europa e limitare la possibilità di acquisto di terreno agli ebrei, con la promessa di dividere il territorio in due parti e fondare entro 10 anni un piccolo stato ebraico. Negli anni dal 1933 al 1938, il Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori, NSDAP, incoraggiò l'esodo ebraico sia per ragioni etniche sia economiche. Con l'accordo a Avara del 1933, gli ebrei potevano emigrare in Palestina vendendo i loro immobili e lasciando in Germania e Austria i loro beni mobili che non venivano persi, ma depositati in una banca apposita e potevano essere utilizzati per importare merce dalla Germania. In Palestina agli immigrati veniva garantita una casa in una piantagione agricola e un lavoro. La piantagione avrebbe importato tramite gli abitanti attrezzature agricole, facendo recuperare loro una parte di quanto abbandonato. La Germania avrebbe avuto in gestione grossi capitali, si sarebbe assicurata le esportazioni, liberata di persone non grate e avrebbe avuto le mani pulite. 60.000 ebrei tedeschi e austriaci accettarono, molti preferirono gli Stati Uniti e l'Australia, ma molti preferirono restare in Germania per non perdere i loro beni. Del resto l'Europa non era molto ben disposta all'accoglienza di persone che, restate senza risorse con l'esodo, erano un peso per la nazione ospitante in una situazione politicamente molto incerta, anche se ancora non drammatica. Resasi conto che non sarebbe stata in grado di mandarli via tutti, nel 1940 la Germania studiò un piano di deportazione in Madagascar, protettorato francese, certa della prossima vittoria, dove la Francia sarebbe quindi stata costretta a cedere la colonia. Ma alla fine non se ne fece nulla e iniziò il piano di sterminio. Alla fine della guerra, i circa 200.000 ebrei sopravvissuti, tedeschi e austriaci, vivevano in campi temporanei, in condizioni miserabili, e volevano andarsene in Palestina. I gruppi sionisti misero in piedi una rete segreta, la Bricha, per organizzare l'Aliyah Bet, ovvero l'immigrazione clandestina in Palestina. I finanziamenti arrivavano da ebrei e simpatizzanti di tutto il mondo. L'organizzazione acquistava le navi e le sistemava per forzare il severo blocco delle navi inglesi. Frattutto furono organizzati oltre 140 viaggi, dei quali la metà furono intercettati e bloccati dagli inglesi. Circa 50.000 persone finirono nei campi di internamento a Cipro, più di 1.500 persone annegarono e solo poche migliaia riuscirono ad arrivare alla meta. La nave President Warfield era stata dismessa dopo la Seconda Guerra Mondiale, era in pessime condizioni, ma era capiente e fu acquistata dalla Haganah, l'organizzazione paramilitare ebraica, per l'Aliyah Bet. Sapendo che i britannici avrebbero cercato di fermarla, oltre alle riparazioni generali, la nave venne fornita di misure di difesa, tubi metallici su tutti i lati che potevano spruzzare acqua bollente o vapore, rete metallica a chiudere e difendere le parti sensibili, come la sala macchine, e per impedire ai soldati di prendere possesso della nave, gli interni vennero modificati per ospitare il massimo numero di passeggeri. Dopo 4 mesi di lavoro, la nave salpò da Baltimora il 15 febbraio 1947 per Marsiglia, dove arrivò solo il 10 aprile, dopo un viaggio problematico per il maltempo e alcuni guasti, e dopo gli ultimi lavori di allestimento e approvvigionamento, la nave raggiunse il porto di Sète, vicino a Montpellier, per imbarcare i profughi che stavano arrivando via camion dalla Germania. La nave, rinominata Exodus 1947, salpò l'11 luglio con destinazione fittizia Istanbul e 4.550 persone a bordo. L'imbarcazione era già stata notata, un aereo della RAF la sorvolava durante le operazioni di imbarco e 5 cacciatorpediniere della Royal Navy la aspettavano in rada per seguirla. aveva a bordo 1.600 uomini, 1.282 donne e 1.672 bambini e adolescenti, 35 uomini di equipaggio, principalmente ebrei americani, più il capitano e il comandante della missione, che appartenevano alla Haganah. La nave era stracarica, il viaggio non era certo comodo, i passeggeri si dovevano lavare con acqua di mare per conservare sufficiente acqua dolce da bere e potevano avere solo un pasto caldo al giorno. Molte donne erano incinte e una donna morì di parto, mentre la sua bambina morì pochi giorni dopo. Il 18 luglio la nave si trovava a sole 20 miglia dalla costa palestinese quando arrivò l'ingiunzione inglese a interrompere il viaggio, alla quale l'Exodus rispose issando la bandiera con la stella di David. Alle 2 la nave venne speronata e iniziò una battaglia che durò 4 ore. I passeggeri cercarono con ogni mezzo di evitare l'abbordaggio, ma quando gli inglesi cominciarono a sparare, il comandante decise di arrendersi. Negli scontri morirono 2 passeggeri e il secondo ufficiale. Serviva un messaggio forte, sia per gli ebrei che per le nazioni che li aiutavano, per far cessare i viaggi clandestini. Venne quindi deciso di non internare i passeggeri nel campo a Cipro, ma di rimandarli tutti in Francia con l'avviso che in futuro tutti sarebbero stati riportati nel porto di partenza. I passeggeri vennero trasbordati su 3 navi che salparono da Haifa il 19 luglio e arrivarono a Port de Bouc, vicino a Marsiglia, il 29 luglio. I francesi si dichiararono pronti ad accogliere tutti i passeggeri che fossero scesi di loro spontanea volontà, ma gli agenti della Haganah li istruirono a rifiutare lo sbarco e la Francia rifiutò di forzarli. Ne sbarcarono solo 130, ai quali la Francia diede asilo. Dopo 4 settimane di inutili trattative, venne così deciso di riportare tutti gli altri in Germania e le navi salparono per Amburgo il 22 agosto. Iniziava l'operazione Oasi. All'arrivo ad Amburgo, fra il 7 e il 10 settembre, le donne e i bambini scesero rassegnati e disperati. Gli uomini fecero invece resistenza, soprattutto quelli della nave Runnymede Park, capitanati da un giovane molto combattivo che si erano rifugiati nelle stive e furono sbarcati a forza da 200 soldati inglesi quando si stavano per usare i lacrimogeni per stanarli. Sbarcarono urlando «Nazisti e comando di Hitler». 33 passeggeri furono feriti e 68 arrestati per essere giudicati per il loro comportamento. I passeggeri furono smistati nei campi di Poppendorf per i più combattivi e Amstau vicino a Lubecca per i più tranquilli. Le condizioni nei campi erano drammatiche. I profughi erano ospitati in tende, non c'era più un comandante tedesco delle SS, ma il personale era composto da civili tedeschi e militari inglesi e intorno al campo c'era comunque il filo spinato, un triste ricordo dei campi nazisti. E per i superstiti dei campi l'effetto psicologico era devastante. In novembre vennero trasferiti in altri campi, date le condizioni atmosferiche, ma molti denunciarono un pessimo trattamento da parte dei soldati inglesi che non si facevano scrupolo di picchiare chi non obbediva e ai riottosi vennero dimezzate le razioni e spento il riscaldamento. La Brigha cominciò allora a trasferire di nascosto i passeggeri dal settore britannico al settore statunitense che trattava le persone in modo più umano, da dove organizzò nuovi trasporti per la Palestina. Il 14 maggio 1948 venne proclamato lo Stato di Israele e a quella data restavano nei campi in Germania 1800 passeggeri della Exodus. Gli altri erano già riusciti ad arrivare in Palestina o ai campi di Cipro, dove restarono fino al 1949, quando finalmente riuscirono a completare l'Odissea iniziata 2 anni prima. Il relitto della Exodus fu ormeggiato nel porto di Haifa e abbandonato. Nel 1950 il sindaco di Haifa decise di recuperarlo per farne un monumento all'immigrazione, ma i tentativi di recupero furono vani. Nel 2000 una parte dello scafo era ancora parzialmente visibile, ma il nuovo molo container del porto venne costruito sopra il relitto, nascondendolo completamente. Il ricordo della Exodus 1947 vive nel museo dedicato all'immigrazione.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Sull'orlo del precipizio di Antonio Manzini. Sellerio Editore 2015, letto da Andrea Verzura. Cosa succederebbe se tutte le principali case editrici italiane si trovassero raggruppate sotto un'unica sigla? Giorgio Volpe è il più grande scrittore italiano, una potenza nel campo delle lettere. Alla consegna del nuovo romanzo, Sull'orlo del precipizio, scopre che una cordata di investitori ha inghiottito la sua casa editrice. Ora al comando sono caricature in completo scuro che odiano le metafore e amano le saponette se il pubblico vuole saponette. Cercando una via di fuga editoriale come un uomo che annega cerca l'aria, Giorgio affonda nel grottesco e nell'angoscia di chi vede messa in discussione la propria libertà di espressione. Buon ascolto.
3: Guardava il monitor del suo computer. Al centro del foglio bianco, in Times New Roman, corpo 14, maiuscolo, grassetto, aveva scritto la parola fine. L'orologio segnava le 23:30, sull'orlo del precipizio. Il suo ultimo romanzo era terminato. 2 anni, 6 mesi e 13 giorni. Tanto era costato in termini di tempo. A questo si dovevano aggiungere l'ansia, la fatica, le notti insonni, i dolori cervicali, 862 pacchetti di sigarette, 3 influenze, 30 rate di mutuo. Alle 23:30 di quel 2 ottobre 2015, guardando quella parola semplice di 2 sillabe, Giorgio Volpe, uno dei tanti scrittori italiani, si interrogava sul suo stato d'animo. «Come sto?» si chiedeva. «Felice? A pezzi? Frustrato? Commosso?» Le emozioni si avvicendavano con la frequenza dei battiti cardiaci e tutte gli si adattavano al corpo come abiti cuciti da una mano di alta sartoria. Era il momento di salvare il documento e andare a dormire, ma non riusciva a prendere sonno. Parole e frasi gli danzavano davanti agli occhi e i dubbi lo assalivano stringendogli la gola. L'indomani, 3 ottobre 2015, avrebbe consegnato il manoscritto alla sua editor. Per molti un giorno come un altro, ma per i suoi lettori una data da segnarsi sull'agenda. L'aspettavano da 2 anni, 6 mesi e 13 giorni. Tutti in attesa di chiudersi in casa, prendersi le ferie, congedarsi in malattia non retribuita e mettersi a leggere l'ultima fatica di Giorgio Volpe. Pochi erano gli scrittori che potevano ostentare un palmarès come il suo. I premi importanti li aveva vinti tutti. Le vette delle classifiche di vendita erano per lui un luogo familiare. La Malabestia, 500 giorni all'inferno, Facce. Erano stati 3 dei suoi maggiori successi. Tutte le trasposizioni cinematografiche avevano mietuto il favore della critica e soprattutto l'entusiasmo del pubblico. Il suo ultimo romanzo, Mar dei Sargassi, aveva frantumato 6 record di vendita. Ora toccava Sull'orlo del precipizio. 800 pagine che raccontavano la storia della sua famiglia, del nonno, del padre, nella vecchia casa di campagna. I fascisti, la liberazione, la democrazia cristiana, il fallimento della sinistra, il fallimento di una famiglia, di un paese, di un continente. Il suo romanzo più difficile e amaro. Quello che emotivamente gli era costato di più, che in quei 2 anni e mezzo di gestazione non gli aveva dato tregua neanche per un'ora. Pensava a quel tomo complesso e denso e non sapeva più come giudicarlo. Da giorni andava dicendo a sua moglie Bianca e a Maurizio Piazza, l'unico collega che stimava e con il quale riusciva a farsi delle lunghe e sincere chiacchierate, che quel libro poteva essere la sua tomba o la sua consacrazione. Amico mio, aveva detto qualche mese prima Maurizio, anche lui scalatore di classifiche e accaparratore di premi. Non so più cosa dire. Lo guardo, lo leggo e non mi rendo più conto. Che cosa ho scritto? Forse ho buttato 2 anni di vita. Forse è una cacata. Ma sai cosa ti dico, Maurizio? Meglio. Così esco da questo incubo, da quest'ansia da prestazione. Giorgio Volpe ha scritto una schifezza. Bene. Tutti felici. Del resto, aspettavano da anni il mio cadavere sulle sponde del fiume, no? Eccolo. Giorgio Volpe è finito. Non sa più scrivere. Maurizio Piazza avrebbe voluto leggerlo in anteprima. Era certo che quelle 800 pagine fossero un capolavoro, ma Giorgio non aveva voluto. No, Maurizio, no. È una responsabilità solo mia. Darti il libro significherebbe costringerti a un'opinione che ti inchioderebbe e che magari un domani non ti sentiresti di cambiare, anche se lo desiderassi. Non voglio mettere a rischio il nostro rapporto, no. Come fosse un problema di carattere privato, familiare, Giorgio si era preso tutta la responsabilità dello scritto, non condividendo la traccia narrativa neanche con la sua editor, Fiorella Chiatti, che lavorava al suo fianco da quasi 25 anni e che il giorno dopo l'avrebbe avuta sulla scrivania. Prima lettrice insieme a Francesco Carucci Viterbo, il direttore editoriale della Gozzi, la più grande casa editrice del paese. Riuscì a prendere sonno solo alle 3:30, mentre un vento freddo portava nuvole nere su Genova e sul mare. Alle 7 del mattino il cielo vomitava acqua e il mare nero sparava onde a spruzzi sugli scogli. Mentre mangiava delle fette biscottate, accese la televisione. Gli era passato di mente, ma quello era un giorno importante per l'editoria, anche per un evento di dimensioni nazionali. Le tre maggiori case editrice, la Gozzi, la Bardi e la Malossi, si univano per diventare il più importante polo editoriale di tutti i tempi. Un gigante che avrebbe spazzato via la concorrenza, con un controllo del mercato quasi totale. L'operazione era stata criticata ferocemente. Dardi, frecce e missili terra-aria erano partiti da tutte le testate giornalistiche, tranne quelle controllate dai tre editori, per abbattere quell'unione che cronisti e critici avevano definito un abbraccio mortale. I detrattori prefiguravano nell'editoria un futuro disastroso, monocromatico, totalitarista. Chi invece vedeva di buon occhio quell'unione parlava di miglioramento dell'offerta, di crescita del mercato editoriale. È capitalismo, baby, aveva titolato un quotidiano nazionale. Capitalismo alla cinese, aveva risposto in un editoriale al Vetriolo, un giornale della fazione opposta. A quel dibattito, che poco aveva catturato l'attenzione degli italiani, poco interessati ai libri, neanche fossero portatori sani di qualche epidemia medievale, Giorgio Volpe aveva assistito silenzioso dal quarto piano vista mare della sua casa. L'amico e collega Maurizio, invece, era convinto che la credine e la violenza di certi scrittori e certi giornalisti fossero dettate dall'invidia, dal fatto di non appartenere a nessuna di quelle tre scuderie. È così, diceva Piazza al telefono. Ma se non sei dentro uno di questi gruppi, forse è meglio farsi una domanda. Non sei pubblicato da Gozzi, Bardi e Malossi? Bene, amico mio, non sarà che non sei all'altezza? Giorgio, fratello mio, per stare qui dentro devi reggere al mercato. Tu lo capisci, io lo capisco. Invece mi sembra che i nostri colleghi se lo dimentichino. Maurizio era un po' troppo venale, Giorgio lo sapeva, attaccato com'era alle rendicontazioni e ai quattrini. Era un difetto che a volte aveva frenato la sua creatività, togliendo alla scrittura la generosità e l'imprevedibilità che avevano segnato i suoi esordi di narratore. Ma un talento così naturale sorreggeva anche la mancanza di ispirazione. È una questione di libertà di espressione, provava a ribattere Giorgio. Se a comandare è solo uno, detteranno anche le linee editoriali, no? Maurizio invece era tranchant. E perché? Ci sono decine di altre case editrici e si potrà sempre scrivere e pubblicare se si è all'altezza. La questione è che hanno paura di sparire, ma tanto sono già spariti da un pezzo. Giorgio provava a convincersi che quella fosse solo una felice mossa commerciale. In fondo con la Gozzi non aveva mai avuto problemi. Non gli avevano mai contestato argomenti, temi, tempi di consegna. Avevano accolto i suoi libri come un padre prende in braccio il figlioletto appena nato dalle mani della levatrice, per accudirlo, educarlo, portarlo al successo e alla felicità. «Va bene, ci uniamo con Bardi e Malossi, e allora?» ripeteva Maurizio. «Meglio! Avremo un solo editore, un solo ufficio stampa, e saremo una vera e propria corazzata, amico mio! E se prima dominavamo le classifiche, adesso le desertificheremo!» «Ma non taglieranno posti di lavoro?» chiedeva Giorgio in un improvviso slancio di generosità verso i lavoratori a contratto a termine. «E chi se ne frega!» rispondeva Maurizio. «Gente che scalda la poltrona! Sai quanti editor mi hanno messo all'ultimo romanzo? 3! E solo uno sapeva fare qualcosa! E vogliamo parlare degli uffici stampa? Gente che non fa nulla dalla mattina alla sera e che se gli chiedono informazioni si innervosiscono e ci mettono 6 giorni a rispondere. Vanno a lavorare al ministero, non in una casa editrice. Gio, i nostri libri sono carrette che si tirano dietro questi inutili fancazzisti. Lo sapevi o no?» «Ma tu sai chi sarà il proprietario di tutto questo carrozzone?» Era quella l'unica cosa misteriosa, la nuova proprietà. Il marchio che riuniva i 3 editori era in mano a una cordata di investitori di cui si sapeva poco o niente. Si parlava di cinesi, russi, arabi. «Vogliono farci soldi, Giorgio, e che c'è di male?» «Non dimmi che scrivi ancora i tuoi libri per quei pochi sfigati che si fanno le seghe dentro l'università o in qualche cenacolo letterario. E dai, è cambiato tutto! E noi cambiamo con loro!» L'eccitazione di Maurizio alla fine lo aveva convinto. Tutto sommato, quando era ancora un ragazzo, le case editrici importanti erano sempre loro, la Bardi, la Gozzi e la Malossi. Ce n'erano altre, poi sparite con il tempo, oppure prosciugate da nuove realtà emergenti. Ora che ci pensava, quanti libri aveva sugli scaffali di editori che non esistevano più da anni? La Pontile, la Topos, la Castorp. «Editori vanno e vengono», diceva Maurizio, «gli scrittori restano. Si ricorderanno Pavese, Calvino, Brancati, Manganelli. Invece nessuno saprà più chi fossero la Topos e la Castorp. E neanche la Bardi e la Gozzi, senti a me. Pensa a scrivere e a finire il libro. È quello il tuo dovere». Il dibattito culturale segnò il passo quasi immediatamente. E dopo 3 giorni sparì dai quotidiani, dai settimanali e anche dal web. Non era più argomento di interesse nazionale, regionale o provinciale. A fronte di una popolazione di 65 milioni di abitanti, cosa vuoi che siano 500.000 lettori? Niente, meno dei consumatori di latte di soia. Se persino l'antitrust guardava l'operazione con occhio benevolo, chi erano i cittadini italiani per giudicare una cosa del genere? E le pagine si riempirono con il dibattito sull'acquisto della nuova punta della Juventus e sul mistero di un efferato omicidio nelle campagne molisane. «Pronto, Fiorella? Sono Giorgio. Giorgio, caro, che mi dici? Ho finito». Ci fu un silenzio carico di emozione. «Dici davvero? Ieri sera alle 23:30.
1: «Mandamelo!» gridò Fiorella. «Mandamelo oggi, subito, adesso!»
3: «Preferisci in PDF o in cartaceo?»
1: «Come ti pare, pure su una tavoletta di cera!»
3: Glielo spedì in PDF. Poi decise che era arrivato il momento di fare le valigie e andare a trascorrere una settimana di vacanza da qualche parte con sua moglie. Magari a Ischia, alle terme. Da troppo tempo non stavano loro due insieme, da soli. «Però spegni il cellulare», gli aveva detto Bianca baciandolo. «È la nostra vacanza, niente libri, quarte di copertina, bozze da correggere, niente!» E Giorgio aveva obbedito. Fu una settimana tranquilla. Per i primi 3 giorni non era riuscito a fermare i pensieri ancora impregnati del libro. Poi, pian piano, come una febbre che il corpo espelle con il sudore, l'ansia del romanzo se ne andò grazie ai fanghi, alle acque sulfuree, alle cene a lume di candela, al rumore delle onde contro gli scogli, alle luci di Napoli, del golfo, alle vele, al profumo di salsedine. Al ritorno a Genova, i coniugi Volpe avevano il sorriso sul volto e la pelle liscia di un neonato. Erano anche riusciti a fare l'amore che, dopo 28 anni di matrimonio, era un fatto da annotare con un certo orgoglio. Quando lo scrittore riaccese il cellulare, fu bombardato da una scarica di bip. Sulla rubrica c'erano una quarantina di messaggi e più di 230 email. Neanche un minuto dopo la sua riconnessione col mondo, ecco che arrivò la prima telefonata. Era Fiorella. «Non ce la facevo più, dovevo parlarti. L'ho letto in 48 ore. Sono giorni che mi tengo questa cosa in gola. È un capolavoro!» Giorgio sorrise contento. Il giudizio di Fiorella, una che aveva cominciato con scrittori come Tondelli e Tabucchi, era molto importante. La donna non si teneva più. «Il tuo libro più bello, un romanzo importante, ho riso, ho pianto, mi ha scardinato!» Il giorno dopo avrebbe preso un treno. Sarebbe salito a Milano per parlare con Francesco Carucci Viterbo, il capo dei capi, che lo aspettava per pranzo al solito ristorante. «Lui? Francesco? L'ha letto?» aveva chiesto con un filo di voce a Fiorella. «Letto? Se l'è mangiato, Giorgio, ingoiato in un boccone!» «Allora? È piaciuto?» gli chiese Maurizio al telefono dalla sua villa nella Val di Chiana. «Sembra di sì. Quando me lo fai leggere?» «Faccio l'editing e te lo mando, giuro.» «Allora torno al lavoro, sono indietro. Mi mancano 6 capitoli. È una storia pazzesca. Te l'ho raccontata?» «Si svolge durante un conclave. La scusa delle elezioni di un nuovo pape diventa il campo di battaglia teologico e morale fra due schiere contrapposte. Spirito, materia, banca e fede. Mi sta costando fatica, ma ti giuro, Giorgio, forse è il libro più bello che abbia mai scritto. Ho voglia di fartelo leggere.» «Non vedo l'ora», rispose sinceramente Giorgio. A pranzo, Francesco Carucci Viterbo era commosso. E non era tipo da farsi scappare i lucciconi dagli occhi. Non era venuto solo, però. C'era mezza casa editrice. Gli addetti dell'ufficio stampa, i responsabili delle vendite, addirittura il vecchio grafico delle copertine che non si faceva mai vivo e che era arrivato con 3 proposte, una più bella dell'altra. Tutti entusiasti, tutti eccitati. «Mentre tu te ne stavi in panciolle a Ischia, noi si lavorava», aveva detto Francesco, provocando una risata generale, molto adulatrice e poco sincera. C'erano da affrontare le riunioni con i grandi acquirenti, il lancio con la stampa, insomma, il solito tran tran che accompagna l'uscita di un libro importante come il suo. Decisero di dare inizio alla correzione la settimana successiva. Fiorella sarebbe andata a Genova a lavorare di Lima sul romanzo insieme a Giorgio, 3 giorni in tutto. Tanto il lavoro da fare su quel manoscritto, quasi perfetto, era davvero poco. E poi, dopo un mese e mezzo, sull'Oro del Precipizio, a proposito, «Bravo! Titolo migliore non potevi trovarlo!» gli aveva sussurrato il direttore editoriale della Gozzi, sarebbe uscito in tutte le librerie d'Italia. E la settimana trascorse serena. Rassicurato dall'accoglienza entusiasta del romanzo, Giorgio la passò a leggere, a cena fuori con la moglie e i vecchi compagni di università. Riuscì anche ad andare allo stadio, dove la sua Samp le prese di brutto da un Torino cinico e aggressivo. Ma andava bene lo stesso. La vita in quei giorni gli sorrideva. «Mi sa che questo è l'ultimo che scrivo», ripeteva sua moglie. «Come no? Come il precedente? E quello prima? E quello prima?» «Giorgio, finché ti reggerà la testa, quello continuerai a fare. Ormai ti devi mettere il cuore in pace. E a proposito di cuore, diminuisci le Marlboro, fa il favore.» Ma Fiorella non arrivò. A casa di Giorgio si presentarono 2 uomini, alti, vestiti con un completo di fresco lana nero, la camicia bianca e la cravatta rosso fuoco. Aldo, bruno di capelli, era di Macerata. Sergei, biondo, di Mosca. «E Fiorella?» Fu Aldo a rispondere. «La signora Chiatti non sarà qui con lei. L'editing lo faremo io e Sergei, insieme a lei, sia chiaro.» «Ma io non vi conosco.» «Noi però la conosciamo bene. Abbiamo letto tutti i suoi libri e siamo pronti.» Mentre Aldo di Macerata parlava, Sergei, il biondo, aveva aperto la sua valigetta e tirato fuori un MacBook Air di ultima generazione con il guscio d'oro e gli Swarovski sul logo. «Io non saprei. Dovrei parlare con Francesco.» «Francesco chi?» «Francesco Carucci Viterbo. È a Francoforte. C'è la fiera, non lo sa?» Ah, lo avevo dimenticato. Sergei, intanto, aveva acceso il computer e si era chinato come a segnalare di essere pronto. No, scusatemi, io voglio lavorare con Fiorella. Ho sempre lavorato con lei. Perché adesso... Adesso tu lavora con noi, aveva detto Sergei il biondo. Adesso tu lavora con noi. Non aveva sentito male. Adesso io lavoro con voi?
1: Tu, Giorgio, grande scrittore, tu fai lavoro con noi e tu non pentirtene.
3: Come parla questo, pensò Giorgio. Sentite, se è uno scherzo, va bene, ho riso molto, mi sono divertito. Ora però, da tempo da perdere, non ne abbiamo e...
1: Aldo lo interruppe togliendosi la giacca, con un gesto così rapido e violento che sembrava volesse tirargliela addosso. Non è uno scherzo, signor Volpe, è la direttiva della casa editrice.
3: Ma io non l'accetto, scusate, niente di personale, contro di lei o il signor Sergei, ma io l'editing del mio libro lo farò con Fiorella. Perché di lei mi fido, perché è la numero uno, perché...
1: Fiorella è in pensione, disse Sergei con aria triste.
3: In pensione? E da quando?
1: Da 3 giorni, aggiunse Aldo.
3: Ora tu sedere e cominciare lavoro. Tempo e denaro. E Sergei rise di quella che solo lui trovò una battuta esilarante.
1: Giorgio annuì. Poi lasciò il salone e corse in camera da letto. Prese il cellulare e compose il numero della Gozzi. Gli rispose una voce elettronica che ripeté il messaggio in 6 lingue. Prima di sentire l'italiano si sorbì il tedesco, l'inglese, il francese e una lingua scandinava irriconoscibile. Per contattare la casa editrice Gozzi, chiamare il gruppo Sigma, grazie. Chiuse la comunicazione e tornò di corsa in salone.
3: Ma che sta succedendo?
1: Sergei e Aldo erano seduti al tavolo davanti alla finestra, sorridenti.
3: Che cosa intende?
1: La Gozzi. Chiamo e non rispondono. I due uomini si guardarono. La Gozzi non esiste più. Ora siamo tutti la Sigma.
3: La Sigma?
1: Sì, la Sigma. Così si chiama la sua casa editrice adesso. Doveva prendere tempo, tutto il tempo di cui aveva bisogno per capire cosa stesse accadendo. E il fatto che quei due energumeni avessero sul computer il PDF del suo romanzo, costato 2 anni, 6 mesi e 13 giorni, gli dava i brividi. Io oggi non posso lavorare. Aldo si intristì. Sergei non cambiò espressione. Gli occhi freddi e taglienti lo squadrarono dalla testa ai piedi. Giorgio ebbe la sensazione che gli stesse facendo un attacco.
3: Se noi oggi non lavoriamo è una cosa brutta per lei e per noi.
4: Beh, un giorno di ritardo non può certo uccidere nessuno.
1: Aldo alzò le sopracciglia. Uccidere no, ma causare problemi. Con il nuovo statuto, la Sigma calcola per ogni giorno perso una multa di 10.000 euro per lei e una nota di demerito per gli interni, cioè me e Sergei.
3: «Ma che cazzo siete?» esplosa all'improvviso Giorgio. «Io non vi ho mai visto. Arrivate qui, in due, per un lavoro delicato come quello che faceva Fiorella. Questo, indicò Sergei, non parla neppure l'italiano. Come fa a correggere il mio manoscritto? E lei, Aldo, mi scusi... Ma lei sembra uscito da un'agenzia immobiliare. Ma chi siete?
1: Sergei è qui perché il suo libro esce in contemporanea in Italia e in Russia.
3: In Russia? Perché?
1: Direttive Sigma. Poi Aldo prese un respiro.
3: Senta, io capisco che per lei la notizia può essere sconvolgente, ma non deve preoccuparsi. Io e Sergei siamo due professionisti. Lui ha corretto le bozze di Tolstoi.
1: Le bozze di Tolstoi? Ma se è morto nel 1910, ma cosa vi siete bevuti?
3: Adesso la Sigma ripubblica tutti i successi del grande scrittore russo.
1: I successi? Disse sbalordito Giorgio. E che è una compilation?
3: Sì, Vojna i Mir, esce settimana prossima, ma senza inizio in francese, senza Waterloo, più corto, solo 300 pagine.
1: Sergei sorrise contento e fiero.
3: Vojna i Mir? Guerra e pace?
1: Solo pace. Guerra la tagliamo tutta.
3: Non si può angosciare il lettore. Guerra, odio, morte, malattie, romanzi distopici e senza futuro. Basta. Pace, amore, ottimismo, fratellanza. Ecco le nuove direttive Sigma, esclamò Aldo.
4: E tanto, tanto avventura.
3: aggiunse Sergei tirando fuori una Moleskine nera con il logo della Sigma stampato in oro sulla copertina. Vede tu, ora io dice. E si mise a leggere. Avventura sì, malattie no. Divorzio no, divorzio commedia sì, matrimonio sì. Corna sì, solo se poi pace. Corna e divorzio no, sesso tanto, con animali sì, uomo e donna sì, donna e donna sì, uomo uomo no. Capisce? Giorgio cominciò a sorridere. Ormai si era convinto che fosse tutto uno scherzo. Guerra e pace si chiamerà solo pace. Oblomov fa tante cose, fa industrie, diventa imprenditore, fa amore, ammise felice Sergei. Già, e poi toccherà ad Anna Karenina, disse Aldo. Ah, e come sarà? Magari non finisce sotto il treno. Lei, grande intuito, come ha fatto a sapere? Disse Sergei stupefatto. Fuga notizie? E si accigliò. Cazzo, ma è un incubo! Ora mi sveglio e questi due non ci sono più, si ripeteva a bassa voce lo scrittore genovese con le mani serrate davanti al viso. Ma quando le riaprì, i due erano sempre lì, seduti al tavolo, pronti a cominciare il lavoro. Io, per esempio, ho tradotto i Viceré per la Sigma. Tradotto? È scritto in italiano, cosa vuole tradurre? Ah, dice lei. Ora esce di nuovo con la Sigma in vero italiano. Eppure Gadda, eppure Camilleri. Sto ritraducendo tutta la letteratura italiana. L'operazione difficile sarà con i Promessi Sposi. Sa, quell'italiano lì. Quell'italiano lì? Chiese Giorgio che non aveva più spazio per sgranare gli occhi. Ma sì, noi, la Sigma, vogliamo avvicinare i ragazzi alla letteratura. E usare una lingua che gli faccia amare i libri. Vuole un esempio? La prego.

dove nacquero Plinio il vecchio, Plinio il giovane e Alessandro Volta, l'inventore della pila, che davvero non si incula nessuno, sperduta in mezzo a montagne lunghe lunghe, pieno di insenature e golfi, si restringe all'improvviso e toh, sembra quasi un fiume. Ecco, lo sente? La prosa diventa moderna, pochi fronzoli, informazioni utili come se il testo fosse su internet e cliccando Como rilasciasse dettagli. Vuole che le legga l'incontro fra i coatti e Don Abbondio? I coatti? I bravi, dai! Questo matrimonio non sa da fare. Ma chi parla così? Ora, invece, senta che meraviglia. Prova a fa sto matrimonio e ti rompiamo il culo, bello. È un'altra cosa, è così che i giovani si avvicinano alla letteratura. Alla letteratura. Perché tu ripete sempre ultime parole dette da noi? Chiese Sergei che iniziava a innervosirsi. Dite la verità, ci sono delle telecamere e questo è uno scherzo. I due lo guardavano senza rispondere. Cosa volete? Soldi? Non ci posso credere, voglio parlare con Francesco. È a Francoforte. E chi se ne frega? Ci sono i cellulari e prendono anche in Germania. Afferrò il telefonino e cercò il numero di Francesco Carucci Viterbo. Mandò la chiamata e attese. Rispose la voce elettronica in 6 lingue diverse. Per contattare la casa editrice Gozzi, chiamare il gruppo Sigma, grazie. Giorgio decise di chiamare il numero privato del suo editore. Quello almeno doveva funzionare. Anche lì rispose la voce elettronica. Per contattare? Che palle! E sbatté il telefono sul divano. Ma cosa c'è che non va? Abbiamo capito che per lei la notizia sembra un po', come dire, sconvolgente? Sconvolgente? Lei è pazzo. Lei e questo signore, Sergei. Non riusciva più a parlare. Le parole, prese dal panico, non gli uscivano dalla bocca. I due uomini si guardarono. Facciamo così. Noi adesso usciamo una mezz'ora, ci andiamo a prendere un caffè, che lei, mi dispiace farglielo notare, si è guardato bene dall'offrirci, e le diamo il tempo di riprendersi. Capiamo, lei è un tipo abituato. Un po' come il mio cane. Se non faccio sempre lo stesso giro, non riesce a fare la pipì. E scoppiarono a ridere. Poi, sotto lo sguardo attonito di Giorgio, recuperarono le giacche e lasciarono la stanza. Prima di uscire, Sergei indicò il suo MacBook aperto sul tavolo. Lascialo lì, tanto c'è password, non può entrare. Salutando con cenno del capo, i due lasciarono la stanza.

0: Avete ascoltato un estratto da Sull'orlo del precipizio di Antonio Manzini. Sellerio Editore 2015, letto da Andrea Verzura.
1: L'omicidio è sempre un errore. Non si deve mai fare niente di cui non si possa poi parlare dopo cena. Oscar Wilde.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La solitudine è indispensabile per l'uomo, perché acutizza la sensibilità ed amplifica le emozioni. Walter Bonatti.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.

Da secoli l'essere umano sogna di poter raggiungere delle conquiste che attualmente sembrano ancora fantascientifiche. La possibilità di vedere nel futuro per molti è un'utopia, ma alcune testimonianze sembrano raccontare che alcuni uomini hanno saputo raccontare fatti destinati realmente ad accadere in un futuro molto lontano. Questa è una vicenda che da oltre un secolo costituisce un mistero che continua a sconvolgere milioni di lettori e che ha spinto diversi esperti a tentare di trovare una risposta ad un caso davvero sensazionale. Protagonista di questa storia è uno dei più ispirati geni della letteratura, il poeta di Boston, Edgar Allan Poe. Poe, infatti, riuscì a prevedere il futuro descrivendo un caso con una ricchezza di particolari da far invidia a qualsiasi sedicente sensitivo. Per raccontare questa sconvolgente vicenda è necessario conoscere almeno alcuni particolari della personalità eccentrica e geniale di Edgar Allan Poe. Visse nella prima metà dell'Ottocento e nei primi 40 anni della sua breve e straordinaria esistenza passò dalla gloria per il suo talento di poeta all'alcolismo fino ad una sorta di follia dovuta alla morte di una donna che lui aveva amato paragonandola ad un demone destinato a non lasciarlo mai. Secondo le tesi di qualche studioso dell'esoterismo, era consapevole che in alcuni suoi testi narrativi rivelava dei fatti destinati ad accadere anche in un futuro lontano. Quelli che all'apparenza sembravano soltanto avvincenti romanzi d'avventura, in realtà nascondevano delle preveggenze. Queste ipotesi, scientificamente non dimostrabili, hanno però un riscontro indiscutibile, un riscontro che può lasciare sbalorditi. C'è un romanzo di Edgar Allan Poe che viene analizzato da oltre un secolo da psichiatri e semplici curiosi che vorrebbero capire quale eccezionale mistero è custodito in quelle pagine. Si tratta del romanzo intitolato Le avventure di Arthur Gordon Pym, che venne pubblicato nel 1837. Per alcuni decenni diverse generazioni continuarono a leggerlo affascinate dal genio dello scrittore. Il successo di quel testo aumentò anche dopo la morte di Edgar Allan Poe e fino a questo punto non sembra esserci nulla di eccezionale. Nel 1884, però, si verificò un caso anomalo che trasformò quel romanzo nel testo in cui era rivelato il segreto per viaggiare nel futuro. Questa storia, che offre come campo di indagine la creatività di un poeta, sembra pura fantascienza e che invece si è realmente verificata. Tutto venne alla luce quasi per gioco quando il London Sunday Times indisse un concorso in cui i lettori avrebbero dovuto segnalare le più straordinarie coincidenze della storia. L'iniziativa ebbe grande successo, ma tra le tante lettere giunte alla redazione del giornale se ne impose una su tutte, quella firmata da un ragazzo di soli 12 anni di nome Nigel Parker. Il giovanissimo Nigel Parker vinse il concorso indetto dal London Sunday Times, che richiedeva di segnalare coincidenze straordinarie. Ma quella evidenziata da quel ragazzo sembrava qualcosa di più e riguardava la macabra vicenda accaduta realmente ad un suo zio, assassinato in circostanze inquietanti. La cosa che sorprese di più era che quanto accaduto a Mr. Richard Parker era stato raccontato oltre 40 anni prima, in un romanzo di Edgar Allan Poe. Nel romanzo Le avventure di Arthur Gordon Pym viene raccontata la storia agghiacciante di quattro marinai che riescono a salvarsi la vita dopo il naufragio della nave sulla quale stavano viaggiando. Quello che però rende tragica la narrazione è quanto avviene in seguito, mentre gli uomini si trovano in un punto sperduto dell'oceano su una scialuppa di salvataggio. Edgar Allan Poe
mostrando il suo gusto per il macabro, racconta che i quattro marinai, dopo giorni di digiuno, spinti dalla disperazione, decidono di assassinare il personaggio di nome Parker e di mangiarne il corpo dopo una fatale estrazione a sorte. La storia raccapricciante dei quattro marinai dispersi nell'oceano, che per sopravvivere sono costretti a tramutarsi in cannibali a scapito di uno di loro, già di per sé è tremenda. Ogni lettore, tuttavia, era consapevole che si trattava di pura fantasia, fino a quando non si verificò una circostanza inattesa. Quel dodicenne di nome Nigel Parker dimostrò con documenti assolutamente attendibili che a suo zio Richard Parker era toccata una morte identica a quella del personaggio inventato da Poe, che per una ragione inspiegabile portava il suo stesso nome. Il ragazzo raccontò che suo zio era stato il mozzo di una nave naufragata, ma che riuscì a salvarsi insieme agli altri tre marinai con i quali visse alla deriva per molti giorni. Poi, dopo un'estrazione a sorte, venne ucciso proprio per sfamare gli altri tre sventurati. Ciò che era accaduto era identico a quanto narrato da Edgar Allan Poe. Per molti, il caso posto dal giovane Nigel Parker non era altro che una coincidenza suggestiva, che però non rappresentava altro che un fatto legato a circostanze fortuite. Il caso, dunque, per molti era chiuso e non c'era nulla su cui indagare, in quanto la straordinaria somiglianza di un fatto di cronaca con il romanzo di Edgar Allan Poe non costituiva la prova che quello scrittore potesse vedere nel futuro. Non tutti, però, vollero accettare quella tesi. Alcuni decisero di analizzare la questione un po' più a fondo.

Per comprendere se le tesi di Nigel fossero credibili, vennero anche coinvolti degli investigatori che, scavando negli archivi di un tribunale inglese, riuscirono a trovare la sentenza di condanna di tre uomini che avevano assassinato un marinaio di nome Richard Parker. A quel punto non c'erano più dubbi. Edgar Allan Poe era riuscito a scrivere un articolo di cronaca nera più di 40 anni prima che si verificasse nella realtà. Come sempre accade, davanti a fatti razionalmente inspiegabili, ci sono due grandi correnti di pensiero in netto disaccordo fra loro. In genere, gli scienziati provano ad attribuire certe manifestazioni all'inconscio, oppure, come nella vicenda di Richard Parker, al semplice caso. Chi invece crede che la mente umana possa essere in grado di cogliere certe ambizioni all'apparenza soprannaturali, come vedere nel futuro, tende sempre a portare avanti un tipo di indagine molto affascinante. Questo accadde anche per il caso del romanzo di Edgar Allan Poe. Per capire come era stato possibile che fosse riuscito a scrivere un fatto destinato ad accadere nel futuro, descrivendo con una straordinaria perfezione particolari come luogo, azione e nome del personaggio, alcuni esperti dell'occulto iniziarono a rileggere i tanti testi dello scrittore americano. Si trattava di un metodo di indagine attendibile, durante il quale emersero delle rivelazioni di Poe che lasciarono tutti profondamente impressionati. Edgar Allan Poe era stato un uomo eccentrico, sognatore ed originale, al punto tale che in molti lo consideravano un folle. Non di rado lo scrittore passava da momenti di delirio dovuti all'abuso di alcol a stati di cupa depressione, durante i quali sembrava del tutto assente, come se la sua anima lasciasse il corpo. Quello che iniziarono a tentare di capire gli esperti dell'occulto fu proprio verso quali mondi andasse quello scrittore in quei momenti di transfert dell'inconscio. Dai testi analizzati di Edgar Allan Poe emerse che spesso, parlando di se stesso e della follia che in molti gli attribuivano, lo scrittore affermava che le più geniali idee che germogliavano dalla mente umana tendono quasi a distruggere la ragione, come se il cervello di un uomo non potesse contenere tutte le visioni che gli giungono. In questa analisi dello scrittore americano venne individuata una possibile chiave di lettura riguardo al suo ipotetico potere di conoscere il futuro. Secondo alcune testimonianze, pare che Edgar Allan Poe cadesse in uno stato simile all'ipnosi, che riusciva a controllare solo in parte. In quei momenti la sua mente era esposta a molti rischi. Non a caso i suoi comportamenti e tutta la sua produzione letteraria hanno risentito di quei viaggi nell'inconscio. Il fatto che però lascia sconcertati è che Poe ha scritto alcune cose che un uomo del suo tempo non poteva conoscere. Edgar Allan Poe per molti è soltanto un classico della letteratura, un genio della prosa e della poesia, ma niente di più. Per altri, invece, costituisce ancora oggi, a distanza di oltre 170 anni dalla sua scomparsa, una personalità misteriosa che conosceva inspiegabilmente troppe cose del futuro. Chi non vuole accettare la tesi scientifica continua a chiedersi quale fosse il segreto che rendeva Poe un preveggente. Quando si parla di personalità che raccontano in anticipo i fatti destinati ad accadere realmente nel futuro, sembra sempre di confrontarsi con una materia che si regge soprattutto su tesi paranormali e quindi inaccettabili. Nel caso di Edgar Allan Poe, che con la sua opera Le avventure di Gordon Pym è riuscito a narrare un fatto terrificante in anticipo, in molti sono rimasti sconvolti, in quanto non si tratta di un tizio anonimo, ma di uno degli scrittori più stimati dell'Ottocento. Come è stato possibile tutto ciò?
Una sera Edgar Allan Poe venne trovato immobile sulla banchina del porto di Baltimora. Il suo sguardo era fisso verso l'alto e sembrava del tutto assente. Pochi giorni dopo morì misteriosamente per una strana emorragia cerebrale. Ancora oggi nessuno è in grado di capire perché Poe abbia perso la vita in modo così anomalo. Chi ha provato a dare una risposta a questo interrogativo, non dimostrabile sul piano scientifico, ritiene che lo scrittore avesse raggiunto con la sua mente una dimensione speciale che gli permetteva di vedere il futuro. Questa sua capacità, però, avrebbe sottoposto il suo cervello a un tale stress da condurlo alla morte.

0: Il racconto.
1: Ho incontrato uno stronzo di nome Ictus e questo è quello che mi ha insegnato, di Sebastiano Zanolli. L'Ictus è uno stronzo e lo chiamo per nome perché è molto più facile dire che è uno stronzo di quanto non lo sia dire cos'è uno stronzo, come diceva Stefano Bonaga su Cuore. Lo stronzo ti fa male e ti tratta con la crudeltà che non riserveresti al tuo peggior nemico. Certo, ci sono tante malattie, ma io ho incontrato questa, e quello che segue è quello che mi ha insegnato. Nel nostro paese il numero di soggetti che hanno avuto un ictus e sono sopravvissuti, con esiti più o meno invalidanti, è pari a circa 913.000, che sul totale della popolazione significa circa una ogni 60. L'ictus cerebrale è la terza causa di morte in Italia e la prima causa assoluta di disabilità. L'improvvisa chiusura o rottura di un vaso cerebrale danneggia le cellule del cervello. Una improvvisa debolezza, paralisi o intorpidimento di faccia, braccia o gambe, disturbi della parola, problemi di comprensione, problemi di vista e ti ritrovi con danni cerebrali più o meno permanenti, disabilità croniche se non ci lasci la pelle. Quando sbatti il muso. La tua vita cambia in pochi secondi per sempre. Sbatti il muso contro il muro della tragicità. È capitato a mio padre, persona buona, profonda, riflessiva, un imprenditore fin da ragazzo, con hobby e passioni, dalla fotografia al volontariato. Un uomo che ha lavorato così tanto da dimenticarsi di sé con il solo intento di mettere al sicuro chi amava e che io, come tanti figli presuntuosi, ho compreso tardi, confondendo quello sbattimento premuroso con l'ambizione personale. Lo stronzo se ne fotte di te, della premura, della bontà, come quelli che parcheggiano nei posti per disabili, o quelli che vanno a dire al capo quello che hai raccontato alla macchinetta del caffè, o quelli che ti dicono che per motivi di ristrutturazione il tuo posto purtroppo non esiste più, anche se sai che non è vero. Quando capita a te, quando capita alle persone a cui vuoi bene, la tua aurea di positività costruita sui manuali di Anthony Robbins si sbriciola in mille pezzi. Ti tocca venire a patti con la triste sensazione di insensatezza dell'esistenza che legava persino due opposti come Schopenhauer e Nietzsche. Ti tocca accettare che esiste solo un presente e che i progetti, l'ordine, la struttura che credevi di poter dare alla tua esistenza erano solo illusioni. La vita è così. Ti addormenti 5 minuti e ti svegli che non sai più parlare, contare, scrivere. Borbotti parole in un linguaggio alieno. Confondi il 3 con un 3000. Guardi le lettere come fossero pezzi di puzzle diversi. La tua capacità di comunicare si blocca e con lei la possibilità di far capire quello che provi, figuriamoci di ciò che vorresti costruire. L'ictus blocca tutto, anima, corpo e mente, e ho pensato di scriverlo per ricordarlo bene. Bonk! Sono sempre di corsa e la mia agenda su Google Calendar sembra un Tetris perfetto, colorato ed incastrato perfettamente, come le pietre delle costruzioni del Machu Picchu Inca che non permettono alla lama di un temperino di infilarsi in qualche punto delle fessure. Sono sempre connesso e il telefono mi avverte che c'è coda sul tragitto che devo fare, così mi organizzo e ascolto podcast in auto per non perdere tempo. Avverto mio figlio che sto arrivando, così può aspettarmi già pronto fuori da casa. Insomma, ho una vita organizzata, né studio, né scrivo, né parlo, lo faccio. E un giorno, bonk, un pugno dritto in piena faccia. La situazione non è buona, venite in ospedale. Così mio fratello ci avverte che qualcosa si è danneggiato nel cervello di mio padre. Corriamo e troviamo papà che chiama Vandu, mio fratello che si chiama Luca, e che parla una lingua sconosciuta. Spaventato e disorientato, la sua disperazione contagia anche noi, impreparati e dilettanti di fronte a tutto questo. Ogni esperienza è individuale, ma quello che ho visto negli occhi di mio padre, quando disperatamente e inutilmente tentava di connettere ciò che pensava a ciò che voleva comunicare, quando mi guardava e scrollava la testa sconfortato e isolato, mi faceva piangere di rabbia e di paura. Paura di non poter recuperare tanto tempo sprecato senza dirgli o farmi dire che ci vogliamo un sacco di bene, nonostante tutto e tutti. Tutto in questo mondo finisce, e certo questa non è una novità su cui scrivere un post, ma una domanda me la ponevo, mentre tenevo con infinita tenerezza la mano svuotata di mio padre, cosa che molti della mia generazione non sono abituati a fare, cresciuti in climi in cui il contatto fisico con i genitori non era pane comune. Mike Tyson dice che tutti hanno un piano fino a che non prendono un pugno in faccia. È vero? Beh, quel pugno era arrivato. Sui piani miei e di mio padre. Immediatamente dopo un ictus come questo, anche la vita di tutta la famiglia viene sconvolta. D'un tratto avevamo a che fare con un papà profondamente diverso da quello che conoscevamo. Aveva esigenze diverse, modi di esprimersi diversi e sentimenti diversi, il più dei quali misteriosi. È come scoprire un estraneo che conosci da sempre e a cui vuoi un bene dell'anima. Ma lui non necessariamente ha un'idea, o almeno un'idea canonica di chi è chi, di chi sei tu. E di dove è e di che cosa sta accadendo, di come si faccia a vivere come prima. Il suo mondo è su Plutone, pianeta e divinità romana dell'oltretomba, tanto è lontano, una lontananza che ti uccide mentre sei preso a far continuare la vita di ogni giorno e a incastrare i pezzetti del tuo Tetris perché il mondo non si ferma. Ma poi, che differenza c'è a vederla bene con l'avventura di tutti noi? Per me sei fuori, urla in faccia a mio padre, il briatore dell'universo. E a lui tocca uscire. La rabbia e la depressione ti offuscano la vista e senti che la situazione è profondamente ingiusta. Percepisci che il mondo va avanti e lui rimane al palo. Non sarà più come prima. Non sarò più come prima. Quante persone incontro che stanno avendo la stessa sensazione. Non si tratta di ictus cerebrali, ma di ictus esistenziali, non per questo meno stronzi. Licenziamenti ingiusti, carriere mancate, disoccupazioni non previste, ma anche separazioni dolorose. E figli ingrati o senza futuro. Ansia per il futuro e tristezza per il passato sono un mix esplosivo. Da 20 anni mi sono dato come missione questa storia della grande differenza, la mia romantica e razionale idea di riuscire ad essere il meglio che puoi essere per te e per gli altri. Scrivo sul come raggiungere obiettivi mantenendo la propria umanità per scaldare un mondo che sembra divenire sempre più cinico e affronto i giochi del mercato per poterne uscire a testa alta, per il bene proprio e quello degli altri. Rifletto su come creare piani B che permettano di non perdere mai la dignità e il sorriso mentre ci si dà da fare per dare equilibrio ai successi. Ragiono su come ottenere risultati e allo stesso tempo di poter guardare tuo figlio in faccia senza vergognarti. Tutto interessante e stimolante. Ma alla fine, come te la cavi quando prendi un pugno in faccia così forte e tutto il tuo perfetto Tetris vacilla? Ho pensato che questo fosse il momento giusto per ragionarci sopra e migliorare ciò che penso e faccio, ma volevo e dovevo capirlo con mio padre. È a questo punto che il mio approccio alla vita cambia per l'ennesima volta, osservando come sta cambiando quello di mio papà. Non sei mai pronto per morire. Esiste una domanda che non impari in nessun posto e da nessun maestro. Si affaccia dal profondo della tua anima tormentata in modo personale e ineludibile. La chiamo l'ultima domanda e suona così. Sei pronto per morire? Questa domanda rivoluziona tutto e arriva quando la sofferenza, la rabbia, la stanchezza hanno rotto gli argini e morire sembra un'alternativa migliorativa. Come mi disse poi mio padre, non ho mai sentito così forte il desiderio di andarmene da tutto questo caos indescrivibile, ma poi decidi che non è

La nostra mente razionale va disattivata e va provocato un sequestro emozionale da parte del nostro cervello primitivo che ci permetta di reagire e correre verso un posto più sicuro. Certo, l'istinto può commettere uno sbaglio. L'intuito non è sempre attendibile. Ma come scrive Armando Palacio, quando è vicino al baratro e la notte è buia, il cavaliere saggio lascia le redini e si affida all'istinto del cavallo. Accettare il problema e rispondere alla domanda: quindi sei pronto per morire? I problemi sono la linfa vitale delle esistenze. Ne ho scritto in Aveva ragione Popper: tutta la vita è risolvere problemi. Non mi sbagliavo, ma soprattutto non sbagliava Popper. La nostra opposizione alla pressione che la vita pone su di noi in mille modi è il sintomo della nostra voglia di non morire e di dispiegare il potenziale che ci distingue anche quando non lo avvertiamo pienamente. La risposta alla domanda, se è un no chiaro, deciso, anche se bisbigliato per l'estrema stanchezza, è il punto di svolta. Un no è un pugno in faccia alla pressione della natura, che priva degli strumenti vitali alcuni dei suoi figli, spesso in modo casuale e inspiegabile. Un no è anche il modo in cui diamo un vigoroso pugno in faccia alle limitazioni della società, del censo, della disponibilità economica, della prestanza fisica o estetica. Un no significa che non siamo ancora disponibili a morire al mondo biologico, affettivo, sociale, economico e a cedere alla opposizione. È da questa domanda e da questa risposta, da queste due dimensioni che si crea una piattaforma di nuovo solida su cui poggiare. Sai poche cose, anzi spesso, come in un ictus cerebrale, non ne sai più nemmeno una. Ti basterà questa. Ti basterà rispondere: no, non sono pronto per morire, non ora. Sei pronto allora per ricominciare a vivere meglio? Con una immensa fatica, mio padre mi chiede un quaderno, una penna e il suo smartphone. Anzi, lo chiede a tutti quelli che vanno a trovarlo. La prima cosa per non morire è avere degli strumenti per affrontare l'ambiente ostile o comunque nuovo che una lesione grave del cervello ridisegna a mano libera. Servono strumenti a tutti noi per affrontare un ambiente nuovo che le forze sociali, culturali ed economiche riprogettano di giorno in giorno a velocità stratosferica. A me servono di sicuro e mi accorgo che quelli che ho usato negli ultimi anni sono spesso spuntati, obsoleti, inefficaci. Mi servono strumenti nuovi di zecca e strumenti antichi abbandonati. A mio padre servono carta e penna e smartphone per imparare di nuovo e comunicare ancora, anche se in modo diverso, con contenuti diversi e influenzati ora da un'esperienza che ti porta alla domanda chiave. Quando affronti il nuovo che ti spaventa, quando devi tagliare il traguardo di una corsa con arrivo in volata, senza esclusione di colpi, per essere ammesso alla tappa successiva, serve un colpo di reni. Un colpo di reni è una tecnica utilizzata dai ciclisti e che ho visto usata anche da mio padre. Sollevi il sedere dalla sella, pieghi la schiena in avanti, spingi con un movimento secco delle braccia e delle gambe la bicicletta il più avanti possibile rispetto al corpo. La tua massa, molto più grande di quella della bicicletta, sposterà in avanti la bici di quei centimetri che ti renderanno possibile la qualificazione. Uno sforzo immane, certo, ma l'opposizione si sorpassa solo con uno sforzo. Mio padre ad un certo punto si alza, con tutta la fatica del caso, con un colpo di reni in cui o la va o la spacca, sostenuto da un motivo che devi spogliare.

0: perseverare in tutta la sua importanza. Vuoi stare al mondo? E stare al mondo significa che devi comunicare. Dopo un ictus. Sono ormai passati diversi mesi. Mio padre mi guarda con un sorriso che cola malinconia per i tempi diversi, ma con una calma che trasuda la saggezza di chi ha capito l'insensatezza del gioco e che ora, caparbiamente, gioca solo per dare il meglio di sé in faccia al destino. Parla meno e solo quando serve, ma parla bene, si spiega bene e dove non riesce, ricorre a nuove strategie e giri di parole. Sa che non si vince sempre e prima o poi morire si deve, ma non prima di morire, perché come diceva Benjamin Franklin, la maggior parte delle persone muore a 25 anni, ma non viene sepolta prima di averne compiuti 75. Io scrivo sul mio blog con nuova intensità e nuova consapevolezza, per fare la grande differenza, a farla fare a quelli che hanno fiducia in me. Guardo a tutti i miei errori con l'intenzione di non rifarli. E prego, se un Dio mi ascolta, che a quelli a cui ho provocato dolore mi perdonino e che trovino la loro via. Studio, lavoro e parlo, come prima, ma più intensamente ancora. Perché non ho più tempo. Nessuno ce l'ha a dire il vero, ma io parlo per me intanto. È vero, alcuni pugni potrebbero stenderti per sempre, e questa è un'ipotesi purtroppo da tenere a mente. Ma non è finita fino a quando non è finita.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Per sostenere Radio Senti chi parla e Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
3: Note classiche a piè di pagina.
4: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
3: Note classiche a piè di pagina.
4: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
5: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Se educhi un uomo, educhi un uomo. Se educhi una donna, educhi una generazione. Brigham Young.
1: Oh, don't worry, darling. I brought enough sweetness for everyone.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Donna Moderna. E il consenso? Ad aprile del 2011 veniva approvata la Convenzione di Istanbul, un punto di svolta nella lotta alla violenza di genere. Da allora l'Italia si è dotata di tante, importanti leggi a tutela delle donne. Le ripercorriamo qui, con la consapevolezza che ne serve ancora una. Quella che stabilisca che il sesso senza un sì esplicito è stupro. Di Sara Peggiot. Dove eravate 15 anni fa? Il 7 aprile 2011 è una data storica. Viene approvata la Convenzione di Istanbul, il primo trattato internazionale che definisce la violenza contro le donne come violazione dei diritti umani. Il provvedimento del Consiglio d'Europa, sottoscritto da 45 paesi, comprendeva un elenco di reati che i firmatari si impegnavano a contrastare con la strategia dei quattro pilastri: prevenire, proteggere, perseguire, adottare politiche integrate. In occasione di questo anniversario, e con i casi di cronaca sempre all'ordine del giorno, è però d'obbligo chiedersi quanto è stato fatto finora per affrontare l'emergenza e quanta strada c'è ancora da percorrere. La Convenzione di Istanbul ha segnato un punto di svolta, spiega Irene Pellizzoni, docente di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano. La nostra Costituzione prevedeva già la parità di genere ed era già contraria alla subalternità delle donne. Ma c'era bisogno, diciamo, di una leva sovranazionale per favorire un cambio culturale. La Convenzione è stato il grimaldello che ha portato nel corso degli anni a una serie di provvedimenti sul tema. Se dal punto di vista normativo l'Italia si è dunque arricchita di leggi e registra un lieve calo degli omicidi con donne vittime, il 34% nel 2025 rispetto al 40% nel 2022, secondo l'ultimo report del Ministero dell'Interno, dal lato pratico i reati sentinella, come gli atti persecutori, i maltrattamenti, le violenze sessuali, si mantengono stabili. Come se ci fossero due binari, quello delle norme, che ci sono, e quello della loro applicazione, che non sempre funziona. Un cortocircuito che per Mara Ghidorzi, gender expert di Fondazione Libellula, richiede uno sforzo ancora maggiore sulla prevenzione, sulla formazione obbligatoria per magistrati, polizia, personale sociosanitario, sui programmi a scuola. Non ci può essere una legge perfetta se non si agisce prima sulla dimensione culturale ed educativa. Ma vediamo in dettaglio i quattro principali passi legislativi che, pur con criticità, hanno segnato la storia della tutela delle donne nel nostro paese. 2011. La Convenzione di Istanbul. Il catalogo dei reati perseguibili introdotti dal trattato è preciso: violenza psicologica, sessuale, fisica, atti persecutori e stalking, matrimonio e aborto forzato, mutilazioni genitali femminili, sterilizzazione forzata, molestie sessuali. La Convenzione ha previsto anche un organo di monitoraggio indipendente, chiamato Grevio, che a turno valuta i progressi degli stati attraverso analisi e report, spiega Irene Pellizzone. Le sue indagini si basano sia su dati istituzionali, sia su rapporti delle ONG e di altri soggetti privati. È uno strumento molto importante che ci tiene sotto stretta osservazione. L'ultima procedura di valutazione dell'Italia è del 2020. A luglio 2024 il nostro paese ha presentato un nuovo rapporto che dà conto dei progressi compiuti anche grazie alla legge numero 54 del 2022, che ha introdotto obblighi precisi per enti pubblici e strutture sanitarie nella rilevazione dei dati legati alla violenza di genere. 2019. Il codice rosso. Con un'espressione presa in prestito dal linguaggio ospedaliero, dove il rosso indica la massima priorità, L'Italia approva la legge numero 69 che prevede misure d'urgenza nei casi di denuncia di violenza domestica e introduce 4 nuovi reati. Il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso, il revenge porn, la costrizione al matrimonio, la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare. La norma impone alla polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero quando riceve una denuncia e il PM ha l'obbligo di ascoltare la vittima entro 3 giorni. Ed è in questa tempistica che si nascondono le criticità. Per una donna che subisce violenza, la consapevolezza di quello che è successo è un percorso lento. Se messa sotto pressione subito dopo la denuncia, poi magari ritratta, spiega Irene Pellizzone. Il codice rosso ha creato un canale di attenzione verso reati molto gravi che a volte possono essere la spia dei femminicidi, ma non basta. Se una donna va a denunciare una lite e le viene detto di tornare a casa a fare la pace, è un grosso danno. Così come capita che passi per una cattiva madre perché ha taciuto per anni sui maltrattamenti in famiglia. È una chiara forma di vittimizzazione secondaria. Il codice rosso, integrato dalla legge 168 del 2023, è intervenuto anche nel reato di stalking, in vigore dal 2009 e rafforzato nel 2013 con l'aggravante del cyberstalking, e ha introdotto il reato di diffusione illecita di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito. È detto revenge porn impropriamente perché è un termine che esclude altri tipi di reati, come la sextortion, la minaccia di pubblicare immagini sessualmente esplicite di una persona per ricattarla, spiega Nicole Monte, avvocata dello studio 42 Law Firm e vicepresidente dell'associazione Permesso Negato. La legge punisce sia l'autore che realizza e diffonde materiale, sia chi, avendolo ricevuto, lo ripubblica per creare un danno. Ma se dovessimo punire chi rimette un circolo video per mera goliardia, avremmo le procure intasate. Oggi l'allarme si è inoltre spostato sull'intelligenza artificiale, sui tool che consentono di spogliare persone ritratte in immagini prese dal web. Lo scorso settembre è stato introdotto nel codice penale l'articolo 612, che punisce appunto i deepfake e i deep nude, ma è presto per dire se funzionerà. 2025. Il delitto di femminicidio. Approvata in via definitiva il 25 novembre 2025 la legge numero 181 che introduce nel codice penale il delitto di femminicidio, articolo 577 bis, riconosce esplicitamente che alcune uccisioni di donne non sono omicidi come gli altri. Sono il punto di arrivo di un sistema di dominio, controllo e odio di genere. La pena prevista è l'ergastolo, ma la norma non è esente da critiche tra chi la ritiene inutile e chi solleva questioni di legittimità. Il rischio di questa legge è di dover dimostrare in aula che la donna è stata uccisa in quanto donna, non in quanto essere umano, e quindi che nei processi si puntino i riflettori sia sul suo stile di vita. È stata uccisa perché aveva una relazione extraconiugale, perché voleva lasciare l'ex, perché aveva comportamenti ambivalenti, avvisa Pellizzoni. Potrebbe cioè diventare una forma di screditamento. Il disvalore dell'omicidio di un essere umano è sempre grave. Affermare che è maggiore perché il suo genere è femminile è possibile, ma rischia di essere in contrasto con la Costituzione e il reato di essere applicato in modo ideologico. 2026. Il disegno di legge sul consenso. La proposta di riforma del reato di violenza sessuale, che solo 30 anni fa diventava contro la persona e non più contro la morale, modifica l'articolo 609 bis del codice penale, approvata il 19 novembre alla Camera, è ora all'esame in Senato. La modifica mirava a introdurre il concetto di consenso sempre libero e revocabile durante l'atto sessuale, ma lo scorso febbraio lo scontro si è acceso a causa del testo, cambiato in Commissione Giustizia dalla Presidente Giulia Bongiorno, che sostituisce la parola consenso con dissenso. Una formula che addirittura potrebbe peggiorare la norma, avvisa Mara Ghidorzi di Fondazione Libellula. Sappiamo bene quanto durante una violenza sia molto difficile esplicitare un no, perché il congelamento emotivo e fisico è fortissimo. Con il concetto di dissenso si valuterebbe più la vittima dell'autore di violenza. È un cambio di prospettiva che rischia di colpevolizzare la donna nei tribunali, di ribaltare le responsabilità e soprattutto di lasciare un'ampia interpretazione al giudice. E qui entra in gioco la questione culturale. Perché chiediamo sempre alle donne di dover giustificare i propri comportamenti? Inutile purtroppo ricordare che il 91% delle vittime di violenza sessuale in Italia è femmina, percentuale che si mantiene costante dal 2019 al 2024.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Ci sono state civiltà terrestri prima della nostra? È possibile che in passato popolazioni non umane abbiano lasciato tracce del loro passaggio sul pianeta? Se sì, perché non ce ne siamo ancora accorti? E quali saranno invece le nostre impronte? Di Elisabetta Intini. Non facciamo che interrogarci sull'esistenza e la reperibilità di civiltà aliene. Ma come facciamo ad essere certi che la nostra sia l'unica civiltà che abbia mai messo piede sulla Terra? Se milioni di anni fa un'altra popolazione non umana avesse lasciato tracce della sua esistenza sul pianeta, sapremmo ritrovarle? La domanda è al centro di un'analisi pubblicata sull'International Journal of Astrobiology, ben illustrata sul sito dell'Atlantic. Siamo abituati a considerare civiltà scomparse quelle che hanno lasciato dietro di sé rovine di sontuosi palazzi, statue e sculture. Reperti di questo tipo sono l'ideale per studiare popolazioni vissute e sparite alcune migliaia di anni fa. Ma se consideriamo una distanza temporale di decine, centinaia di milioni di anni fa, le cose si complicano. La più grande superficie di terra estesa e piatta, non rimescolata da processi geologici, si trova nel deserto del Negev, in Israele, e risale a 1,8 milioni di anni fa. Le superfici più antiche rispetto a questa data sono visibili in sezione in campioni di roccia, rimescolate da processi vulcanici o sono finite polverizzate dall'erosione. Inutile pensare di trovarne ancora traccia. Certo, ci sono sempre i fossili, ma solo una minuscola frazione dei resti di viventi fossilizza correttamente e questa possibilità dipende dall'habitat e dal tempo a disposizione. Sarebbe, per esempio, non avere tracce fossili di una civiltà vissuta soltanto per 100.000 anni, un periodo comunque 500 volte più esteso della nostra civiltà industriale. Potremmo chiederci su quali prove dovrebbe basarsi la ricerca di una presunta civiltà siluriana, un termine che gli autori dello studio hanno dato dal dottor Huo, è il nome di una civiltà di rettili precedente l'umanità. Per provare a rispondere, consideriamo quali tracce lascerebbe la civiltà umana se si estinguesse adesso. Tra 100 milioni di anni, i geologi rintraccerebbero nei sedimenti terrestri le tracce del massiccio uso di fertilizzanti azotati, cui ricorriamo per sfamare 7 miliardi di bocche. Troverebbero residui delle terre rare che estraiamo per soddisfare la nostra ossessione per la tecnologia e, senza dubbio, raccoglierebbero plastica. L'onnipresente residuo dell'antropocene, arrivato fino all'Artico, entrato nel cibo dell'acqua e nella catena alimentare, finirà degradato in microframmenti che si depositeranno in uno spesso e rintracciabile strato sui fondali oceanici. Ma la traccia più persistente della civiltà umana sarà ironicamente anche la più probabile causa della sua scomparsa, l'utilizzo dei combustibili fossili con l'immissione di CO2 in atmosfera. Sappiamo che la produzione di anidride carbonica modifica la concentrazione di isotopi di carbonio in atmosfera, diluendo, per esempio, la quantità dell'isotopo di carbonio 14. Questo fenomeno, noto come effetto Suez, dal nome del chimico austriaco che per primo lo descrisse, sarà riscontrabile nella datazione al radiocarbonio sfruttata da futuri archeologi. Se la civiltà umana è in grado di lasciare tracce indelebili sulla geologia del pianeta, possiamo cercare qualcosa di simile anche per altre eventuali civiltà del passato? La storia della Terra non è priva di squilibri isotopici simili a quello che causerà l'Antropocene, cioè l'epoca in cui viviamo. Ne troviamo traccia, per esempio, nelle rocce del massimo termico del Paleocene e Eocene, un periodo di riscaldamento globale avvenuto circa 55 milioni di anni fa. In questo frangente della storia terrestre, le temperature globali aumentarono di circa 6 gradi nell'arco di 20.000 anni e furono immesse grandi quantità di carbonio in atmosfera. Ma tutto ciò avvenne appunto in diverse migliaia di anni, non in una manciata di decenni come è stato, ed è tuttora, per l'Antropocene. Ciò che rende la nostra epoca eccezionale, in termini geologici, è la rapidità con la quale stiamo modificando l'ambiente naturale. C'è stata quindi un'altra civiltà terrestre prima della nostra? Gli autori dello studio credono di no, ma la lezione che possiamo trarre è che qualunque civiltà che, sfruttando le risorse della Terra, divenisse abbastanza avanzata dal punto di vista tecnologico, finirebbe inevitabilmente col lasciare tracce di sé sul pianeta. Più una civiltà sarà capace di trovare soluzioni sostenibili per autoalimentarsi, minori saranno gli indizi del suo passaggio che troveranno i posteri.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Il dolore è un salvavita. Ci segnala che qualcosa non va. Senza dolore non ci preoccuperemmo per la nostra salute e non ci accorgeremmo di ferite e traumi. Eppure i farmaci più venduti in Italia sono gli antidolorifici, a dimostrazione del fatto che almeno in Occidente la società moderna ha una paura eccessiva della sofferenza, percepita come un ostacolo che impedisce di vivere come si vorrebbe. Di Andrea Porta. Tra i primi 50 farmaci da banco più venduti in Italia nel primo semestre del 2022, 24 sono antidolorifici. Siamo colpiti da un'epidemia di dolori o siamo intolleranti verso qualsiasi forma di sofferenza fisica? Probabilmente la seconda. Da tempo sociologi e antropologi sottolineano come la società occidentale abbia perso la capacità di tollerare il dolore fisico, ma in fondo anche quello psicologico. Nelle civiltà contadine del passato, la capacità di sopportare la sofferenza fisica era più elevata di oggi, spiega Giuseppe De Benedittis, professore associato di neurochirurgia all'Università di Milano e terapista del dolore. Quelle società sorriderebbero dei dolori di cui ci lamentiamo noi oggi. In altre parole, siamo sempre più fragili. Oggi imperversa l'algofobia, una paura generalizzata del dolore, scrive il filosofo coreano Byung-Chul Han in La società senza dolore, Einaudi. L'algofobia ha come conseguenza un'anestesia permanente. Si evita qualsiasi circostanza dolorosa. Laddove il dolore nel mondo cristiano ha sempre avuto un significato alto, quello di lasciar passare per la vita eterna, oggi è solo un impiccio che ci impedisce di vivere come vorremmo. L'esclusiva medicalizzazione e farmacologizzazione del dolore, aggiunge Han, lo rende un male insensato da affrontare armati di analgesici. Eppure il dolore ha un significato importante. Se è vero che nessuno sarebbe disposto a considerare un dono l'emicrania che ci assale nei momenti più sbagliati, il dolore resta un potente meccanismo ideato dall'evoluzione per segnalarci che qualcosa nel nostro corpo non sta funzionando. Senza dolore non ci preoccuperemmo per la nostra salute e non ci accorgeremmo di ferite e traumi. Esiste una patologia di origine genetica indicata come insensibilità congenita al dolore, spiega Fabrizio Benedetti, ordinario di neurofisiologia all'Università di Torino. I bambini che ne soffrono si procurano ferite e automutilazioni perché non provano dolore. Così difficilmente raggiungono l'età adulta. Il dolore è quindi un salvavita. Lo spiegava Paul Brand, chirurgo britannico che dedicò la sua vita allo studio e alla terapia della lebbra in India e che fu autore con il giornalista americano Philip Jensey del saggio The Gift of Pain, il dono del dolore, in cui illustrava la sua teoria del valore protettivo delle percezioni dolorose partendo proprio dai lebbrosi. I batteri che causano questa patologia possono condurre a un danneggiamento dei nervi, causa di insensibilità cutanea che giunge fino alla completa anestesia al dolore. Quando ci facciamo male, la sensazione dolorosa registrata dai nocicettori, le apposite terminazioni dei neuroni sensoriali distribuite in tutto l'organismo, passa attraverso il midollo spinale e raggiunge la corteccia cerebrale. Qui viene elaborata. Il dolore è infatti una percezione contemporaneamente fisica e psichica. Non a caso l'International Association for the Study of Pain lo definisce un'esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole associata a danno tissutale. Il dolore comprende sempre una componente sensoriale e una emotiva, aggiunge De Benedictis. Ce ne accorgiamo quando, di fronte a una sensazione dolorosa intensa, la psiche entra in allerta. Scatta la paura e l'attenzione viene totalmente catturata dal dolore, tanto da dimenticarci, o quasi, di ciò che avviene attorno a noi. Tuttavia, alcune condizioni dolorose possono mostrare una spiccata componente emotiva, come accade nella fibromialgia. In questa patologia, oggi in crescita, il dolore articolare, associato a debolezza e stanchezza, non sembra corrispondere a un reale danno delle articolazioni, che appaiono sane. Si suppone che questo tipo di dolore abbia una componente psichica preponderante, pur essendo del tutto reale e non immaginario. Si calcola che tra il 30 e il 40% dei fibromialgici abbia alle spalle abbandoni o abusi, prosegue De Benedictis. In un certo senso la fibromialgia può essere vista come una somatizzazione di un evento psichico traumatico. La psiche può contribuire a modulare la percezione dell'intensità di qualsiasi tipo di dolore. È dimostrato, infatti, che l'interpretazione che diamo alla gravità della causa del dolore che proviamo ha un peso determinante. Così, ad esempio, un paziente affetto da tumore percepisce un mal di schiena causato da una metastasi come più penoso di un mal di schiena della stessa intensità percepito da chi ha una semplice contrattura muscolare. D'altro canto, vale anche l'opposto. Il dolore è un'esperienza negativa che induce emozioni negative, quindi ha un impatto importante sullo stato psichico, spiega Benedetti. Se si soffre per un lungo periodo, l'insorgenza di uno stato depressivo è praticamente scontata. Secondo una meta-analisi pubblicata nel 2003 dagli Archive of Internal Medicine, un qualche dolore fisico è riportato come sintomo nel 65% dei soggetti affetti da depressione e non a caso l'aumento della sensibilità al dolore rappresenta una avvisaglia precoce di questa condizione psichiatrica. Del resto, studi recenti mostrano che nella depressione sono rilevabili le stesse alterazioni biologiche ravvisabili nei soggetti affetti da dolore cronico. Specifici assetti ormonali è un incremento delle citochine proinfiammatorie circolanti, proteine responsabili tanto della flessione del tono dell'umore quanto del dolore collegato ai meccanismi infiammatori. Quantificare l'intensità del dolore è complesso perché è un'esperienza soggettiva. Nonostante l'avanzare della medicina e delle neuroscienze, il solo modo che abbiamo per capire il dolore di un'altra persona è chiederle di valutarlo, ad esempio su una scala da 0 a 10, spiega Benedetti. Accanto alle scale numeriche sono stati proposti altri sistemi per misurare il dolore in proporzione all'efficacia dei trattamenti antidolorifici. Ad esempio, nei bambini che mostrano una maggiore affidabilità nel descrivere il dolore che provano, si usano scale grafiche che fanno uso di faccine sorridenti e tristi per invitarli a dare un peso alla loro sofferenza. È anche complicato descrivere il tipo di dolore che proviamo. Proprio questa difficoltà ci spinge a impiegare una varietà di espressioni. Diciamo che un dolore è sordo, trafittivo, pulsante, aggiunge De Benedictis. Così inafferrabile lo definiamo quindi per mezzo di metafore e similitudini. Si tratta di analogie che richiamano esperienze comuni, come quelle della vista, dell'udito e del tatto, spiega Benedetti. Anche a scopo clinico si usano questionari che usano criteri semantici di questo tipo. Ad esempio, il questionario italiano del dolore, QID, sviluppato dallo stesso De Benedittis, è costituito da una scala di intensità e da una semantica che impiega termini per descrivere la tipologia di dolore distribuiti in quattro classi principali: sensoriale, affettiva, valutativa e mista. Si dice che alcune persone abbiano una soglia del dolore più alta o più bassa della media. In pratica, alcuni sopporterebbero il dolore meglio di altri. L'espressione è usata impropriamente, prosegue De Benedittis. In realtà indica la minima intensità di dolore percepibile, uguale per tutti. Altro è la tolleranza al dolore, cioè quanto riusciamo a sopportarlo. La tolleranza è individuale e dipende da fattori di natura genetica, psicologica, ma anche sociale. Ad esempio, le reazioni emotive dei paesi del Sud Europa sono maggiori rispetto al Nord Europa, spiega Benedetti. In generale si può dire che i paesi mediterranei sono più sensibili al dolore. Perciò comprendere il dolore di un soggetto implica anche la conoscenza del contesto in cui vive. Come infatti spiega il sociologo e antropologo francese David Le Breton in Esperienze del dolore fra distruzione e rinascita, Cortina, gli interventi per trattare il dolore non possono essere solo medici, ma devono attingere a tutte le discipline

febbraio 1591 nella chiesa di San Biagio, si separò da Cento solo per brevi periodi e poi definitivamente nel 1642 per accasarsi a Bologna. Questa stretta relazione gli sopravvisse al punto che ancora oggi chi vuole approfondire la sua pittura deve necessariamente raggiungere la vivace cittadina sulle rive del Reno, quasi equidistante tra Bologna, Ferrara e Modena, e percorrerne gli accoglienti portici. Le insegne di pasticcerie, ristoranti e negozi, spesso intitolati all'eroe locale, gli indicheranno che è sulla strada giusta. Con la riapertura nel novembre 2023, a 11 anni dal terribile terremoto che ferì l'Emilia, anche la Civica Pinacoteca ha inserito il Guercino nella sua denominazione ufficiale. La sede è quella storica nel palazzo edificato a partire dal 1794 e che dal 1820 ospitò il locale Monte di Pietà. Inaugurato nel 1839, il museo diede una definitiva sistemazione alle opere che i francesi requisirono dalle chiese centesi, rientrate in patria nel 1816. L'allestimento odierno è su due piani e ha per filo conduttore l'azzurro, ottenuto dal campionamento degli azzurri guerciniani. Nelle sette sale si ripercorrono le vicende della civiltà artistica locale, prima e dopo il Guercino. All'apparenza periferica, la piccola Cento ha mantenuto una sorprendente vivacità creativa. Ai lavori di Giovan Battista Cremonini, molto legati alla cultura figurativa bolognese, fanno da contraltare le opere di Ubaldo Gandolfi e soprattutto gessi e sculture di Stefano Galletti, a cui è dedicata la Sala 7. Specializzato in monumenti per le piazze, non poteva essere che lui a scolpire il Guercino che ancora campeggia sulla piazza. Al piano superiore la Sala 8 riassume le principali influenze che ispirarono Giovanni Francesco Barbieri. Se i rudimenti del mestiere gli vennero trasmessi dal centese Benedetto Gennari Senior, per comprendere le radici della sua arte bisogna guardare soprattutto a Bologna e a Ludovico Carracci, e per i colori e i paesaggi a Ferrara con lo Scarsellino e Carlo Bononi. Del Carracci è esposta una Sacra Famiglia. Guercino la soprannominò la Carracina, alludendo al nome dell'autore, ma anche in dialetto alla Carazzina, cioè alla mammella da cui si nutrì. E il suo primo vagito fu forse la Madonna di Reggio, dipinta sulla facciata di casa a 8 anni ed esposta qui. Grazie a un'eccezionale collezione di pale d'altare, la Sala 9 ci mostra le caratteristiche dello stile già maturo del pittore. L'impostazione delle composizioni rivela una spiccata teatralità in cui la messa in scena dei personaggi segue precise direttrici geometriche. Gli sguardi e i gesti che i diversi protagonisti si scambiano comunicano una straordinaria varietà e naturalezza familiare. Il grande evento di fede ha un aspetto profondamente quotidiano. I corpi sono definiti dalla contrapposizione di macchie di colore diverse, mentre il chiaroscuro serve soprattutto a creare particolari effetti di luce ed è lontano dalla drammaticità di Caravaggio. Nella pala la Madonna adora il bambino con San Pietro pentito, San Carlo Borromeo, un angelo e il donatore. Il dialogo fra le diverse figure e verso l'esterno è particolarmente evidente, con il committente che guarda lo spettatore e il bellissimo angelo che indica la Vergine. Nella postura del corpo, Pietro si mostra sinceramente contrito e una lacrima luminosa gli bagna il viso. Il principe degli apostoli è di nuovo protagonista nel Cristo che consegna le chiavi a San Pietro. Inginocchiato davanti a Gesù, che gli consegna il simbolo del suo nuovo potere spirituale e gli indica il trono, ha le sembianze di un uomo del popolo. In alto due angeli sollevano un ingombrante telo rosso, come se aprissero un sipario per svelare la scena. Nei dipinti che seguono, lo stile del Guercino sembra rassegnarsi ad entrare in una fase più composta e più aulica. Il cambiamento è anche la conseguenza di un importante trasferimento a Roma. Insieme ad altri artisti della zona, convocati da Papa Gregorio XV, il bolognese Alessandro Ludovisi. Tra gli esiti più alti di questa nuova impostazione spicca nella Sala 10 il Cristo risorto appare la Madre, uno dei suoi capolavori assoluti. Le due figure occupano il primo piano con spiccata monumentalità,

0: La Madonna è colta nell'atto di girarsi per toccare il costato del figlio e verificare così la sua esistenza fisica. L'aspetto è quello di due giovani coetanei che si scambiano uno sguardo da innamorati. Nel San Giovanni Battista, un soggetto molto amato dal Guercino, il protagonista emerge invece in controluce dal buio della grotta, indicando il cielo. Gli anni successivi al ritorno da Roma sono gravidi di eventi. Insieme al fratello Paolo Antonio, Guercino apre nel 1629 la sua bottega e intraprende una nuova carriera da pittore imprenditore, documentata nel prezioso Libro dei Conti. Quaderno dove venivano annotati i nomi dei committenti, i soggetti delle opere, le entrate e i costi dei materiali. La bottega raduna una squadra di collaboratori allievi come Matteo Loves, Benedetto Zalone e i numerosi membri della dinastia Gennari, dal cognato Ercole ai nipoti Benedetto Junior e Cesare. La pinacoteca documenta ampiamente la copiosa produzione della richiestissima officina guerciniana. Ancora nella sala 10, la cena in Emmaus è un perfetto esempio di lavoro collettivo che coinvolge almeno tre pittori, tra i quali sicuramente Guercino e Matteo Loves. L'allievo dalla personalità più spiccata, come evidenzia anche il toccante Cristo morto. Nella sala 11 incrociamo il volto del Guercino in persona. Benedetto Gennari Junior lo raffigura nell'atto di mostrare il ritratto dell'amico Giovanni Battista Manzini. Di grande originalità è invece nella sala 12 la parata di oggetti liturgici della natura morta con paramenti vescovili e argenti di Paolo Antonio Barbieri, l'amato fratello. L'ultimo spazio del museo ci riporta alle origini della parabola artistica del Guercino, che da esordiente fu fantasioso e brillante decoratore dei palazzi di alcune nobili famiglie centesi. In una grande sala sono allestiti gli affreschi realizzati per Casa Pannini e Casa Benotti, dall'allora giovane talento della Bottega dei Gennari. Gli episodi mitologici, le cacce, gli svaghi, le feste e i lavori stagionali nei campi rappresentano un intimo viaggio sentimentale tra paesaggi e ambienti della sua terra. Le borgate rurali, i campi, i fiumi sono immersi in un'atmosfera di quieta operosità, popolati da una variegata umanità di contadini e pastori, pescatori e traghettatori, cacciatori e canapai. Idilliaca e quasi malinconica, la luce accarezza le campagne centesi mostrando mucche al pascolo, campi di grano e donne che estraggono la canapa da un macero o stendono il bucato, ma non disdegnano un bagno nel fiume. Usciti dalla pinacoteca, i portici di Cento ci fanno da guida fino all'ex chiesa di San Lorenzo, dove è allestita la mostra Guercino, un nuovo sguardo. Il cuore dell'esposizione è costituito da cinque opere in prestito da Forlì, affiancate da pale provenienti da chiese centesi. In particolare, ha trovato casa nel presbiterio la ricostruzione della cappella di famiglia del Guercino nella chiesa del Santo Rosario, con al centro la crocifissione, attornata dai dipinti più piccoli del barbuto Padre Eterno, di San Giovanni Battista e di San Francesco. Ritroviamo qui la rappresentazione di un colloquio sacro, ma profondamente terreno, impostato sul gioco delle diagonali che fanno intrecciare gli sguardi tra le diverse tele. I due piani, divino e umano, sono invece separati nell'Annunciazione forlivese. Con una geniale invenzione, Guercino rappresenta l'antefatto dell'annuncio, in cui Dio istruisce l'angelo su quel che dovrà dire. In basso la Vergine è intenta nella lettura, un po' misticamente predisposta e un po' ignara dell'evento che l'attende.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista History. Strade d'Italia. Via dei Calzaiuoli a Firenze. Tra le vie più antiche e suggestive del centro storico di Firenze c'è senza dubbio Via dei Calzaiuoli, uno scrigno di tesori artistici e storici che collega l'attuale Piazza della Repubblica con la Piazza del Duomo. Il nome deriva dall'attività dei calzolai che un tempo vi lavoravano numerosi, ed evoca bene la vivacità delle botteghe artigiane che per secoli l'hanno popolata. Le origini della strada risalgono all'età romana, quando era parte del cardo massimo della città che allora si chiamava Florenzia. Il tracciato, che si snoda in leggera pendenza, è costellato da edifici storici, palazzi nobiliari e edifici sacri, a testimonianza del suo ruolo centrale. Tra questi spiccano le chiese di Or San Michele e di San Carlo dei Lombardi, anche se la superstar è Palazzo Vecchio, sede del Comune di Firenze, che domina la Piazza della Signoria. Lo si incrocia lungo la strada, con l'antistante Loggia dei Lanzi, impreziosita dalle statue del Perseo di Benvenuto Cellini e da due capolavori del Gian Bologna, il Ratto delle Sabine e l'Ercole e il Centauro Nesso. Una curiosità. In passato, Via dei Calzaiuoli era chiamata anche Via delle Stinche perché vi si trovavano le prigioni cittadine. Se ci si fa caso, inoltre, si noteranno strada facendo moltissime lapidi incastonate nei palazzi. Tra queste, l'omaggio a Guido Cavalcanti, inciso attraverso i versi danteschi dell'Inferno, sull'omonimo palazzo. La targa che ricorda dove sorgeva il laboratorio di Donatello e Michelozzo e lo stemma dell'odiatissimo Gualtieri VI di Brienne, che tra il 1342 e il 1343 tiranneggiò la città. A collocarlo sul muro di una casa come omaggio a Gualtieri fu un suo sostenitore, Cerrettieri Visdomini, anche lui detestato dai fiorentini.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dal sito web DISF, documentazione interdisciplinare di scienza e fede, coscienza. Conosci te stesso. La massima incisa sul tempio di Apollo a Delfi, assunta da Socrate come guida verso una conoscenza più profonda di sé, ha dischiuso alla filosofia occidentale il mondo dell'interiorità dell'uomo. La sapienza religiosa, non solo in Grecia ma ancor prima in Oriente e nella tradizione ebraica, aveva già espresso la consapevolezza che è dentro di sé che l'uomo entra in contatto con la verità e il bene che illuminano la sua esistenza. Sarà questo il cammino prediletto di Sant'Agostino. Noli foras ire in tei ipsum redi, in interiore homine habitat veritas. Non uscire fuori, ritorna in te. Nell'interiorità dell'uomo abita la verità. Agostino, De Vera Religione, 39-72. Ma in fondo è esperienza di ognuno di noi scoprirsi capace di riflessione su di sé, di dialogo interiore con se stesso, oltre che di proiezione verso l'esterno, nell'atto di conoscere le cose e le persone, di esprimersi e di agire nel mondo. Ti sarà capitato molte volte di sorprenderti a parlare con te stesso, di cercare di capire i tuoi sentimenti, di arrivare a prendere una decisione soppesando i motivi che ti spingono in una direzione o nell'altra. È questo spazio di interiorità, di consapevolezza di sé, che pone l'uomo in una posizione in qualche modo singolare nel mondo, come unica creatura che è cosciente di se stessa, di chi è e di ciò che fa. E proprio per questo dotata di una altrettanto singolare libertà, che è possesso di sé e dell'origine delle proprie decisioni. L'uomo non agisce semplicemente mosso dall'istinto o in base alle esperienze acquisite come gli animali. Noi possiamo riflettere sui motivi e sugli scopi delle nostre azioni e decidere in modo consapevole e, in tal modo, responsabile. Le neuroscienze e le scienze cognitive si interrogano sul fenomeno dell'autocoscienza dell'uomo e offrono elementi utili per una sua comprensione. Integrandoli in una riflessione antropologica e filosofica, non si può che rimanere meravigliati di fronte al miracolo dell'uomo,
3: di un essere materiale che sembra trascendere le possibilità della materia. Non a caso, l'autocoscienza è da sempre considerata uno dei caratteri che indicano più chiaramente la presenza di una dimensione spirituale nell'essere umano, irriducibili ai soli dinamismi materiali. Consapevolezza di me stesso significa immediatamente consapevolezza che, al di là di tutti i motivi e i condizionamenti che sperimento dentro di me, sono io e non altro la causa ultima delle mie azioni e dei loro effetti sul mondo, sulle altre persone e su me stesso. Questa consapevolezza è inseparabile dalla coscienza che posso scegliere tra il bene e il male, fra qualcosa che giova a me e agli altri e qualcosa che invece danneggia. L'essere umano è alla ricerca costante del senso globale del proprio essere, del proprio vivere e morire. Le questioni morali sembrano nascere spontaneamente dalla sua natura come questioni vitali che la nostra coscienza avverte a priori rispetto a qualunque contesto culturale o presa di posizione filosofica. È comprensibile che la responsabilità di ciò che fa l'essere umano la senta in primo luogo di fronte agli altri. La cosa notevole, invece, è che anche quando è solo con se stesso, egli avverta interiormente il giudizio, positivo o negativo, su di sé. In coscienza non posso farlo. Mi sento in colpa. Sono espressioni in cui si manifesta che ciò con cui ognuno di noi si confronta nel modo più esigente sta dentro di noi, non fuori. Avrai fatto anche tu l'esperienza di quanto sia difficile sollevare una persona dal senso di colpa o quanto ti sia risultato difficile lasciarti aiutare a superare un tuo senso di colpa per qualcosa di cui non vai fiero e che ti addolora profondamente. A ben pensarci, è proprio nella capacità di autogiudicarsi, nella sincerità con cui cerca la verità di se stesso, anche quando è scomoda, che l'essere umano rivela la sua autentica statura. Egli si rivela in qualche modo più grande di sé, capace cioè di autotrascendersi, di autosuperarsi, in direzione della verità e del bene. L'uomo supera infinitamente l'uomo, diceva Blaise Pascal. L'esistenza nell'uomo della capacità di giudizio su di sé, di consapevolezza di carattere morale, è così significativa che il termine coscienza possiede abitualmente due significati distinti, ma strettamente correlati. Coscienza di sé, autocoscienza semplicemente. In inglese, consciousness. E coscienza morale, in inglese conscience, ossia capacità di riconoscere il bene e il male nelle proprie scelte. Concentriamoci ora su questo secondo significato. La coscienza fa provare emozioni. I suoi giudizi non sono semplici constatazioni di fatto, prive di risonanza emotiva. Suscitano invece in noi sentimenti di dispiacere, colpa, vergogna, oppure di soddisfazione, gioia, fino anche a un senso sacro di timore e riverenza. Sono emozioni e effetti diversi da quelli che proviamo di fronte a delle cose. Sono emozioni che proviamo solo di fronte a una persona. Come ha notato acutamente John Henry Newman, nessuno prova affetto per un sasso o si vergogna dinanzi a un cavallo o a un cane. Nessuno prova rimorso o avvilimento per aver infranto una legge puramente umana, pure la coscienza ci ispira tutti questi sentimenti dolorosi, smarrimento, allarme, autocondanna, come d'altra parte ci largisce una pace profonda, una sicurezza, una rassegnazione, una fiducia che nessuna causa sensibile terrena è in grado di produrre. La coscienza, insomma, con la sua voce, sembra metterci di fronte a una alterità personale che ci parla, a qualcuno dal quale ci sentiamo conosciuti, capace di giudicare anche i nostri più intimi pensieri e sentimenti. Si tratta di una presenza che ognuno avverte dentro di sé, nel suo luogo più intimo, che appartiene solo al soggetto. la sua voce che risuona nella nostra coscienza è tanto intima e profonda quanto delicata, non invadente, sembra quasi un sussurro. È necessario silenzio interiore perché essa affiori e non venga sopraffatta da altre voci che parlano o gridano in noi. Sentimenti, passioni, forza dell'abitudine, opinioni e giudizi altrui, dipendenze e condizionamenti radicati nel nostro cuore. Eppure, quando la percepiamo, sentiamo che è la voce giusta, vera, buona, a cui dovremmo prestare ascolto. Nella concezione orientale, specie in alcune correnti dell'induismo, il sé della persona, Atman, coincide con il sé universale, Brahman. L'uomo deve raggiungere tale consapevolezza attraverso l'ascesi, in cui progressivamente si spoglia dell'illusione della propria individualità, della distinzione tra se stesso e il tutto. La visione cristiana, invece, fondata sull'affermazione della creazione del mondo e dell'uomo da parte di Dio, mantiene una radicale distinzione tra la coscienza dell'uomo e Dio, tra l'io umano e il tu divino che sta di fronte e al di sopra di lui. Perciò la coscienza, con felice espressione di Newman, non è propriamente la voce di Dio, ma il luogo più intimo in cui l'eco della voce di Dio risuona nell'uomo. L'uomo così può essere al tempo stesso raggiunto dalla voce di Dio e rimanere essenzialmente libero di fronte ad essa. Ciò definisce la grandezza e la dignità della persona umana, la sua vocazione ad essere, prima che di fronte agli altri e, in un certo senso, prima ancora che di fronte a Dio, onesto e responsabile di fronte a se stesso. Ma se le cose stanno così, questo sussurro e questa eco non sono forse uno dei beni più preziosi che abbiamo? Non vale forse la pena chiudere le altre porte al rumore, alla distrazione e al traffico per ascoltare ciò che questa voce ha da dirci? Proviamo ad ascoltare il silenzio.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Nel 250° anniversario della nascita di Beethoven, Radio Senti Chi Parla presenta Ludwig, idealista naif, a cura di Graziano Sessolo. Settima puntata.

Il periodo di gestazione dalla terza sinfonia fino alla sesta copre gli anni tra il 1802 e il 1808. Furono per Beethoven anni di grande impegno compositivo e noi abbiamo preso in considerazione le sole sinfonie, ma prendono vita sonate per pianoforte, quartetti meravigliosi e sorprendenti. Perché sorprendenti? Ma è semplice. Beethoven porta in queste opere, oggi meno considerate, ma al suo tempo in grandissima auge, un soffio delle sue sinfonie. Le rende, entro i limiti degli strumenti chiamati in causa, un certo sinfonismo. Non sono cioè altro da ciò che lo sta impegnando all'estremo nella ricerca sinfonica, che vuol dire ritmi, temi nuovi, e soprattutto la sua cifra musicale, che fa suonare da protagonisti tutti gli strumenti dell'orchestra allo stesso livello. Per esempio, il timpano, che era il più negletto degli strumenti, assume un suo ruolo importantissimo. Ascoltatene la presenza ritmica nella terza e nella quinta, ma poi anche nella tempesta della sesta. Sembra finito un ciclo, e in effetti la parte più eroica, se così si può dire, ha raggiunto il suo punto più alto. Il Beethoven più impegnato, più teso alla ricerca di nuove strutture e soluzioni, sembra pago. Abbandona la sinfonia e pare lasciarci orfani proprio nel momento del maggior successo. Dal 1808 si dedica alla sonata per pianoforte e alla musica da camera, con due sole eccezioni. La fantasia corale, per soli, coro e orchestra, più il pianoforte, nella quale molti leggono un'anticipazione dell'inno alla gioia della nona, e poi il concerto per pianoforte e orchestra numero 5, impropriamente sottotitolato Imperatore, forse perché vi echeggiano dei ritmi marziali. Dal 1808 al 1811 non si hanno cenni di musiche sinfoniche, ma solo trii, quartetti, sonate per piano, una sonata per violoncello e piano, e poi una musica di scena per l'Egmont di Goethe, questa sì per orchestra sinfonica. Bisogna attendere la fine del 1811 perché Beethoven inizia a lavorare quasi contemporaneamente a due sinfonie, la settima e l'ottava. Come sempre, la miglior vena compositiva di Beethoven coincide con un periodo buio. Due dei suoi mecenati sono costretti a togliergli lo stipendio a causa di una bancarotta causata dalle guerre con la Francia e l'entrata dei francesi a Vienna. Infatti sulla copia della sonata per violoncello scrive «Inter lacrimas et luctus». Durante l'intera vita, ognuna delle sue crisi psicologiche fu seguita da un periodo di ricostruzione. Non riuscì mai a liberarsi completamente dai propri conflitti interiori, poiché evitava conseguenze emotive più gravi, immergendosi nel lavoro, affrontando e risolvendo problemi creativi sempre più vasti e complessi. Le due sinfonie furono completate l'una ad aprile 1812 e l'altra ad agosto. La settima fu presentata durante una serata con un programma che prevedeva tra l'altro anche la vittoria di Wellington, che accese gli animi dei viennesi e di tutti coloro che bene accolsero la sconfitta di Napoleone. Grande successo riscosse soprattutto il secondo movimento, l'Allegretto, che spesso fu suonato dall'orchestra due volte di seguito, a grande richiesta. Ascoltiamone la parte iniziale.

Mentre ci facciamo accompagnare da questo celebre allegretto, più che cercare le tematiche musicali della settima o di ricordare come sia stata definita la sinfonia della danza, secondo Schumann e Wagner, mi piace parlare di Beethoven come uomo curioso e analista del suo tempo. Sappiamo già che Beethoven, in una Vienna godereccia e pagana, testimonia un nuovo ideale di severità che matura nella solitudine. Dopo tanta socievolezza, egli afferma il valore del ritorno dentro se stessi, dell'artefice solitario che il Settecento aveva messo da parte. E al suo carattere è connessa la sua sete di cultura. Pochi altri musicisti, e pochissimi prima di lui, parlano tanto di libri e di letture. Quante nei suoi quaderni le citazioni di Schiller, Goethe, Kant, Rousseau, Plutarco, allusioni alla storia greca e romana, alla filosofia indiana. Il Don Carlos di Schiller, il Faust di Goethe gli sono familiari. Sul suo tavolo arrivano la traduzione di Tacito, le tragedie di Euripide. Tempesta l'editore di richieste sull'edizione completa di Wieland che non esce. Tra i suoi poeti preferiti ci sono Ossian e Omero, del quale si rammarica di non poterlo leggere in lingua originale. Ha letto Schlegel, Shakespeare. Adotta uno stile letterario tutto suo, che va dai giochetti di parole al linguaggio preso dai militari, fino su al materialismo shakespeariano o di Rabelais per sfociare nel piglio biblico di Klopstock.

della sua musica parlerà poco e sempre in termini tecnici, e non arriverà mai alle disquisizioni dei suoi contemporanei, che parlano di cultura e musica in un abbinamento utilitaristico. Per Beethoven, invece, la musica deve incondizionatamente partecipare da protagonista all'educazione dell'uomo. L'ideologia artistica di Beethoven, contrariamente a quella di Mozart, è quella dell'avanzamento verso una meta irraggiungibile assegnata dalla natura. Ciò che l'arte ancora non possiede deve conquistarlo. Questa frase di Schiller potrebbe essere il suo motto. Mozart fa arte applicata perché compone per una voce solo dopo averla sentita. Il nuovo comportamento di Beethoven è il salto dal reale al possibile, perché solo così la musica diventa degna di essere composta. A questo tende l'arte di Beethoven, tutta orientata verso una felicità collocata all'infinito, ancora tutto da costruire, ma non per questo meno certo. La felicità di Mozart è quella dell'età dell'oro. Sta alle spalle dell'artista che desidera tornarvi. La felicità di Beethoven sta davanti. È una regione da scoprire e perciò la sua arte ha una base di positività, un ottimismo di tono avvertibile anche nel girone profondo di un largo e mesto, di un arioso dolente o di una marcia funebre. Andare avanti è un dovere. In Haydn e Mozart, grandi progressi sono originati da occasioni esterne, ordinazioni da Parigi o Londra, commissioni di teatri importanti. E questo non toglie nulla alla bellezza assoluta dei risultati. Ma che in Beethoven l'impulso a progredire venga solo da lui, dal centro della sua volontà artistica, è una prospettiva che introduce una luce nuova nella storia della musica.

queste considerazioni mi sembravano dovute, perché diversamente tenderemmo a vedere un uomo sempre chino sui pentagrammi e avulso dalla realtà che intorno a lui sta velocemente mutando. Napoleone, la sua caduta, il congresso di Vienna, eccetera. Ma Beethoven ha già trovato la sua strada, attingendo al passato e con lo sguardo volto al futuro. Queste sono due sinfonie brevi se rapportate alle precedenti, più simili alle ultime di Mozart o di Haydn, ma molto più avviluppate in un ritmo a tratti quasi bacchico. Ascoltatele una, due, 10 volte.

alcuni editori sono scrittori falliti, ma lo stesso si può dire di molti scrittori. Thomas Stearns Eliot.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni. Il segreto dell'esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma anche nel sapere per cosa si vive. Fëdor Dostoevskij.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.

Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto. Nazim Hikmet.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
4: Va ora in onda Il racconto.

La storia di una ribelle moderna, di una madre affettuosa e di uno spirito guerriero pronto sempre a ruggire. Vera icona del Novecento, a lei si deve il merito della creazione e della nascita di Burda Moden, celebre rivista di moda che porta ora il nome di Burda Style, attualmente pubblicata in oltre 100 paesi al mondo e tradotta in 17 lingue diverse. Diplomatica quando era giusto esserlo, ma capace di esplodere come un vulcano, ha trasformato la frustrazione di un matrimonio fallito in creatività, cercando di dare bellezza, gioia e piacere alle donne che dovevano risollevarsi spiritualmente e psicologicamente dopo la guerra persa dalla Germania. Su questo principio aveva costruito la sua vita, idee rivoluzionarie che avrebbero prima sconvolto e poi conquistato il mondo intero. Enne è nata con il nome di Anna Magdalene Leminer il 28 luglio 1909. Suo padre era un macchinista, una posizione che in Germania gli ha dato un buon status sociale, se non la ricchezza. Si descriveva sempre come una figlia di papà, i cui rapporti con la madre erano solitamente tesi. Ha frequentato una scuola di suore, lasciando a 16 anni lo studio per lavorare nell'azienda elettrica locale, dove ha seguito una formazione in economia e commercio. A congiungerla con la realizzazione fattuale del suo sogno fu il suo grande amore, Franz Burda, incontrato nel 1930. All'epoca 21enne, l'incontro con il figlio della Burda Company, una nota casa editrice, fu fatale per la donna, che decise poi di convolare con lui a nozze nel 1931. La passione li fortificò e li unì anche nel progetto di rivoluzionare l'azienda familiare di Burda, che accolse con gioia l'occasione presentatagli dalla moglie di fondare una rivista di moda. Un'idea ai tempi sicuramente coraggiosa e rivoluzionaria. Nacque così Favorite, nonna dell'attuale rivista Burda Style. I primi anni della sua vita scorrono regolari, quasi monotoni, ma lei è felice così. Dal matrimonio sono nati 3 figli maschi. Enne è una donna dal carattere fortissimo. Si è piegata davanti alle difficoltà della vita, ma non si è spezzata. Capito di essere stata tradita dal marito e che tutti sapevano di questo tradimento, ha deciso di gestire la vita a modo suo. Ha lasciato la gente parlare quando era uno scandalo che una donna come lei lavorasse e sapesse delle evidenti scappatelle del marito. Una donna che ha applicato in tutta la sua vita il detto «Non ti curar di loro, ma guarda e passa». Il marito non l'ha aiutata all'inizio, ma lei voleva far presa sui sogni che ognuno ha nel cuore. E al cuore delle donne che ha provato a parlare. Lei, infatti, pensava sempre a questo. Cosa vogliamo noi donne? Bellezza e i vestiti alla moda. Basta con tutta questa tristezza. È arrivato il momento di voltare pagina. Ora tocca a lei stessa risollevare i destini della ditta, perché ci sono ben 200.000 marchi tedeschi di debito. All'inizio Enne è disperata e i dipendenti erano quasi in rivolta visto che non c'erano gli stipendi. È andata a casa, ha preso i gioielli, li ha messi in una scatola ed è andata a venderli. È tornata in fabbrica, ha augurato Buon Natale e ha distribuito doni e stipendi. Questi sono stati periodi particolarmente tormentati. Una volta una dipendente ha chiesto ad Enne: «Ha bisogno ancora di qualcosa, signora Burda?» Lei ha risposto: «Un miracolo non sarebbe male. Se per caso ne ha uno in borsa, lo lasci qui, per favore».

e ne aveva ottenuto dal marito soltanto la gestione del laboratorio di moda. Voleva fortemente pubblicare il suo primo numero della rivista e si recò dal marito per avere il consenso. Gestì questo accordo finanziario come un negoziato con un nemico, discutendo punto su punto il contratto. Non aveva paura di dissentire quando non era d'accordo e ha contrattato in modo strenuo pur di salvare la sua rivista. Era determinata. La pubblicazione era a rischio, ma se fossero riusciti a vendere non avrebbero più avuto debiti. Al momento però di partire, colpo di scena. Si sono accorti di non avere un modello per la prima pagina. E allora Enne ha letteralmente separato una famiglia che festeggiava il Natale per avere una modella a cui fare le foto per la prima pagina. Si è presentata a casa loro e con il suo fare gentile ma determinato ha detto: «Vostra figlia è la più bella del paese. Ho bisogno di lei come modella. Adesso». Il padre è sembrato cadere dalle nuvole, ma alla fine ha ceduto al carisma di Anne e ha lasciato andare la figlia. Anche il fidanzato era contrario. Anne con diplomazia è riuscita a convincere tutti che sarebbe stato solo uno scatto fotografico, niente di impegnativo. Finalmente si sono fatte le foto e si può andare in stampa. Solo che il destino ha ancora in serbo un ostacolo per lei. Il titolo della rivista scelto da Enne era Favorite Modern. Si è però scoperto intanto che la rivista era in stampa, che esisteva già un'altra pubblicazione con quel titolo. Per un attimo è parso tutto perduto, ma Enne è caparbia. Dopo un attimo di disperazione, ha deciso di contrattaccare. La rivista sarebbe stata stampata così com'era, ma ci avrebbero poi attaccato degli adesivi con un altro nome. Enne ha radunato tutti i suoi impiegati che hanno incollato per ore ed ore ed ha consegnato la rivista. Il nuovo titolo è diventato Burda Modern. Burda pubblicò la sua prima rivista nel 1948, ma l'attività iniziò davvero a prosperare quando sua moglie rilevò una piccola casa editrice di moda in difficoltà all'Ar, vicino ad Offenburg, e inaugurò l'impronta Burda Modern l'anno successivo, anno in cui fu fondata la Repubblica Federale Tedesca nella Germania occidentale e l'economia mostrò i primi germogli di rinascita. Nel 1950 apparve il primo numero della rivista Burda Modern. Offriva una combinazione vincente di articoli e illustrazioni che ha portato l'alta moda al grande pubblico a costi contenuti. Due anni dopo, l'azienda ha prodotto i suoi primi modelli fai da te, consentendo alle donne di realizzare abiti alla moda per non più del costo del materiale. Il concetto si adattava perfettamente alle aspirazioni dei tedeschi dell'Ovest del dopoguerra, che non avevano i soldi per comprare vestiti, ma volevano mettersi al passo con il resto del mondo occidentale, incluso il New Look. Le donne potevano acquistare la rivista per vedere chi indossava cosa, quindi acquistare il modello in modo da poter seguire l'esempio. Tutto ciò ha reso Enne Burda una delle poche donne d'affari a svolgere un ruolo di primo piano nel miracolo economico tedesco. La prima rivista è andata a ruba, ma Enne non si accontenta ed è andata avanti a lavorare mostrandosi sempre disponibile con i suoi dipendenti. Un giorno, infatti, un suo timido impiegato ed una sarta hanno un'idea nuova. Lei rimane strabiliata e dopo avergli detto solo di controllare tutti i dettagli, avrebbe lasciato all'impiegato il nome del brevetto, perché l'idea era sua. La cosa impressionante era la fiducia e la lealtà che avevano i suoi collaboratori e aveva anche il pregio di non impossessarsi mai delle cose altrui e di non abusare mai del suo potere.

Enè ha poi deciso di andare a Berlino per espandere i suoi affari. Anche lì ha dovuto combattere, perché invitata ad una sfilata di moda non le era stato riservato un posto in prima fila. Trova anche in questo caso una soluzione. Compra metà della collezione. La prossima volta non riserveranno l'ultimo posto ad una buona cliente. Non solo. Da quel momento, le case che organizzavano sfilate hanno incominciato a dimostrare interesse per la rivista di moda. Hanno voluto fare affari con lei, avere un posto nella sua rivista con i loro capi di abbigliamento. In 15 anni, Burda Modern è diventata la rivista di moda più venduta al mondo, superando il milione di copie nel 1965. Nel frattempo, nel 1953, Enè fondò il prestigioso quadrimestrale Burda International. 10 anni dopo, si espansa nell'arte della cucina con Burda Cook Studio. Il più grande successo di Enè rimane Burda Modern, che oggi vende più di 2 milioni di copie al mese. In tutto il tempo libero che aveva, coltivava orchidee e rose e supportava progetti sociali. Tra le tante onorificenze, è stata insignita della Gran Croce dell'Ordine Federale Tedesco al Merito. Sempre più titoli sono stati aggiunti alla lista Burda negli anni 70 e 80, comprese riviste di moda specializzate e altri mirati a interessi come il lavoro a maglia, l'uncinetto, le bambole fatte in casa, la moda per gli scolari e le decorazioni di Natale. Nel 1971 i Burda fondarono la Meredith Burda, con una grande azienda di stampa americana per penetrare negli Stati Uniti, e nel 1987 fecero irruzione nel mercato russo-sovietico con una versione in lingua russa di Burda Modern. Le riviste e le loro imprese associate sono state unite amministrativamente nel 1994, sotto la guida del figlio più giovane dei Burda, Hubert, che aveva presieduto l'azienda principale dal 1987, l'anno dopo la morte del padre. Sebbene Enè si sia ritirata dalla gestione quotidiana nel 1994, è rimasta attiva nell'azienda, ora denominata Hubert Burda Median. È uno dei più grandi conglomerati editoriali in Germania, fino a poco prima della sua morte. Nel frattempo, la sua attività di riviste incentrate sulla moda si è spostata con pubblicazioni di interesse generale. Il gruppo ha lanciato il settimanale Focus, la prima sfida dei pesi massimi al dominio del mercato dei settimanali di notizie, da parte del formidabile Der Spiegel di Amburgo. I settimanali hanno una maggiore influenza e importanza in Germania che in Gran Bretagna, dove la stampa domenicale è molto più forte e più letta della sua piccola controparte tedesca.

L'editrice tedesca Anne Burda, morta all'età di 96 anni, ha creato il più grande impero di riviste di moda del mondo e si è espansa nel mercato delle riviste di interesse generale, producendo alcuni dei settimanali più famosi del suo paese. I suoi interessi commerciali coprirono gli Stati Uniti e si diffusero inaspettatamente per l'epoca nell'Unione Sovietica nel 1987, quando Mikhail Gorbachev le concede di pubblicare la prima edizione in lingua russa di una rivista occidentale. L'azienda che lascia pubblica materiale in 16 lingue in circa 90 paesi.

0: Il racconto.
1: Mario Tobino, quelli di Viareggio. Alle 9 del mattino suonò la campana a martello. Era una campana piccola. Il suono veniva a folate, argentino, a seconda che il vento lo trasportava felicemente o lo sperdeva. C'era il sole di aprile, il mare era tempestosissimo, urlava spumando nel sole. Chi si affacciò sulla porta, chi si fermò. Viareggio aveva a quel tempo 600 case, tutte sul mare, un semicerchio in dolce pendenza, 600 case di marinai a un solo piano, abitate dalle donne, dai bambini e dai vecchi marinai con la fusciacca intorno alla vita e la barba lunga fuorché la domenica. I giovani e tutti gli altri sono in mare. Viareggio non ha un porto, è, lo ripeto, una spiaggia che declina in mare. Ha invece un piccolo molo e una darsena per i battelli da pesca. A Viareggio tutti sono marinai. Naturalmente il macellaio, il sarto, eccetera, non sono marinai, però il macellaio ha un figlio capitano di lungo corso e lui stesso per metà della settimana fa il pescatore. Così gli altri cittadini. Era un giorno di aprile, col sole sì dolce, c'era invece un mare tempestoso, cavalloni fragorosi si rompevano sulla spiaggia. Il moletto sembrava ogni volta venisse inghiottito dall'onda che ci arrivava sopra. Sul campanile la piccola campana continuava a battere a martello. Tutti dalle 600 case andarono verso la spiaggia e la notizia aveva subito vociato che un bastimento stava naufragando davanti alla spiaggia. Infatti una goletta di 200 tonnellate ci aveva già la prua sott'acqua e quando l'onda le si avvicinava poi la copriva tutta. Solo gli alberi rimanevano liberi. Il bastimento era nel mezzo della spiaggia di Viareggio, distante dalla riva non più di 150 metri. I vecchi videro subito che il bastimento era perso, un albero non c'era più, era rimasto quello maestro. Ma di chi era il bastimento, di dov'era? Era di Viareggio. I vecchi lo videro subito, se lo mormorarono, era la Carolina, carica di marmi. Era stata presa la notte dalla tempesta, erano diretti a Norlizza, avevano tentato di buttarsi su Viareggio, sul proprio paese, infilare il canale. Ma durante la notte avevano perso il timone, si era spezzato l'albero di trinchetto. I sei marinai dell'equipaggio erano ora tutti stretti intorno all'albero maestro, sulla metà, dove c'è il terrazzino per le lanterne. Si vedevano bene, si potevano contare. Erano dovuti montare là perché il bastimento si immergeva pesante, sempre più nell'arena. E le onde gli sfioravano i piedi, gli spruzzavano, qualcuno si avvicinava a loro. Erano sei, tutto l'equipaggio, anche il ragazzo di bordo. I vecchi parlano, si animano. I sei marinai sono a 150 metri. Tra onda e onda fanno segni con le braccia. Corrono i vecchi alle imbarcazioni, scelgono il gozzo pesante, sei remi, che per la tempesta è stato messo lontano dalla battima. Pingono insieme il gozzo che scorre sui pali rotondi messi sotto. Si sceglie chi deve montare per avvicinarsi alla Carolina. I più forti. Si serrano bene la fusciacca. Urlano le donne, sono quelli della Carolina. Le madri, le mogli, i bambini di quei sei sulla spiaggia. Di là i marinai agitavano le braccia. Ogni tanto il vento portava la loro voce. Erano abbracciati tra loro e all'albero maestro. Erano quasi tutti in camicia, non si sapeva con precisione il perché. La corrente, il vento, le onde avevano precipitato il bastimento, cieco di timone, contro la spiaggia. La barca carica di marmi si era subito arenata, si ingolfava, sprofondava sempre di più. Era stata una cosa di pochi minuti. I marinai automaticamente erano saliti sull'unico albero. Erano non più di 150 metri. I vecchi avevano tirato il gozzo fino alla battima. Le onde rompevano la spiaggia. I vecchi spinsero la barca ancora avanti 2 metri. Già le onde la schiaffavano da ogni parte, la allagavano. Sei montarono a bordo, già tutti bagnati. Si misero ai remi e cominciarono a vogare, mentre altri rimasti a terra aiutavano spingendo con le braccia verso il mare. Le donne a periodi gridavano, i parenti di quelle della Carolina chiamavano per nome quelli aggrappati. Il gozzo si allontanò dalla spiaggia ancora 2 metri. I rematori erano ormai soli a combattere contro le onde. I sei vecchi erano pratici di mare. Se si voleva uscire non bisognava andare di traverso, ma prendere le onde con la prua. I vecchi le guardavano le onde che si avvicinavano, alte, già tutte spezzate, violente per essersi rotte sulla spiaggia bassa, e si fissavano i remi con tutto lo sforzo, decisi, ma l'onda li copriva, spostava la barca, la serragliava. La barca era come ferma, non riusciva ad avanzare, era ancora a pochi metri dalla spiaggia. I vecchi lavoravano. La barca era già quasi piena d'acqua, un'onda più rapida le fece perdere la direzione. La piglia di traverso! I vecchi tentarono con rabbia di rimettere la prua dritta. Tutti insieme erano. Sembrò che ci riuscissero, ma l'onda dopo li travolse e li portò via. Era un mare impossibile. Il gozzo venne trascinato, sballonzolò senza più guida. Naufrago si ritrovò sulla battima. Due vecchi erano stati rotolati fuori dal gozzo, ma questo era caduto così vicino alla riva che furono subito salvi. Ma laggiù che si avventura? È Antonio. Era in terra un giovane. Lui va con il pattino a salvare i suoi compagni. È Antonio, ci arriverà. La folla si avvicina verso il punto della spiaggia dove Antonio è partito. In fretta aveva preparato il patino e l'unico giovane in paese, marinaio. Era venuto a trovare la fidanzata e è partito dall'angolo della spiaggia vicino egli ci abita. Le onde sono dei giganti che corrono contro. Quelli della Carolina sono aggrappati tra loro all'albero. Le onde gli ridono ai piedi, li investono tutti che non si vedono più. Poi si rivedono, l'onda passata. Il sole d'aprile, dolce. Sono in cinque, sulla Carolina sono in cinque. L'altro è dietro. No, sono cinque. Uno si è buttato in mare, nuota. La testa, là. Viene a nuoto. Non si vede più. È rimasto sotto. Le donne gridano. Antonio avanza col patino. Non ci sono onde forti quanto è forte Antonio. È che le onde si rompono sulla spiaggia che è bassa e divengono fragorose, altissime, frammenti scintillanti di vetro. E l'onda si inframmette nei vuoti del patino, lo alza, lo vola. Antonio lo tiene con i remi, con tutto sé. Sono in cinque, sono in cinque. Il sesto non si vede più. È là che nuota. Si salva. E i vecchi sanno che non si salverà perché un marinaio che naufraga su una spiaggia ha già combattuto contro la tempesta tutta la notte e forse il giorno prima ed è sfinito. Ghiaccio. E poi stare attaccati ad un albero non si resiste. L'avvilimento, il mare è freddo. Antonio ci riuscirà, è già distante dalla spiaggia. Quelli della Carolina non fanno più segni con le braccia, sembra che guardino soltanto. Il patino di Antonio sale su un'onda, è come sulla punta di un campanile. Antonio, forza! Il patino cade giù, sprofonda, non si vede più. Si è rovesciato il patino. Antonio non si vede più. Ma poi si rivede nell'intervallo placido tra due onde, si vede che si è messo da un lato del patino, che lo alza, lo fa verticale, lo rovescia di nuovo nella posizione giusta. Di nuovo sopra ricombatte contro le onde da tutte le parti rotte. Ma le onde riportano sotto di loro Antonio e volteggiano il patino come il vento una foglia. Anche Antonio si ritroverà sulla spiaggia, che non ce la fa più, la testa fredda, dolente. È già trascorso diverso tempo. Quelli della Carolina non fanno più segni con le braccia. Sono quattro, grida una donna. Son quattro. Un canto mormorio per la spiaggia. Tutta Viareggio lo dice. Sono quattro. Ma le madri, i figli, i padri di quella Carolina? Inebetiti. Smozzicate parole. Riprovano i vecchi, si rimettono su quel barcone, ma non ce la possono. Tutta Viareggio guarda. I vecchi di quei giovani là. Il cannoncino, ma già il cannoncino, perché non l'hanno portato prima? Quelli della Carolina sono lì a 150 metri, si vedono le loro camicie intorno ai corpi. Il cannoncino è stato tirato su da un angolo dello stanzone della pubblica assistenza. Se si vogliono salvare, ci vuole il cannoncino. Il proiettile parte, dietro si porta una corda, questa arriva al bastimento, si lega un albero. Un piano inclinato e costruito che parte dai naufraghi e arriva a terra. Oppure il salvamento lo possono fare anche dei rematori, con una barca si avvicinano ai naufraghi portando una corda che ha un capo in terra. Ma se si vuole essere perfetti, essere sicuri di salvare quelle vite in mezzo al mare, i rematori o cannoncino devono portare due corde, che accavallate all'albero, una va, una viene, si può prendere tutto ciò che è intorno all'albero superstite, in mezzo alle onde, e tirarlo in terra. Basta legare una barca alla corda con sopra. Son quattro, son quattro. I naufraghi. Da terra si tira, essi si avvicinano, l'onda non la può travolgere la barca perché è legata. La può sì arruffare d'acqua, può tentare, ma la barca arriva a terra e tutti gridano. I vecchi, infatti, avevano tentato la via più pratica, di portare le loro corde nello stesso tempo tentare, se possibile, di imbarcare loro stessi qualcuno dei naufraghi e portarselo a terra. Ma il mare era agitatissimo. Una barca, quando le onde si rompono in tal modo su una spiaggia bassa, non è nulla, è un fuscello che volteggia senza alcuna volontà. Si può tentare quante volte si vuole, non si arriva. Il cannoncino cominciò a sparare. Un marinaio della Carolina mosse, mentre il proiettile cadeva con la corda in mare, stancamente un braccio, forse per avvertire che la corda cadeva distante. Tuttavia Reggio era lì a vedere morire i suoi marinai. Cominciava a farsi sera. Il cannoncino continuò a sparare, ma la direzione. Ne è caduto uno, sono solo in tre, gridano le donne. Ma la direzione è difficile che la mantenga buona una corda che si snoda nel vento e si dirige non a un intero bastimento, ma ad una mosca nel mare, a uno stretto gruppo di uomini che fuoriescono dal mare, sospesi a un palo. E un po' il proiettile cade a 10 metri, quando va bene, e spesso a 5 metri, e delle volte ancora più distante dai naufraghi, che quando invece vedono vicina la corda, tendono tutti le mani per afferrarla e non la prendono mai. Che è sempre distante. E poi cade in mare, e poi bisogna ritirarla in terra, ridisporla a cercine, ordinatissimo, e allora di nuovo si può sparare, e la sera invece è veloce. E già i viola e i marinai della Carolina si vedono ancora, ma già hanno addosso delle ombre. Sono tre soli, attaccati intorno all'albero, con la notte viene il freddo. E Antonio ha ritentato col patino, e uno si è avventurato a nuoto, ma è stato per affogare. Quando è notte, sull'albero ce n'è rimasto uno. Nessuno di Viareggio si è mosso dalla spiaggia per tutto il giorno. C'è un marinaio di Viareggio davanti a Viareggio, attaccato ad un albero maestro che è sempre più sprofonda. Si accendono le lanterne sulla spiaggia per tenere compagnia al marinaio. Nessuno tenta più. Il cannoncino ogni tanto spara. Perché? Le donne non gridano. La notte è stellata. Ci sarà ancora il marinaio? Un grido si sente, un richiamo di una donna, chiama per nome il figlio che era uno della Carolina. La voce l'ascolta tutta la spiaggia. Ci sarà ancora? Non si vede nulla. Le stelle sole non bastano. Ci vorrebbe la luna. Il mare si è fatto ancora più feroce. Tutta la notte aspettano quelli di Viareggio.
0: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Letteratura Arte presenta L'umanesimo e il Rinascimento. La riscoperta dei classici. Verso la fine del 300, la conoscenza del latino classico tra gli intellettuali è sempre più diffusa e molti si dedicano alla ricerca dei testi originali latini, sull'esempio di Francesco Petrarca. A fine 300, autori come Giovanni Boccaccio, Coluccio Salutati e poi Poggio Bracciolini riportano alla luce importanti opere, in prosa e in poesia, dei grandi autori latini, del nome di Cicerone, Ovidio e Seneca. La scoperta di questo grande patrimonio di testi costituisce il centro dell'interesse degli intellettuali del tempo, che li leggono e li analizzano con due scopi: appropriarsi della lingua latina dell'età classica e del patrimonio culturale degli autori della classicità, senza le deformazioni imposte dai copisti medievali. Si diffonde così l'idea che la civiltà latina e greca, definita d'ora in avanti civiltà classica, sia portatrice di valori fondamentali che riguardano l'uomo di tutti i tempi. La civiltà classica ha raggiunto la massima diffusione con l'impero romano, per poi entrare in crisi nel periodo del Medioevo. È dunque compito degli intellettuali del 400 riportarla alla luce e diffonderla agli uomini. Approfondendo la conoscenza del greco e del latino, gli umanisti sviluppano una nuova scienza, la filologia, letteralmente amore per la parola, che si occupa di restituire la forma originaria ai testi classici per portarne alla luce il vero significato. Ricostruendo l'evoluzione della lingua latina, sia dei termini sia del modo di costruire le frasi, tra il periodo classico e quello medievale, lo studioso Lorenzo Valla arriva a scoprire un clamoroso caso di falso storico: la donazione di Costantino, documento che la Chiesa esibiva per mostrare che l'imperatore romano Costantino aveva conferito alla Chiesa stessa l'autorità di amministrare i territori occidentali dell'impero. Il documento, però, non era scritto con la lingua latina del IV secolo, cioè quella utilizzata dall'imperatore Costantino, ma nel latino medievale di alcuni secoli dopo.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com.

0: Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
1: La montagna, se praticata in un certo modo, è una scuola indubbiamente dura, a volte anche crudele, però sincera come non accade sempre nel quotidiano. Walter Bonatti.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Se Dio avesse voluto creare l'universo allo scopo di creare l'uomo, non avrebbe avuto senso aggiungere tutto il resto. Stephen Hawking.

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Lo spreco della vita si trova nell'amore che non si è saputo dare, nel potere che non si è saputo utilizzare, nell'egoistica prudenza che ci ha impedito di rischiare e che, evitandoci un dispiacere, ci ha fatto mancare la felicità. Oscar Wilde.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, lasciamoci così senza rancore. La nuova legge ha accelerato l'iter del divorzio, uno degli eventi più traumatici della vita. Un avvocato di fama internazionale ci spiega come evitare che si trasformi in una guerra o in un rimpianto eterno, dandosi il tempo di metabolizzare la separazione e prepararsi a un nuovo inizio, da sole o in coppia. Di Manuela Porta. E vissero felici e contenti. Purtroppo non sempre va così, e nel corso degli anni il lieto fine può trasformarsi semplicemente in una fine, o peggio, in una lotta senza esclusione di colpi, da cui può derivare una grande sofferenza psicologica. Abbiamo chiesto a una grande esperta del settore, l'avvocato divorzista Daniela Missaglia, specializzata in diritto di famiglia e delle persone, come affrontare nel migliore dei modi possibili un'eventuale separazione. I media ci dicono sempre più separazioni. Che separazioni e divorzi crescano anno dopo anno è una percezione smentita dalle statistiche. Nel 2023 si è registrato un calo dell'8,4% delle separazioni e a ruota dei divorzi. Se si prende come riferimento 2016, che pare un'era geologica lontana, il gap negativo è del 20%. Si litiga di meno? Affatto. La verità è che sono crollati i matrimoni, che oggi sono quasi la metà di quelli registrati nel 1990. Le relazioni sentimentali sono più smart, incostanti e superficiali, usa e getta, senza una progettualità seria, in linea con un'evoluzione dei tempi improntata all'individualismo esasperato, dove c'è sempre meno spazio per la famiglia tradizionale. Semmai si potrebbe dire che le cause giudiziali hanno un tasso di litigiosità superiore al passato, in parallelo con l'insoddisfazione e il senso di ingiustizia che le persone coinvolte sentono sulla loro pelle, perché c'è sempre meno spazio e tempo in seguito alla legge 55 del 2015 per far valere le proprie ragioni, soprattutto per chi ha subito anni di violenza psicologica, fisica ed economica. Che cosa ha portato in sostanza il divorzio breve? Luci e ombre. Sicuramente ha velocizzato i tempi per ottenere una sentenza definitiva di separazione e divorzio, che oggi possono essere proposti con un unico atto nell'ambito del medesimo procedimento. Un vantaggio non da poco, che evita, come in passato, un doppio giudizio che coinvolgeva i coniugi per anni e anni. La concentrazione di tempi e atti processuali, con scadenze molto ravvicinate e talvolta impossibili, ha però inficiato la qualità del processo e reso più sommarie le decisioni. La fase istruttoria è quasi scomparsa e ciò si riverbera su sentenze sempre meno accurate. Di fatto, come accennavo prima, le ragioni di una separazione vengono trattate in modo sommario, senza garantire un regolare contraddittorio. La separazione occupa il secondo posto dopo il lutto, ma esiste un modo per uscirne bene? Occorre davvero farsene una ragione e soprattutto rivolgersi a un terapeuta per un sostegno psicologico laddove il dolore del fallimento del progetto familiare diventi insopportabile. Poi bisogna affidarsi ad avvocati specializzati nel diritto di famiglia, con esperienza, che sappiano guidare verso un equo accordo o, nel caso ciò non sia realizzabile, elaborare una strategia efficace nella causa contenziosa. Il danno di una difesa approssimativa è spesso irrimediabile. Per uscirne bene dal punto di vista emotivo, aiuta moltissimo a convincersi, ma qui ci vuole tempo, che la fine del matrimonio segna un nuovo inizio, una nuova fase della vita, scevra dalle pregresse sofferenze e delusioni, una tela bianca da riempire, un diario da scrivere dall'inizio, come ci piace, nella speranza di non commettere gli errori e l'ingenuità del passato. Come salvaguardare quello che c'è stato? Rinunciando a un approccio manicheo che butti via il bambino con l'acqua sporca. Bisognerebbe evitare di cancellare totalmente l'esperienza vissuta come non fosse mai esistita. Se vi sono figli, è necessario che ciascuno dei coniugi tuteli l'altra figura genitoriale, conservando un canale di dialogo. Nella pratica spesso questo non accade, perché si innesca la tendenza a demonizzare l'altro, che finisce per arrecare ulteriore sofferenza ai minori coinvolti. I figli sono le figure che pagano di più? Sicuramente i figli sono vittime incolpevoli perché subiscono le scelte dei loro genitori senza possibilità di intervenire. La separazione rappresenta un trauma anche per loro e incide sulla loro qualità di vita, con staffette da una casa all'altra, una riduzione del livello di benessere economico, perché le separazioni impoveriscono il nucleo familiare. Sta nella maturità e intelligenza dei genitori cercare di minimizzare le ripercussioni pratiche della separazione sui figli, in primis cercando di conservare un rapporto dignitoso con l'altro genitore. Quali i punti più caldi che fanno scoppiare la guerra? La casistica è molto varia, ma si risolve sempre nei soliti motivi di attrito: tradimenti, agevolati oggi dai nuovi canali di comunicazione come i social, gelosia, eccessi caratteriali, prima tollerati e poi divenuti insopportabili, inconciliabilità tra caratteri, motivi economici, avidità o eccessiva prodigalità, ingerenza della suocera, mentalità patriarcale del marito. Più banalmente, la causa è la fine dell'amore, quell'afflato originario che porta a sottostimare i difetti dell'altro, a ottenebrare la capacità di valutare il partner idealizzandolo. La conseguenza è l'insopportazione del coniuge che genera a sua volta l'intollerabilità della convivenza. Che consigli dà ai suoi assistiti per vivere questo passaggio di vita? Li invito a essere resilienti. Il tempo guarirà le ferite aperte, ma le cicatrici del fallimento rimarranno. L'importante è attraversare il tunnel del dolore lavorando su se stessi per poi ripartire più forti e consapevoli di ciò che si vuole nella vita. Cercate di rinforzare l'autostima delle persone. In fondo dovete essere anche un po' psicologi. Nella facoltà di legge si insegna il diritto, mai la psicologia. Ed è un peccato perché poi, quando ci si confronta con un assistito in piena crisi familiare e personale, ci si accorge che una parte importante del lavoro dell'avvocato è di gestione e comprensione della persona che chiede il nostro aiuto e che mette la sua vita nelle nostre mani. Rassicurarla, supportarla, darle sostegno è fondamentale, così come contenerla, riportarla in carreggiata, farla ragionare, parlandole con franchezza e autorevolezza. Questo vale per ogni ramo del diritto e ancor di più in quello di famiglia, che è l'ambito dove si toccano le corde più personali e intime della vita di un cliente. Suggerisce ai suoi assistiti di rifarsi una vita? Lei crede nell'amore pur vivendo in uno scenario di rotture continue? Certamente, e senza esitazioni. Al di là della retorica, una vita che non si apra alla possibilità di tornare ad amare o essere amati non ha senso, magari con maggiore maturità e forti del bagaglio degli errori passati. Affrontare una nuova relazione aiuta a dimenticare le pregresse sofferenze, a voltare pagina. Questo non vuol dire che rimanere single per scelta dopo un fallimento matrimoniale non sia una buona opzione. L'importante è che sia il risultato di un lavoro su se stessi. Viceversa, chi rimane ancorato al passato e a ciò che non è stato, potrebbe incorrere in criticità depressive.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Leggere a voce alta. Quanti vantaggi? Della professoressa Alessandra Graziottin. Leggere a voce alta. È utilissimo, anzi indispensabile con e per i bambini, per migliorare e ottimizzare la loro capacità di apprendere e di esprimersi, per superare difficoltà di apprendimento, per avere più fiducia in sé, per superare timidezza, paura del rifiuto e altre ansie sociali. Dovrebbero incoraggiare la lettura a voce alta tutti i genitori e i nonni di bambini e adolescenti in età scolare, oltre agli insegnanti. Ma dovrebbero farlo loro stessi, per i molti vantaggi che la lettura a voce alta offre anche agli adulti. Come si fa a leggere bene a voce alta? Innanzitutto, il primo obiettivo è consentire di sentire e quindi di ascoltare. La voce deve essere chiara e possibilmente limpida. La velocità e il modo di scandire le parole variano poi con l'età degli ascoltatori e il loro livello culturale. Un buon lettore sceglierà di sillabare se parla a bambini piccoli e di aumentare il tono della voce parlando più forte e chiaro se parla ad anziani. Non si parla con la voce solamente, ma con tutto il corpo. Per parlare bene a voce alta è importante visualizzare la propria bocca, i movimenti che si fanno e guardarsi allo specchio mentre si parla a voce alta. In parallelo è importante guardare l'interlocutore, se c'è, comunicando anche con gli occhi. Per leggere bene a voce alta bisogna conoscere il testo, quindi prepararsi bene, come in tutte le cose, leggendolo più volte per coglierne pienamente il significato e sfumature. Solo così lo si potrà trasmettere in modo efficace. Per dare un senso profondo è indispensabile seguire la punteggiatura e la logica del testo. Poi le parole non restano sospese nell'aria. Vanno metaforicamente accompagnate con attenzione e gentilezza nel loro viaggio, da chi legge a chi ascolta. Quindi la voce dovrà avere una direzione precisa e essere accompagnata da tutto il corpo. Mentre si parla, è indispensabile ascoltarsi, non solo con l'orecchio, ma con tutti gli altri sensi. Nella lettura a voce alta, i protagonisti diventano tre: il testo, con il senso delle parole, il lettore, il pubblico. In questo triangolo magico, il buon lettore riuscirà non solo a comunicare la percezione del vero significato del testo, ma a farlo risuonare nel suo pubblico, che sia il bambino, l'adulto o un maggior numero di persone. Il massimo risultato si riscuote quando attraverso la lettura si ottiene il coinvolgimento emotivo dell'ascoltatore. Allora la lettura è stata abitata dal suo pieno potenziale e ha raggiunto le vette dell'efficacia se il contenuto è diventato indimenticabile grazie all'emozione che lo ha accompagnato. Linguaggio e comunicazione a parte, leggere a voce alta è utile per la salute? Sì, del cervello innanzitutto. A tutte le età, la lettura a voce alta è una straordinaria ginnastica per il cervello, brain fitness, come mi piace chiamarla. Nei bambini, per i molteplici stimoli cerebrali che la lettura a voce alta dà. Stimoli fonetici, linguistici, cognitivi, emotivi, motori e perfino neurovegetativi, per le emozioni che una buona lettura porta con sé per chi legge e chi ascolta. Una fiaba letta con partecipazione, tenerezza e passione ha uno straordinario potere calmante e rassicurante per ogni bambino. È una carezza musicale e suggestiva che non si dimentica più. È un'antisolitudine per eccellenza. Negli adulti, per il ruolo attivo che la lettura comporta per molteplici aspetti della performance mentale. E negli anziani, perché stimola ancora di più la neuroplasticità, ossia la capacità del cervello di formare nuove connessioni e riparazioni cellulari, contrastando il decadimento cognitivo, sia spontaneo sia post-traumatico. In un efficace progetto di invecchiamento in salute, anche la lettura a voce alta ha il suo posto. Perché non riscoprirne le molte valenze preventive e terapeutiche? È piacevole, tiene compagnia e, non ultimo, non costa nulla. Perché non praticarla anche con gruppi di lettura? È un bel modo per stare insieme, apprendendo, commentando e conversando in un'atmosfera affettuosamente rilassata. Un piacere antico e sempre nuovo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. E vissero per sempre lontani e contenti. Le relazioni a distanza sono in aumento in questo mondo iperconnesso e dinamico, dove è facile cambiare lavoro, città o addirittura continente. Ma funzionano davvero? Per un po' sì, ma poi bisogna andare a vivere insieme. Di Andrea Porta. Lucia e Francesco si sono conosciuti online. Lei vive in Italia e lui negli Stati Uniti. Si vedono quasi ogni giorno su Google Meet, ma non c'è ancora stato un incontro fisico e chissà quando questo avverrà. Stefano e Giorgio, invece, stanno insieme da molto tempo, ma per motivi di lavoro, da qualche anno, vivono in due città diverse e si vedono solo negli weekend. Sono solo due esempi di come oggi, sempre più spesso, si vivono rapporti di coppia, a distanza. Il fenomeno è certamente attuale, complice la tecnologia che avvicina chi vive in luoghi distanti e la sempre maggiore mobilità che porta molte persone a numerosi trasferimenti nel corso della vita. Tutto ciò vale in particolare per i più giovani. Nel 2015 un'indagine parte della campagna The Distant Hello, voluta da un celebre marchio di caffè e dedicata agli amori a distanza, aveva coinvolto circa 1.800 italiani tra i 18 e i 65 anni attraverso un monitoraggio su social network, blog e forum. L'obiettivo era quello di conoscere da vicino le caratteristiche delle relazioni a distanza. Dai dati era emerso che queste storie nascono come conseguenza di trasferimenti per ragioni di lavoro nel 65% dei casi e di studio nel 29%. Interessante però rilevare un 6% di intervistati che sceglie fin dall'inizio una relazione esclusivamente a distanza, preferendola a una in carne e ossa. Sempre secondo questi dati, chi vive un rapporto da lontano si incontra mediamente 3 volte al mese. Le distanze sono spesso notevoli. I dati dell'osservatorio Sengol, centro di ricerca sulle relazioni e sul dating online, mostrano che il 50% copre una distanza media di 100 km per incontrare il proprio partner, mentre il 18% deve viaggiare per una media di 300 km. Un importante incremento di relazioni a distanza si è però registrato recentemente. Se infatti già nel 2007 l'Istat rilevava come il fenomeno riguardasse ben 4 milioni di italiani, nel 28% dei casi giovani con meno di 30 anni residenti in particolare al centro-nord, 13 anni dopo, con l'avvento della pandemia, la situazione non poteva che complicarsi. Pandemia. Con i lockdown causati dalla pandemia di Covid, social e tecnologie digitali hanno permesso a molte coppie a distanza di mantenere vivo il rapporto e hanno anche contribuito a far nascere nuove relazioni. Secondo un altro studio dell'Osservatorio Single, le relazioni nate tra persone che vivono distanti sono aumentate del 65% nel corso della pandemia, con un boom durante la terza ondata tra febbraio e marzo del 2021. Tuttavia, per alcuni sociologi, le relazioni virtuali potrebbero rappresentare un pericolo, in particolare per i giovani. Non per sempre. Non è però necessariamente così, secondo gli psicologi. Per i ragazzi, una chat su WhatsApp è un momento di scambio assolutamente pregnante e reale. Ci spiegano Antonella Montano e Valentina Iadeluca, psicoterapeute presso l'Istituto A.T. Beck di Roma e autrici del recente Amori lontani, esercizi per imparare a conoscere e vivere al meglio le relazioni a distanza. Franco Angeli. I canali attraverso i quali è possibile scambiare l'amore si stanno ampliando e con loro il modo di amarsi. Naturalmente, a patto che l'incontro reale resti un aspetto essenziale. Per questo, invitiamo gli amanti lontani a prendere molto sul serio la pianificazione dei loro incontri, sia nell'immediato futuro, sia nel lungo termine. Le relazioni non dovrebbero rimanere a distanza per sempre. Sesso e tradimento. Uno dei temi centrali, quando si parla di coppie a distanza, riguarda poi la sessualità. Ancora una volta il digitale non va demonizzato. Non è detto che l'intimità debba essere negata nelle fasi della separazione. proseguono le psicologhe Montano e Iadeluca. La distanza, in realtà, può essere un'occasione per esplorare nuove dimensioni della sensualità che vadano ad arricchire il proprio immaginario e vocabolario erotico. Da questo punto di vista, le nuove tecnologie possono rappresentare un canale attraverso cui vivere la sessualità. Certo che la distanza può mettere a dura prova un altro aspetto importante di ogni relazione a due, cioè la fedeltà. Per molti, infatti, la lontananza può apparire come un'impossibilità di controllo sull'altro e quindi rappresentare una fonte di angoscia circa la possibilità di essere traditi. Chi le dovrebbe evitare? In questo modo, però, una relazione a distanza non può funzionare. In un'intervista, Marco Rossi, presidente della Società Italiana di Sessuologia ed Educazione Sessuale, spiega: nella società 2.0 la tecnologia annulla le distanze. Questo vantaggio, però, non deve trasformare la relazione in una coppia di cristallo, nella quale si vuole sapere ogni aspetto della vita dell'altro. In altre parole, lo spionaggio che si nutre di controlli ossessivi sugli orari di accesso a WhatsApp e sui commenti dell'altro è quanto di più grave e deleterio si possa verificare in una coppia a distanza, oltre che un'abitudine problematica anche per chi convive. In fondo, la fedeltà è sempre una scelta, che si viva lontani o nella stessa città, aggiungono le psicologhe. Per questo, persone fragili e controllanti dovrebbero evitare di imbarcarsi in una relazione a distanza. In loro la mancanza di prossimità potrebbe esacerbare paure e ansie. Persone emotivamente molto instabili si ritroverebbero a vivere una relazione di questo tipo con molta sofferenza. I rapporti a distanza richiedono infatti una buona capacità di stare da soli e di tollerare la frustrazione della separatezza. Una prova di maturità. Eppure, sono proprio questi ultimi aspetti a rappresentare, per chi è emotivamente stabile, un fattore di crescita personale. Per queste persone, vivere una relazione a distanza può persino essere beneficio. Per amarsi seriamente da lontano ci vuole molto impegno, aggiungono le psicologhe. Le relazioni a distanza, destinate a resistere e fiorire, raramente sono rapporti superficiali. Al contrario, richiedono grande resilienza e maturità. Insomma, non è scritto da nessuna parte che amarsi da lontano significa amarsi di meno. Del resto, anche secondo il 71% degli intervistati nella campagna di The Distant Hello, la lontananza rende le relazioni più solide e durature. Sono relazioni a tutti gli effetti, a dimostrarlo anche alcuni dati scientifici. Ad esempio, in uno studio del 2015 pubblicato sul Journal of Sex and Marital Therapy, erano state messe a confronto centinaia di uomini e donne impegnati in relazioni a distanza con altri che invece vivevano vicini. I risultati furono sorprendenti. Emersero infatti pochissime differenze in termini di qualità del rapporto e modalità di vivere la relazione. Soprattutto emerse chiaramente come le relazioni a distanza non mostrino significativi svantaggi rispetto a quelle classiche. Risultato confermato anche da uno studio dell'Università di Hong Kong pubblicato sul Journal of Communication. Una relazione vissuta a breve distanza, spiegano gli autori, non semplifica necessariamente il rapporto e non contribuisce a renderla più felice. Al contrario, le coppie distanti acquisiscono una maggiore capacità di vivere interazioni più intense, di condividere pensieri e sentimenti che col passare del tempo diventano più significativi. Come pianificare un incontro di persona? Pianificare l'incontro di persona con un partner solitamente lontano crea di solito aspettative e tensione positiva. Sarebbe bene potersi vedere almeno una volta ogni 3 mesi, meglio ancora una volta al mese. Quando il grande giorno arriva, però, manteniamo la calma. La lontananza alimenta il fuoco della passione, ma rischia anche di caricare il momento di aspettative irrealistiche, spiegano le psicologhe Antonella Montano e Valentina Iadeluca. Diamo quindi modo ai corpi di ritrovarsi, riabituarsi l'uno all'altro, ascoltandoci reciprocamente. Non c'è nulla di male a voler assecondare il desiderio impellente. Tuttavia, non perdiamo di vista tutto ciò che una coppia normale farebbe in un weekend qualsiasi: vedere amici, cucinare, guardare un film.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Storia. Marco Polo visse tra due mondi e anche grazie ai suoi racconti molte conoscenze dell'Oriente si diffusero in Europa. L'eredità di Matteo Liberti. Grazie alle sue esperienze di viaggio, Marco Polo agì come una sorta di mediatore culturale tra Asia ed Europa, contribuendo, insieme ai mercanti del suo tempo, a diffondere nuove merci in Occidente, partecipando indirettamente allo sviluppo della cartografia e stimolando un vivo interesse verso le tradizioni e le forme d'arte che aveva scoperto in Oriente. La sua eredità, materiale e immateriale, ebbe quindi nel tempo importanti ricadute culturali, tecnologiche e persino culinarie, destinate a influenzare la nostra storia e le nostre abitudini fino a oggi. Porcellana e vetro. Prima dei viaggi di Marco Polo in Oriente, la porcellana, ottenuta cuocendo un mix di sostanze minerali a temperature molto alte e smaltando poi il tutto, era pressoché sconosciuta in Europa. Il grande viaggiatore veneziano, durante la sua permanenza in Cina, ebbe modo di studiare questo tipo di ceramica finemente lavorata, che amò subito per la bellezza e la resistenza. Al suo ritorno ne descrisse quindi le proprietà, contribuendo a stimolarne la commercializzazione e ad accendere la passione dei nobili europei per oggetti di porcellana cinese da sfoggiare soprattutto a tavola. I primi prodotti di qualità paragonabile fabbricati in Europa vedranno però la luce soltanto nel Settecento. Marco rimase impressionato anche dall'abilità delle maestranze cinesi nella lavorazione del vetro, basata su tecniche più avanzate rispetto a quelle già in uso nelle botteghe europee. Grazie a lui, la produzione di oggetti in vetro, particolarmente quello soffiato, la cui tecnica di base era comunque già nota, andò dunque incontro a notevoli miglioramenti, a partire proprio dalla sua Venezia. Polvere da sparo. Nota anche come polvere nera, la polvere da sparo conobbe la sua prima diffusione nella Cina medievale, propagandosi poi gradualmente tra altre popolazioni asiatiche e arabe. Si trattava di una miscela di carbone, salnitro e zolfo che, fatta detonare, produceva potenti esplosioni difficili da domare. Ci volle però molto tempo prima che si riuscisse a produrre efficaci armi da fuoco, convogliando le detonazioni in apposite canne metalliche, cosa che avvenne in Cina tra il IX e il X secolo. Nel frattempo la polvere nera aveva contribuito alla nascita dell'arte pirotecnica, ovvero sia dei fuochi d'artificio. Grazie ai racconti di Marco Polo, impressionato dalla potenza di questa polvere, le conoscenze sulle sue mirabolanti proprietà esplosive cominciarono quindi a circolare lentamente anche in Europa. Ma per vederne perfezionato l'uso a scopi bellici, partendo dalla produzione di cannoni e di schioppi, bisognerà attendere il XIV secolo. Carta e carta moneta. Ricavata da materie prime vegetali e prodotta in Cina già dal secondo

arriveranno soltanto nel XVII secolo. In Cina la carta moneta si produceva ricorrendo a matrici di rame o di bronzo, con intagliate lettere e illustrazioni che, impregnate con inchiostro, venivano impresse su fogli di carta. Con una tecnica simile, ma usando blocchi di legno, i cinesi stampavano anche libri. Il tutto, molto prima del perfezionamento della stampa a caratteri mobili da parte del tipografo tedesco Johannes Gutenberg, 1455. Carbone. Marco Polo scoprì che i cinesi, per riscaldare le proprie case e alimentare i loro centri produttivi, usavano come fonte di energia il calore prodotto dal carbone. Egli apprezzò subito l'efficienza e il facile reperimento, in miniere sotterranee o a cielo aperto, di questo combustibile in grado di mantenere il calore più a lungo della legna e meno costoso. Entusiasta, stimolò quindi l'utilizzo di quelle che chiamò pietre nere. Mettendole la sera nel fuoco, se elle s'apprendono bene, tutta la notte mantengono lo fuoco. Si legge nel Milione. Anche se si dovrà attendere la rivoluzione industriale del XVIII secolo affinché il carbon fossile iniziasse pure in Europa a sostituire la legna come principale combustibile, sia in ambito domestico sia industriale. E soltanto nel secolo seguente, grazie alle grandi manifatture, il carbone svolse un ruolo cruciale nello sviluppo e nella crescita economica del continente. Alimenti. Di ritorno dall'Oriente, Marco Polo descrisse cibi e ricette che l'avevano colpito, contribuendo così ad arricchire la nostra cultura culinaria. Nello specifico, egli parlò con entusiasmo di diverse spezie che sarebbero in seguito divenute oggetto di lucrosi commerci, come pepe e cannella, nonché di saporiti frutti, dal cocco al mango, del riso, usato anche per produrre bevande alcoliche. Vino fanno di riso, chiaro e tosto, ed inebria tosto. E della pasta, realizzata con farina di soia, mentre quella di grano era già presente in più forme sulle tavole nostrane. Si racconta inoltre che sarebbe rimasto stregato dagli aromi e dalle proprietà del tè cinese, destinato nei secoli seguenti a spopolare nelle corti europee. Si è persino ipotizzato che Marco Polo avesse riportato in patria dei campioni di foglie essiccate, ma il Milione non contiene riferimenti specifici sul tema. Si tratta dunque di una leggenda, come quella secondo cui avrebbe importato in Italia gli spaghetti. È però certo che grazie ai suoi viaggi in Asia gli orizzonti della cucina europea si ampliarono. Scacchi. La prima versione del gioco degli scacchi, basata come oggi sull'uso di una scacchiera da 64 caselle, ma con regole diverse rispetto a quelle odierne, risalirebbe al VI secolo e sarebbe nata in India. L'avvincente passatempo, simulazione pacifica di uno scontro tra due eserciti, nacque con il nome di Chaturanga. Dopodiché, tramite i mercanti del tempo, il gioco si diffuse in più luoghi d'Oriente, dalla Persia. La parola scacchi ha origini persiane e deriva dal termine sha, re, fino appunto alla Cina. La versione locale del gioco si chiamava Xianci e prevedeva l'uso di una scacchiera leggermente diversa da quella che conosciamo, al pari dei pezzi che vi erano sopra. E fu proprio in terra cinese, alla corte di Kublai Khan, che Marco ne sarebbe venuto a conoscenza, rimanendone talmente affascinato da volerne imparare le regole. Avrebbe così contribuito alla diffusione del gioco in Europa, una diffusione favorita però anche da altri mercanti e viaggiatori, soprattutto arabi. Religioni. Nel corso dei suoi viaggi, Marco Polo fu un osservatore privilegiato dei vari culti diffusi in Oriente, i cui rituali e i cui templi suscitarono in lui estrema curiosità, anche laddove non ne comprese appieno il significato. In particolare, nei suoi racconti, descrisse alcune pratiche legate al buddismo, una religione nata tra il VI e il V secolo a.C., in seguito alla predicazione di Siddhartha Gautama, meglio noto come Buddha, che vuol dire il risvegliato, ma anche quelle del taoismo, da Tao, via, cammino, principio,
altrettanto antichi.

0: antico, e tra i cui fondatori vi fu il filosofo Lao Tzu. E si interessò al nestorianesimo da Nestorio, arcivescovo di Costantinopoli, IV-V secolo. Dottrina cristiana diffusa in Asia da missionari e mercanti che negava la doppia natura di Cristo, divina e umana. Al suo ritorno in patria, il viaggiatore veneziano contribuì a far conoscere questi movimenti spirituali, pur denigrando i loro adepti, spesso descritti, cosa normale per un uomo del suo tempo, come idolatri. Geografia. Grazie alle descrizioni delle regioni visitate in Asia, Marco Polo contribuì all'evoluzione delle conoscenze geografiche europee, fornendo per la prima volta una visione dettagliata di luoghi come la Cina, la Mongolia, il Tibet, l'India e l'Indonesia. Tali informazioni furono preziose per i cartografi, che inclusero nelle mappe territori prima ignoti o soltanto sentiti nominare. I primi a fare ampio uso dei resoconti di Marco Polo furono l'Atlante catalano, un portolano miniato del 1375 circa, e il Mappamondo di Fra Mauro, dal nome del monaco che lo realizzò, un planisfero completato verso il 1450.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da scienzenotizie.it. Il misterioso hum, l'inspiegabile rumore avvertito in molte aree del mondo, di Angelo Petrone. Si chiama anche The Hum. È stato registrato in Spagna, Regno Unito, Stati Uniti e Nuova Zelanda, e la sua origine è ancora sconosciuta. Un suono di origine sconosciuta viene segnalato da decenni in tutto il mondo. Nuova Zelanda, Canada, Stati Uniti e Spagna sono alcuni dei paesi in cui sono stati registrati. Un lungo elenco ha come caso più recente Cadice. Questa città è stata l'ultima scena di un fenomeno acustico globale che continua a sconcertare la comunità scientifica. Lo chiamano The Hum o The Buzz. Chi lo ascolta lo ha paragonato al rumore di un motore diesel al minimo o alla pulsazione di un subwoofer durante un concerto. E come descritto dal New York Times, alcuni hanno riferito che fa vibrare anche le finestre e spaventa i loro animali domestici. I numerosi casi identificati hanno spinto Glenn McPherson, professore di matematica, fisica, psicologia ed ex professore di educazione matematica presso l'Università della British Columbia, a indagare sulla fonte del ronzio e creare una mappa globale e un database. Questo sito documenta e mappa le informazioni delle persone di tutto il mondo che possono ascoltare The Hum. Ogni punto verde riportato corrisponde ad un episodio registrato, e il suo autore chiarisce che si tratta di un forum di ricerca e di commento scientifico lontano da ogni pseudoscienza. I ricercatori parlano di un suono a bassa frequenza, insolito e fastidioso. Alcune persone lo descrivono come un tonfo sordo o un ronzio basso. Generalmente viene percepito come più forte di notte che di giorno e più potente all'interno che all'esterno. Questo fenomeno può essere sporadico o persistente e in alcuni casi può essere mascherato da rumori di fondo, come quello di un ventilatore o della radio accesa. Ma in altri casi c'è chi l'ascolta giorno e notte e anche con i tappi per le orecchie non riesce a smettere di sentirlo. Inoltre si sente più nelle zone rurali che nelle grandi città e la maggior parte delle persone che l'hanno sentito sono di mezza età. Le prime notizie attendibili di The Hum, ha spiegato il Financial Times, sono arrivate da Bristol negli anni 70. Il News of the World ha poi chiesto ai lettori della città se avevano sentito il suono e quasi 800 persone hanno risposto di sì. Si stima che tra il 2% e il 4% della popolazione mondiale possa sperimentare questo fenomeno in determinate condizioni. Nel 1998 Science ha dimostrato che, anche se non possiamo sentirlo, la Terra emette costantemente un leggero ronzio a bassa frequenza. Per questo motivo alcuni considerano la possibilità che questo ronzio costante a volte aumenti di intensità fino a diventare udibile da alcune persone. Ci sono state però delle eccezioni. Secondo il quotidiano Daily Telegraph, nel 2011, a differenza di quanto accaduto in altri luoghi, il ronzio in un piccolo villaggio inglese di Woodland era perfettamente udibile da tutti i residenti. Come ha spiegato al The Guardian il professor David Bagley, i casi in cui si tratti di un fenomeno ottoacustico generato internamente nel cervello e negli organi uditivi sono da escludere, così come scenari in cui i pazienti hanno un udito eccezionalmente sensibile, chiamato iperacusia, che capta rumori ambientali reali che altre persone non possono sentire o da cui non sono disturbate. In alcuni casi si è scoperto che la causa di questo ruggito era la rottura di enormi banchi di ghiaccio a centinaia di chilometri di distanza, i rumori degli animali marini, le turbolenze atmosferiche o l'uso di macchinari industriali. Ma nella maggior parte dei casi la sua origine non è ancora stata identificata e continua ad essere un fenomeno complesso da risolvere per gli studiosi. L'esempio più recente si è verificato a Cadice, dove la stampa locale ha parlato di un rumore che si era sentito da via San Severiano fino a Puertas de Tierra. Mentre i cittadini si chiedevano sui social network: qualcuno sa che cos'è quel suono che non si ferma a Cadice? Anche a Siviglia quest'anno è stato registrato uno strano rumore. I testimoni hanno descritto il suono come un ronzio profondo e risonante che sembra riempire l'ambiente, anche al chiuso. Alcuni lo hanno paragonato al rumore di un aereo in volo costante, ma senza la presenza fisica di alcun velivolo. E un altro luogo dove in questi mesi si sono lamentati di un misterioso ronzio che non li lascia dormire sono gli abitanti di Omagh, una piccola cittadina nell'Irlanda del Nord. Nel 2018 è diventato famoso il caso dell'Ontario, in Canada. Ancora prima che emergessero i rapporti, nel 2011, il governo canadese, l'Università dell'Ontario Occidentale e l'Università di Windsor stavano studiando il ronzio. Da allora sono stati registrati 4.000 rapporti di osservazione giornalieri che descrivono in dettaglio la durata, l'intensità e le caratteristiche del suono, nonché le condizioni meteorologiche del momento. Il dottor Darius Cohen, direttore di otologia e neurootologia presso il Manhattan Air Hospital, ha dichiarato al New York Times sul caso canadese che era improbabile che l'acufene a bassa frequenza potesse causare danni all'udito a lungo termine, ma ha aggiunto che potrebbe essere debilitante quanto l'acufene, che è un ronzio persistente nelle orecchie. E Tracy Ramsey, ex membro della Camera dei Comuni canadese, ha dichiarato in un'intervista telefonica ai media americani di ricevere regolarmente chiamate da elettori che lamentavano mal di testa, insonnia, irritabilità e depressione, tra gli altri sintomi. Il mistero rimane.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Thomas Jefferson.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Sull'orlo del precipizio di Antonio Manzini. Sellerio Editore 2015, letto da Andrea Verzura. Cosa succederebbe se tutte le principali case editrici italiane si trovassero raggruppate sotto un'unica sigla? Giorgio Volpe è il più grande scrittore italiano, una potenza nel campo delle lettere. Alla consegna del nuovo romanzo, Sull'orlo del precipizio, scopre che una cordata di investitori ha inghiottito la sua casa editrice. Ora al comando sono caricature in completo scuro che odiano le metafore e amano le saponette se il pubblico vuole saponette. Cercando una via di fuga editoriale come un uomo che annega cerca l'aria, Giorgio affonda nel grottesco e nell'angoscia di chi vede messa in discussione la propria libertà di espressione.
3: Buon ascolto.
4: Guardava il monitor del suo computer. Al centro del foglio bianco, in Times New Roman, corpo 14, maiuscolo, grassetto, aveva scritto la parola fine. L'orologio segnava le 23:30, sull'orlo del precipizio. Il suo ultimo romanzo era terminato. 2 anni, 6 mesi e 13 giorni. Tanto era costato in termini di tempo. A questo si dovevano aggiungere l'ansia, la fatica, le notti insonni, i dolori cervicali, 862 pacchetti di sigarette, 3 influenze, 30 rate di mutuo. Alle 23:30 di quel 2 ottobre 2015, guardando quella parola semplice di 2 sillabe, Giorgio Volpe, uno dei tanti scrittori italiani, si interrogava sul suo stato d'animo. «Come sto?» si chiedeva. «Felice? A pezzi? Frustrato? Commosso?» Le emozioni si avvicendavano con la frequenza dei battiti cardiaci e tutte gli si adattavano al corpo come abiti cuciti da una mano di alta sartoria. Era il momento di salvare il documento e andare a dormire, ma non riusciva a prendere sonno. Parole e frasi gli danzavano davanti agli occhi e i dubbi lo assalivano stringendogli la gola. L'indomani, 3 ottobre 2015, avrebbe consegnato il manoscritto alla sua editor. Per molti un giorno come un altro, ma per i suoi lettori una data da segnarsi sull'agenda. L'aspettavano da 2 anni, 6 mesi e 13 giorni. Tutti in attesa di chiudersi in casa, prendersi le ferie, congedarsi in malattia non retribuita e mettersi a leggere l'ultima fatica di Giorgio Volpe. Pochi erano gli scrittori che potevano ostentare un palmarès come il suo. I premi importanti li aveva vinti tutti. Le vette delle classifiche di vendita erano per lui un luogo familiare. La mala bestia, 500 giorni all'inferno, facce. Erano stati 3 dei suoi maggiori successi. Tutte le trasposizioni cinematografiche avevano mietuto il favore della critica e soprattutto l'entusiasmo del pubblico. Il suo ultimo romanzo, Mar dei Sargassi, aveva frantumato 6 record di vendita. Ora toccava Sull'orlo del precipizio. 800 pagine che raccontavano la storia della sua famiglia, del nonno, del padre, nella vecchia casa di campagna. I fascisti, la liberazione, la democrazia cristiana, il fallimento della sinistra, il fallimento di una famiglia, di un paese, di un continente. Il suo romanzo più difficile e amaro, quello che emotivamente gli era costato di più, che in quei 2 anni e mezzo di gestazione non gli aveva dato tregua neanche per un'ora. Pensava a quel tomo complesso e denso e non sapeva più come giudicarlo. Da giorni andava dicendo a sua moglie Bianca e a Maurizio Piazza, l'unico collega che stimava e con il quale riusciva a farsi delle lunghe e sincere chiacchierate, che quel libro poteva essere la sua tomba o la sua consacrazione. «Amico mio», aveva detto qualche mese prima Maurizio, anche lui scalatore di classifiche e accaparratore di premi, «non so più cosa dire. Lo guardo, lo leggo e non mi rendo più conto. Che cosa ho scritto? Forse ho buttato 2 anni di vita. Forse è una cacata. Ma sai cosa ti dico, Maurizio? Meglio. Così esco da questo incubo, da quest'ansia da prestazione. Giorgio Volpe ha scritto una schifezza. Bene. Tutti felici. Del resto, aspettavano da anni il mio cadavere sulle sponde del fiume, no? Eccolo. Giorgio Volpe è finito. Non sa più scrivere». Maurizio Piazza avrebbe voluto leggerlo in anteprima. Era certo che quelle 800 pagine fossero un capolavoro, ma Giorgio non aveva voluto. «No, Maurizio, no. È una responsabilità solo mia. Darti il libro significherebbe costringerti a un'opinione che ti inchioderebbe e che magari un domani non ti sentiresti di cambiare, anche se lo desiderassi. Non voglio mettere a rischio il nostro rapporto, no». Come fosse un problema di carattere privato, familiare, Giorgio si era preso tutta la responsabilità dello scritto, non condividendo la traccia narrativa neanche con la sua editor, Fiorella Chiatti, che lavorava al suo fianco da quasi 25 anni e che il giorno dopo l'avrebbe avuta sulla scrivania. Prima lettrice insieme a Francesco Carucci Viterbo, il direttore editoriale della Gozzi, la più grande casa editrice del paese. Riuscì a prendere sonno solo alle 3:30, mentre un vento freddo portava nuvole nere su Genova e sul mare. Alle 7 del mattino il cielo vomitava acqua e il mare nero sparava onde a spruzzi sugli scogli. Mentre mangiava delle fette biscottate, accese la televisione. Gli era passato di mente, ma quello era un giorno importante per l'editoria, anche per un evento di dimensioni nazionali. Le 3 maggiori case editrice, la Gozzi, la Bardi e la Malossi, si univano per diventare il più importante polo editoriale di tutti i tempi. Un gigante che avrebbe spazzato via la concorrenza, con un controllo del mercato quasi totale. L'operazione era stata criticata ferocemente. Dardi, frecce e missili terra-aria erano partiti da tutte le testate giornalistiche, tranne quelle controllate dai 3 editori, per abbattere quell'unione che cronisti e critici avevano definito un abbraccio mortale. I detrattori prefiguravano nell'editoria un futuro disastroso, monocromatico, totalitarista. Chi invece vedeva di buon occhio quell'unione parlava di miglioramento dell'offerta, di crescita del mercato editoriale. «È capitalismo, baby», aveva titolato un quotidiano nazionale. «Capitalismo alla cinese», aveva risposto in un editoriale al Vetriolo, un giornale della fazione opposta. A quel dibattito, che poco aveva catturato l'attenzione degli italiani, poco interessati ai libri, neanche fossero portatori sani di qualche epidemia medievale, Giorgio Volpe aveva assistito silenzioso, dal quarto piano vista mare della sua casa. L'amico e collega Maurizio, invece, era convinto che la credine e la violenza di certi scrittori e certi giornalisti fossero dettate dall'invidia, dal fatto di non appartenere a nessuna di quelle 3 scuderie. «È così», diceva Piazza al telefono, «ma se non sei dentro uno di questi gruppi, forse è meglio farsi una domanda. Non sei pubblicato da Gozzi, Bardi e Malossi? Bene, amico mio, non sarà che non sei all'altezza? Giorgio, fratello mio, per stare qui dentro devi reggere il mercato. Tu lo capisci, io lo capisco. Invece mi sembra che i nostri colleghi se lo dimentichino». Maurizio era un po' troppo venale, Giorgio lo sapeva, attaccato com'era alle rendicontazioni e ai quattrini. Era un difetto che a volte aveva frenato la sua creatività, togliendo alla scrittura la generosità e l'imprevedibilità che avevano segnato i suoi esordi di narratore. Ma un talento così naturale sorreggeva anche la mancanza di ispirazione. «È una questione di libertà di espressione», provava a ribattere Giorgio. «Se a comandare è solo uno, detteranno anche le linee editoriali, no?» Maurizio invece era tranchant. «E perché? Ci sono decine di altre case editrici e si potrà sempre scrivere e pubblicare, se si è all'altezza. La questione è che hanno paura di sparire, ma tanto sono già spariti da un pezzo. Giorgio provava a convincersi che quella fosse solo una felice mossa commerciale. In fondo con la Gozzi non aveva mai avuto problemi. Non gli avevano mai contestato argomenti, temi, tempi di consegna. Avevano accolto i suoi libri come un padre prende in braccio il figlioletto appena nato dalle mani della levatrice, per accudirlo, educarlo, portarlo al successo e alla felicità. «Va bene, ci uniamo con Bardi e Malossi, e allora?» ripeteva Maurizio. «Meglio! Avremo un solo editore, un solo ufficio stampa, e saremo una vera e propria corazzata, amico mio! E se prima dominavamo le classifiche, adesso le desertificheremo!» «Ma non taglieranno posti di lavoro?» chiedeva Giorgio in un improvviso slancio di generosità verso i lavoratori a contratto a termine. «E chi se ne frega?» rispondeva Maurizio. «Gente che scalda la poltrona! Sai quanti editor mi hanno messo all'ultimo romanzo? 3. E solo uno sapeva fare qualcosa. E vogliamo parlare degli uffici stampa? Gente che non fa nulla dalla mattina alla sera e che se gli chiedono informazioni si innervosiscono e ci mettono 6 giorni a rispondere. Vanno a lavorare al ministero, non in una casa editrice. Joe, i nostri libri sono carrette che si tirano dietro questi inutili fancazzisti. Lo sapevi o no?» «Ma tu sai chi sarà il proprietario di tutto questo carrozzone?» Era quella l'unica cosa misteriosa, la nuova proprietà. Il marchio che riuniva i 3 editori era in mano a una cordata di investitori di cui si sapeva poco o niente. Si parlava di cinesi, russi, arabi. «Vogliono farci soldi, Giorgio, e che c'è di male?» «Non dimmi che scrivi ancora i tuoi libri per quei pochi sfigati che si fanno le seghe dentro l'università o in qualche cenacolo letterario. E dai, è cambiato tutto! E noi cambiamo con loro!» L'eccitazione di Maurizio alla fine lo aveva convinto. Tutto sommato, quando era ancora un ragazzo, le case editrici importanti erano sempre loro, la Bardi, la Gozzi e la Malossi. Ce n'erano altre, poi sparite con il tempo, oppure prosciugate da nuove realtà emergenti. Ora che ci pensava, quanti libri aveva sugli scaffali di editori che non esistevano più da anni? La Pontile, la Topos, la Castorp. «Editori vanno e vengono», diceva Maurizio. «Gli scrittori restano. Si ricorderanno Pavese, Calvino, Brancati, Manganelli. Invece nessuno saprà più chi fossero la Topos e la Castorp. E neanche la Bardi e la Gozzi, senti a me. Pensa a scrivere e a finire il libro. È quello il tuo dovere». Il dibattito culturale segnò il passo quasi immediatamente e dopo 3 giorni sparì dai quotidiani, dai settimanali e anche dal web. Non era più argomento di interesse nazionale, regionale o provinciale. A fronte di una popolazione di 65 milioni di abitanti, cosa vuoi che siano 500.000 lettori? Niente, meno dei consumatori di latte di soia. Se persino l'antitrust guardava l'operazione con occhio benevolo, chi erano i cittadini italiani per giudicare una cosa del genere? E le pagine si riempirono con il dibattito sull'acquisto della nuova punta della Juventus e sul mistero di un efferato omicidio nelle campagne molisane. «Pronto, Fiorella? Sono Giorgio. Giorgio, caro, che mi dici? Ho finito». Ci fu un silenzio carico di emozione. «Dici davvero? Ieri sera alle 23:30.
5: «Mandamelo!» gridò Fiorella. «Mandamelo oggi, subito, adesso!»
4: «Preferisci in PDF o in cartaceo?»
5: «Come ti pare, pure su una tavoletta di cera!»
4: Glielo spedì in PDF. Poi decise che era arrivato il momento di fare le valigie e andare a trascorrere una settimana di vacanza da qualche parte con sua moglie. Magari a Ischia, alle terme. Da troppo tempo non stavano loro due insieme, da soli. «Però spegni il cellulare», gli aveva detto Bianca baciandolo. «È la nostra vacanza, niente libri, quarte di copertina, bozze da correggere, niente!» E Giorgio aveva obbedito. Fu una settimana tranquilla. Per i primi 3 giorni non era riuscito a fermare i pensieri ancora impregnati del libro. Poi, pian piano, come una febbre che il corpo espelle con il sudore, l'ansia del romanzo se ne andò grazie ai fanghi, alle acque sulfuree, alle cene a lume di candela, al rumore delle onde contro gli scogli, alle luci di Napoli, del Golfo, alle vele, al profumo di salsedine. Al ritorno a Genova, i coniugi Volpe avevano il sorriso sul volto e la pelle liscia di un neonato. Erano anche riusciti a fare l'amore che, dopo 28 anni di matrimonio, era un fatto da annotare con un certo orgoglio. Quando lo scrittore riaccese il cellulare, fu bombardato da una scarica di beep. Sulla rubrica c'erano una quarantina di messaggi e più di 230 email. Neanche un minuto dopo la sua riconnessione col mondo, ecco che arrivò la prima telefonata. Era Fiorella. «Non ce la facevo più, dovevo parlarti. L'ho letto in 48 ore. Sono giorni che mi tengo questa cosa in gola. È un capolavoro!» Giorgio sorrise contento. Il giudizio di Fiorella, una che aveva cominciato con scrittori come Tondelli e Tabucchi, era molto importante. La donna non si teneva più. «Il tuo libro più bello, un romanzo importante, ho riso, ho pianto, mi ha scardinato!» Il giorno dopo avrebbe preso un treno. Sarebbe salito a Milano per parlare con Francesco Carucci Viterbo, il capo dei capi, che lo aspettava per pranzo al solito ristorante. «Lui? Francesco? L'ha letto?» aveva chiesto con un filo di voce a Fiorella. «Letto? Se l'è mangiato, Giorgio, ingoiato in un boccone!» «Allora? È piaciuto?» gli chiese Maurizio al telefono dalla sua villa nella Val di Chiana. «Sembra di sì. Quando me lo fai leggere?» «Faccio l'editing e te lo mando, giuro.» «Allora torno al lavoro, sono indietro. Mi mancano 6 capitoli. È una storia pazzesca. Te l'ho raccontata?» «Si svolge durante un conclave. La scusa delle elezioni di un nuovo pape diventa il campo di battaglia teologico e morale fra due schiere contrapposte. Spirito, materia, banca e fede. Mi sta costando fatica, ma ti giuro, Giorgio, forse è il libro più bello che abbia mai scritto. Ho voglia di fartelo leggere.» «Non vedo l'ora», rispose sinceramente Giorgio. A pranzo, Francesco Carucci Viterbo era commosso. E non era tipo da farsi scappare i lucciconi dagli occhi. Non era venuto solo, però. C'era mezza casa editrice. Gli addetti dell'ufficio stampa, i responsabili delle vendite, addirittura il vecchio grafico delle copertine che non si faceva mai vivo e che era arrivato con 3 proposte, una più bella dell'altra. Tutti entusiasti, tutti eccitati. «Mentre tu te ne stavi in panciolle a Ischia, noi si lavorava», aveva detto Francesco, provocando una risata generale, molto adulatrice e poco sincera. C'erano da affrontare le riunioni con i grandi acquirenti, il lancio con la stampa, insomma, il solito tran tran che accompagna l'uscita di un libro importante come il suo. Decisero di dare inizio alla correzione la settimana successiva. Fiorella sarebbe andata a Genova a lavorare di Lima sul romanzo insieme a Giorgio, 3 giorni in tutto. Tanto il lavoro da fare su quel manoscritto, quasi perfetto, era davvero poco. E poi, dopo un mese e mezzo, sull'orlo del precipizio, a proposito, «Bravo! Titolo migliore non potevi trovarlo!» gli aveva sussurrato il direttore editoriale della Gozzi. Sarebbe uscito in tutte le librerie d'Italia. E la settimana trascorse serena. Rassicurato dall'accoglienza entusiasta del romanzo, Giorgio la passò a leggere, a cena fuori con la moglie e i vecchi compagni di università. Riuscì anche ad andare allo stadio, dove la sua Samp le prese di brutto da un Torino cinico e aggressivo. Ma andava bene lo stesso. La vita in quei giorni gli sorrideva. «Mi sa che questo è l'ultimo che scrivo», ripeteva sua moglie. «Come no? Come il precedente? E quello prima? E quello prima?» «Giorgio, finché ti reggerà la testa, quello continuerai a fare. Ormai ti devi mettere il cuore in pace. E a proposito di cuore, diminuisci le Marlboro, fa il favore.» Ma Fiorella non arrivò. A casa di Giorgio si presentarono 2 uomini, alti, vestiti con un completo di fresco lana nero, la camicia bianca e la cravatta rosso fuoco. Aldo, bruno di capelli, era di Macerata. Sergei, biondo, di Mosca. «E Fiorella?» Fu Aldo a rispondere. «La signora Chiatti non sarà qui con lei. L'editing lo faremo io e Sergei, insieme a lei, sia chiaro.» «Ma io non vi conosco.» «Noi però la conosciamo bene. Abbiamo letto tutti i suoi libri e siamo pronti.» Mentre Aldo di Macerata parlava, Sergei, il biondo, aveva aperto la sua valigetta e tirato fuori un MacBook Air di ultima generazione con il guscio d'oro e gli Swarovski sul logo. «Io non saprei. Dovrei parlare con Francesco.» «Francesco chi?» «Francesco Carucci Viterbo. È a Francoforte. C'è la fiera, non lo sa?» Ah, lo avevo dimenticato. Sergei, intanto, aveva acceso il computer e si era chinato come a segnalare di essere pronto. No, scusatemi, io voglio lavorare con Fiorella. Ho sempre lavorato con lei. Perché adesso. Adesso tu lavora con noi, aveva detto Sergei il biondo. Adesso tu lavora con noi. Non aveva sentito male. Adesso io lavoro con voi? Tu, Giorgio, grande scrittore, tu fai lavoro con noi e tu non pentirtene. Come parla questo? Pensò Giorgio. Sentite. Se è uno scherzo, va bene, ho riso molto, mi sono divertito. Ora però, da tempo da perdere, non ne abbiamo e... Aldo lo interruppe togliendosi la giacca, con un gesto così rapido e violento che sembrava volesse tirargliela addosso. Non è uno scherzo, signor Volpe, è la direttiva della casa editrice. Ma io non l'accetto, scusate, niente di personale, contro di lei o il signor Sergei, ma io l'editing del mio libro lo farò con Fiorella. Perché di lei mi fido, perché è la numero uno, perché... Fiorella è in pensione, disse Sergei con aria triste. In pensione? E da quando? Da 3 giorni, aggiunse Aldo. Ora tu sedere e cominciare lavoro. Tempo e denaro. E Sergei rise di quella che solo lui trovò una battuta esilarante. Giorgio annuì, poi lasciò il salone e corse in camera da letto. Prese il cellulare e compose il numero della Gozzi. Gli rispose una voce elettronica che ripeté il messaggio in 6 lingue. Prima di sentire l'italiano si sorbì il tedesco, l'inglese, il francese e una lingua scandinava irriconoscibile. Per contattare la casa editrice Gozzi, chiamare il gruppo Sigma, grazie. Chiuse la comunicazione e tornò di corsa in salone. Ma che sta succedendo? Sergei e Aldo erano seduti al tavolo davanti alla finestra, sorridenti. Che cosa intende? La Gozzi, chiamo e non rispondono. I due uomini si guardarono. La Gozzi non esiste più. Ora siamo tutti la Sigma. La Sigma? Sì, la Sigma. Così si chiama la sua casa editrice adesso. Doveva prendere tempo. Tutto il tempo di cui aveva bisogno per capire cosa stesse accadendo. E il fatto che quei due energumeni avessero sul computer il PDF del suo romanzo, costato 2 anni, 6 mesi e 13 giorni, gli dava i brividi. Io oggi non posso lavorare. Aldo si intristì. Sergei non cambiò espressione. Gli occhi freddi e taglienti lo squadrarono dalla testa ai piedi. Giorgio ebbe la sensazione che gli stesse facendo un attacco. Se noi oggi non lavoriamo è una cosa brutta per lei e per noi. Beh, un giorno di ritardo non può certo uccidere nessuno. Aldo alzò le sopracciglia. Uccidere no, ma causare problemi. Con il nuovo statuto, la Sigma calcola per ogni giorno perso una multa di 10.000 euro per lei e una nota di demerito per gli interni, cioè me e Sergei. Ma che cazzo siete? Esplose all'improvviso Giorgio. Io non vi ho mai visto. Arrivate qui, in due, per un lavoro delicato come quello che faceva Fiorella. Questo, indicò Sergei, non parla neppure l'italiano. Come fa a correggere il mio manoscritto? E lei, Aldo, mi scusi. Ma lei sembra uscito da un'agenzia immobiliare. Ma chi siete? Sergei è qui perché il suo libro esce in contemporanea in Italia e in Russia. E in Russia? Perché? Direttive Sigma. Poi Aldo prese un respiro. Senta, io capisco che per lei la notizia può essere sconvolgente, ma non deve preoccuparsi. Io e Sergei siamo due professionisti. Lui ha corretto le bozze di Tolstoi. Le bozze di Tolstoi? Ma si è morto nel 1910, ma cosa vi siete bevuti? Adesso la Sigma ripubblica tutti i successi del grande scrittore russo. I successi? Disse sbalordito Giorgio. E che è una compilation? Sì, Vojna i Mir esce settimana prossima, ma senza inizio in francese, senza Waterloo, più corto, solo 300 pagine. Sergei sorrise contento e fiero. Vojna i Mir? Guerra e pace? Solo pace. Guerra la tagliamo tutta. Non si può angosciare il lettore. Guerra, odio, morte, malattie, romanzi distopici e senza futuro. Basta. Pace, amore, ottimismo, fratellanza. Ecco le nuove direttive Sigma, esclamò Aldo. E tanto, tanto avventura. aggiunse Sergei tirando fuori una Moleskine nera con il logo della Sigma stampato in oro sulla copertina. Vede tu, ora io dice. E si mise a leggere. Avventura sì, malattie no. Divorzio no, divorzio commedia sì, matrimonio sì. Corna sì, solo se poi pace. Corna e divorzio no, sesso tanto, con animali sì, uomo e donna sì, donna e donna sì, uomo uomo no. Capisce? Giorgio cominciò a sorridere. Ormai si era convinto che fosse tutto uno scherzo. Guerra e pace si chiamerà solo pace. Oblomov fa tante cose, fa industrie, diventa imprenditore, fa amore, ammise felice Sergei. Già, e poi toccherà ad Anna Karenina, disse Aldo. Ah, e come sarà? Magari non finisce sotto il treno. Lei, grande intuito, come ha fatto a sapere? Disse Sergei stupefatto. Fuga notizie? E si accigliò. Cazzo, ma è un incubo! Ora mi sveglio e questi due non ci sono più, si ripeteva a bassa voce lo scrittore genovese con le mani serrate davanti al viso. Ma quando le riaprì, i due erano sempre lì, seduti al tavolo, pronti a cominciare il lavoro. Io, per esempio, ho tradotto i Viceré per la Sigma. Tradotto? È scritto in italiano, cosa vuole tradurre? Ah, lo dice lei. Ora esce di nuovo con la Sigma in vero italiano. Eppure Gadda, eppure Camilleri. Sto ritraducendo tutta la letteratura italiana. L'operazione difficile sarà con i Promessi Sposi. Sa quell'italiano lì? Quell'italiano lì? Chiese Giorgio che non aveva più spazio per sgranare gli occhi. Ma sì, noi, la Sigma, vogliamo avvicinare i ragazzi alla letteratura. E usare una lingua che gli faccia amare i libri. Vuole un esempio? La prego. Aldo afferrò il palmare, lo schiaffeggiò un paio di volte e poi cominciò a leggere. Senta l'inizio dei Promessi Sposi. Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli. Vien quasi a un tratto a restringersi e a prender corso e figure di fiume. Che palle, no? Che palle? Urlò Giorgio. Da oggi diventa quel pezzo di lago in provincia di Como, città di 85.000 abitanti, situata in Lombardia, dove nacquero Plinio il vecchio, Plinio il giovane e Alessandro Volta, l'inventore della pila, che davvero non si incula nessuno, sperduta in mezzo a montagne lunghe lunghe, pieno di insenature e golfi. Si restringe all'improvviso e toh, sembra quasi un fiume. Ecco, lo sente? La prosa diventa moderna, pochi fronzoli, informazioni utili come se il testo fosse su internet e cliccando Como rilasciasse dettagli. Vuole che le legga l'incontro fra i coatti e Don Abbondio?
5: I coatti! Ma
4: I bravi, dai! Questo matrimonio non sa da fare. Ma chi parla così? Ora, invece, senta che meraviglia. Prova a fa sto matrimonio e ti rompiamo il culo, bello. È un'altra cosa, è così che i giovani si avvicinano alla letteratura. Alla letteratura. Perché tu ripete sempre ultime parole dette da noi? Chiese Sergei che iniziava a innervosirsi. Dite la verità, ci sono delle telecamere e questo è uno scherzo. I due lo guardavano senza rispondere. Cosa volete? Soldi? Non ci posso credere, voglio parlare con Francesco. È a Francoforte. E chi se ne frega? Ci sono i cellulari e prendono anche in Germania. Afferrò il telefonino e cercò il numero di Francesco Carucci Viterbo. Mandò la chiamata e attese. Rispose la voce elettronica in 6 lingue diverse. Per contattare la casa editrice Gozzi, chiamare il gruppo Sigma. Grazie. Giorgio decise di chiamare il numero privato del suo editore. Quello almeno doveva funzionare. Anche lì. Rispose la voce elettronica. Per contattare? Che palle! E sbatté il telefono sul divano. Ma cosa c'è che non va? Abbiamo capito che per lei la notizia sembra un po', come dire, sconvolgente? Sconvolgente? Lei è pazzo. Lei e questo signore, Sergei, non riusciva più a parlare. Le parole, prese dal panico, non gli uscivano dalla bocca. I due uomini si guardarono. Facciamo così. Noi adesso usciamo una mezz'ora, ci andiamo a prendere un caffè, che lei, mi dispiace farglielo notare, si è guardato bene dall'offrirci, e le diamo il tempo di riprendersi. Capisce? Capiamo. Lei è un tipo abitudinario, un po' come il mio cane. Se non faccio sempre lo stesso giro, non riesce a fare la pipì. E scoppiarono a ridere. Poi, sotto lo sguardo attonito di Giorgio, recuperarono le giacche e lasciarono la stanza. Prima di uscire, Sergei indicò il suo MacBook aperto sul tavolo. «Lascialo lì, tanto c'è password, non può entrare». Salutando con cenno del capo,

0: storia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

essere ciò che siamo e diventare ciò che siamo capaci di diventare è il solo fine della vita. Robert Louis

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae Wester.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se qualcuno ti resta accanto nei momenti peggiori, allora merita di essere con te nei momenti migliori. Madre Teresa di Calcutta.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

Da secoli l'essere umano sogna di poter raggiungere delle conquiste che attualmente sembrano ancora fantascientifiche. La possibilità di vedere nel futuro per molti è un'utopia, ma alcune testimonianze sembrano raccontare che alcuni uomini hanno saputo raccontare fatti destinati realmente ad accadere in un futuro molto lontano. Questa è una vicenda che da oltre un secolo costituisce un mistero che continua a sconvolgere milioni di lettori e che ha spinto diversi esperti a tentare di trovare una risposta ad un caso davvero sensazionale. Protagonista di questa storia è uno dei più ispirati geni della letteratura, il poeta di Boston, Edgar Allan Poe. Poe, infatti, riuscì a prevedere il futuro descrivendo un caso con una ricchezza di particolari da far invidia a qualsiasi sedicente sensitivo. Per raccontare questa sconvolgente vicenda è necessario conoscere almeno alcuni particolari della personalità eccentrica e geniale di Edgar Allan Poe. Visse nella prima metà dell'Ottocento e nei primi 40 anni della sua breve e straordinaria esistenza passò dalla gloria per il suo talento di poeta all'alcolismo fino ad una sorta di follia dovuta alla morte di una donna che lui aveva amato paragonandola ad un demone destinato a non lasciarlo mai. Secondo le tesi di qualche studioso dell'esoterismo, era consapevole che in alcuni suoi testi narrativi rivelava dei fatti destinati ad accadere anche in un futuro lontano. Quelli che all'apparenza sembravano soltanto avvincenti romanzi d'avventura, in realtà nascondevano delle preveggenze. Queste ipotesi, scientificamente non dimostrabili, hanno però un riscontro indiscutibile, un riscontro che può lasciare sbalorditi. C'è un romanzo di Edgar Allan Poe che viene analizzato da oltre un secolo da psichiatri e semplici curiosi che vorrebbero capire quale eccezionale mistero è custodito in quelle pagine. Si tratta del romanzo intitolato Le avventure di Arthur Gordon Pym, che venne pubblicato nel 1837. Per alcuni decenni diverse generazioni continuarono a leggerlo affascinate dal genio dello scrittore. Il successo di quel testo aumentò anche dopo la morte di Edgar Allan Poe e fino a questo punto non sembra esserci nulla di eccezionale. Nel 1884, però, si verificò un caso anomalo che trasformò quel romanzo nel testo in cui era rivelato il segreto per viaggiare nel futuro. Questa storia, che offre come campo di indagine la creatività di un poeta, sembra pura fantascienza e che invece si è realmente verificata. Tutto venne alla luce quasi per gioco quando il London Sunday Times indisse un concorso in cui i lettori avrebbero dovuto segnalare le più straordinarie coincidenze della storia. L'iniziativa ebbe grande successo, ma tra le tante lettere giunte alla redazione del giornale, se ne impose una su tutte, quella firmata da un ragazzo di soli 12 anni, di nome Nigel Parker. Il giovanissimo Nigel Parker vinse il concorso indetto dal London Sunday Times, che richiedeva di segnalare coincidenze straordinarie. Ma quella evidenziata da quel ragazzo sembrava qualcosa di più e riguardava la macabra vicenda accaduta realmente ad un suo zio, assassinato in circostanze inquietanti. La cosa che sorprese di più era che quanto accaduto a Mr. Richard Parker era stato raccontato oltre 40 anni prima, in un romanzo di Edgar Allan Poe. Nel romanzo Le avventure di Arthur Gordon Pym viene raccontata la storia agghiacciante di quattro marinai che riescono a salvarsi la vita dopo il naufragio della nave sulla quale stavano viaggiando. Quello che però rende tragica la narrazione è quanto avviene in seguito, mentre gli uomini si trovano in un punto sperduto dell'oceano su una scialuppa di salvataggio. Edgar Allan Poe
mostrando il suo gusto per il macabro, racconta che i quattro marinai, dopo giorni di digiuno, spinti dalla disperazione, decidono di assassinare il personaggio di nome Parker e di mangiarne il corpo dopo una fatale estrazione a sorte. La storia raccapricciante dei quattro marinai dispersi nell'oceano, che per sopravvivere sono costretti a tramutarsi in cannibali a scapito di uno di loro, già di per sé è tremenda. Ogni lettore, tuttavia, era consapevole che si trattava di pura fantasia, fino a quando non si verificò una circostanza inattesa. Quel dodicenne di nome Nigel Parker dimostrò con documenti assolutamente attendibili che a suo zio Richard Parker era toccata una morte identica a quella del personaggio inventato da Poe, che per una ragione inspiegabile portava il suo stesso nome. Il ragazzo raccontò che suo zio era stato il mozzo di una nave naufragata, ma che riuscì a salvarsi insieme agli altri tre marinai, con i quali visse alla deriva per molti giorni. Poi, dopo un'estrazione a sorte, venne ucciso proprio per sfamare gli altri tre sventurati. Ciò che era accaduto era identico a quanto narrato da Edgar Allan Poe. Per molti, il caso posto dal giovane Nigel Parker non era altro che una coincidenza suggestiva, che però non rappresentava altro che un fatto legato a circostanze fortuite. Il caso, dunque, per molti era chiuso e non c'era nulla su cui indagare, in quanto la straordinaria somiglianza di un fatto di cronaca con il romanzo di Edgar Allan Poe non costituiva la prova che quello scrittore potesse vedere nel futuro. Non tutti, però, vollero accettare quella tesi. Alcuni decisero di analizzare la questione un po' più a fondo.

Per comprendere se le tesi di Nigel fossero credibili, vennero anche coinvolti degli investigatori che, scavando negli archivi di un tribunale inglese, riuscirono a trovare la sentenza di condanna di tre uomini che avevano assassinato un marinaio di nome Richard Parker. A quel punto non c'erano più dubbi. Edgar Allan Poe era riuscito a scrivere un articolo di cronaca nera più di 40 anni prima che si verificasse nella realtà. Come sempre accade, davanti a fatti razionalmente inspiegabili, ci sono due grandi correnti di pensiero in netto disaccordo fra loro. In genere, gli scienziati provano ad attribuire certe manifestazioni all'inconscio, oppure, come nella vicenda di Richard Parker, al semplice caso. Chi invece crede che la mente umana possa essere in grado di cogliere certe ambizioni all'apparenza soprannaturali, come vedere nel futuro, tende sempre a portare avanti un tipo di indagine molto affascinante. Questo accadde anche per il caso del romanzo di Edgar Allan Poe. Per capire come era stato possibile che fosse riuscito a scrivere un fatto destinato ad accadere nel futuro, descrivendo con una straordinaria perfezione particolari come luogo, azione e nome del personaggio, alcuni esperti dell'occulto iniziarono a rileggere i tanti testi dello scrittore americano. Si trattava di un metodo di indagine attendibile, durante il quale emersero delle rivelazioni di Poe che lasciarono tutti profondamente impressionati. Edgar Allan Poe era stato un uomo eccentrico, sognatore ed originale, al punto tale che in molti lo consideravano un folle. Non di rado lo scrittore passava da momenti di delirio dovuti all'abuso di alcol a stati di cupa depressione, durante i quali sembrava del tutto assente, come se la sua anima lasciasse il corpo. Quello che iniziarono a tentare di capire gli esperti dell'occulto fu proprio verso quali mondi andasse quello scrittore in quei momenti di transfert dell'inconscio. Dai testi analizzati di Edgar Allan Poe emerse che spesso, parlando di se stesso e della follia che in molti gli attribuivano, lo scrittore affermava che le più geniali idee che germogliavano dalla mente umana tendono quasi a distruggere la ragione, come se il cervello di un uomo non potesse contenere tutte le visioni che gli giungono. In questa analisi dello scrittore americano venne individuata una possibile chiave di lettura riguardo al suo ipotetico potere di conoscere il futuro. Secondo alcune testimonianze, pare che Edgar Allan Poe cadesse in uno stato simile all'ipnosi, che riusciva a controllare solo in parte. In quei momenti la sua mente era esposta a molti rischi. Non a caso i suoi comportamenti e tutta la sua produzione letteraria hanno risentito di quei viaggi nell'inconscio. Il fatto che però lascia sconcertati è che Poe ha scritto alcune cose che un uomo del suo tempo non poteva conoscere. Edgar Allan Poe per molti è soltanto un classico della letteratura, un genio della prosa e della poesia, ma niente di più. Per altri, invece, costituisce ancora oggi, a distanza di oltre 170 anni dalla sua scomparsa, una personalità misteriosa che conosceva inspiegabilmente troppe cose del futuro. Chi non vuole accettare la tesi scientifica continua a chiedersi quale fosse il segreto che rendeva Poe un preveggente. Quando si parla di personalità che raccontano in anticipo i fatti destinati ad accadere realmente nel futuro, sembra sempre di confrontarsi con una materia che si regge soprattutto su tesi paranormali e quindi inaccettabili. Nel caso di Edgar Allan Poe, che con la sua opera Le avventure di Gordon Pym è riuscito a narrare un fatto terrificante in anticipo, in molti sono rimasti sconvolti, in quanto non si tratta di un tizio anonimo, ma di uno degli scrittori più stimati dell'Ottocento. Come è stato possibile tutto ciò?
Una sera Edgar Allan Poe venne trovato immobile sulla banchina del porto di Baltimora. Il suo sguardo era fisso verso l'alto e sembrava del tutto assente. Pochi giorni dopo morì misteriosamente per una strana emorragia cerebrale. Ancora oggi nessuno è in grado di capire perché Poe abbia perso la vita in modo così anomalo. Chi ha provato a dare una risposta a questo interrogativo, non dimostrabile sul piano scientifico, ritiene che lo scrittore avesse raggiunto con la sua mente una dimensione speciale che gli permetteva di vedere il futuro. Questa sua capacità, però, avrebbe sottoposto il suo cervello a un tale stress da condurlo alla morte.

0: Il racconto.
1: Ho incontrato uno stronzo di nome Ictus e questo è quello che mi ha insegnato, di Sebastiano Zanolli. L'Ictus è uno stronzo e lo chiamo per nome perché è molto più facile dire che è uno stronzo di quanto non lo sia dire cos'è uno stronzo, come diceva Stefano Bonaga su Cuore. Lo stronzo ti fa male e ti tratta con la crudeltà che non riserveresti al tuo peggior nemico. Certo, ci sono tante malattie, ma io ho incontrato questa, e quello che segue è quello che mi ha insegnato. Nel nostro paese il numero di soggetti che hanno avuto un ictus e sono sopravvissuti, con esiti più o meno invalidanti, è pari a circa 913.000, che sul totale della popolazione significa circa una ogni 60. L'ictus cerebrale è la terza causa di morte in Italia e la prima causa assoluta di disabilità. L'improvvisa chiusura o rottura di un vaso cerebrale danneggia le cellule del cervello. Una improvvisa debolezza, paralisi o intorpidimento di faccia, braccia o gambe, disturbi della parola, problemi di comprensione, problemi di vista e ti ritrovi con danni cerebrali più o meno permanenti, disabilità croniche se non ci lasci la pelle. Quando sbatti il muso. La tua vita cambia in pochi secondi per sempre. Sbatti il muso contro il muro della tragicità. È capitato a mio padre, persona buona, profonda, riflessiva, un imprenditore fin da ragazzo, con hobby e passioni, dalla fotografia al volontariato. Un uomo che ha lavorato così tanto da dimenticarsi di sé con il solo intento di mettere al sicuro chi amava e che io, come tanti figli presuntuosi, ho compreso tardi, confondendo quello sbattimento premuroso con l'ambizione personale. Lo stronzo se ne fotte di te, della premura, della bontà, come quelli che parcheggiano nei posti per disabili, o quelli che vanno a dire al capo quello che hai raccontato alla macchinetta del caffè, o quelli che ti dicono che per motivi di ristrutturazione il tuo posto purtroppo non esiste più, anche se sai che non è vero. Quando capita a te, quando capita alle persone a cui vuoi bene, la tua aurea di positività costruita sui manuali di Anthony Robbins si sbriciola in mille pezzi. Ti tocca venire a patti con la triste sensazione di insensatezza dell'esistenza che legava persino due opposti come Schopenhauer e Nietzsche. Ti tocca accettare che esiste solo un presente e che i progetti, l'ordine, la struttura che credevi di poter dare alla tua esistenza erano solo illusioni. La vita è così. Ti addormenti 5 minuti e ti svegli che non sai più parlare, contare, scrivere. Borbotti parole in un linguaggio alieno. Confondi il 3 con un 3000. Guardi le lettere come fossero pezzi di puzzle diversi. La tua capacità di comunicare si blocca e con lei la possibilità di far capire quello che provi, figuriamoci di ciò che vorresti costruire. L'ictus blocca tutto, anima, corpo e mente, e ho pensato di scriverlo per ricordarlo bene. Bonk! Sono sempre di corsa e la mia agenda su Google Calendar sembra un Tetris perfetto, colorato ed incastrato perfettamente, come le pietre delle costruzioni del Machu Picchu Inca che non permettono alla lama di un temperino di infilarsi in qualche punto delle fessure. Sono sempre connesso e il telefono mi avverte che c'è coda sul tragitto che devo fare, così mi organizzo e ascolto podcast in auto per non perdere tempo. Avverto mio figlio che sto arrivando, così può aspettarmi già pronto fuori da casa. Insomma, ho una vita organizzata, né studio, né scrivo, né parlo, lo faccio. E un giorno, bonk, un pugno dritto in piena faccia. La situazione non è buona, venite in ospedale. Così mio fratello ci avverte che qualcosa si è danneggiato nel cervello di mio padre. Corriamo e troviamo papà che chiama Vandu, mio fratello che si chiama Luca, e che parla una lingua sconosciuta. Spaventato e disorientato, la sua disperazione contagia anche noi, impreparati e dilettanti di fronte a tutto questo. Ogni esperienza è individuale, ma quello che ho visto negli occhi di mio padre, quando disperatamente e inutilmente tentava di connettere ciò che pensava a ciò che voleva comunicare, quando mi guardava e scrollava la testa sconfortato e isolato, mi faceva piangere di rabbia e di paura. Paura di non poter recuperare tanto tempo sprecato senza dirgli o farmi dire che ci vogliamo un sacco di bene, nonostante tutto e tutti. Tutto in questo mondo finisce, e certo questa non è una novità su cui scrivere un post. Ma una domanda me la ponevo mentre tenevo con infinita tenerezza la mano svuotata di mio padre, cosa che molti della mia generazione non sono abituati a fare, cresciuti in climi in cui il contatto fisico con i genitori non era pane comune. Mike Tyson dice che tutti hanno un piano fino a che non prendono un pugno in faccia. È vero? Beh, quel pugno era arrivato. Sui piani miei e di mio padre. Immediatamente dopo un ictus come questo, anche la vita di tutta la famiglia viene sconvolta. D'un tratto avevamo a che fare con un papà profondamente diverso da quello che conoscevamo. Aveva esigenze diverse, modi di esprimersi diversi e sentimenti diversi, il più dei quali misteriosi. È come scoprire un estraneo che conosci da sempre e a cui vuoi un bene dell'anima. Ma lui non necessariamente ha un'idea, o almeno un'idea canonica di chi è chi, di chi sei tu, e di dove è e di che cosa sta accadendo, di come si faccia a vivere come prima. Il suo mondo è su Plutone. Pianeta e divinità romana dell'oltretomba, tanto è lontano. Una lontananza che ti uccide mentre sei preso a far continuare la vita di ogni giorno e a incastrare i pezzetti del tuo Tetris perché il mondo non si ferma. Ma poi, che differenza c'è a vederla bene con l'avventura di tutti noi? Per me sei fuori, urla in faccia a mio padre, il briatore dell'universo. E a lui tocca uscire. La rabbia e la depressione ti offuscano la vista e senti che la situazione è profondamente ingiusta. Percepisci che il mondo va avanti e lui rimane al palo. Non sarà più come prima. Non sarò più come prima. Quante persone incontro che stanno avendo la stessa sensazione. Non si tratta di ictus cerebrali, ma di ictus esistenziali, non per questo meno stronzi. Licenziamenti ingiusti, carriere mancate, disoccupazioni non previste, ma anche separazioni dolorose, e figli ingrati o senza futuro. Ansia per il futuro e tristezza per il passato sono un mix esplosivo. Da 20 anni mi sono dato come missione questa storia della grande differenza, la mia romantica e razionale idea di riuscire ad essere il meglio che puoi essere per te e per gli altri. Scrivo sul come raggiungere obiettivi mantenendo la propria umanità per scaldare un mondo che sembra divenire sempre più cinico e affronto i giochi del mercato per poterne uscire a testa alta, per il bene proprio e quello degli altri. Rifletto su come creare piani B che permettano di non perdere mai la dignità e il sorriso mentre ci si dà da fare per dare equilibrio ai successi. Ragiono su come ottenere risultati e allo stesso tempo di poter guardare tuo figlio in faccia senza vergognarti. Tutto interessante e stimolante. Ma alla fine, come te la cavi quando prendi un pugno in faccia così forte e tutto il tuo perfetto Tetris vacilla? Ho pensato che questo fosse il momento giusto per ragionarci sopra e migliorare ciò che penso e faccio, ma volevo e dovevo capirlo con mio padre. È a questo punto che il mio approccio alla vita cambia per l'ennesima volta, osservando come sta cambiando quello di mio papà. Non sei mai pronto per morire. Esiste una domanda che non impari in nessun posto e da nessun maestro. Si affaccia dal profondo della tua anima tormentata in modo personale e ineludibile. La chiamo l'ultima domanda e suona così. Sei pronto per morire? Questa domanda rivoluziona tutto e arriva quando la sofferenza, la rabbia, la stanchezza hanno rotto gli argini e morire sembra un'alternativa migliorativa. Come mi disse poi mio padre, non ho mai sentito così forte il desiderio di andarmene da tutto questo caos indescrivibile, ma poi decidi che non è il momento. La risposta è l'unica cosa che conta a questo punto. Ho deciso di farmela questa domanda, ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, soprattutto se sono di fronte a un problema. E più grande il problema, più mi grido addosso la domanda. Quindi, sei pronto a morire? E poi mi rispondo che no, non è il momento giusto, non ancora perlomeno. L'istinto di sopravvivenza serve ora più che un ragionamento. La nostra mente razionale va disattivata e va provocato un sequestro emozionale da parte del nostro cervello primitivo che ci permetta di reagire e correre verso un posto più sicuro. Certo, l'istinto può commettere uno sbaglio. L'intuito non è sempre attendibile. Ma come scrive Armando Palacio, quando è vicino al baratro e la notte è buia, il cavaliere saggio lascia le redini e si affida all'istinto del cavallo. Accettare il problema e rispondere alla domanda. Quindi sei pronto per morire? I problemi sono la linfa vitale delle esistenze. Ne ho scritto in Aveva ragione Popper, tutta la vita è risolvere problemi. Non mi sbagliavo, ma soprattutto non sbagliava Popper. La nostra opposizione alla pressione che la vita pone su di noi in mille modi è il sintomo della nostra voglia di non morire e di dispiegare il potenziale che ci distingue anche quando non lo avvertiamo pienamente. La risposta alla domanda, se è un no chiaro, deciso, anche se bisbigliato per l'estrema stanchezza, è il punto di svolta. Un no è un pugno in faccia alla pressione della natura che priva degli strumenti vitali alcuni dei suoi figli, spesso in modo casuale e inspiegabile. Un no è anche il modo in cui diamo un vigoroso pugno in faccia alle limitazioni della società, del censo, della disponibilità economica, della prestanza fisica o estetica. Un no significa che non siamo ancora disponibili a morire al mondo biologico, affettivo, sociale, economico e a cedere alla opposizione. È da questa domanda e da questa risposta, da queste due dimensioni che si crea una piattaforma di nuovo solida su cui poggiare. Sai poche cose, anzi spesso come in un ictus cerebrale, non ne sai più nemmeno una. Ti basterà questa. Ti basterà rispondere. No, non sono pronto per morire, non ora. Sei pronto allora per ricominciare a vivere meglio? Con una immensa fatica, mio padre mi chiede un quaderno, una penna e il suo smartphone. Anzi, lo chiede a tutti quelli che vanno a trovarlo. La prima cosa per non morire è avere degli strumenti per affrontare l'ambiente ostile o comunque nuovo che una lesione grave del cervello ridisegna a mano libera. Servono strumenti a tutti noi per affrontare un ambiente nuovo che le forze sociali, culturali ed economiche riprogettano di giorno in giorno a velocità stratosferica. A me servono di sicuro e mi accorgo che quelli che ho usato negli ultimi anni sono spesso spuntati, obsoleti, inefficaci. Mi servono strumenti nuovi di zecca e strumenti antichi abbandonati. A mio padre servono carta e penna e smartphone per imparare di nuovo e comunicare ancora, anche se in modo diverso, con contenuti diversi e influenzati ora da un'esperienza che ti porta alla domanda chiave. Quando affronti il nuovo che ti spaventa, quando devi tagliare il traguardo di una corsa con arrivo in volata, senza esclusione di colpi, per essere ammesso alla tappa successiva, serve un colpo di reni. Un colpo di reni è una tecnica utilizzata dai ciclisti e che ho visto usata anche da mio padre. Sollevi il sedere dalla sella, pieghi la schiena in avanti, spingi con un movimento secco delle braccia e delle gambe la bicicletta il più avanti possibile rispetto al corpo. La tua massa, molto più grande di quella della bicicletta, sposterà in avanti la bici di quei centimetri che ti renderanno possibile la qualificazione. Uno sforzo immane, certo, ma l'opposizione si sorpassa solo con uno sforzo. Mio padre ad un certo punto si alza, con tutta la fatica del caso, con un colpo di reni in cui o la va o la spacca, sostenuto da un motivo che devi spolverare in tutta la sua importanza. Vuoi stare al mondo? E stare al mondo significa che devi comunicare. Dopo un ictus. Sono ormai passati diversi mesi. Mio padre mi guarda con un sorriso che cola malinconia per i tempi diversi, ma con una calma che trasuda la saggezza di chi ha capito l'insensatezza del gioco e che ora, caparbiamente, gioca solo per dare il meglio di sé in faccia al destino. Parla meno e solo quando serve, ma parla bene, si spiega bene e dove non riesce, ricorre.

0: riguardo a tutti i miei errori con l'intenzione di non rifarli. E prego, se un Dio mi ascolta, che a quelli a cui ho provocato dolore mi perdonino e che trovino la loro via. Studio, lavoro e parlo come prima, ma più intensamente ancora, perché non ho più tempo. Nessuno ce l'ha a dire il vero, ma io parlo per me intanto. È vero. Alcuni pugni potrebbero stenderti per sempre, e questa è un'ipotesi purtroppo da tenere a mente. Ma non è finita fino a quando non è finita.
1: Avete ascoltato il racconto.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è sofferenza, dolore, tristezza, ma è l'unica alternativa che abbiamo alla morte. Woody Allen.

0: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista History. Domande e risposte. Cos'erano i rolli e cosa rappresentavano per Genova? La Superba annotava sui pubblici registri le residenze nobiliari destinate a ospitare dignitari in visita diplomatica tra il XVI e il XVII secolo. Il sistema trasformò queste dimore private in magnifici palazzi di rappresentanza. Fuori da Genova forse sono poco noti, ma in realtà rappresentano uno dei capitoli più interessanti e peculiari della città della Lanterna. Il riferimento è ai rolli, un sistema unico che ha saputo coniugare lo sfarzo architettonico con le necessità diplomatiche della superba Repubblica di Genova. I rolli erano delle liste, precisamente dei registri pubblici, che catalogavano le residenze nobiliari più prestigiose della città. Questi palazzi, costruiti tra il XVI e il XVII secolo, erano destinati a ospitare le alte personalità in visita ufficiale a Genova, come ambasciatori, dignitari e sovrani stranieri. La città di Genova, ricca e potente durante il suo periodo repubblicano, non disponeva di un palazzo reale o di una residenza ufficiale in grado di ospitare convenientemente i visitatori illustri. Fu così che, per evitare spese eccessive per la costruzione di strutture pubbliche, si decise di utilizzare le dimore private delle famiglie nobiliari. Questo sistema, formalizzato nel 1576, venne regolamentato dal governo genovese attraverso i rolli degli alloggiamenti pubblici. I palazzi furono divisi in diverse categorie, chiamate bussoli, in base alla loro magnificenza, ricchezza e capacità di ospitare. A seconda del rango dell'ospite, veniva sorteggiato un palazzo tra quelli iscritti nel bussolo corrispondente. Questi palazzi, capolavori di architettura rinascimentale e barocca, si affacciavano principalmente su via Garibaldi, strada nuova, via Balbi e via Cairoli, tre strade che rappresentano il cuore del centro storico genovese. Tra i più famosi troviamo Palazzo Rosso, Palazzo Bianco, Palazzo Doria Tursi, oggi sedi museali e istituzionali, che ospitano collezioni d'arte di grande pregio e raccontano la storia della città attraverso affreschi, arredi e opere d'arte.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Addio note stonate. Che cos'è e come funziona l'autotune, il software che corregge e pulisce la voce mentre si canta una canzone? Di Marco Consoli. Quando ti ho vista arrivare bella così come sei, le parole di Una lunga storia d'amore di Gino Paoli escono dalla mia bocca e accade il miracolo. In passato ho cantato amatorialmente, ma non avevo mai sentito prima d'oggi la mia voce così potente, cristallina, calda, piena di sfumature e intonata. In cuffia la sensazione è quella di ascoltare me che mi esibisco su un palcoscenico come i veri cantanti. Chiudo gli occhi e immagino di essere a Sanremo o a San Siro, davanti a 50.000 persone. Poi all'improvviso, durante una strofa, Paoli si trasforma in Fedez e la mia voce da confidenziale assume connotazioni metalliche, degne di Terminator. Questi e altri effetti speciali sono possibili perché mi trovo a Milano, negli RCA Recording Studios di Sony Music Italia, lo studio di registrazione dove hanno inciso i propri brani artisti del calibro di Giorgia, Maneskin, Marco Mengoni, Pinguini Tattici Nucleari e altri ancora. È qui, infatti, che la voce degli artisti, già in molti casi purissima ed educatissima, viene sottoposta a una sofisticata elaborazione digitale, associata in tempi recenti al cosiddetto effetto autotune, dal nome del software che, secondo l'idea comune, renderebbe intonato anche chi è stonato come una campana. In realtà, questo strumento, se non viene utilizzato in maniera appropriata, può anche peggiorare la performance del cantante. Mi spiega Enrico Brun, 39 anni, autore, produttore e studio manager dello studio dove siamo venuti a scoprire i segreti dell'autotune e non solo. Dunque, da dove cominciamo? Anzitutto, anche se di autotune si parla da qualche anno, e in particolare se ne è parlato molto perché quest'anno per la prima volta ne è stato consentito l'utilizzo al Festival di Sanremo, la sua creazione risale addirittura a 30 anni fa. L'americano Andy Hildebrand aveva sviluppato un software per analizzare le frequenze sonore delle onde inviate nel sottosuolo per identificare i giacimenti di petrolio e nel 1997, da appassionato di musica, aveva deciso di mettere a frutto le proprie conoscenze per creare un programma capace di migliorare l'intonazione della voce. Poi commercializzato come autotune dalla sua azienda, Antares Audio Technologies. Fin dalla sua creazione, ci spiega Brun, l'algoritmo dell'autotune non fa altro che analizzare la frequenza istantanea di quanto viene cantato nel microfono e la va a sistemare nello scalino corretto più vicino. Azzeccare una nota e sostenerla cantando non è facile. Per esempio, cantando un do, capita di emettere una nota più calante che scivola verso il si, oppure crescente che si alza verso il do diesis. Se quel do cantato un po' calante o crescente rimane entro i 50 centesimi di tono, allora l'autotune corregge quel che è stato cantato in un do, cioè la nota corretta. Mentre se supera i 50 centesimi, il software lo sposta automaticamente verso la nota inferiore, cioè il si, o superiore, cioè il do diesis, spiega Brun. Va da sé, dunque, che senza la supervisione di un essere umano il software non corregge un bel nulla. Chi assiste gli artisti davanti a quello che un tempo era un banco di registrazione con centinaia di interruttori girevoli a manopola e che oggi ha al centro un computer e monitor? Prima in studio c'erano tante persone con mansioni specifiche, una per la registrazione, una per il mixer, una per il taglio dei nastri e così via, racconta Brun. Con il miglioramento della tecnologia, oggi la stessa persona si occupa di più cose. Magari chi segue la registrazione fa anche il mix, si occupa di autorato, produzione, management. Certamente chi fa questo lavoro deve avere conoscenze informatiche, musicali, ma anche capacità relazionali, perché bisogna saper parlare nel modo giusto con gli artisti, così da stimolarli per capire quale sia la migliore soluzione per un brano e poi usare gli strumenti digitali adeguati. E quindi torniamo a parlare di autotune, coperta di Linus dei cantanti di oggi. Quando se ne parla bisogna distinguere tra l'utilizzo in tempo reale che si fa mentre il cantante si esibisce per migliorare l'esecuzione dei concerti rispetto all'utilizzo in post-produzione di una canzone in studio in cui interviene tutta una serie di altri strumenti digitali. Qui l'autotune o i suoi concorrenti si usano meno a vantaggio di altri strumenti come Melodyne di Celemoni, che io chiamo editor grafici perché permettono di visualizzare graficamente ciò che fa la voce. Sul monitor, Brun fa apparire la registrazione del mio brano di Paoli e mi fa vedere le onde sonore che corrispondono alla mia voce. Appaiono divise verticalmente in base alla nota espressa. E dopo avermi fatto ascoltare la performance applicando l'effetto autotune automatico che corregge l'intonazione errata, va a prendere suono per suono e con un movimento del mouse lo riporta nella posizione attesa, correggendo non solo la nota, ma anche quanto bruscamente o dolcemente avviene la transizione tra le varie note. Nelle versioni più recenti del software sono stati introdotti strumenti come Human Eyes, che serve a rendere più soft il passaggio da una nota all'altra, che prima invece era più netto e percepibile, perché è naturale per la voce umana, dice Brun. È proprio facendo leva su questo vecchio difetto dell'autotune che Cher, con il brano Believe del 1998, ha dato il via a un utilizzo creativo del programma, con l'idea di produrre un tono di voce robotico, poi utilizzato da decine di cantanti, tra cui T-Pain, Kanye West, Madonna, fino a giungere a giorni più recenti con i nostri trapper e artisti pop. In studio questo modo di utilizzare l'autotune dipende dal brano, sottolinea Brun, mentre nelle esibizioni live ormai lo usa circa il 50% dei cantanti. Una moda che però potrebbe rivelarsi passeggera, come quella dell'uso del vocoder, altra tecnologia usata per rendere metallica la voce in voga soprattutto negli anni 70. Dal momento in cui Cher ne ha sdoganato l'utilizzo ben oltre le intenzioni originali di Hildebrand, all'autotune si sono aggiunti innumerevoli strumenti, i cosiddetti plug-in, anche di altre aziende, che permettono di fare cose incredibili, dal modificare la frequenza per far corrispondere il suono a quello catturato da un microfono vintage, a creare raddoppiamenti vocali, all'ottimizzare autonomamente il mix della voce rispetto alla musica e altro ancora. Si può per esempio aggiungere un effetto vibrato che nel cantato non c'è, spiega Enrico Brun. E anche usare un software che tramite parametri matematici va a modificare le formanti dei suoni, in modo da modulare la voce verso un tono più grave e maturo o verso uno più acuto e bambinesco. Questo, per esempio, permette di creare cori eterogenei di vocalist partendo da una voce sola. E poi ci sono altri strumenti che cancellano automaticamente alcune imperfezioni, come il rumore del cantante che inspira oppure le sibilanti che spiccano nel cantato. Tutti questi strumenti che impatto hanno dunque sulla creazione di una canzone e di un disco? Prima del loro avvento era necessario far ricantare più volte il brano o diversi suoi frammenti per scegliere poi il migliore, non solo riguardo all'intonazione ma anche al tempo e l'espressività. Oggi il lavoro in studio è più facile e bastano 2 persone e 3 ore di tempo per registrare un pezzo da zero, racconta Brun. Perciò molti cantanti lavorano in totale autonomia, anche se secondo me questa mancanza di confronto con un discografico e altri collaboratori limita la creatività. La conseguenza in ogni caso è l'aumento della produzione e la conseguente saturazione del mercato. Non è un caso se è stato calcolato che in un solo giorno del 2024 è stato pubblicato lo stesso numero di canzoni uscite in tutto il 1989. Questi aspetti non sono tuttavia sufficienti, secondo Brun, per demonizzare gli strumenti digitali, che secondo i detrattori sarebbero sfruttati appunto da chi non sa cantare. Alcuni artisti non hanno come cardine della loro carriera il cosiddetto bel canto. Ricordiamo che anche Lucio Battisti, per il suo modo di cantare, diverso da quello dei colleghi dell'epoca, inizialmente fu criticato. La cosa più importante è utilizzare questi strumenti sempre in modo creativo e il nostro compito è aiutare gli artisti a comunicare qualcosa attraverso la musica. In ogni epoca c'è qualcosa che viene demonizzato perché magari considerato un escamotage, ma in verità l'arte è in continua evoluzione e alla fine il suo obiettivo è quello di trasmettere un messaggio e arrivare al cuore di chi ascolta.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Meteoropatia. Se il tuo umore va su e giù a seconda del tempo. Piove e ti senti uno straccio, c'è il sole e sei carico di energia. E poi l'umidità ti risveglia vecchi doloretti alle ossa, il vento ti innervosisce e il caldo ti sfianca. La diagnosi è che sei meteoropatico. Non c'è una cura che risolve tutto, ma diversi rimedi mitigano la maggior parte dei tuoi sintomi. Di Monica Morandi. Secondo l'Istat ne soffre il 25% degli italiani. Parliamo della meteoropatia, un disturbo che nel lontano passato ha colpito nostri connazionali illustri come Cristoforo Colombo, Michelangelo e Leonardo da Vinci. Il termine meteoropatia, dal greco meteoron, cosa che è, che avviene in alto, e pathos, passione, malattia, definisce un insieme di disturbi fisici e psichici connessi ai cambiamenti del tempo atmosferico, alle stagioni e al clima. Il primo a ipotizzare una relazione tra i cambiamenti meteorologici e l'insorgenza di malesseri, in particolare del dolore, fu il grande medico greco Ippocrate, 400 a.C. In tempi più vicini a noi, la prima fonte scientifica a confermare il nesso fu l'American Journal of the Medical Science nel 1887, secondo cui le tempeste in avvicinamento, il calo della pressione barometrica e la pioggia sono associate a un aumento del dolore. Nel 1929, sulla base di numerosi casi clinici, il Journal of the American Medical Association conclude che i pazienti affetti da artrite traggono maggior beneficio dal clima caldo e peggiorano al variare della pressione barometrica. Ma la sindrome meteoropatica è un fenomeno ben più complesso che coinvolge anche la sfera psichica e l'umore. Nel 1984 lo psichiatra sudafricano Norman Rosenthal la definì disturbo affettivo stagionale, formulando l'ipotesi del fotoperiodo, cioè del tempo giornaliero di luce solare. In alcuni soggetti la diminuzione delle ore di luce nel periodo invernale causerebbe disturbi psicofisici dell'umore fino alla cosiddetta depressione invernale. Infatti, in risposta all'oscurità e al minor tempo di esposizione alla luce solare, il cervello accrescerebbe la secrezione di melatonina e di alcuni neurotrasmettitori responsabili del cattivo umore e del nervosismo. Il disturbo è conosciuto anche come SAD invernale ed è caratterizzato da sintomi depressivi che esordiscono in autunno e si protraggono per tutto l'inverno. A conferma della teoria di Rosenthal, questa forma ha elevata incidenza nei paesi del nord, dove le giornate invernali sono cortissime. Ma non tutti stanno meglio d'estate. Esiste infatti il più raro SAD estivo, che affligge circa il 3% dei pazienti dalla primavera e per tutta l'estate. Spesso le cause sono psicofisiologiche, spiega lo psicoterapeuta bolognese Roberto Pani, legate al fatto che anche le condizioni del tempo possono richiamare, consapevolmente o no, esperienze dolorose passate. Prosegue lo psicoterapeuta. La rievocazione avviene attraverso l'ipotalamo, una piccola struttura cerebrale in grado di immagazzinare le memorie emotive. Se per esempio in un'estate passata la persona ha subito un grave lutto o ha visto finire un grande amore, in seguito le giornate estive potranno produrre memorie negative, associate al bel tempo e al caldo, riattivare l'esperienza dolorosa vissuta e indurre una reazione ormonale disturbante. Dal punto di vista fisiologico, il cambiamento stagionale e più in generale le alterazioni ambientali, come temperatura, umidità, pressione, pioggia e vento, comportano all'organismo uno stress che richiede un adattamento. Si distinguono due tipi di meteoropatia, primaria e secondaria. La prima è dovuta soltanto ai cambiamenti meteorologici, senza associazioni con disturbi preesistenti. La seconda comporta invece il peggioramento o la riacutizzazione di patologie già in atto, più frequentemente problemi osteoarticolari, esiti di precedenti traumi, disturbi cardiaci, pressori, sindromi depressive e tensioni psichiche. Fra i disturbi fisici più comuni legati alla meteoropatia vi è il dolore muscoloscheletrico, in relazione ai mutamenti della pressione atmosferica e dell'umidità, oltre al mal di testa, astenia, spossatezza, sonnolenza, aumento della sudorazione, tachicardia, sbalzi di pressione, palpitazioni, sensazione di fiato corto, nausea o pesantezza allo stomaco. Fra quelli psichici spiccano le alterazioni dell'umore, nervosismo, irritabilità, tristezza, oltre a insonnia, difficoltà di concentrazione, ansia e sintomi depressivi. In genere il malessere inizia a manifestarsi circa 48-72 ore prima della variazione climatica in quella che si chiama fase prodromica. segue una fase acuta, in corrispondenza del mutamento del tempo, che grazie ai processi di adattamento dell'organismo inizia ad attenuarsi gradualmente al manifestarsi del fenomeno atmosferico disturbante. Il malessere si risolve man mano che il tempo si ristabilizza, ma è destinato a ripresentarsi alla successiva occasione. Se le alterazioni atmosferiche si susseguono, sempre per un processo di adattamento, i sintomi si fanno meno intensi. Un classico segnale del tempo in peggioramento è la comparsa del dolore articolare, soprattutto in sede di precedenti problemi o infortuni. Secondo gli studi più recenti, a conferma della teoria di Ippocrate, l'accresciuta umidità atmosferica legata all'abbassamento della temperatura esterna sotto i 10 gradi centigradi renderebbe più viscoso il liquido sinoviale, un liquido extracellulare lubrificante che assicura lo scorrimento delle superfici articolari. Tale scorrimento diverrebbe meno fluido, causando gonfiore e dolore alle articolazioni. La metereopatia è legata a un complesso gioco di ormoni, in particolare all'ormone ACTH, alla serotonina e alla melatonina, spiega Pani. L'ormone ACTH, ormone adrenocorticotropo, è un ormone proteico prodotto dalla ghiandola ipofisaria che stimola la produzione di cortisolo, l'ormone dello stress. Sembra che in risposta alle perturbazioni, soprattutto fredde, l'ipofisi produca l'ormone ACTH che, oltre a far aumentare il cortisolo e gli stati d'ansia, riduce il rilascio di endorfine, gli ormoni del benessere, accrescendo la percezione del dolore muscolare e articolare, prosegue l'esperto. La serotonina, l'ormone della felicità, è un neurotrasmettitore prodotto dal tronco encefalico che porta buon umore, riduce l'ansia, allevia il mal di testa, sincronizza il ritmo sonno-veglia e media lo stress. La sua produzione si attiva con l'esposizione alla luce solare, per cui d'estate produciamo più serotonina. La melatonina è un ormone prodotto dall'epifisi o ghiandola pineale, una piccola ghiandola endocrina del cervello. Spiega Pani, è essenziale per il buon sonno e per la regolazione del ritmo sonno-veglia. Sensibilissima alle condizioni di luce buio, ha effetto rilassante ma anche depressivo. Il suo rilascio aumenta al buio e di notte e diminuisce con la luce. Perciò ne produciamo di più d'inverno, quando infatti ci sentiamo più tristi. La metereopatia è un disturbo dalle infinite sfaccettature per il quale non esiste un rimedio universale. Per il riacutizzarsi di mal di testa e dolori articolari sarà il medico a prescrivere l'analgesico più adatto. In caso di temperature molto elevate e sudorazione profusa sarà utile assumere sali minerali, magnesio e potassio, che compensino i sali persi con la sudorazione. Per l'astenia e la spossatezza sono d'aiuto i complessi vitaminici e gli integratori naturali a base di ginseng, eleuterococco o pappa reale. Il SAD risponde bene alla fototerapia o terapia della luce, che si pratica illuminando l'ambiente con speciali lampade che simulano la luce solare, conferendogli una luminosità naturale. Contro l'ansia e l'irritabilità andranno bene rimedi naturali come la valeriana o la passiflora, oppure tecniche di rilassamento come il training autogeno. Se invece la metereopatia genera depressione, la causa non è il tempo atmosferico, bensì una sofferenza psicologica profonda che il tempo riattiva, conclude Roberto Pani, che richiede un percorso di psicoterapia.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito recommagazine.org, rete sociale indipendente. Se la Terra fosse veramente piatta. Di Oliver Melis. La teoria della Terra piatta rimane tra le teorie cospirazioniste quella forse più in voga, e non passa giorno che nei gruppi di discussione nei social si accendano discussioni tra chi accusa la scienza, definita ufficiale, di nascondere la verità al mondo e chi invece ride di questa assurda teoria che vorrebbe la Terra con la forma di un disco roteante nel vuoto, racchiuso in una cupola e circondato da un muro di ghiaccio invalicabile. Nel 2019 un ingegnere elettronico, un certo Agostino Favari, è stato uno dei relatori a Palermo del primo convegno italiano dei terrapiattisti. Il convegno voleva una volta per tutte smentire la sfericità della Terra. Il complottista Agostino Favari avrebbe confidato alla testata Huffington Post che avrebbe cambiato idea se l'astronauta italiano Guidoni lo avesse portato nello spazio per dimostrargli una volta per tutte che la Terra è sferica. All'ESA sicuramente ci avranno pensato, un viaggio sulla ISS e togliamo i dubbi a molti complottisti. Certo, la lista d'attesa sicuramente sarà chilometrica e il conto del carburante raggiungerà cifre astronomiche, nel vero senso della parola, ma se proprio ci tiene, Favari potrà presto fruire dei servizi di Virgin Galactic, che a breve inizierà ad effettuare voli turistici suborbitali dallo spazioporto di Taranto Grottaglie in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana. Sappiamo che già nel Medioevo la gente pensava che la Terra fosse piatta e Cristoforo Colombo dimostrò che la Terra non lo fosse, contrariamente a quanto pensavano i suoi contemporanei, che credevano che il suo tentativo sarebbe fallito perché ritenevano che le caravelle sarebbero cadute oltre il bordo della Terra. La sfericità del nostro pianeta, come si sa, era già stata dimostrata da Pitagora e da altri matematici greci nel VI secolo avanti Cristo. Aristotele, inoltre, osservò la forma dell'ombra della Terra sulla Luna e la curvatura della costa, ben nota ai marinai che navigavano verso la terraferma. Nel II secolo avanti Cristo, Eratostane stimò con grande precisione la forma e la circonferenza del nostro pianeta. Ai tempi di Colombo, questi fatti erano noti alle persone con buon grado di istruzione e di cultura. L'idea di Cristoforo Colombo, convinto che la Terra fosse piatta, è in realtà abbastanza recente. Risale al XIX secolo, precisamente al 1828. Prima non se ne trovava cenno, ed è riportata nella biografia dell'esploratore scritta da Washington Irving. Il professor Jeffrey Russell sostiene che questo mito su Colombo ebbe origine in una storia del 1828 sul navigatore, scritta da Washington Irving, secondo il quale i teologi e gli esperti del periodo si opposero al finanziamento del viaggio perché la Terra era ritenuta piatta. Questo però è falso. Colombo affrontò l'opposizione al suo viaggio non da parte di persone che pensavano che sarebbe caduto dal bordo della Terra piatta, ma per un errore di valutazione sulla grandezza reale del pianeta, dimensioni sottostimate da Colombo, che secondo alcuni poteva fallire la sua missione per mancanza di scorte alimentari e acqua potabile. Ma per un attimo, proviamo ad immaginare che la Terra sia un piano e non uno sferoide. Cosa accadrebbe sulla superficie e come ce ne potremmo accorgere? Sappiamo che la gravità è una forza che è diretta verso il centro del nostro pianeta e se la Terra fosse piatta, essendo il centro della massa di un piano nel suo centro, la forza di gravità attirerebbe qualsiasi cosa verso il centro del piatto, non verso il basso. Se la gravità agisse in tal modo, provocherebbe conseguenze assai particolari sulla configurazione del nostro pianeta. I mari, infatti, tenderebbero a sparire man mano che si avvicinano verso il bordo, perché attratti verso il centro del disco. La Terra, inoltre, non potrebbe mai mantenere quella forma. Un corpo dotato della sua massa tenderebbe a collassare in una sfera. Oggetti che hanno un diametro di qualche centinaia di chilometri tendono ad assumere la forma di una sfera. Se la Terra fosse una superficie piatta, vedremmo le stesse stelle al polo nord e ai bordi del pianeta. Ma già gli antichi greci, a quell'epoca, erano consci del fatto che nei due emisferi del mondo si vedono stelle diverse, cosa impossibile se la Terra non fosse sferica. Anche l'alternanza giorno-notte, esaminando il modello della Terra piatta, ci dice che dovremmo vedere la luce del Sole in continuazione, per 24 ore. Inoltre, il nostro pianeta genera un campo magnetico che ha origine nel suo nucleo e la cui presenza genera uno scudo elettromagnetico che devia i raggi cosmici e le particelle cariche. Se ipotizzassimo, nel caso della Terra piatta, una sorta di nucleo, come un oceano di metallo liquido, questo non sarebbe in grado di generare nessun scudo protettivo, in quanto non ruoterebbe. Questo vuol dire che il nostro pianeta sarebbe preda facile di raggi cosmici e delle particelle cariche, ma anche, come pare chiaro, rendendo impossibile la vita. Ancora oggi, come nel Medioevo, tornano in auge idee e false teorie su forma e dimensione del nostro pianeta. Allora furono superstizioni, favole e leggende a diffonderle tra il popolino, che aveva però la scusa dell'ignoranza, non essendo disponibili scuole ed informazioni alla portata di tutti. L'idea che la Terra sia oggi ritenuta piatta, nonostante l'alfabetizzazione di massa, la dobbiamo a false teorie e bufale che si diffondono attraverso internet, e la dobbiamo anche alla credulità di tanti, che preferiscono giustificare le proprie difficoltà e i propri problemi con l'idea di una serie di complotti globali orditi da millenni dalla classe dominante a loro danno. Ci sono personaggi di malafede che diffondono teorie balzane per avere un ritorno economico grazie a libri, visualizzazioni in rete, gadget e conferenze a pagamento, che affermano che pur salendo a centinaia di metri, l'orizzonte che osserviamo è piatto. Domanda: avranno mai preso un aereo?
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista online Babel. L'arte di comunicare. Quali sono i diversi tipi di comunicazione? E che cosa sono le 7C della comunicazione? Di Daniele Vallotto. La comunicazione è la colonna portante su cui si costruiscono rapporti interpersonali, attività lavorative e più in generale ogni forma di interazione sociale. La comunicazione si articola

linguaggio parlato o scritto per trasmettere informazioni. Quando conversiamo con un amico, scriviamo una mail o leggiamo un libro, stiamo facendo uso della comunicazione verbale. La chiarezza del messaggio, la correttezza grammaticale e l'uso del tono appropriato sono tutti aspetti cruciali di questo tipo di comunicazione. Esempio. Durante una presentazione, un oratore espone un argomento facendo uso di un vocabolario ricercato per impressionare l'audience, ma rischia di non essere compreso se i termini usati non sono familiari a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici. La comunicazione paraverbale. Meno nota, ma altrettanto importante, è la comunicazione paraverbale, che comprende gli aspetti del discorso che non sono le parole stesse, ma come le diciamo. Il tono, il volume, il ritmo e la cadenza della nostra voce sono tutti elementi paraverbali e possono cambiare completamente il significato di ciò che diciamo. Esempio. Un sì pronunciato con entusiasmo comunica un assenso molto diverso da un sì mormorato con esitazione. Nel secondo caso, anche se abbiamo detto sì, la persona che sta comunicando con noi capirà subito che il nostro sì è poco sincero. La comunicazione non verbale. La comunicazione non verbale riguarda il corpo e i suoi messaggi. Gesti, espressioni facciali, contatto visivo, postura e persino l'apparenza fisica sono tutti fattori non verbali che influenzano il modo in cui interpretiamo un messaggio. Questi segnali possono rafforzare ciò che viene detto verbalmente o, al contrario, possono contraddirlo. Esempio: un insegnante che annuisce mentre un alunno parla sta non verbalmente incoraggiando lo studente a continuare. Ora che abbiamo esplorato i tipi di comunicazione, passiamo alle caratteristiche che rendono una comunicazione veramente efficace. Le 7 C della comunicazione efficace. Il modello delle 7 C viene spesso utilizzato nei seminari di comunicazione. Viene citato così spesso perché illustra i principi fondamentali per trasmettere un messaggio in modo efficace. Il modello delle 7 C serve da guida per garantire che la comunicazione sia chiara, diretta e rispettosa, sia che ci si trovi in un contesto professionale, sia che ci si trovi in un contesto più informale. Completezza. Un messaggio completo fornisce tutte le informazioni necessarie al destinatario. È importante rispondere a tutte le domande poste e, qualora sia necessario, fornire dettagli aggiuntivi. Concisione. La concisione significa esprimere il proprio punto di vista senza divagazioni inutili, evitando ridondanze che potrebbero confondere il destinatario del messaggio. Considerazione. Prendere in considerazione il punto di vista del destinatario, i desideri, emozioni e possibili incomprensioni è essenziale per assicurare che il messaggio sia ricevuto nel modo previsto. Concretezza. Essere concreti significa essere specifici e chiari, anziché vaghi e generici. L'uso di fatti e dati concreti rende il messaggio solido e dà al destinatario qualcosa di tangibile su cui riflettere. Cortesia. La cortesia non è solo una questione di buone maniere, ma anche di rispetto e considerazione per gli altri. Un comunicatore cortese tiene conto delle opinioni e dei sentimenti altrui. Chiarezza. Per essere chiari, è essenziale scegliere le parole giuste, costruire frasi semplici e dirette e organizzare il proprio pensiero in modo logico e coerente. Correttezza. L'accuratezza grammaticale, l'ortografia precisa e l'adeguatezza del linguaggio al contesto e alla situazione sono tutti aspetti della correttezza che aumentano la credibilità e l'efficacia del messaggio. Incorporando queste 7 C nella propria comunicazione quotidiana, si può migliorare notevolmente la qualità degli scambi interpersonali e assicurare che i messaggi non solo siano ricevuti, ma anche compresi e attuati. In conclusione,
Comprendere

0: vari tipi di comunicazione e sapere come utilizzarli efficacemente può fare la differenza in ogni aspetto della nostra vita. Che si tratti di interagire con colleghi, amici o familiari, la capacità di comunicare in modo chiaro, ascoltare attivamente e mostrare empatia sono le chiavi per coltivare al meglio le relazioni umane con le persone che vi circondano. Occorre sempre ricordare che una comunicazione efficace non è sempre un dono innato, ma anche e soprattutto una competenza che tutti possono apprendere e migliorare.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Enigmistica, il network italo-tedesco di Enrico Milius, di Cornelia Dalle Rose. Quando il concetto odierno di networking come rete lavorativa e di relazioni gestite con consapevolezza attraverso rapporti di interazione e di scambio con terzi non è neanche in embrione, qualche lungimirante imprenditore anticipa di secoli la modernità. Poche persone vissute tra 700 e 800 incarnano non solo il brillante esempio di uomo d'affari, ma anche un più delicato ruolo di mediatore culturale, come fa Heinrich Milius, giunto a Milano da Francoforte sul Meno, portando con sé un modo nuovo di fare impresa e integrazione. La famiglia Milius, di origini austriache, si trasferisce nella città tedesca per lavoro. Il padre, Johann Christoph, trova impiego alla casa bancaria Neufville e con la moglie, Dorothea Kraus, mette su una famiglia con 13 figli. Il più piccolo, nato nel 1769, è Heinrich. Non riceve una grande istruzione, ma già da giovanissimo viene coinvolto nella Milius and Aldebert, società di lavorazione del cotone costituita dal padre, della quale il fratello Johann Jakob è socio. Questa intraprendente realtà imprenditoriale inserita nel tessile, settore molto attivo all'epoca un po' in tutta Europa, inizia subito ad espandersi. Viene scelta a Milano per aprire una succursale e viene inviato Heinrich, poco più che adolescente, a dirigerla. Sono i primi anni dell'Ottocento e la gestione della filiale si inserisce perfettamente nel tessuto economico milanese, tanto che nel 1803 Heinrich richiede a nome della Milius and Aldebert alla Camera di Commercio la concessione di commercio di pannine e cotonine. In questi anni Heinrich, per tutti ormai definitivamente Enrico, dimostra spiccate capacità imprenditoriali, tanto che nel 1811, questa volta a nome suo, chiede di modificare l'oggetto sociale in negozio di manifatture. Nasce, intorno a questo periodo, la famosa filanda di Boffalora sopra Ticino, area produttiva attestata come modello di modernità. Qui si impiegano macchinari di ultima generazione con aspi a trattura meccanica funzionanti contemporaneamente, ma anche nuovi sistemi per il risparmio energetico, come la filatura a freddo, concetto estremamente all'avanguardia, con l'impiego di caldaie che preriscaldano l'acqua. Una sezione del complesso industriale è destinata alla tintura dei tessuti, controllata da un chimico tedesco, dove si praticano metodi tanto utili e innovativi che arrivano persino dalla Prussia per studiarli. Intanto dal matrimonio con Federica Cristina Schnaus nasce Giulio, 1800. Unico figlio che prende parte all'attività di famiglia contribuendo al suo sviluppo tecnologico. Dirige la filiale di Trieste e si sposa poco prima di morire prematuramente nel 1830 con Luigia Vitali. La giovane nuora, nonostante precedenti dissapori, viene accolta in casa di Enrico, che le affida il compito di occuparsi della sua straordinaria collezione d'arte, una grande passione che coltiva da tempo, ospitata nella residenza di Loveno di Menaggio, sul lago di Como. Proprio questa villa, diventata in seguito Milius Vigoni, ospita oggi il Centro Italo-Tedesco per il Dialogo Europeo. Non è l'unica sede dove l'imprenditore coltiva i suoi interessi extra lavorativi. Nella sua dimora di Milano si ritrovano personaggi come Alessandro Manzoni, Carlo Cattaneo, Wolfgang von Goethe ed esponenti della nobiltà tedesca, amici della moglie. Enrico, ormai consolidato punto di riferimento, crea una rete d'affari che da un lato si specializza nella seta e nel cascame, dall'altro si inserisce nel contesto finanziario aprendo una propria banca. Nel 1833 introduce nella società i suoi parenti con l'intestazione E. Milius & Company e modifica nuovamente l'oggetto sociale in negoziante in banca e seta. Un traguardo straordinario che lo mette in una posizione di primo piano. Attraverso la sua banca si muovono molti interessi negli ambiti di crescita più importanti dell'epoca, sostenendo lo sviluppo di ferrovie, assicurazioni e società di mutuo soccorso, nonché rivestendo ruoli di rappresentanza negli enti più influenti della città. Per seguire la vocazione pubblica lascia gli affari aziendali ai familiari e si dedica ai ruoli istituzionali. Si deve a lui la fondazione della Società di Incoraggiamento d'Arti e Mestieri, della quale assume la presidenza che mantiene dal 1841 fino alla morte. La società convoglia in sé la partecipazione del ceto imprenditoriale e dell'élite culturale e scientifica milanese che da tempo frequenta i salotti di Casa Milius. L'idea, anche questa anticipatrice dei tempi, è di dare adeguata istruzione a chi dovrebbe operare all'interno delle industrie che stanno sorgendo. Perseguendo questa strada viene inaugurata nel 1844 la Scuola di Chimica Industriale, la prima alla quale seguono altri indirizzi, compresa la Scuola di Meccanica, che sta alla base dell'apertura del Politecnico di Milano. Dal 1841 finanzia il premio Enrico Milius, un concorso artistico esistito fino al 1939 per promuovere la pittura del paesaggio, che sovvenziona con una ricompensa in denaro. Muore nel 1854 e si fa seppellire nel cimitero di Loveno, che lui stesso aveva voluto per accogliere le spoglie dell'amato figlio Giulio.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae West.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Nel 250° anniversario della nascita di Beethoven, Radio Senti Chi Parla presenta Ludwig, idealista naif, a cura di Graziano Sessolo. Settima puntata.

Il periodo di gestazione dalla terza sinfonia fino alla sesta copre gli anni tra il 1802 e il 1808. Furono per Beethoven anni di grande impegno compositivo e noi abbiamo preso in considerazione le sole sinfonie, ma prendono vita sonate per pianoforte, quartetti meravigliosi e sorprendenti. Perché sorprendenti? Ma è semplice. Beethoven porta in queste opere, oggi meno considerate, ma al suo tempo in grandissima auge, un soffio delle sue sinfonie. Le rende, entro i limiti degli strumenti chiamati in causa, un certo sinfonismo. Non sono cioè altro da ciò che lo sta impegnando all'estremo nella ricerca sinfonica, che vuol dire ritmi, temi nuovi, e soprattutto la sua cifra musicale, che fa suonare da protagonisti tutti gli strumenti dell'orchestra allo stesso livello. Per esempio, il timpano, che era il più negletto degli strumenti, assume un suo ruolo importantissimo. Ascoltatene la presenza ritmica nella terza e nella quinta, ma poi anche nella tempesta della sesta. Sembra finito un ciclo, e in effetti la parte più eroica, se così si può dire, ha raggiunto il suo punto più alto. Il Beethoven più impegnato, più teso alla ricerca di nuove strutture e soluzioni, sembra pago. Abbandona la sinfonia e pare lasciarci orfani proprio nel momento del maggior successo. Dal 1808 si dedica alla sonata per pianoforte e alla musica da camera, con due sole eccezioni. La fantasia corale, per soli, coro e orchestra, più il pianoforte, nella quale molti leggono un'anticipazione dell'inno alla gioia della nona, e poi il concerto per pianoforte e orchestra numero 5, impropriamente sottotitolato Imperatore, forse perché vi echeggiano dei ritmi marziali. Dal 1808 al 1811 non si hanno cenni di musiche sinfoniche, ma solo trii, quartetti, sonate per piano, una sonata per violoncello e piano, e poi una musica di scena per l'Egmont di Goethe, questa sì per orchestra sinfonica. Bisogna attendere la fine del 1811 perché Beethoven inizia a lavorare quasi contemporaneamente a due sinfonie, la settima e l'ottava. Come sempre, la miglior vena compositiva di Beethoven coincide con un periodo buio. Due dei suoi mecenati sono costretti a togliergli lo stipendio a causa di una bancarotta causata dalle guerre con la Francia e l'entrata dei francesi a Vienna. Infatti sulla copia della sonata per violoncello scrive «Inter lacrimas et luctus». Durante l'intera vita, ognuna delle sue crisi psicologiche fu seguita da un periodo di ricostruzione. Non riuscì mai a liberarsi completamente dai propri conflitti interiori, poiché evitava conseguenze emotive più gravi, immergendosi nel lavoro, affrontando e risolvendo problemi creativi sempre più vasti e complessi. Le due sinfonie furono completate l'una ad aprile 1812 e l'altra ad agosto. La settima fu presentata durante una serata con un programma che prevedeva tra l'altro anche la vittoria di Wellington, che accese gli animi dei viennesi e di tutti coloro che bene accolsero la sconfitta di Napoleone. Grande successo riscosse soprattutto il secondo movimento, l'Allegretto, che spesso fu suonato dall'orchestra due volte di seguito, a grande richiesta. Ascoltiamone la parte iniziale.

Mentre ci facciamo accompagnare da questo celebre allegretto, più che cercare le tematiche musicali della settima o di ricordare come sia stata definita la sinfonia della danza, secondo Schumann e Wagner, mi piace parlare di Beethoven come uomo curioso e analista del suo tempo. Sappiamo già che Beethoven, in una Vienna godereccia e pagana, testimonia un nuovo ideale di severità che matura nella solitudine. Dopo tanta socievolezza, egli afferma il valore del ritorno dentro se stessi, dell'artefice solitario che il Settecento aveva messo da parte. E al suo carattere è connessa la sua sete di cultura. Pochi altri musicisti, e pochissimi prima di lui, parlano tanto di libri e di letture. Quante nei suoi quaderni le citazioni di Schiller, Goethe, Kant, Rousseau, Plutarco, allusioni alla storia greca e romana, alla filosofia indiana. Il Don Carlos di Schiller, il Faust di Goethe gli sono familiari. Sul suo tavolo arrivano la traduzione di Tacito, le tragedie di Euripide. Tempesta l'editore di richieste sull'edizione completa di Wieland che non esce. Tra i suoi poeti preferiti ci sono Ossian e Omero, del quale si rammarica di non poterlo leggere in lingua originale. Ha letto Schlegel, Shakespeare. Adotta uno stile letterario tutto suo, che va dai giochetti di parole al linguaggio preso dai militari, fino su al materialismo shakespeariano o di Rabelais, per sfociare nel piglio biblico di Klopstock.

della sua musica parlerà poco e sempre in termini tecnici, e non arriverà mai alle disquisizioni dei suoi contemporanei, che parlano di cultura e musica in un abbinamento utilitaristico. Per Beethoven, invece, la musica deve incondizionatamente partecipare da protagonista all'educazione dell'uomo. L'ideologia artistica di Beethoven, contrariamente a quella di Mozart, è quella dell'avanzamento verso una meta irraggiungibile assegnata dalla natura. Ciò che l'arte ancora non possiede deve conquistarlo. Questa frase di Schiller potrebbe essere il suo motto. Mozart fa arte applicata perché compone per una voce solo dopo averla sentita. Il nuovo comportamento di Beethoven è il salto dal reale al possibile, perché solo così la musica diventa degna di essere composta. A questo tende l'arte di Beethoven, tutta orientata verso una felicità collocata all'infinito, ancora tutto da costruire, ma non per questo meno certo. La felicità di Mozart è quella dell'età dell'oro. Sta alle spalle dell'artista che desidera tornarvi. La felicità di Beethoven sta davanti. È una regione da scoprire e perciò la sua arte ha una base di positività, un ottimismo di tono avvertibile anche nel girone profondo di un largo e mesto, di un arioso dolente o di una marcia funebre. Andare avanti è un dovere. In Haydn e Mozart, grandi progressi sono originati da occasioni esterne, ordinazioni da Parigi o Londra, commissioni di teatri importanti. E questo non toglie nulla alla bellezza assoluta dei risultati. Ma che in Beethoven l'impulso a progredire venga solo da lui, dal centro della sua volontà artistica, è una prospettiva che introduce una luce nuova nella storia della musica.

Queste considerazioni mi sembravano dovute, perché diversamente tenderemmo a vedere un uomo sempre chino sui pentagrammi e avulso dalla realtà che intorno a lui sta velocemente mutando. Napoleone, la sua caduta, il congresso di Vienna, eccetera. Ma Beethoven ha già trovato la sua strada, attingendo al passato e con lo sguardo volto al futuro. Queste sono due sinfonie brevi se rapportate alle precedenti, più simili alle ultime di Mozart o di Haydn, ma molto più avviluppate in un ritmo a tratti quasi bacchico. Ascoltatele una, due, 10 volte.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

l'uso migliore della vita è di spenderla per qualcosa che duri più della vita stessa. William James.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo ragionevole si adatta al mondo. L'uomo irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a sé. Quindi tutto il progresso dipende dall'uomo irragionevole. George Bernard Shaw.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre

0: dolce via.
1: Le grandi montagne hanno il valore degli uomini che le salgono, altrimenti non sarebbero altro che un cumulo di sassi. Walter Bonatti.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

La storia di una ribelle moderna, di una madre affettuosa e di uno spirito guerriero pronto sempre a ruggire. Vera icona del Novecento, a lei si deve il merito della creazione e della nascita di Burda Moden, celebre rivista di moda che porta ora il nome di Burda Style, attualmente pubblicata in oltre 100 paesi al mondo e tradotta in 17 lingue diverse. Diplomatica quando era giusto esserlo, ma capace di esplodere come un vulcano, ha trasformato la frustrazione di un matrimonio fallito in creatività, cercando di dare bellezza, gioia e piacere alle donne che dovevano risollevarsi spiritualmente e psicologicamente dopo la guerra persa dalla Germania. Su questo principio aveva costruito la sua vita, idee rivoluzionarie che avrebbero prima sconvolto e poi conquistato il mondo intero. Enne è nata con il nome di Anna Magdalene Leminer il 28 luglio 1909. Suo padre era un macchinista, una posizione che in Germania gli ha dato un buon status sociale, se non la ricchezza. Si descriveva sempre come una figlia di papà, i cui rapporti con la madre erano solitamente tesi. Ha frequentato una scuola di suore, lasciando a 16 anni lo studio per lavorare nell'azienda elettrica locale, dove ha seguito una formazione in economia e commercio. A congiungerla con la realizzazione fattuale del suo sogno fu il suo grande amore, Franz Burda, incontrato nel 1930. All'epoca 21enne, l'incontro con il figlio della Burda Company, una nota casa editrice, fu fatale per la donna, che decise poi di convolare con lui a nozze nel 1931. La passione li fortificò e li unì anche nel progetto di rivoluzionare l'azienda familiare di Burda, che accolse con gioia l'occasione presentatagli dalla moglie di fondare una rivista di moda. Un'idea ai tempi sicuramente coraggiosa e rivoluzionaria. Nacque così Favorite, nonna dell'attuale rivista Burda Style. I primi anni della sua vita scorrono regolari, quasi monotoni, ma lei è felice così. Dal matrimonio sono nati 3 figli maschi. Enne è una donna dal carattere fortissimo. Si è piegata davanti alle difficoltà della vita, ma non si è spezzata. Capito di essere stata tradita dal marito e che tutti sapevano di questo tradimento, ha deciso di gestire la vita a modo suo. Ha lasciato la gente parlare quando era uno scandalo che una donna come lei lavorasse e sapesse delle evidenti scappatelle del marito. Una donna che ha applicato in tutta la sua vita il detto «Non ti curar di loro, ma guarda e passa». Il marito non l'ha aiutata all'inizio, ma lei voleva far presa sui sogni che ognuno ha nel cuore. E al cuore delle donne che ha provato a parlare. Lei, infatti, pensava sempre a questo. Cosa vogliamo noi donne? Bellezza e i vestiti alla moda. Basta con tutta questa tristezza. È arrivato il momento di voltare pagina. Ora tocca a lei stessa risollevare i destini della ditta, perché ci sono ben 200.000 marchi tedeschi di debito. All'inizio Enne è disperata e i dipendenti erano quasi in rivolta visto che non c'erano gli stipendi. È andata a casa, ha preso i gioielli, li ha messi in una scatola ed è andata a venderli. È tornata in fabbrica, ha augurato Buon Natale e ha distribuito doni e stipendi. Questi sono stati periodi particolarmente tormentati. Una volta una dipendente ha chiesto ad Enne: «Ha bisogno ancora di qualcosa, signora Burda?» Lei ha risposto: «Un miracolo non sarebbe male. Se per caso ne ha uno in borsa, lo lasci qui, per favore».

e ne aveva ottenuto dal marito soltanto la gestione del laboratorio di moda. Voleva fortemente pubblicare il suo primo numero della rivista e si recò dal marito per avere il consenso. Gestì questo accordo finanziario come un negoziato con un nemico, discutendo punto su punto il contratto. Non aveva paura di dissentire quando non era d'accordo e ha contrattato in modo strenuo pur di salvare la sua rivista. Era determinata. La pubblicazione era a rischio, ma se fossero riusciti a vendere non avrebbero più avuto debiti. Al momento però di partire, colpo di scena. Si sono accorti di non avere un modello per la prima pagina. E allora Enne ha letteralmente separato una famiglia che festeggiava il Natale per avere una modella a cui fare le foto per la prima pagina. Si è presentata a casa loro e con il suo fare gentile ma determinato ha detto: «Vostra figlia è la più bella del paese. Ho bisogno di lei come modella. Adesso». Il padre è sembrato cadere dalle nuvole, ma alla fine ha ceduto al carisma di Enne e ha lasciato andare la figlia. Anche il fidanzato era contrario. Enne con diplomazia è riuscita a convincere tutti che sarebbe stato solo uno scatto fotografico, niente di impegnativo. Finalmente si sono fatte le foto e si può andare in stampa. Solo che il destino ha ancora in serbo un ostacolo per lei. Il titolo della rivista scelto da Enne era Favorite Modern. Si è però scoperto intanto che la rivista era in stampa, che esisteva già un'altra pubblicazione con quel titolo. Per un attimo è parso tutto perduto, ma Enne è caparbia. Dopo un attimo di disperazione, ha deciso di contrattaccare. La rivista sarebbe stata stampata così com'era, ma ci avrebbero poi attaccato degli adesivi con un altro nome. Enne ha radunato tutti i suoi impiegati, che hanno incollato per ore ed ore, ed ha consegnato la rivista. Il nuovo titolo è diventato Burda Modern. Burda pubblicò la sua prima rivista nel 1948, ma l'attività iniziò davvero a prosperare quando sua moglie rilevò una piccola casa editrice di moda in difficoltà a Lahr, vicino ad Offenburg, e inaugurò l'impronta Burda Modern l'anno successivo, anno in cui fu fondata la Repubblica Federale Tedesca nella Germania occidentale e l'economia mostrò i primi germogli di rinascita. Nel 1950 apparve il primo numero della rivista Burda Modern. Offriva una combinazione vincente di articoli e illustrazioni che ha portato l'alta moda al grande pubblico a costi contenuti. 2 anni dopo, l'azienda ha prodotto i suoi primi modelli fai da te, consentendo alle donne di realizzare abiti alla moda per non più del costo del materiale. Il concetto si adattava perfettamente alle aspirazioni dei tedeschi dell'Ovest del dopoguerra, che non avevano i soldi per comprare vestiti, ma volevano mettersi al passo con il resto del mondo occidentale, incluso il New Look. Le donne potevano acquistare la rivista per vedere chi indossava cosa, quindi acquistare il modello in modo da poter seguire l'esempio. Tutto ciò ha reso Enne Burda una delle poche donne d'affari a svolgere un ruolo di primo piano nel miracolo economico tedesco. La prima rivista è andata a ruba, ma Enne non si accontenta ed è andata avanti a lavorare mostrandosi sempre disponibile con i suoi dipendenti. Un giorno, infatti, un suo timido impiegato ed una sarta hanno un'idea nuova. Lei rimane strabiliata e dopo avergli detto solo di controllare tutti i dettagli, avrebbe lasciato all'impiegato il nome del brevetto, perché l'idea era sua. La cosa impressionante era la fiducia e la lealtà che aveva nei suoi collaboratori e aveva anche il pregio di non impossessarsi mai delle cose altrui e di non abusare mai del suo potere.

Enè ha poi deciso di andare a Berlino per espandere i suoi affari. Anche lì ha dovuto combattere, perché invitata ad una sfilata di moda non le era stato riservato un posto in prima fila. Trova anche in questo caso una soluzione. Compra metà della collezione. La prossima volta non riserveranno l'ultimo posto ad una buona cliente. Non solo. Da quel momento, le case che organizzavano sfilate hanno incominciato a dimostrare interesse per la rivista di moda. Hanno voluto fare affari con lei, avere un posto nella sua rivista con i loro capi di abbigliamento. In 15 anni, Burda Modern è diventata la rivista di moda più venduta al mondo, superando il milione di copie nel 1965. Nel frattempo, nel 1953, Enè fondò il prestigioso quadrimestrale Burda International. 10 anni dopo, si espansa nell'arte della cucina con Burda Cook Studio. Il più grande successo di Enè rimane Burda Modern, che oggi vende più di 2 milioni di copie al mese. In tutto il tempo libero che aveva, coltivava orchidee e rose e supportava progetti sociali. Tra le tante onorificenze, è stata insignita della Gran Croce dell'Ordine Federale Tedesco al Merito. Sempre più titoli sono stati aggiunti alla lista Burda negli anni 70 e 80, comprese riviste di moda specializzate e altri mirati a interessi come il lavoro a maglia, l'uncinetto, le bambole fatte in casa, la moda per gli scolari e le decorazioni di Natale. Nel 1971 i Burda fondarono la Meredith Burda, con una grande azienda di stampa americana per penetrare negli Stati Uniti, e nel 1987 fecero irruzione nel mercato russo-sovietico con una versione in lingua russa di Burda Modern. Le riviste e le loro imprese associate sono state unite amministrativamente nel 1994, sotto la guida del figlio più giovane dei Burda, Hubert, che aveva presieduto l'azienda principale dal 1987, l'anno dopo la morte del padre. Sebbene Enè si sia ritirata dalla gestione quotidiana nel 1994, è rimasta attiva nell'azienda, ora denominata Hubert Burda Median. È uno dei più grandi conglomerati editoriali in Germania, fino a poco prima della sua morte. Nel frattempo, la sua attività di riviste incentrate sulla moda si è spostata con pubblicazioni di interesse generale. Il gruppo ha lanciato il settimanale Focus, la prima sfida dei pesi massimi al dominio del mercato dei settimanali di notizie, da parte del formidabile Der Spiegel di Amburgo. I settimanali hanno una maggiore influenza e importanza in Germania che in Gran Bretagna, dove la stampa domenicale è molto più forte e più letta della sua piccola controparte tedesca.

L'editrice tedesca Anne Burda, morta all'età di 96 anni, ha creato il più grande impero di riviste di moda del mondo e si è espansa nel mercato delle riviste di interesse generale, producendo alcuni dei settimanali più famosi del suo paese. I suoi interessi commerciali coprirono gli Stati Uniti e si diffusero inaspettatamente per l'epoca nell'Unione Sovietica nel 1987, quando Mikhail Gorbachev le concede di pubblicare la prima edizione in lingua russa di una rivista occidentale. L'azienda che lascia pubblica materiale in 16 lingue in circa 90 paesi.

0: Il racconto.
1: Mario Tobino, Quelli di Viareggio. Alle 9 del mattino suonò la campana a martello. Era una campana piccola. Il suono veniva a folate, argentino, a seconda che il vento lo trasportava felicemente o lo sperdeva. C'era il sole di aprile, il mare era tempestosissimo, urlava spumando nel sole. Chi si affacciò sulla porta, chi si fermò. Viareggio aveva a quel tempo 600 case, tutte sul mare, un semicerchio in dolce pendenza, 600 case di marinai a un solo piano, abitate dalle donne, dai bambini e dai vecchi marinai con la fusciacca intorno alla vita e la barba lunga fuorché la domenica. I giovani e tutti gli altri sono in mare. Viareggio non ha un porto, è, lo ripeto, una spiaggia che declina in mare. Ha invece un piccolo molo e una darsena per i battelli da pesca. A Viareggio tutti sono marinai. Naturalmente il macellaio, il sarto, eccetera, non sono marinai, però il macellaio ha un figlio capitano di lungo corso e lui stesso per metà della settimana fa il pescatore. Così gli altri cittadini. Era un giorno di aprile, col sole sì dolce, c'era invece un mare tempestoso, cavalloni fragorosi si rompevano sulla spiaggia. Il moletto sembrava ogni volta venisse inghiottito dall'onda che ci arrivava sopra. Sul campanile la piccola campana continuava a battere a martello. Tutti dalle 600 case andarono verso la spiaggia e la notizia aveva subito vociato che un bastimento stava naufragando davanti alla spiaggia. Infatti una goletta di 200 tonnellate ci aveva già la prua sott'acqua e quando l'onda le si avvicinava poi la copriva tutta. Solo gli alberi rimanevano liberi. Il bastimento era nel mezzo della spiaggia di Viareggio, distante dalla riva non più di 150 metri. I vecchi videro subito che il bastimento era perso, un albero non c'era più, era rimasto quello maestro. Ma di chi era il bastimento, di dov'era? Era di Viareggio. I vecchi lo videro subito, se lo mormorarono, era la Carolina, carica di marmi. Era stata presa la notte dalla tempesta, erano diretti a Norlizza. Avevano tentato di buttarsi su Viareggio, sul proprio paese, infilare il canale. Ma durante la notte avevano perso il timone, si era spezzato l'albero di trinchetto. I sei marinai dell'equipaggio erano ora tutti stretti intorno all'albero maestro, sulla metà, dove c'è il terrazzino per le lanterne. Si vedevano bene, si potevano contare. Erano dovuti montare là perché il bastimento si immergeva pesante, sempre più nell'arena. E le onde gli sfioravano i piedi. Gli spruzzavano, qualcuno si avvicinava a loro. Erano sei, tutto l'equipaggio, anche il ragazzo di bordo. I vecchi parlano, si animano. I sei marinai sono a 150 metri. Tra onda e onda fanno segni con le braccia. Corrono i vecchi alle imbarcazioni, scelgono il gozzo pesante, sei remi, che per la tempesta è stato messo lontano dalla battima. Pingono insieme il gozzo che scorre sui pali rotondi messi sotto. Si sceglie chi deve montare per avvicinarsi alla Carolina. I più forti. Si serrano bene la fusciacca. Urlano le donne, sono quelli della Carolina. Le madri, le mogli, i bambini di quei sei sulla spiaggia. Di là i marinai agitavano le braccia. Ogni tanto il vento portava la loro voce. Erano abbracciati tra loro e all'albero maestro. Erano quasi tutti in camicia, non si sapeva con precisione il perché. La corrente, il vento, le onde avevano precipitato il bastimento, cieco di timone, contro la spiaggia. La barca, carica di marmi, si era subito arenata, si ingolfava, sprofondava sempre di più. Era stata una cosa di pochi minuti. I marinai automaticamente erano saliti sull'unico albero. Erano non più di 150 metri. I vecchi avevano tirato il gozzo fino alla battima. Le onde rompevano la spiaggia. I vecchi spinsero la barca ancora avanti 2 metri. Già le onde la schiaffavano da ogni parte, la allagavano. Sei montarono a bordo, già tutti bagnati. Si misero i remi e cominciarono a vogare, mentre altri rimasti a terra aiutavano spingendo con le braccia verso il mare. Le donne a periodi gridavano, i parenti di quelle della Carolina chiamavano per nome quelli aggrappati. Il gozzo si allontanò dalla spiaggia ancora 2 metri. I rematori erano ormai soli a combattere contro le onde. I sei vecchi erano pratici di mare. Se si voleva uscire non bisognava andare di traverso, ma prendere le onde con la prua. I vecchi le guardavano le onde che si avvicinavano, alte, già tutte spezzate, violente per essersi rotte sulla spiaggia bassa, e si fissavano i remi con tutto lo sforzo, decisi, ma l'onda li copriva, spostava la barca, la serragliava. La barca era come ferma, non riusciva ad avanzare, era ancora a pochi metri dalla spiaggia. I vecchi lavoravano. La barca era già quasi piena d'acqua, un'onda più rapida le fece perdere la direzione. «La piglia di traverso!» I vecchi tentarono con rabbia di rimettere la prua dritta. Tutti insieme erano. Sembrò che ci riuscissero, ma l'onda dopo li travolse e li portò via. Era un mare impossibile. Il gozzo venne trascinato, sballonzolò senza più guida. Naufrago si ritrovò sulla battima. Due vecchi erano stati rotolati fuori dal gozzo, ma questo era caduto così vicino alla riva che furono subito salvi. Ma laggiù che si avventura! È Antonio. Era in terra un giovane. Lui va con il pattino a salvare i suoi compagni. È Antonio, ci arriverà! La folla si avvicina verso il punto della spiaggia dove Antonio è partito. In fretta aveva preparato il pattino e l'unico giovane in paese, marinaio. Era venuto a trovare la fidanzata, è partito dall'angolo della spiaggia, vicino egli ci abita. Le onde sono dei giganti che corrono contro. Quelli della Carolina sono aggrappati tra loro, all'albero. Le onde gli ridono ai piedi, li investono tutti che non si vedono più. Poi si rivedono, l'onda passata. Il sole d'aprile, dolce. «Sono in cinque, sulla Carolina sono in cinque!» L'altro è dietro. No, sono cinque. Uno si è buttato in mare, nuota. La testa, là. Viene a nuoto. Non si vede più. È rimasto sotto. Le donne gridano. Antonio avanza col patino. Non ci sono onde forti quanto è forte Antonio. È che le onde si rompono sulla spiaggia che è bassa e divengono fragorose, altissime, frammenti scintillanti di vetro. E l'onda si inframmette nei vuoti del patino, lo alza, lo vola. Antonio lo tiene con i remi, con tutto sé. Sono in cinque, sono in cinque. Il sesto non si vede più. È là che nuota. Si salva. E i vecchi sanno che non si salverà perché un marinaio che naufraga su una spiaggia ha già combattuto contro la tempesta tutta la notte e forse il giorno prima ed è sfinito, ghiaccio. E poi stare attaccati ad un albero non si resiste. L'avvilimento, il mare è freddo. Antonio ci riuscirà, è già distante dalla spiaggia. Quelli della Carolina non fanno più segni con le braccia, sembra che guardino soltanto. Il patino di Antonio sale su un'onda, è come sulla punta di un campanile. Antonio, forza! Il patino cade giù, sprofonda, non si vede più. Si è rovesciato il patino. Antonio non si vede più. Ma poi si rivede nell'intervallo placido tra due onde, si vede che si è messo da un lato del patino, che lo alza, lo fa verticale, lo rovescia di nuovo nella posizione giusta. Di nuovo sopra ricombatte contro le onde da tutte le parti rotte. Ma le onde riportano sotto di loro Antonio e volteggiano il patino come il vento una foglia. Anche Antonio si ritroverà sulla spiaggia, che non ce la fa più, la testa fredda, dolente. È già trascorso diverso tempo. Quelli della Carolina non fanno più segni con le braccia. «Sono quattro!» grida una donna. «Son quattro!» Un canto mormorio per la spiaggia. Tutta Viareggio lo dice. «Sono quattro!» Ma le madri, i figli, i padri di quella Carolina? Inebetiti. Smozzicate parole. Riprovano i vecchi, si rimettono su quel barcone, ma non ce la possono. Tutta Viareggio guarda. I vecchi di quei giovani là. Il cannoncino, ma già il cannoncino, perché non l'han portato prima? Quelli della Carolina sono lì a 150 metri, si vedono le loro camicie intorno ai corpi. Il cannoncino è stato tirato su da un angolo dello stanzone della pubblica assistenza. Se si vogliono salvare, ci vuole il cannoncino. Il proiettile parte. Dietro si porta una corda. Questa arriva al bastimento. Si lega un albero. Un piano inclinato è costruito che parte dai naufraghi e arriva a terra. Oppure il salvamento lo possono fare anche dei rematori. Con una barca si avvicinano ai naufraghi portando una corda che ha un capo in terra. Ma se si vuole essere perfetti, essere sicuri di salvare quelle vite in mezzo al mare, i rematori o cannoncino devono portare due corde che accavallate all'albero, una va, una viene. Si può prendere tutto ciò che è intorno all'albero superstite, in mezzo alle onde, e tirarlo in terra. Basta legare una barca alla corda con sopra. «Son quattro, son quattro!» I naufraghi. Da terra si tira, essi si avvicinano, l'onda non la può travolgere la barca perché è legata. La può sì arruffare d'acqua, può tentare, ma la barca arriva a terra e tutti gridano. I vecchi, infatti, avevano tentato la via più pratica, di portare le loro corde nello stesso tempo tentare, se possibile, di imbarcare loro stessi qualcuno dei naufraghi e portarselo a terra. Ma il mare era agitatissimo. Una barca, quando le onde si rompono in tal modo su una spiaggia bassa, non è nulla, è un fuscello che volteggia senza alcuna volontà. Si può tentare quante volte si vuole, non si arriva. Il cannoncino cominciò a sparare. Un marinaio della Carolina mosse, mentre il proiettile cadeva con la corda in mare, stancamente un braccio, forse per avvertire che la corda cadeva distante. Tutta Viareggio era lì a vedere morire i suoi marinai. Cominciava a farsi sera. Il cannoncino continuò a sparare, ma la direzione. «Ne è caduto uno, sono solo in tre», gridano le donne. «Ma la direzione è difficile, che la mantenga buona una corda che si snoda nel vento». E si dirige non ad un intero bastimento, ma ad una mosca nel mare, a uno stretto gruppo di uomini che fuoriescono dal mare, sospesi a un palo. E un po' il proiettile cade a 10 metri, quando va bene, e spesso a 5 metri, e delle volte ancora più distante dai naufraghi, che quando invece vedono vicina la corda, tendono tutti le mani per afferrarla e non la prendono mai, che è sempre distante. E poi cade in mare. E poi bisogna ritirarla in terra, ridisporla a cercine, ordinatissimo, e allora di nuovo si può sparare, e la sera invece è veloce. E già i viola e i marinai della Carolina si vedono ancora, ma già hanno addosso delle ombre. Sono tre soli, attaccati intorno all'albero, con la notte viene il freddo. E Antonio ha ritentato col patino, e uno si è avventurato a nuoto, ma è stato per affogare. Quando è notte, sull'albero ce n'è rimasto uno. Nessuno di Viareggio si è mosso dalla spiaggia per tutto il giorno. C'è un marinaio di Viareggio davanti a Viareggio, attaccato ad un albero maestro che è sempre più sprofonda. Si accendono le lanterne sulla spiaggia per tenere compagnia al marinaio. Nessuno tenta più. Il cannoncino ogni tanto spara. Perché? Le donne non gridano. La notte è stellata. Ci sarà ancora il marinaio? Un grido si sente, un richiamo di una donna, chiama per nome il figlio che era uno della Carolina. La voce l'ascolta tutta la spiaggia. Ci sarà ancora? Non si vede nulla. Le stelle sole non bastano. Ci vorrebbe la luna. Il mare si è fatto ancora più feroce. Tutta la notte aspettano quelli di Viareggio.
0: Avete ascoltato Il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta L'umanesimo e il Rinascimento. La riscoperta dei classici. Verso la fine del Trecento, la conoscenza del latino classico tra gli intellettuali è sempre più diffusa e molti si dedicano alla ricerca dei testi originali latini, sull'esempio di Francesco Petrarca. A fine Trecento, autori come Giovanni Boccaccio, Coluccio Salutati e poi Poggio Bracciolini riportano alla luce importanti opere, in prosa e in poesia, dei grandi autori latini, del nome di Cicerone, Ovidio e Seneca. La scoperta di questo grande patrimonio di testi costituisce il centro dell'interesse degli intellettuali del tempo, che li leggono e li analizzano con due scopi: appropriarsi della lingua latina dell'età classica e del patrimonio culturale degli autori della classicità, senza le deformazioni imposte dai copisti medievali. Si diffonde così l'idea che la civiltà latina e greca, definita d'ora in avanti civiltà classica, sia portatrice di valori fondamentali che riguardano l'uomo di tutti i tempi. La civiltà classica ha raggiunto la massima diffusione con l'impero romano, per poi entrare in crisi nel periodo del Medioevo. È dunque compito degli intellettuali del 400 riportarla alla luce e diffonderla agli uomini. Approfondendo la conoscenza del greco e del latino, gli umanisti sviluppano una nuova scienza, la filologia, letteralmente amore per la parola, che si occupa di restituire la forma originaria ai testi classici per portarne alla luce il vero significato. Ricostruendo l'evoluzione della lingua latina, sia dei termini sia del modo di costruire le frasi, tra il periodo classico e quello medievale, lo studioso Lorenzo Valla arriva a scoprire un clamoroso caso di falso storico: la donazione di Costantino, documento che la Chiesa esibiva per mostrare che l'imperatore romano Costantino aveva conferito alla Chiesa stessa l'autorità di amministrare i territori occidentali dell'impero. Il documento, però, non era scritto con la lingua latina del IV secolo, cioè quella utilizzata dall'imperatore Costantino, ma nel latino medievale di alcuni secoli dopo.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti chi parla.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Che Bella Età, dell'Università della Terza Età di Torino. Hobby, il collezionismo minore, di Giulietta Rovera. L'hobby più antico e a tutt'oggi il più popolare è il collezionismo. E il collezionismo minore è quello in cui maggiormente si scatena la fantasia dei suoi adepti. Non si contano infatti le raccolte di battipanni, clisteri, aerei da combattimento veri, polene di vascelli e chiodi. Sidney Converse, il più grande collezionista di polene di vascelli, nella vita privata era un distintissimo uomo d'affari inglese che con gli appassionati di nautica si compiaceva di interpretare il vecchio lupo di mare, facendosi chiamare Long John Silver. Nel 1953 donò alla Cattisac Preservation Society il frutto di una vita di ricerche. Da allora, per merito suo, ogni anno 500.000 di persone possono ammirare sul Tamigi oltre 100 polene di rara bellezza. Renzo Battaglia, padovano, dentista di fama, conserva nel suo studio parte della collezione di maialini che conta oltre 5.000 pezzi e è considerata una delle più ricche del mondo sull'argomento. L'americana Joanie Black ha fatto incetta di vibratori per oltre 20 anni. Dagli oggetti sessuali di oggi agli apparecchi che nell'Ottocento venivano utilizzati per curare le nevrastenie delle pazienti. Gian Antonio Aliprandi, antiquario milanese, ha una collezione di teschi da far rabbrividire il regista dell'horror Dario Argento. Il legno, avorio, argento, terracotta, bronzo, corallo, con la funzione di raccoglitore per le elemosine, portasigilli, impugnatura di pugnale o di spada, pomo di bastone, bottone, portaveleno, calamaio, pipa. I suoi esemplari partono dalla metà del Cinquecento e provengono da Francia, Giappone e Germania. L'avvocato tedesco Manfred Clauda ha raccolto 9.400 vasi da notte, i più antichi dei quali risalgono al XVI secolo. La sua collezione è alla base dello ZAM, o Centro di Musei d'Eccezione, da lui fondato nel 1984 nel cuore di Monaco di Baviera, dove si possono ammirare anche innumerevoli strumenti di tortura, cinture di castità e angeli custodi. Il francese Michel Pont, viticoltore, ha messo insieme 110 aerei jet da caccia di tutte le nazionalità. Nel Guinness dei primati, la Bibbia mondiale dei record, troviamo il belga Guy Van Kerr con 7.367 passaporti e documenti di identità, l'americano Ken Bannister con 17.000 esemplari che si riferiscono alla banana e il suo connazionale Richard T. Porter che conta 4.500 termometri. Fra gli italiani troviamo Angela Bettelli, che possiede la più vasta collezione di etichette di abiti, 2.180. Cristian Cavalletti, che conta 3.284 di lattine di bibita di una sola marca. Alessandro Benedetti, 1.180 dischi di vinile colorati. E Lorenzo Pescini, 5.115 etichette di acqua minerale. Il record mondiale di collezioni di preservativi è detenuto dall'ottantenne Amatore Bolzoni di Carpenedolo, in provincia di Brescia. Ne ha raccolto oltre 2.400, tra cui rari pezzi americani dell'Ottocento in budello di pecora. Francesco Barindelli, artista, architetto e fondatore nel 2003 del War Museum di Cesano Moderno, dove viene esposta la sua collezione di orologi di plastica Swatch, per 5 anni consecutivi si è assicurato un posto d'onore nel Guinness World Records, grazie ai suoi 4.000 esemplari. Che si tratti di oggetti preziosi o di chiodi, conchiglie, burattini, lame di rasoio o soldatini di piombo, per il collezionista non ha importanza. Quello che conta è incrementare la raccolta e condividere con altri la gioia provata nel contemplare i propri tesori. Questa è la ragione per cui, creati da privati, sono nati innumerevoli musei. L'unica istituzione che può preservare l'esistenza di ciò che con tanto amore e tanta ostinazione hai creato nel corso degli anni. Tanto per fare qualche esempio, a Milano, in via Monte Napoleone, esiste il Museo del Rasoio, che conta 4.000 esemplari. Rasoi a mano libera, di sicurezza, a lama tonda, a lama quadrata, provenienti da ogni parte del mondo, con reperti di epoca preistorica. Tra i pezzi più interessanti, bidama degli inizi del Novecento, o i pieghevoli da viaggio, e i rasoi italiani Croce di Malta e Multiplex, modello utilizzato da Gabriele D'Annunzio, Guglielmo Marconi e Trilussa. Philippe Anginot ha creato un museo nel porto di Sète, dedicato alla sardina, del quale, a suo avviso, pochi ne capiscono l'importanza nella nostra cultura. Per 4 secoli è stato infatti il simbolo del cristianesimo. Il tutto nasce negli anni 70, quando lui è studente a Tours e gli regalano una scatola di sardine che è in realtà una sorta di reliquia. Risale infatti al periodo fra le 2 guerre mondiali. Philippe se ne innamora e decide di dare inizio alla collezione di scatole di sardine. Oggi ne possiede più di 1.000. Non solo, riesce a ottenere una borsa di studio per un dottorato di etnologia sulla dimensione della sardina nell'immaginario mediterraneo. Diventa il primo sardinologo di Francia e crea con il tempo il primo museo del mondo occidentale dedicato a questo pesciolino.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Il Sole 24 Ore Economia. Pomodoro, Gusta Rosso e la battaglia del San Marzano puro contro le imitazioni. La storica cooperativa della famiglia Ruggero di Sarno riunisce 25 agricoltori che producono 800 quintali su 15 ettari di terreno, utilizzando metodi tradizionali come semina e raccolto a mano e sperimentazioni come la coltivazione con la musica. Di Donata Marrazzo. L'agro nocerino sarnese dovrebbe essere per il San Marzano come la regione dello champagne per le bollicine, che regola e valorizza tutta la filiera produttiva con azioni di tutela e promozione della denominazione. Quella di Paolo Ruggero, vicepresidente della cooperativa agricola Gusta Rosso a Sarno, è la visione di chi conosce bene il territorio e il suo frutto più pregiato, l'oro rosso della Campania, che è tale solo se nasce da cultivar selezionate e cresce nella pianura del Sarno, in un terreno di argilla e lapilli, ricco di sostanze organiche, sotto il sole delle province di Napoli, Avellino e Salerno, la terra Felix. Seminato e raccolto a mano, il pomodoro San Marzano si sviluppa in verticale e viene accudito secondo pratiche antiche che dovrebbero incidere ovviamente sui costi di produzione. Ma alla fine, sul mercato, il suo valore è come quello di un qualsiasi pelato lungo da industria. 180.000 quintali raccolti dalle 70 cooperative riunite nel consorzio di tutela, che raggiungono un fatturato complessivo di circa 9 milioni. Il San Marzano, quindi, viene pagato agli agricoltori 50 centesimi al chilo. Troppo poco, afferma Ruggero, per il lavoro che c'è dietro e per la qualità del prodotto, imitato in tutto il mondo. Meriterebbe di stare sul mercato a un prezzo superiore. E non si può nemmeno pensare di incrementarne più di tanto la raccolta. La superficie agricola disponibile è oramai ridotta. Al massimo si potrebbe aumentare di un 20%, aggiunge l'imprenditore. Oltreoceano, solo una piccolissima percentuale dei pomodori confezionati presenti sugli scaffali dei supermercati è effettivamente San Marzano. Nonostante il dettagliato disciplinare di produzione, il San Marzano è infatti fra i prodotti made in Italy più contraffatti. C'è stato addirittura chi ha ristampato le numerazioni di etichette originali, spacciando pelato italiano per la nostra DOP, continua Ruggero. L'America chiama San Marzano qualunque tipo di tomato. Intanto, sostiene l'imprenditore, in Italia ancora boom di importazione di pomodori cinesi che in molti casi vengono ripuliti negli stabilimenti nostrani, in modo da cancellarne la provenienza. Siamo il primo mercato al mondo di destinazione del concentrato cinese. Quella di Ruggero a Sarno è una cooperativa storica. Gustarosso riunisce 25 agricoltori che producono complessivamente 8.000 quintali di pomodori su 15 ettari di terreno. I 90 ettari tra Puglia, Molise e Campania coltivano altre varietà bio. Solo così possiamo continuare a dedicarci al San Marzano, spiega Paolo Ruggero. Esportano in tutto il mondo il 65% della produzione. Alla fine si tratta di piccole quantità, ma riusciamo a coprire tutti i continenti, dalla Turchia alla Corea, dalla Cina al Canada e l'Europa tutta. Il processo produttivo è tracciato e certificato. A coltivare i campi dell'agro sarnese nocerino sono contadini che vantano davvero una lunga esperienza. L'età media supera i 70 anni, tanto che il claim del marchio è coltivato da nonni italiani. Alcuni sono diventati delle celebrità, come zio Vincenzo, classe 1945, star del New York Times, che è dedicato alla truffa del San Marzano, un bellissimo graphic novel, e del documentario sulle eccellenze italiane appena girato per la CNN da Stanley Tucci. Ma fra i più attivi c'è anche zio Edoardo, che di anni ne ha 92 e non abbandona i campi. Intorno all'oro rosso di Sarno, la cooperativa dei Ruggero ha costruito un vero e proprio concept store con una pomodoria, frequentata da chef e pizzaioli stellati, dove acquistare o degustare San Marzano in purezza, trasformato in conserve o accompagnato alla tradizionale pizza napoletana, insieme alle varietà di lucariello, pomodorino giallo, crovarese, spuncitto, uniti a scarola, cipollotto nocerino, torsella e friarielli. C'è anche un bioparco con tanto di casette per gli insetti impollinatori e un bed and breakfast le cui stanze prendono il nome dalle tante specie autoctone di pomodoro. Attività che producono in totale circa 7 milioni di fatturato, compresi i travel tour per i turisti che, dopo aver visitato Napoli, Pestum e la penisola sorrentina, vanno alla ricerca dei luoghi della tipicità enogastronomica, intorno ai quali Paolo Ruggero è stato capace di costruire un racconto carico di suggestioni. Ma il valore aggiunto di Gustarosso è la sperimentazione. Prima i vasetti di pomodoro all'acqua di mare, purificata e sterilizzata, che sono valsi alla cooperativa l'Oscar Green di Coldiretti. Poi gli orti della musica con il maestro Peppe Vessicchio, direttore d'orchestra e compositore, noto al grande pubblico di Sanremo e della Scala, che nutre i San Marzano dalle parti aeree della pianta alle radici con sonate, rondò e altre frequenze armoniche grazie a una filodiffusione inserita nel terreno, come è stato più o meno per le vacche del Wisconsin, che si è scoperto producessero più latte ascoltando Mozart, e così anche per il vino. Io credo che le note di una polifonia siano come elementi chimici con specifiche valenze. E quando i legami sono giustamente rispettati, ne viene fuori un composto, una medicina che interagisce con le nostre cellule, con gli atomi da cui siamo costituiti, influenzando le loro funzioni. È il potere benefico della chimica musicale di Vessicchio, che addirittura trasformerebbe una parte dell'acidità del pomodoro in sapidità. Con i suoi trattamenti armonico-naturali, il maestro ristabilisce l'equilibrio armonico dei suoli, ma anche dei pelati in bottiglia. A detta di Vessicchio, le molecole del pomodoro sarebbero in grado di percepire le vibrazioni della musica. Se ne sta occupando anche l'Istituto di Fisica Nucleare del Gran Sasso.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus. Alti contro bassi. I brevi linei, siamo più sani e inquiniamo meno. I longilinei, siamo più belli e invecchiamo meglio. Quanto contano davvero i centimetri? Di Elena Meli. Altezza, mezza altezza, dice il proverbio. Così tutti i diversamente alti guardano con un po' di invidia le modelle gazzelle o i fusti dal 1,80 m in su, con le donne che si issano sui trampoli per recuperare e gli uomini che nascondono rialzi nelle scarpe per aggiungersi qualche centimetro. E se potessimo invece rispolverare un orgoglio basso? Di recente un editoriale sul New York Times ha acceso il dibattito suggerendo che una taglia petit poteva essere un vantaggio almeno dal punto di vista della salute e perfino un po' a sorpresa dell'ambiente. L'autrice, Mara Altman, dal suo 1,50 m di altezza, ammette di essere di parte, ma fa notare che la bilancia non pende sempre a favore degli spilungoni. Poco tempo fa, uno studio condotto su oltre 250.000 persone dal Rocky Mountain Regional Veteran Affairs Medical Center negli Stati Uniti ha indicato che l'altezza potrebbe essere un fattore di rischio non modificabile e non ancora riconosciuto per svariate condizioni che possono compromettere la salute. Come spiega il coordinatore dell'indagine, Sridharan Raghavan, abbiamo trovato prove che l'altezza raggiunta da adulti può influenzare più di 100 tratti clinici. L'alta statura, per esempio, si associa alla neuropatia periferica, che è provocata da danni ai nervi delle estremità e alle infezioni cutanee, come le ulcere di piedi e gambe. La faticosa risalita del sangue. La ricerca, per la quale è stata indagata la correlazione tra l'altezza e oltre 1.000 condizioni e caratteristiche cliniche, a oggi è la più ampia sul tema e ha anche confermato quanto già era noto circa i guai di salute delle persone più alte. Per esempio, hanno un maggior rischio di sviluppare le vene varicose, ovvero i vasi sanguigni delle gambe dilatati, tortuosi e ben visibili sotto la pelle. È possibile che dipenda dalla maggior difficoltà di risalita dalla periferia verso il cuore da parte del sangue, che deve fare più strada. Ma potrebbe esserci dell'altro a spiegare la fragilità della circolazione nelle gambe, visto che l'American Heart Association ha segnalato che i più alti, soprattutto se hanno diversi chili di troppo, hanno una probabilità tripla di sviluppare una trombosi periferica, evento che si verifica quando nei vasi delle estremità si formano coaguli di sangue che ostruiscono il flusso ematico. Secondo gli esperti, dovendo essere pompato dal cuore su una più lunga distanza, il sangue tende a rallentare di più e questo faciliterebbe i trombi. E negli spilungoni sembra pure assodato un maggior pericolo di fibrillazione atriale, una pericolosa aritmia cardiaca. Le noie per le persone alte non finiscono qui. Il mal di schiena è più frequente, probabilmente perché i legamenti della colonna sono più tirati e ciò aumenta la pressione sui dischi intervertebrali. E anche le fratture d'anca sono più comuni, almeno nel sesso femminile, stando a uno studio della Howard School of Public Health, condotto su oltre 92.000 donne seguite per 10 anni. Secondo i ricercatori, il problema deriva dal baricentro più alto, che favorisce la perdita di equilibrio e porta le signore, che superano il 1,70 m, a cadere 2 volte di più rispetto alle donne che non arrivano al 1,60 m e sono ben piantate per terra col loro baricentro basso. Lo svantaggio di avere più cellule. Quel che però forse potrebbe preoccupare ancora di più è l'associazione tra l'altezza e numerosi tipi di tumore, in entrambi i sessi, Nelle donne, per esempio, per ogni 10 centimetri guadagnati in altezza, cresce del 13% la probabilità di sviluppare 19 diversi tumori, fra cui il melanoma, il cancro al seno, all'utero o all'ovaio, i tumori alla tiroide, al rene, al colon. Gli uomini molto più alti, dal canto loro, più spesso vanno incontro a carcinomi della prostata più aggressivi. Potrebbe essere colpa di mera statistica. Più si è alti, più cellule abbiamo. Più cresce il rischio che una o tante impazziscano, provocando una neoplasia. Uno studio olandese ha però puntualizzato che potrebbe dipendere da un'attivazione del fattore di crescita dell'insulina, più precoce in utero rispetto a quella che si ha in chi è più piccolo. Questa accensione ormonale relativamente prematura potrebbe attivare una tendenza delle cellule alla crescita incontrollata, favorendo la comparsa di alcuni tumori. Il rovescio della medaglia. Dovremmo allora augurarci tutti di essere bassi. Non c'è da essere precipitosi, perché pure nel versante piccoletti si sono osservati guai. Negli uomini è più frequente la calvizia, perché i geni che la favoriscono sono associati a una corporatura brevilinea, mentre nelle donne il fisico minuto si associa, per esempio, a gravidanze più brevi e a rischio, in cui la probabilità di diabete può aumentare fino a oltre il 50%, stando a un'indagine della City University di New York. Non solo, gli spilungoni corrono meno pericoli di sviluppare il glaucoma, una malattia dovuta alla pressione intraoculare che parrebbe meglio controllata nelle persone alte. Uomini e donne bassi hanno poi un maggior rischio di ipertensione, colesterolo alto e di problemi cardiovascolari come coronopatie, infarti e ictus. Christopher Nelson, dell'Università di Leicester, in Inghilterra, analizzando circa 200.000 persone, ha scoperto che essere di 6,5 cm più bassi della media, che in Italia è circa 178 cm per gli uomini e 165 per le donne, aumenta del 13,5% il rischio di problemi alle coronarie. Dei circa 180 geni che si associano alla bassa statura, infatti, parecchi regalano anche una maggior suscettibilità alle malattie del cuore. Qualcosa di simile, però, accade anche per l'ictus, visto che differenti ricerche su migliaia di britannici, giapponesi e israeliani hanno tutti confermato che essere più bassi aumenta il rischio. Genetica a parte, secondo Anna Maria Colao, presidente della Società Italiana di Endocrinologia, bisogna considerare il ruolo dell'ormone della crescita, che tramite il suo mediatore interagisce con il sistema vascolare e regola il tono dei vasi. Un deficit di ormone di crescita in età adulta si associa a un aumento della massa grassa, soprattutto a livello dell'addome, dove è più pericolosa per il rischio cardiovascolare, e ad anomalie del profilo dei grassi del sangue, entrambi elementi che potrebbero contribuire ad aumentare il rischio e la mortalità cardiovascolare nei bassi. Guai cognitivi. Come se non bastasse, le persone basse avrebbero anche un maggior pericolo di demenza, probabilmente, perché il fatto di non essere cresciuti potrebbe essere legato a deficit nutritivi durante l'infanzia, oppure a varie malattie o a stress, anche al fatto che l'ormone della crescita potrebbe avere effetti protettivi sulle funzioni cognitive. Stando al PROMESE Study condotto in Canada, le persone basse hanno anche una minore sensibilità all'insulina, l'ormone che serve a gestire la glicemia, e questo si tradurrebbe in una maggiore probabilità di sviluppare prima o poi il diabete di tipo 2. Secondo gli autori, anche in questo caso l'origine starebbe in deficit nutritivi nell'infanzia, che da una parte non avrebbero consentito di esprimere il proprio potenziale in altezza, dall'altra avrebbero posto le basi per le alterazioni del metabolismo degli zuccheri. Una dieta particolarmente povera di nutrienti, fra cui proteine, calcio e zinco, può ridurre lo sviluppo del potenziale di crescita effettivo e portare a non raggiungere l'altezza programmata dai geni, sottolinea Anna Maria Colau. Gli alimenti, infatti, forniscono micro e macro nutrienti indispensabili all'accrescimento e per questo è importante una dieta bilanciata nell'infanzia. Raggiungere il proprio target genetico di crescita, cioè l'altezza teorica che si può avere da adulti, è importante e oltre all'alimentazione conta l'attività fisica, che può stimolare la produzione dell'ormone della crescita. Nuoto e tennis, per esempio, sono fra gli sport che più favoriscono l'accrescimento. L'ormone della crescita, peraltro, viene prodotto durante il sonno. Perciò è necessario che i bambini e i ragazzi dormano un numero di ore adeguato alla propria età per consentire uno sviluppo corretto. È bene, infatti, esprimere al massimo il proprio potenziale di crescita, qualsiasi esso sia. Sempre più in alto. Sviluppare il potenziale di altezza significa aver fatto del nostro meglio per assecondare il corpo e il suo benessere. Non a caso, come osserva l'endocrinologa, il cosiddetto secular trend, che negli ultimi 100-150 anni ha portato a un aumento significativo dell'altezza media nei paesi industrializzati, dipende dalle migliori condizioni igieniche e di salute. Si riescono a curare meglio, per esempio, malattie che incidono sullo sviluppo, come quelle endocrine, infettive, infiammatorie, autoimmuni, oncologiche. Oggi sono gli olandesi a essere i più alti al mondo, ma il benessere sanitario e sociale ha allungato anche gli italiani, che nel 1900, in media, toccavano appena 161 centimetri. Per non angosciarsi troppo sulla propria statura, tuttavia, è bene ricordare che questa è solo uno dei tanti fattori coinvolti nello sviluppo delle malattie. Un corretto stile di vita, in altri termini, può controbilanciare egregiamente la tendenza a sviluppare tumori di uno spilungone o la facilità alle malattie cardiovascolari di chi è basso. Meglio alti o bassi, allora? Il futuro, un po' a sorpresa, potrebbe essere dei brevilinei e la provocazione di studiosi come Thomas Saramaras, secondo cui gli statunitensi potrebbero risparmiare milioni di tonnellate di cibo all'anno se fossero del 10% più bassi, o di artisti come Arne Hendrix, che sostiene la maggior sostenibilità ambientale dei bassi perché mangiano e inquinano di meno e occupano anche meno spazio, in un mondo sempre più sovrappopolato e povero di risorse. Forse il segreto sarà davvero restringersi. Lunga vita ai piccoli. Sopravvivere può essere questione di taglia. Nel suo libro Sapiens, lo storico Noah Harari racconta della popolazione oggi estinta della remota isola di Flores, in Indonesia, che rimpicciolì per non soccombere a causa delle scarse risorse del luogo, colonizzato in un momento di bassa marea eccezionale, ma poi rimasto isolato dal resto del mondo. Con poco cibo a disposizione, chi era alto e aveva bisogno di più energia era più fragile. Qualcosa del genere è forse vero in generale. Il gene di Matusalemme, che nei topolini aumenta del 40% l'aspettativa di vita e si ritrova nel DNA di molti centenari, si associa a una minor sensibilità ad alcuni ormoni della crescita. Perciò, chi è geneticamente predisposto a vivere a lungo tende a essere di taglia small. Un dato confermato da vari studi epidemiologici secondo cui essere un po' più bassi rende più longevi. Un'indagine su militari statunitensi over 70, per esempio, ha verificato che non superare i 163 centimetri di altezza significa vivere in media 2 anni in più. Un comune pregiudizio. L'endocrinologa Ada Greenberg, all'ospedale pediatrico di Philadelphia, USA, lo chiama altismo ed è il pregiudizio positivo nei confronti di chi è alto. In molti pensano che l'altezza sia sinonimo di successo, ma non è così, perché secondo uno studio olandese, per esempio, chi non svetta cerca di compensare lo svantaggio della mancata visibilità con una migliore capacità di strategia e di relazioni sociali. Va detto però che agli uomini, fin dalla notte dei tempi, piacciono le gambe lunghe femminili e il motivo dipende dall'evoluzione. Lo sviluppo si conclude con la pubertà. E così donne con le gambe lunghe segnalano all'altro di essere cresciuti in un buon ambiente, che ne ha favorito la crescita e quindi la fertilità. Bisogna poi ammettere che in qualche caso l'altezza è effettivamente un criterio di selezione. Per esempio negli atleti, gambe lunghe aiutano chi salta in alto, gioca a basket o a pallavolo, a saltare meglio, oppure i ciclisti ad avere leve più efficienti sui pedali. Anche nello sport però ce n'è per tutti. Il controllo di palla dei calciatori è favorito dal baricentro basso e le gambe corte sono più utili anche nella ginnastica perché aiutano l'equilibrio.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Conoscere la Storia. La donna perduta di San Nicolas. Visse 18 anni in completo isolamento su un'isola deserta davanti alla California. Quando fu trovata, era vestita di piume e viveva in una capanna di ossa di balena. Non parlava e nessuno seppe mai chi fosse e che cosa le fosse successo. Di Carlotta Sinclair. Nel 1960 uscì un libro del noto e pluripremiato scrittore americano di libri per ragazzi Scott Odell. Si intitolava L'isola dei delfini blu. Ebbe un grande successo, fu tradotto in 74 lingue e nel 1964 ne fu tratto anche un film. Narra la storia di Karana che vive sull'isola dei delfini blu fino al giorno in cui arriva un gruppo di cacciatori in cerca di lontre e di bottino che uccidono gran parte della popolazione e costringono i sopravvissuti a fuggire. Karana, che è rimasta indietro per cercare il fratellino Ramo, alla fine si ritrova completamente sola. È una storia triste e strappalacrime che però, anche se Odell non lo ha mai riconosciuto, si ispirava a una vicenda vera. Se l'isola dei delfini blu è un luogo inventato, infatti, non lo è San Nicolas, la più remota delle Channel Islands, 8 isole situate al largo delle coste della California. Una di queste, San Nicolas, era un tempo abitata da una tribù di nativi, chiamati Nicolegnos. A parlare di San Nicolas fu per la prima volta il navigatore portoghese Juan Rodriguez Cabrillo, che navigava lungo le coste della California per conto della regina di Spagna. Avvistò San Nicolas nel 1543, non sbarcò, ma appuntò la notizia della scoperta di quell'isola nel diario di bordo. Nessuno si interessò più a San Nicolas fino alla fine del XVIII secolo, quando alcuni missionari spagnoli, nel loro impegno di cristianizzazione delle popolazioni native del Nuovo Mondo, portarono alcuni dei suoi abitanti sul continente e li battezzarono. Nel 1811, attirati dalla popolazione di foche e lontre marine, sull'isola sbarcarono bande di cacciatori e commercianti di pellicce russi che non solo decimarono gli animali, ma uccisero molti uomini della tribù dei Nicolegnos e violentarono le donne. 4 anni dopo, il governatore della California, Pablo Vicente

0: trattava di uno schooner, una goletta veloce battezzata Peor es nada, che apparteneva a un mercante di pelli, Isaac J. Sparks. Sparks ottemperò all'incarico in pochissimo tempo, imbarcò velocemente i pochi nativi rimasti e, a causa di una tempesta in arrivo, tornò rapidamente a Santa Barbara. Una volta sulla terraferma, qualcuno tra i Nicolegnos notò che mancava una ragazza, la più giovane del gruppo, che per qualche strana causa non era stata imbarcata sulla goletta. Forse, ipotizzarono, perché si era allontanata alla ricerca di un bambino, il figlio, un fratellino. Nel 1850 i francescani stanziarono $200 per trovare la donna perduta e inviarono una nave, ma senza esito. Finché nel 1853 George Nidever, un avventuriero esploratore che si era appassionato alla storia della donna, decise di andarla a cercare. Riuscì a trovarla solo al terzo tentativo. Dopo aver scoperto impronte umane sulla spiaggia e grasso di foca messo a essiccare al sole, Nidever e i suoi uomini la scovarono in una capanna fatta di tronchi e ossa di balena, vestita con un abito di pelle di foca, cucito con tendini di animali e ricoperto di piume di cormorano. Portata a Santa Barbara, la donna così si ritrovò proiettata in un mondo che non conosceva e che probabilmente la terrorizzava. Non parlava, ma emetteva strani suoni che sembravano melodie tristi e incomprensibili, e nessuno era in grado di capire come si chiamasse, che cosa le fosse capitato davvero, come avesse vissuto 18 anni in solitudine. Oltretutto, i Nicolegnos che erano arrivati 18 anni prima, gli unici che forse avrebbero potuto in qualche modo riuscire a comunicare con lei, erano tutti morti, sterminati dalle malattie. Un destino che ben presto sarebbe toccato anche a lei. Non erano passate che 7 settimane dal suo salvataggio, infatti, che la poveretta morì di dissenteria, senza poter rivelare niente di sé e della sua vita. La donna selvaggia di San Nicolas, battezzata in punto di morte con il nome di Juana Maria, portò quindi con sé tutta la sua storia, i suoi sentimenti e i suoi dolori più segreti. Nessuno seppe mai se quel bambino, figlio o fratello, per cercare il quale forse si era allontanata quando era arrivato lo schooner di Sparks, fosse esistito per davvero. Il destino ha poi deciso di cancellare ogni traccia dell'esistenza di Juana Maria. Ciò che aveva portato con sé dall'isola, vestiti e manufatti, finirono distrutti durante il terremoto di San Francisco del 1906. E anche l'abito coperto di piume di cormorano che indossava quando fu trovata, forse inviato in Vaticano, non si trova più. Persino i suoi resti mortali, sepolti nel piccolo cimitero della missione, andarono dispersi in un altro terremoto nel giugno del 1925.
1: Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista National Geographic. Il tubero globale. Cereali a parte, le patate sono il prodotto agricolo più coltivato nel pianeta. Di Yasmina Trifoni. Nel 2016 la NASA, che si è posta l'obiettivo di inviare la prima missione su Marte con esseri umani a bordo entro il 2030, ha chiesto al Centro Internazionale della Papa di studiare la possibilità di coltivare patate sul pianeta rosso. Così l'ecofisiologo Pedro Ramirez A capo di un'equipe di questo centro di ricerca,

0: che con sede a Lima compie studi scientifici su tutto ciò che ha a che fare con le patate, ha piantato 68 diversi genotipi del tubero nelle pampas della Rioja, un'area aridissima e ipersalina lungo la fascia costiera del Perù, quanto di più vicino al suolo marziano si possa trovare sulla Terra. Pubblicati sull'International Journal of Astrobiology, i risultati sono incoraggianti. 40 dei genotipi sono germogliati e circa un terzo di essi ha prodotto piccoli tuberi. La patata, quindi, è un'ottima candidata a diventare il primo cibo coltivato da coloni spaziali. Questo riguardo al futuro. Ma anche nel passato remoto, e precisamente 8.000 anni fa, e con mezzi a disposizione infinitamente più modesti, gli esseri umani domesticarono il tubero in un altro luogo esterno, le sponde del Titicaca, il grande lago a 3.812 metri di altitudine al confine tra Perù e Bolivia. La coltivazione della patata, o meglio, le patate, nelle Ande sono state selezionate nei secoli circa 4.000 varietà, in gran parte sconosciute nel resto del mondo, si diffuse lungo tutta la cordigliera, diventando l'alimento base per le comunità indigene, compresi i Quechua, i quali ne perfezionarono un metodo di conservazione, il chugno. Usato ancora oggi, prevede che le patate vengano sottoposte a un ripetuto procedimento di congelamento, di notte sepolte sottoterra ed essiccazione al sole dopo essere state strizzate per ottenere quelli che in apparenza sono sassi, ma che hanno il pregio di essere facili da trasportare e di durare oltre un decennio. E alla bisogna, fatti rinvenire in acqua bollente, diventano un alimento nutriente. La patata contiene vitamine, tranne la A e la D, minerali e proteine, ed è priva di grassi. Sebbene non eccitante, una dieta a base di patate mangiate con la buccia e latte, che fornisce le vitamine mancanti, copre il fabbisogno calorico quotidiano di un essere umano. Tant'è, non esiste un prodotto agricolo con una maggior produttività per ettaro della patata. In più è facile da coltivare e non deperisce in fretta, e questi fattori l'hanno resa un alimento globale. O, citando Rebecca Earle, storica dell'alimentazione e autrice di Feeding the People, The Politics of Potato, l'emigrante di maggiore successo al mondo. Oggi rappresenta il quarto raccolto per importanza sul pianeta, dopo riso, mais e grano. Leader mondiale nella sua coltivazione è la Cina, dove peraltro il tubero non aveva fatto comparsa fino a metà del XX secolo. Come è destino degli emigranti, però, i suoi inizi non sono stati facili. Portata alla fine del XVI secolo dagli spagnoli in madrepatria, Solanum tuberosum, la specie indigena andina che è la madre di tutte le varietà coltivate fuori dalle Americhe, non aveva riscosso entusiasmo tra la gente che contava. Questo a causa della sua appartenenza alla famiglia delle solanacee, che comprende, oltre a ortaggi come pomodoro, peperoni e melanzane, anche piante velenose, come l'allora temutissima belladonna. Si diceva che la pianta provocasse niente meno che la lebbra. Cominciò invece a fare amicizia con i poveri. Fu l'inglese Sir Walter Raleigh a introdurre il tubero nella negletta Irlanda, dove per necessità ebbe presa tra i contadini senza terra. Crescendo nascosta, aveva anche il pregio di sfuggire alle tasse con cui venivano vessati dai proprietari terrieri. Dall'Irlanda, nel corso del XVII e XVIII secolo, la patata si diffuse nel nord e nell'est dell'Europa, spesso come efficace sostituto della segale, adattandosi a tutti i climi. Fu però soltanto dopo la guerra di successione spagnola che tra il 1701 e il 1714 interessò l'Europa centrale e provocò una delle più grandi carestie della storia che le élite e gli strateghi militari del continente ne compresero l'importanza. Tra essi l'imperatore Federico di Prussia, il quale nel 1740 ne incoraggiò la coltivazione tra i suoi sudditi, donando loro i semi e valutando che, proprio per la sua caratteristica di crescere nascosta e non essere deperibile, potesse essere un alimento cruciale in tempo di guerra. Nel 1776, nel suo La ricchezza delle nazioni, Adam Smith definì la patata insieme al mais le più importanti colture d'Europa. Non la pensavano così in Francia, dove la coltivazione era vietata per legge. Lì, a cambiare le carte in tavola, fu un farmacista, Antoine Auguste Parmentier, il quale, dopo aver trascorso del tempo in prigionia in Germania, nutrendosi soltanto di patate, fece ritorno in patria per avviare una campagna per la promozione del consumo del tubero. Nel 1778 organizzò a Parigi una cena per i reali e le maggiori personalità del suo tempo, in cui fece servire un raffinato menù a base di patate. Si brindò pure con il distillato di patate, la vodka, e si racconta anche che Parmentier donò alla regina Maria Antonietta un bouquet di fiori di patata. Un decennio più tardi, la testa di Maria Antonietta e quella di altri nobili sarebbe rotolata dalla Bastiglia e la patata sarebbe stata accolta dal popolo come il cibo della rivoluzione. Codificate nel libro La cuisinière républicaine, ancora oggi le più celebri ricette francesi che hanno protagonista la patata hanno il suffisso à la Parmentier. Si stima che l'aumento della popolazione europea, che tra il 1750 e il 1850 passò da 140 a 266 milioni, sia dovuto all'adozione delle patate. Dall'altra parte, quando tra il 1845 e il 1849 Phytophthora infestans si diffuse nei campi europei, arrivando in Irlanda e provocando quella che è passata alla storia come la grande carestia irlandese, morì circa il 25% degli abitanti dell'isola e oltre 1,5 milioni emigrò in America, riportandoci anche il gusto per le patate. Fino all'inizio del Novecento le patate non erano belle e grandi come quelle odierne. Il merito del make-up del tubero si deve a un biologo del Massachusetts, Luther Burbank, che selezionò il seme di una patata dalla superficie liscia e più resistente alle malattie. Poco dopo fu un agricoltore del Colorado a migliorarla ancora, creando la varietà Russet Burbank, che ha fatto la fortuna dell'Idaho, il potato state americano, che ne produce 7,5 milioni di tonnellate all'anno. Oggi la maggior parte delle patate coltivate nel mondo, e quasi tutte quelle dell'Idaho, non viene consumata al naturale, bensì usata nell'industria, non soltanto alimentare, sotto forma di farina e amido di patate o nel grande business legato al fast food. Se belgi e francesi si contendono il primato di aver inventato le patate fritte, a Richard e Maurice MacDonald va il dubbio merito di averle rese ubique. Per loro stessa ammissione, il successo del loro impero del fast food si doveva alla geniale intuizione di rendere immediata l'equazione tra hamburger e patatine fritte, con queste, data l'economicissima materia prima, a trainare guadagni eccezionali. Oggi gli Stati Uniti sono leader mondiali nella produzione e nel consumo di patate tagliate e surgelate, e hanno anche il primato di maggiori consumatori mondiali di potato chips, le patatine. Ogni anno spendono 6 miliardi di dollari per sgranocchiarle quanto in tutto il resto del mondo. L'uscita nel 2001 del saggio Fast Food Nation del giornalista Eric Schlosser ha messo sul banco degli imputati le patatine fritte, ricche di grassi saturi e sale, tra le principali colpevoli dell'obesità e dell'incidenza delle malattie cardiovascolari nella popolazione statunitense. E ha rivelato al grande pubblico un dato impressionante. Un quarto degli alimenti vegetali consumato dai bambini americani è rappresentato da patatine fritte e sale a un terzo tra gli adolescenti. Oggi, da più parti gli americani hanno avviato una crociata contro la patata tout court, dimenticando che non è la patata a essere malvagia, ma, parafrasando Jessica Rabbit, sono stati loro a disegnarla così. Per rendersene conto, potrebbero fare un viaggio tra gli indios del lago Titicaca o venire in una qualsiasi famiglia italiana il giovedì, quando la mamma prepara gli gnocchi.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La filosofia non serve a nulla, dirai, ma sappi che proprio perché priva del legame di servitù è il sapere più nobile. Aristotele.
1: Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni. radiosentichiparla.org.
2: L'audiolibro.
3: Va ora in onda un estratto da Le mani di Mr. Ottermol di Thomas Burke. Traduzione di Giovanni Viganò, Polillo Editore 2016, letto da Marco Pulze. In una fredda sera di gennaio, Mr. Wybrow sta tornando a casa. E mentre cammina in una via di Londra, pregusta il tè caldo che lo aspetta e immagina il fuoco che scoppietta nel camino. Non manca molto e già intravede le finestre della sua abitazione, ma non sa che poco più avanti lo attende una drammatica sorpresa. Buon ascolto.
4: Alle 6 di una sera di gennaio, Mr. Wybrow stava camminando verso casa lungo la ragnatela di stradine dell'East End di Londra. Aveva abbandonato il clamore dorato della grande High Street, dove un mezzo pubblico lo aveva trasportato dal fiume e dalla sede del suo lavoro quotidiano, e si trovava ora sulla scacchiera di strade secondarie che prende il nome di Mallon End. Nulla della folla e del luccichio di High Street arrivava in quelle viuzze. Pochi passi più a sud c'era una corrente di vita vivace e spumeggiante. Lì soltanto figure lente che camminavano trascinando i piedi e un pulsare soffocato. Era nei bassifondi di Londra, l'ultimo rifugio dei vagabondi europei. Come se fosse in sintonia con lo spirito della strada, anche lui procedeva piano, a capo chino. Sembrava che riflettesse su qualche guaio incombente, ma non era così. Non aveva problemi. Camminava lentamente perché era stato in piedi tutto il giorno. Ed era curvo e distratto perché stava domandandosi se sua moglie gli avrebbe servito aringhe o merluzzo con il tè, e cercava di stabilire che cosa avrebbe preferito in una serata come quella. Era una sera orribile e umida. La nebbia, fluttuando, si infilava in gola e negli occhi, e l'umidità, che si era adagiata sul selciato e sul marciapiede, quando la tenue luce dei fanali ci batteva sopra, irradiava un unto luccichio che faceva rabbrividire chi gli passava sopra lo sguardo. Per contrasto, tutto ciò rendeva più piacevoli le sue fantasticherie, preparandolo per quel tè, che fosse con aringa o con merluzzo. Distolse lo sguardo dai malinconici mattoni che formavano il suo orizzonte e lo spinse in avanti, a meno di un chilometro. Vide una cucina illuminata a gas, un camino col fuoco scoppiettante, un tè e una tavola apparecchiata. Il pane abbrustoliva sul focolare, il bollitore lì accanto borbottava, nell'aria un profumo piccante di aringa, o forse di merluzzo, o di salsicce. Quella visione diede un impulso di energia ai suoi piedi indolenziti. Si scosse dalle spalle l'invisibile umidità e si affrettò verso la realtà. Ma Mr. Wybrow non avrebbe preso il tè quella sera, né nessun'altra sera. Mr. Wybrow stava per morire. In qualche punto, a meno di un centinaio di metri da lui, camminava un'altra persona. Era un uomo molto simile a Mr. Wybrow e molto simile a chiunque altro, ma privo dell'unica qualità che permette all'umanità di vivere insieme pacificamente e non come tanti selvaggi nella giungla. Un uomo con un cuore morto che divorava se stesso e che portava alla luce quegli immondi organismi che nascono dalla morte e dalla corruzione. e quella cosa in forma d'uomo, per un capriccio o per un'idea ben stabilita, non si sa, aveva deciso tra sé che Mr. Wibrow non avrebbe mai più assaggiato aringhe. Non che Mr. Wibrow gli avesse fatto del male, non che provasse antipatia per lui, anzi, di lui non sapeva nulla, tranne che era una figura familiare in quelle strade. Ma spinto da una forza che si era impossessata del suo cervello vuoto, aveva puntato su Mr. Wibrow con la casualità con cui si sceglie un tavolo al ristorante, che non ha nulla di diverso da altri 4 o 5, o una mela su un piatto tra una mezza dozzina di mele uguali, o con cui la forza della natura spinge un ciclone in un angolo del pianeta e distrugge 500 vite, lasciandone nello stesso luogo altre 500 illese. E così quell'uomo aveva scelto Mr. Wibrow, come avrebbe potuto scegliere lei o me, se solo ci fossimo trovati quotidianamente entro il suo campo di osservazione. E già ora stava avanzando furtivo lungo le strade bluastre, lisciandosi le grandi mani bianche e avvicinandosi sempre più al tavolino da tè di Mr. Wibrow e quindi allo stesso Mr. Wibrow. Quell'uomo non era cattivo, anzi, aveva molte qualità, era socievole e amabile e passava per una persona rispettabile, come la maggior parte dei criminali che hanno successo nelle loro imprese. Ma nella sua mente era entrato il pensiero che gli sarebbe piaciuto uccidere qualcuno, e siccome non temeva né Dio né gli uomini, lo avrebbe fatto, e poi sarebbe andato a casa a prendere il suo tè. Non lo dico con ironia, ma come semplice constatazione di un fatto. Per strano che possa sembrare alla gente dotata di sentimenti umani, dopo un delitto gli assassini devono andare a mangiare, e lo fanno. Non c'è ragione perché non sia così. Invece, molte ragioni perché debbano comportarsi in quel modo. Intanto, hanno bisogno di mantenere in pieno il loro vigore fisico e mentale per l'impegno necessario a nascondere il crimine. Inoltre, la tensione dello sforzo aumenta il loro appetito e la soddisfazione di aver compiuto un gesto desiderato li induce a volersi rilassare con gli umani piaceri. Si ritiene, tra i non assassini, che l'omicida sia sempre sopraffatto dalla preoccupazione della propria salvezza e dall'orrore del proprio atto. Ma questo genere di delinquente è raro. La sicurezza personale è naturalmente il suo primo pensiero, ma la vanità è una caratteristica tipica della maggior parte degli assassini e questa, insieme al brivido della vittoria, lo rende fiducioso di potersi salvare. E quando ha ristorato le sue forze col cibo, si dà da fare per mettersi al sicuro come farebbe una giovane padrona di casa mentre prepara la sua prima cena importante, con un po' d'affanno, ma niente più. I criminologi e i poliziotti ci dicono che ogni assassino, per intelligente e astuto che sia, commette sempre un errore nella sua tattica, un piccolo errore che attira i sospetti su di lui. Ma è vero soltanto in parte. È vero solo per quelli che vengono catturati. Numerosi assassini non vengono mai presi e quindi molti sono quelli che non commettono errori. Il nostro uomo non ne fece. Quanto all'orrore o al rimorso, i cappellani delle prigioni, i medici e gli avvocati dicono che tra gli assassini con i quali hanno parlato dopo la condanna e già si trovavano nell'ombra scura della morte, solo qualcuno esprime ogni tanto contrizione per il gesto compiuto o dà segni di sofferenza e depressione. La maggior parte di loro è solamente disperata per essere stata catturata, quando tanti altri sono riusciti a non farsi scoprire, oppure indignata per essere stata condannata per un gesto del tutto ragionevole. Anche se prima del delitto avevano sentimenti umani e normali, dopo si rivelano del tutto privi di coscienza. Infatti, che cos'è la coscienza? Nient'altro che un elegante soprannome per la superstizione, che, a sua volta, è un elegante soprannome per la paura. Coloro che stabiliscono un rapporto tra rimorso e delitto Di certo basano le loro idee sulla leggenda universale del rimorso di Caino, oppure proiettano il loro fragile cervello in quello dell'assassino, deducendone false reazioni. Le persone pacifiche non possono sperare di stabilire un contatto con quel cervello, perché non solo hanno una mente diversa da quella dell'assassino, ma sono differenti anche nella costituzione chimica e strutturale. Alcuni uomini sono capaci di uccidere, e lo fanno, non solo uno, ma due, tre individui, e poi di continuare tranquillamente a occuparsi dei loro affari quotidiani. Altri non riuscirebbero a infliggere una ferita neppure in seguito alla più tremenda provocazione. Sono questi ultimi gli uomini che immaginano l'assassino in preda ai tormenti del rimorso e alla paura della legge, mentre in realtà se ne sta seduto tranquillamente a sorseggiare il suo tè. L'uomo dalle grandi mani bianche era pronto per il suo tè, proprio come Mr. Weebrew. Ma prima di andarlo a bere, doveva sbrigare una faccenda. Una volta sistemata quella cosa, senza commettere errori, sarebbe stato ancora più pronto e sarebbe andato a berlo pacificamente, come aveva fatto il giorno prima, quando le sue mani erano ancora immacolate. Cammini dunque, Mr. Weebrew, cammini. E mentre procede lungo la strada, guardi per l'ultima volta i tratti familiari del suo percorso quotidiano. Contempli con l'immaginazione il suo tavolo da tè. Assapori il calore, il colore e la leggerezza di quella bevanda. Si nutra gli occhi e si stuzzichi le narici con i suoi cari odori familiari. Perché lei non si siederà mai più a quel tavolo. A meno di 10 minuti dai suoi passi, un fantasma che le dà la caccia ha parlato tra sé e ha deciso la sua condanna. Eccovi entrambi, lei e il fantasma, due nebulosi pulviscoli di mortalità che si muovono nell'aria frizzante e lungo il marciapiede polveroso, uno per uccidere, l'altro per essere ucciso. Cammini, non affatichi i suoi piedi indolenziti affrettandosi, perché più piano camminerà, più a lungo potrà respirare l'aria fresca di questo crepuscolo di gennaio, vedere la luce dei fanali e i negozietti, udire il piacevole commercio della folla londinese e l'ossessivo pathos dell'organetto suonato all'angolo della strada. Queste cose le sono care, Mr. Weebrew. Ora non lo sa, ma tra 15 minuti avrà 2 secondi di tempo per rendersi conto di quanto le siano inesprimibilmente care. Cammini dunque, attraverso questa folle scacchiera. Ora si trova in Lagos Street, fra gli accampamenti dei vagabondi dell'Europa orientale. Ancora un minuto o poco più e si troverà in Loyal Lane, tra le pensioni che ospitano gli esseri inutili e i vinti, i parassiti di Londra. Il vicolo ne serba l'odore, e la sua lieve oscurità sembra appesantita dal lamento di quelle creature inutili. Ma lei è insensibile alle cose impalpabili e le attraversa senza vederle, come fa ogni sera. E giunto in Blaine Street, la percorre camminando a fatica. Dal seminterrato al cielo si alzano i casamenti di una colonia straniera. Le loro finestre tagliano l'ebano dei muri con strisce color limone. Dietro quelle finestre si muove una strana vita, vestita di forme che non appartengono né a Londra né all'Inghilterra. Eppure, nella sua essenza, è la stessa piacevole vita che lei ha vissuto finora e che da questa sera non vivrà più. Dall'alto una voce canta sommessamente The Song of Katta. Attraverso una finestra lei scorge una famiglia che compie un rito religioso. In un'altra vede una donna che versa il tè al marito. E ancora, un uomo che ripara un paio di stivali. Una mamma che fa il bagno al suo bambino. Quante volte ha visto tutte queste cose senza accorgersene? Non le nota nemmeno adesso. Ma se sapesse che non le vedrà mai più, le osserverebbe. E lei non le vedrà mai più. Non perché la sua vita ha terminato il suo corso naturale, oh no, ma perché un uomo che lei spesso ha incrociato per strada ha deciso, per un suo solitario piacere, di usurpare la terribile autorità della natura e porre fine ai suoi giorni. E allora, forse è meglio che lei non si accorga di tutte quelle cose, perché il ruolo che lei ha in questo mondo è terminato. Per lei non ci saranno più quei piccoli momenti di gioia da godere nel corso della quotidiana fatica terrena. Ci sarà solo un attimo di terrore e poi un tuffo nel buio. Quell'ombra di morte si muove sempre più vicina e ora è 20 metri alle sue spalle. Lei ne ode il passo, ma non volge il capo. Quei passi le sono familiari. È a Londra, nella sicurezza di quei luoghi che frequenta ogni giorno, e i passi dietro di lei, glielo dice l'istinto, non sono altro che un segnale di umana compagnia. Ma non sente in quei passi qualcosa che va nella direzione sbagliata, qualcosa che dice «Attento, attento, bada, bada!» Non riesce a sentire addirittura le sillabe «Assassino, assassino!» No, perché in quei passi non c'è nulla, sono neutri. Il piede dell'infamia calpesta il terreno con la medesima nota tranquilla del piede dell'onestà. Ma quei passi, Mr. Webrow, le stanno avvicinando un paio di mani, e c'è qualcosa in quelle mani. Alle sue spalle, quelle mani stanno già tendendo i muscoli per preparare la sua fine. In ogni istante della sua vita lei ha visto mani umane. Si è mai reso conto di quanto possano essere orribili quelle appendici che sono un simbolo di lealtà, di affetto e di saluto? Ha mai pensato alle terrificanti potenzialità che sono racchiuse nel campo d'azione di quell'organo composto da 5 tentacoli? No, lei non ci ha mai pensato, perché tutte le mani che ha incontrato erano tese verso di lei per gentilezza e amicizia. Eppure, sebbene gli occhi possano odiare e le labbra ferire, solo quell'organo del corpo umano è in grado di raccogliere l'essenza del male e di trasformarla in una corrente distruggitrice. Satana può entrare nell'uomo da molte porte, ma soltanto nelle mani trova gli obbedienti servitori della sua volontà. Ancora un minuto, Mr. Webrow, e verrà a sapere tutto sull'orrore delle mani umane. È quasi a casa ormai. Ha voltato l'angolo della sua strada, Casper Street, ed è al centro della scacchiera. Vede la finestra anteriore della sua casetta di 4 stanze. La strada è buia e i 3 lampioni irradiano solo un chiarore incerto che confonde anche più dell'oscurità. La strada è buia, ma anche solitaria. Non c'è nessuno lungo la via. Nessuna luce nei soggiorni che si affacciano sul davanti delle case, perché la gente sta prendendo il tè in cucina. E si nota appena qualche fugace bagliore nelle poche stanze ai piani alti occupate dai pensionati. In giro non c'è un'anima, tranne lei e il compagno che la segue e che lei non nota. L'ha vista così spesso che è come se fosse invisibile ormai. Anche se voltasse la testa e lo vedesse, gli direbbe soltanto «Buonasera» e proseguirebbe il suo cammino. Se qualcuno le suggerisse che quello potrebbe essere un assassino, non riderebbe nemmeno, sarebbe troppo assurdo. E ora è arrivato alla sua porta. Ha trovato la chiave. È entrato e appende cappello e cappotto. Sua moglie le ha appena mandato un saluto dalla cucina, il cui profumo è un eco di quel saluto, aringhe, e lei lo ricambia, quando... Ecco che la porta è scossa da un colpo secco. «Vada via, Mr. Webrow! Si allontani da quella porta, non la tocchi, scappi! Esca di casa, fugga con sua moglie nel giardino sul retro e scavalchi la staccionata, oppure chiami a gran voce i vicini, ma non tocchi quella porta, non apra, Mr. Webrow, non...» Mr. Webrow aprì la porta. Questo fu l'inizio di quello che in seguito prese il nome di Orrori dello strangolatore di Londra. Furono chiamati orrori perché erano qualcosa più che omicidi. Erano ingiustificati e avvolti in un'atmosfera di magia nera. Ogni delitto veniva commesso in un momento in cui la strada, dove si sarebbero rinvenuti i corpi delle vittime, era deserta. Non era possibile che in quel luogo si trovasse un assassino. La strada era un vicolo cieco e all'estremità aperta c'era una guardia. Voltava le spalle al vicolo per meno di un minuto e poi, quando si guardava intorno, si metteva a correre nella notte annunciando un altro strangolamento. In qualsiasi direzione guardasse, non vedeva nessuno e non si aveva notizia che qualcuno fosse stato visto. Oppure era di servizio in una lunga strada tranquilla e, a un tratto, veniva chiamato in un'abitazione dove si trovava una persona morta, che pochi secondi prima lui aveva visto viva. E di nuovo, da qualunque parte guardasse, non vedeva nessuno. E per quanto i fischietti della polizia formassero un immediato cordone intorno a quella zona e tutte le case venissero perquisite con cura, non si trovava traccia alcuna di un possibile assassino. La prima notizia dell'omicidio dei coniugi Wibrow fu portata dal sergente di stanza al commissariato. Stava appunto percorrendo Casper Street per recarsi a prendere servizio quando aveva notato che la porta del numero 98 era aperta. Gettando un'occhiata all'interno, aveva scorto sotto la luce a gas del corridoio un corpo immobile steso sul pavimento. Dopo una seconda occhiata, aveva fischiato e, quando le guardie gli ebbero risposto, ne prese una con sé per controllare la casa e altre ne mandò a tenere d'occhio le strade dei dintorni e a informarsi presso le abitazioni vicine. Ma né in queste né lungo le strade si trovò qualcosa che potesse aiutare a identificare l'assassino. Vennero interrogati gli abitanti degli appartamenti di fianco e di fronte al numero 98, ma costoro non avevano visto né udito nulla. Uno aveva sentito tornare a casa Mr. Wibrow. Il rumore della chiave girata tutte le sere nella serratura era così abituale, disse, che ci si poteva regolare all'orologio sulle 6:30. Ma non aveva udito altro suono fino al fischio del sergente, se non quello della porta che veniva aperta. Nessuno era stato notato entrare o uscire dalla casa, né dal davanti né dal retro, e sul collo delle vittime non si trovarono né impronte né altri segni riconoscibili. Fu chiamato un nipote perché facesse un controllo, ma non riuscì a individuare nulla che mancasse, e comunque gli zii non possedevano niente che valesse la pena di essere rubato. Quei pochi soldi che c'erano non erano stati toccati e non si vedevano tracce di spostamento di oggetti e nemmeno di lotta. Non c'erano segni di alcun genere, era soltanto un omicidio, brutale e insensato. Mr. Wibrow era conosciuto dai vicini e dai compagni di lavoro come un uomo tranquillo, simpatico e casalingo, un uomo che non poteva avere nemici. Del resto, di rado le persone assassinate ne hanno. Un nemico spietato che odia un altro al punto di desiderare di fargli del male, è difficile che lo voglia uccidere, perché in tal modo lo libererebbe dalle sofferenze. Così la polizia si trovò di fronte a una situazione impossibile: nessun indizio sull'identità del colpevole e nessun movente per i delitti, solo il fatto che erano stati commessi. La prima notizia del fattaccio fece fremere tutta Londra e una specie di scossa elettrica attraversò Mallon End. Quello era l'omicidio di due persone inoffensive, fatto non per rapina né per vendetta, e il colpevole, che in apparenza aveva ucciso per un impulso casuale, era ancora in libertà. Non aveva lasciato tracce e se non aveva complici non sembrava ci fosse una ragione per cui non dovesse scamparla in via definitiva. Qualsiasi individuo con un cervello brillante che vive da solo e che non teme né Dio né gli uomini può, se vuole, tenere in scacco un'intera città e perfino un'intera nazione. Ma il criminale, comunque, ha raramente un cervello brillante e non ama la solitudine. Ha bisogno, se non del sostegno dei complici, almeno di qualcuno con cui parlare. La sua vanità esige il piacere di raccogliere di prima mano l'effetto prodotto dal proprio operato. Per questo frequenterà caffè e altri locali pubblici. E allora, prima o poi, nel calore del cameratismo pronuncerà una parola di troppo. e le spie che si trovano dappertutto avranno un facile lavoro. Però, per quanto le pensioncine e gli altri alloggi in affitto fossero stati controllati con cura e tenuti regolarmente sotto sorveglianza, e si fosse fatta sommessamente circolare la voce che ci sarebbero stati parecchio denaro e la protezione della polizia per chi avesse fornito informazioni, non si venne a sapere nulla sull'omicidio dei coniugi Wibrow. Chiaramente l'assassino non aveva amici e non frequentava nessuno. Uomini con quelle caratteristiche furono convocati dalla polizia e interrogati, ma ognuno di loro fu in grado di spiegare in modo convincente dove si trovava quella sera, e in pochi giorni la polizia si trovò a un punto morto. Scherniti dal pubblico per essersela lasciata fare sotto il naso, gli agenti divennero irrequieti e per 3 o 4 giorni lavorarono in uno stato di continua tensione, e il 5° giorno si sentirono più irrequieti che mai. Era la stagione dei festeggiamenti annuali per i bambini delle scuole e in una sera di nebbia, quando Londra sembra un mondo abitato da fantasmi che si muovono a tentoni, una bambina nel suo vestitino più bello, con le scarpe della festa, il viso ben lavato e i capelli spazzolati e tirati a lucido, partì da Logan Passage per recarsi nella sala parrocchiale di St. Michael. Non ci arrivò mai. In realtà non morì che alle 6:30, però si poteva considerare morta fin dal momento che lasciò la porta di casa di sua madre. Una persona che assomigliava a un uomo e camminava lungo la strada da cui il passage si biforca la vide uscire, e da quel momento la bambina fu morta. Attraverso la nebbia le grandi mani bianche di qualcuno si tesero verso di lei e in 15 minuti la raggiunsero. Alle 6:30 un fischietto sibilò l'annuncio di un guaio, e coloro che gli risposero trovarono il corpo della piccola Nellie Vrinoff nell'androne di un magazzino di Minnow Street. Il sergente fu il primo ad accorrere e appostò i propri uomini in punti chiave, ordinando loro di recarsi qua e là con il tono secco dell'ira repressa, strapazzando la gente nella cui zona era compresa quella strada. «Ti ho visto, Maxon, in fondo al vicolo! Cosa ci facevi laggiù? Sono passati 10 minuti prima che tornassi indietro!» Maxon cominciò a giustificarsi, spiegando che stava tenendo d'occhio un tipo sospetto che aveva notato in fondo a quella stradina, ma il sergente lo interruppe bruscamente. «Al diavolo i tipi sospetti! Tu non devi cercare i tipi sospetti! Tu devi cercare gli assassini! Ti comporti da stupido! Il delitto avviene proprio nel punto dove tu dovresti essere! Sentirai cosa diranno adesso!»

Avete ascoltato un estratto da Le mani di Mr. Ottermole di Thomas Burke. Traduzione di Giovanni Viganò, Polillo Editore 2016, letto da Marco Pulze.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: l'uomo è nato libero, ma dovunque è in catene. Jean-Jacques Rousseau.
1: Un palada para Pepe Mujica. Homenaje a José Pepe Mujica.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

finché ho un desiderio, ho una ragione per vivere. La soddisfazione è la morte. George Bernard Shaw.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non amate per la bellezza, perché un giorno finirà. Non amate per l'ammirazione, perché un giorno vi deluderà. Amate e basta, perché il tempo non può far finire un amore che non ha spiegazioni. Madre Teresa di Calcutta.